0: die Masse der Christen.
1: La maggior parte dei cristiani non ha trovato il grande spirito dentro di sé. Gran parte dei cristiani è ancora alla ricerca e si chiede anche: Gesù, il Cristo, è veramente esistito? Quest'uomo era il figlio di Dio? Egli era ed è il figlio di Dio. Il Cristo ci ha portato la forza della redenzione. Egli è la luce che ci illumina il cammino verso la nostra eterna patria, verso il nostro eterno Padre, la luce del Cristo Dio, come dice già la parola Cristo Dio. Lo Spirito è un'unità, la forza del Padre e del Figlio, il Cristo Dio che è in noi, è la luce e la via. Chi siamo noi? Dio è la forza infinita, la forza onnipresente. Parliamo anche del divino. Che cosa portiamo noi nel profondo della nostra anima? La parte divina. Ne siamo consapevoli? Dio è la forza universale e noi portiamo in noi la parte divina, la forza dell'infinito. Noi siamo quindi esseri divini, dotati della forza infinita dello Spirito possente. Il nucleo centrale nella nostra anima è la forza primordiale, è la forza della creazione, di cui possiamo fare uso e di cui dovremmo fare uso per vivere sulla terra e con la terra come uomini nel suo Spirito. La forza di Dio è l'amore, la forza di Dio è unità, la forza di Dio è la libertà. Nella nostra anima c'è il nucleo centrale, la forza primordiale, la forza universale, il principio cosmico infinito dell'amore. Anche questa forza è a nostra disposizione, ma non per mettere in mostra il nostro ego, non per divenire ricchi per il nostro ego, bensì questa forza è a nostra disposizione per dare forma con il Cristo alla terra, darle forma nel suo Spirito, per aspirare con il Cristo alla vita cosmica, per raggiungere con il Cristo la libertà, per sperimentare con il Cristo che cosa significa amore cosmico. Noi uomini siamo in parte ciechi per la verità. Siamo ben miseri perché non siamo in grado di applicare questa grandiosa forza cosmica. Essa dona e continua a donare, ma soltanto se noi ci avviciniamo a questa forza.

0: seguite me.
1: Einfache und
0: schlichte Parole semplici.
1: Folget
0: seguite me.
1: Das heißt,
0: e ciò significa la legge della vita.
1: Tut,
0: fate ciò che io vi ho insegnato e attingerete alla forza dell'unità. E come egli ci disse, potrete compiere cose più grandi di me in veste di Gesù. E perché? Perché la forza del Cristo Dio desidera risorgere sempre più in ognuno di noi. Gesù, il Cristo, ci ha insegnato anche che dovremmo sviluppare una fede attiva, che dovremmo uscire dalla fede morta che dice «Io credo, ma non so». Possiamo sperimentare la fede attiva in preghiera, in una profonda preghiera, nella quale mettiamo per una volta da parte tutti i nostri aspetti umani e ci facciamo un'immagine di preghiera, nella coscienza dell'unità e della forza, della potenza che c'è in noi, con la quale prendiamo coscienza della nostra parte divina, perché questa nostra parte divina è la nostra eredità. Chi lo desidera ora può pregare con noi per percepire a poco questa grandiosa unità. Non dovremmo camminare come dei ciechi su questa terra, non dovremmo essere dei deboli, bensì rafforzarci in Cristo e percepire in noi stessi questo possente Cristo Dio e in fondo il nostro vero essere.

0: ora sperimentiamo l'unità in preghiera. Chi lo desidera può pregare con noi. Ci sediamo con il busto ben diritto. Chiudiamo gli occhi per pregare di cuore. Ora prendiamo coscienza che lo Spirito del Cristo Dio, la forza redentrice, pulsa vicino al nostro cuore. Questa possente forza del Cristo Dio è l'unità che agisce in tutto e in tutto.
1: Wenn wir atmen,
0: quando respiriamo,
1: machen wir uns bewusst,
0: prendiamo coscienza che ogni respiro respiriamo in modo consapevole. Ogni respiro è la presenza di Dio. È la vita. E la vita è Dio. Respiriamo e respiriamo in modo consapevole. E così percepiremo che Dio respira attraverso di noi, poiché Dio è la vita. E finché l'anima è in noi, respiriamo, perché la vita fluisce attraverso il nucleo centrale nell'anima e nel nostro corpo. Respiriamo. È il soffio di Dio, la forza di Dio. Ogni respiro è la presenza di Dio. Ogni respiro è il suo amore. Respiriamo e osserviamo il nostro respiro. È la presenza di Dio.
1: Es ist das Leben.
0: È la vita.
1: Seine Liebe.
0: Il suo amore respira per mezzo di noi.

0: unsere Alltagsgedanken.
1: I pensieri riferiti alla vita quotidiana passano in secondo piano. Percepiamo nel grande campo di forza dell'amore e della pace, nella forza del Cristo Dio. Nella forza del Cristo Dio prende forma un'immagine possente, l'infinito. Percepiamo al di là della terra, fino nel cosmo.
0: Alles ist Energie.
1: Tutto è energia.
0: Jede positive Energie.
1: Ogni energia positiva è la presenza di Dio.
0: Ist unser Erbe.
1: È la nostra eredità di noi che siamo esseri divini. Continuiamo a percepire nel cosmo. Dentro noi stessi incontriamo soli e pianeti. Ci muoviamo attraverso la Via Lattea. Si fa sempre più chiaro. C'è sempre più luce. Possiamo soltanto presagire che l'infinito,
0: ewiges Licht,
1: è luce eterna,
0: ewige Kraft,
1: forza eterna.
0: Wir sind,
1: noi siamo a casa in quest'essere grandioso.
0: Es ist unser,
1: è la nostra eredità.
0: Jeder von uns,
1: ognuno di noi è l'essere dell'infinito e proveniente dall'infinito, imprigionato nel corpo che è l'uomo. E tuttavia l'infinito pulsa in noi. Esso pulsa e risplende nel nostro corpo. Unità,
0: eine mächtige,
1: una possente unità,
0: durchglüht
1: infiamma l'anima e il corpo.
0: Im Atem
1: nel respiro sperimentiamo l'unità.
0: Der Atem ist Leben.
1: Il respiro è vita. E la vita è unità. Dio è presente in noi. Per farci una piccola immagine dell'unità come uomini, ritorniamo al pianeta terreno.
0: Im Kraftfeld der Liebe.
1: Nel campo di forza dell'amore si muove il pianeta Terra, la madre Terra, sulla quale ora viviamo. Osserviamo in noi il possente pianeta Terra. Esso dona e continua a donare. Dappertutto c'è vita. Dappertutto respira lo spirito. Egli respira attraverso i minerali. Nell'immagine in noi prende forma l'immagine di minerali. Sicuramente ognuno ha un'immagine diversa, ma nei minerali c'è lo spirito. Egli ci tocca. Percepiamo nel profondo del mondo dei minerali. Percepiamo la forza possente. Essa è in noi.

Il mondo dei minerali respira anche attraverso di noi. È lo spirito onnipresente dell'unità.

0: il pianeta Terra porta la natura con una pienezza inimmaginabile. In noi prendono forma delle immagini. Ognuno ha un'immagine diversa della natura.
1: Der allgegenwärtige Geist.
0: Lo spirito onnipresente respira attraverso la natura. Egli respira negli alberi, nei cespugli e nei fiori. La forza della natura respira anche attraverso di noi. Ogni respiro racchiude in sé l'unità, la forza della natura.

0: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Percepiamo la presenza di Dio, l'unità nel nostro respiro.
1: Ein weiteres Bild entsteht.
0: In noi prende forma un'altra immagine. È il mondo degli animali.
1: In jedem von uns.
0: In ognuno di noi affiora un'immagine diversa. Con altri animali. E tuttavia.
1: Alle Tiere.
0: Tutti gli animali. Grandi e piccoli, nell'aria, nell'acqua, nella terra, sulla terra, dappertutto c'è la vita di Dio, l'onnipresenza. Minerali. Piante,
1: Tiere,
0: animali,
1: sind in
0: sono nell'unità di Dio.
1: Die mächtige Kraft,
0: la forza possente, respira per mezzo di noi.

0: in unserem Inneren,
1: nel nostro interiore, sulla madre terra, si sviluppano altre immagini, persone, tante persone. Esse disturbano l'unità, sono contro l'unità, e tuttavia in ogni anima, in ogni uomo, c'è la potente forza universale cosmica, l'unità universale. La parte più profonda nell'anima di ogni uomo respira attraverso di noi. È lo spirito. Ogni respiro racchiude in sé anche la forza, la vita nell'anima di ogni uomo. La forza primordiale, il nucleo centrale che pulsa instancabilmente e che dona, che agisce in ogni uomo, respira anche attraverso ogni uomo, sempre come unità. Nel nostro interiore si dischiude l'infinito, il regno di Dio, nel quale vivono gli esseri divini. Quale essenza e forza lo spirito degli esseri divini respira attraverso di noi. Ogni anima che si trova nei regni intermedi o nelle sfere di purificazione porta in sé l'unità. Il palpito del nucleo centrale in ogni anima agisce anche in noi, in ogni nostro respiro, poiché il nostro respiro è vita e la vita è unità. Ora osserviamo il nostro respiro. Dio è presente nel respiro. L'amore di Dio respira attraverso di noi. Dio è presente nel possente centro del Cristo Dio in noi. Nella grandiosa preghiera dell'unità sperimentiamo la grande e possente presenza nella consapevolezza che ogni respiro è la presenza di Dio, la sua vita fluente. Chi cerca ancora? Soltanto chi non è in grado di credere. Ma la nostra ricerca finisce quando noi lo percepiamo in noi. Allora egli ci ha preso consapevolmente per mano. È il Cristo Dio che ci conduce al Padre e che nel suo Spirito è in noi.

0: unsere menschlichen,
1: i nostri pensieri umani si sono allontanati da noi. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Lasciamo affiorare ancora una volta le immagini dell'unità. Prendiamoci alcuni attimi di tempo per sviluppare la gioia e la felicità, perché Dio è presente. Noi siamo esseri divini. Ogni respiro annuncia la sua presenza. Abbiamo fiducia in Lui e lo sperimenteremo e saremo le persone più felici, poiché soltanto Lui ci può rendere felici. Preghiamo alcuni attimi in silenzio e lasciamo crescere questa grande unità in noi. Lasciamo che si sviluppi e respiriamo in modo consapevole.

0: Cari amici, benvenuti alla terza parte della nostra serie di trasmissioni sul tema l'assassinio degli animali e la morte degli uomini. Come mai un titolo così provocante? Credo che oggi tutti sanno del cambiamento climatico e delle conseguenze che l'uomo stesso ha provocato su tutto il pianeta. In questo libretto uscito alcuni anni fa e distribuito gratuitamente è il profeta di Dio della nostra epoca, una donna tedesca di nome Gabriele, che ammonisce l'umanità a riconoscere i crimini commessi anche nei confronti della natura e degli animali. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo parlato anche della caccia. Oggi continuiamo a leggere dove si dice che chi tortura e uccide gli animali spesso non riesce a percepire più alcun pentimento. La sua coscienza, che dovrebbe essere un organo di controllo etico e morale, è divenuta ottusa. Solo tramite la legge di causa ed effetto potrà forse rendersi conto di nuovo che cosa significhi dover sopportare pene e tormenti. È terribile vedere come l'uomo si comporta in modo mostruoso. Esiste ancora una scintilla di speranza? Forse qua e là esistono ancora persone ragionevoli che riconoscono ciò che si sta profilando all'orizzonte, che fanno prevalere la ragionevolezza e collaborano per salvare ancora molte persone di buona volontà. Salvare da che cosa? Dal mostro che si presenta nelle sembianze dell'uomo e che, senza far uso della mente, né tantomeno della ragionevolezza, sta per provocare un caos mondiale mai esistito fino ad ora. Molti conoscono il principio che dice ogni reazione è preceduta da un'azione, oppure alla base di ogni effetto c'è sempre una causa. Lo Spirito di Dio ha parlato e parla della legge di semina e raccolta. Il raccolto si sviluppa sempre da un seme corrispondente. Al contrario, si potrebbe anche dire che in base a ciò che è stato seminato si può prevedere come sarà il raccolto. Sulla base di questi principi semplici e logici si può prevedere già oggi il disastro che sta alle porte. Chi non vuole credere in ciò che sta per abbattersi sull'umanità, sul pianeta, in base alla legge di semina e raccolta, lo dovrà sperimentare poiché i tempi sono maturi. È giunto il momento del raccolto.
1: Quando ebbe origine l'uomo, lo Spirito di Dio affidò la terra agli uomini, dicendo sottomettete la terra, ma questo non significa tuttavia che dovremo sfruttare la terra, tormentare tutto ciò che vive su di essa e sottoterra, ucciderlo, fecondare gli animali in modo artificiale, in modo contrario alle leggi della natura e molte altre cose. C'è un libretto dal titolo Il profeta numero 15, Gli animali soffrono, il profeta denuncia, e in questo libretto possiamo leggere quanto segue. Vi leggiamo che Mosè avrebbe permesso alla casta sacerdotale di allora di uccidere, di offrire in sacrificio gli animali e di cibarsi della loro carne. Questi riti compiuti con animali non sono tuttavia da attribuire alla parola di Dio, data tramite i suoi veri profeti. La casta sacerdotale di allora ha inventato queste cose, facendo credere al popolo che si trattasse di comandamenti o addirittura di prescrizioni date dall'unico, vero ed eterno Dio. Questa invenzione venne poi tramandata e messa per iscritto, tanto che nel Levitico leggiamo ancora oggi. Fece quindi, e si riferisce a Mosè, avvicinare l'ariete dell'olocausto e Aronne e i suoi figli stesero le mani sulla testa dell'ariete. Mosè lo immolò e ne sparse il sangue attorno all'altare. Fece a pezzi l'ariete e ne bruciò la testa, i pezzi e il grasso. Dopo averne lavato le viscere e le zampe con acqua, bruciò tutto l'ariete sull'altare. Olocausto di soave odore, un sacrificio consumato dal fuoco in onore del Signore, come il Signore gli aveva ordinato.
0: Poi nella Bibbia, chi conosce un po' questi passi sa che ci sono anche tutt'altre rivelazioni tramite i profeti che dicono tutt'altro. Cari amici, se lo desiderate, in questo libretto gratuito, il profeta numero 15, gli animali soffrono, il profeta denuncia, si possono leggere tra l'altro ulteriori esempi di storie che sono state inventate dalla casta sacerdotale di quei tempi. Il modo inaccettabile in cui gli animali sono stati trattati in tutti i tempi e vengono trattati anche oggi, in fondo, deriva dai riti pagani, dal paganesimo, nel quale gli uomini offrivano in sacrificio gli animali per rendere e mantenere propizi gli dèi. Continuo a leggere dal libretto. Tramite i profeti del Vecchio Testamento, Dio parlò contro i sacrifici di animali di qualsiasi tipo. Egli disse, per esempio, tramite Geremia: «I vostri olocausti non mi sono graditi e non mi piacciono i vostri sacrifici». E tramite Isaia Dio disse: «Sono sazio dei vostri olocausti di montoni e del grasso di giovenchi. Il sangue di tori e agnelli e di capri io non lo gradisco». E anche tramite Osea: «Poiché, dice Dio, io voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti». Altre affermazioni simili si possono trovare tra l'altro in Samuele, Isaia, in Geremia, nel Levitico e altri punti della Bibbia dove parlano i profeti di Dio. Sembra però che queste parti siano state dimenticate, perché in fondo dobbiamo concludere che anche macellare gli animali per cibarsene è quasi pari ad offrirli in sacrificio.
1: In realtà Gesù ha condannato qualsiasi tipo di violenza usata nei confronti degli animali e anche il fatto di cibarsi di carne. E ora qualcuno replicherà e dirà: ma anche Gesù ha mangiato l'agnello a Pasqua o si è cibato di pesce, o tanti conoscono anche la moltiplicazione dei pesci. E perché tutto questo? C'è un libro intitolato «Questa è la mia parola, Alfa e Omega, il Vangelo di Gesù», in cui il Cristo, tramite la parola profetica dei nostri tempi, spiega proprio queste cose, e leggiamole ora insieme. «Negli apostoli, nei discepoli ordinarono di macellare un agnello. Eppure, sia a me che agli apostoli e ai discepoli furono servite parti di un agnello, presentatoci come dono di amore. I nostri simili volevano farci un dono in buona fede. Benedissi il dono e cominciai a consumare la carne. I miei apostoli e i miei discepoli fecero altrettanto e mi chiesero poi assenso: dovremmo distanziarci dal consumo di carne, come tu ci hai comandato, ma ora tu stesso hai consumato della carne. Istruii così i miei: l'uomo non dovrebbe uccidere intenzionalmente alcun animale, e tantomeno consumare la carne degli animali che sono stati uccisi per cibarsene. Tuttavia, se uomini ancora ignari di ciò hanno preparato come cibo della carne che offrono in dono e che presentano da mangiare all'ospite, questi non dovrebbe rifiutarla. È infatti diverso se l'uomo consuma la carne per avidità oppure come ringraziamento verso l'ospite per la sua premura. Chi invece conosce queste cose dovrebbe, se gli è possibile e se le circostanze e il tempo glielo permettono, dare indicazioni generiche al padrone di casa, senza volerlo però convincere di qualcosa. Quando il tempo sarà maturo, anche il padrone di casa comprenderà queste indicazioni generiche. Continua poi: i miei discepoli mi portarono pani e uva da moltiplicare. Questo riguarda ora la moltiplicazione dei pesci che tanti conoscono. In quel giorno mi vennero portati anche pesci morti da moltiplicare. Quando presi nelle mani questa sostanza morta, spiegai agli uomini che il potenziale di forze del Padre, l'alta forza vitale, si era ampiamente ritirata dai pesci e che io non avrei creato pesci viventi per poi ucciderli. Spiegai agli uomini che la vita si trova in tutte le forme di vita e che l'uomo non deve ucciderle intenzionalmente. Gli uomini, in particolare i bambini, mi guardarono con tristezza. Non potevano capirmi perché vivevano per lo più di pesce, pane e poche altre cose. Allora disse loro a senso: le energie della terra mantengono per un po' i pesci morti nella loro forma. Perciò io non vi donerò pesci viventi dallo spirito del Padre, ma attingendo all'energia della terra creerò per voi pesci morti, quindi poveri di vibrazione. Essi non porteranno mai vita in sé e non potranno quindi mai essere uccisi. Vi voglio mostrare che gusto hanno le cose viventi, il pane e i frutti, e metterli a confronto con il cibo morto. Con le energie della terra creai per loro pesci che contenevano poca sostanza spirituale. Diedi loro i pesci morti e comandai loro di mangiare anche pane e frutti, affinché riconoscessero la differenza tra il cibo vivente e quello morto, tra il cibo ad alta e quello a bassa vibrazione.
0: Abbiamo sentito questo passaggio dal libro Questa è la mia parola, che è una rivelazione profetica del Cristo che spiega la moltiplicazione dei pesci e della frutta in modo molto diverso dai testi tradizionali. Continuiamo a leggere dal libretto. Chi crede che sia quindi legittimo cibarsi di carne, perché si dice che anche Gesù mangiò carne, dovrebbe provare ad orientare la propria vita anche negli altri campi sui comandamenti di Dio e sul discorso della montagna di Gesù. Cari amici, possiamo forse considerare quanto accade ogni giorno ad ognuno di noi? Ad esempio, consideriamo normale il fatto che gli animali scappano quando ci vedono? Ci siamo mai chiesti perché gli uccelli, i topolini, i caprioli, le lepri, in fondo tutti gli animali liberi scappano da noi? Leggiamo qui nel libretto: ciò accade sia con gli animali che vivono nella giungla, sia con quelli che vivono nel deserto o nei nostri boschi, nei nostri campi. Lo consideriamo come una cosa normale, come un comportamento naturale o conforme alle leggi della natura? O a quali giustificazioni ricorriamo noi uomini? Le forme di vita della natura e quindi anche gli animali formano un'unità, sono in comunicazione e quindi anche collegati tra di loro. Gli animali sono in collegamento anche ad una distanza di centinaia o migliaia di chilometri. Sentono se l'altro animale sta bene o se sta soffrendo. Questa comunicazione invisibile è già stata anche dimostrata per mezzo di esperimenti scientifici. Come reagiscono, per esempio, i piccolissimi esseri che vivono nel terreno quando vengono tormentati e uccisi con erbicidi, fungicidi, pesticidi, con liquame e letame? Essi inviano segnali, che sono allo stesso tempo informazioni. È un collegamento comunicativo. Su tutta la Terra le creature della stessa specie percepiscono come stanno i loro consimili. Dato che hanno paura di coloro che li trattano in questo modo, gli animali fuggono spaventati quando incontrano un essere umano, che è l'artefice di tutte queste cose. Quanto la natura e gli animali debbano soffrire a causa del comportamento aggressivo dell'uomo viene attualmente analizzato dalla Fondazione Gabriele tramite esperimenti e studi effettuati nei campi.
1: Molti di noi sanno che anche le piante d'appartamento reagiscono ai sentimenti e ai pensieri dei loro proprietari. Con l'aiuto di alcune misurazioni si è anche potuto constatare che, per esempio, hanno proprio paura quando avvertono che qualcuno entra nella stanza con un atteggiamento di aggressività, magari per strapparle o per fare loro del male. Leggiamo dal libretto ancora. Alcuni anni fa uno scienziato giapponese ha scoperto che anche l'acqua registra e rispecchia i nostri pensieri e le nostre parole. Il loro effetto positivo o negativo è apparso in modo chiaro in diverse immagini che l'acqua ha formato cristallizzandosi. Non può quindi essere diverso quando il terreno e i piccolissimi esseri viventi che lo popolano vengono trattati con erbicidi e pesticidi oppure con letame e liquame. Anche la caccia esercita un influsso negativo e invisibile sull'armonia e sull'unità della natura, al di là dei danni tangibili. Gli spari non spaventano solo gli animali, ma anche la vita delle piante e anche della vita presente nel terreno. Sono già state effettuate le prime misurazioni ed è in preparazione anche una ricerca scientifica su questo argomento. Il fatto di dare da mangiare agli animali viene percepito da loro come una comunicazione positiva, ma i cacciatori se ne servono a proprio vantaggio. Essi danno infatti da mangiare agli animali che vivono nei campi e nei boschi solo per ingrassarli e per attirarli, in modo da poterli poi uccidere più comodamente.
0: I cacciatori, ad esempio, mettono bocconi prelibati per i cinghiali vicino ai loro appostamenti. Gli animali hanno fame, vengono attirati dal cibo e per il cacciatore è così facile ucciderli, ossia potremmo dire in questo caso assassinarli. Ma continuiamo a leggere. Per migliaia e migliaia di chilometri si trasmettono di nuovo i segnali di comunicazione di paura, di dolore, di sofferenza, di disperazione, soprattutto quando i piccoli, i cinghialini, perdono la loro madre. Gli altri animali, vicini e lontani, percepiscono questi segnali e quindi le informazioni. Di conseguenza si espande la paura nei boschi, nei campi. Gli animali si ritirano ed evitano l'artefice di tutto ciò, l'uomo. Abbiamo già parlato dei parchi per la caccia nelle scorse trasmissioni, nei quali gli animali vengono curati e ingrassati fino a quando si ritiene che siano maturi per essere assassinati. Fino a quel momento gli animali sono docili e vanno quindi direttamente incontro al cacciatore che ha con sé la sua arma assassina, il fucile. E ancora una volta la loro esperienza viene trasmessa per migliaia e migliaia di chilometri su tutta la Terra. Paura, sofferenza, dolore, insieme all'informazione allontanatevi dagli uomini, poiché loro ci uccidono.
1: E pensiamo che a tutto ciò si aggiungono anche le sofferenze degli animali che vivono negli allevamenti intensivi o che vengono trasportati, bovini, maiali, pecore, capre, tanti altri animali vengono stipati nei camion negli spazi più ristretti, sono costretti a trascorrere ore e ore, per non dire giornate, negli spazi più ristretti, soffrono la fame, la sete, il freddo, la calura. Sono assolutamente impotenti in balia dei movimenti naturali del veicolo che li trasporta, in piedi o sdraiati in mezzo ai loro stessi escrementi. Molti animali si ammalano, anche se sono stati abbondantemente trattati con appositi medicinali. Molti arrivano morti a destinazione. I sopravvissuti vengono spinti o trascinati fuori brutalmente dalla loro prigione. Vengono costretti con spintoni e con la violenza a entrare nel macello, dove devono subire il colpo mortale o essere uccisi in un altro modo. Il corpo ancora caldo viene appeso, svuotato, segato e tagliato a pezzi. Ora non è più un animale, ma carne, ha affermato un macellaio in occasione della festa di un macello. E poi, coloro che si cibano dei cadaveri, possiamo dire, di questi animali, possono scegliere la propria porzione al banco della carne e una volta a casa cucinarla in modo gustoso e servirla in tavola come arrosto, che potremmo dire è arrosto di cadavere di animale. Questo profumo dell'arrosto entra poi in tutte le stanze e stimola il senso del gusto degli uomini. Solo pochi pensano ai segnali e ai messaggi che il cadavere della creatura assassinata continua a inviare e alle informazioni che vengono quindi ingerite da chi consuma questo pasto a base di carne. E non si tiene nemmeno conto di ciò che queste informazioni possono eventualmente provocare nell'organismo.
0: Lo stesso vale in fondo per i nostri amici animali di ogni specie, anche i piumati come le oche, anatre, polli, tacchini, colombi, struzzi e perfino le rondini. A tutti viene mozzata la testa. Essi vengono tagliati a pezzi o svuotati per essere poi arrostiti, cucinati allo spiedo, in padella, per essere poi mangiati o, se preferite, possiamo dire così, divorati dal mostro che è l'uomo stesso. Un pulcino, appena uscito dall'uovo, con le sue piume soffici, la sua dolce vocina, commuove tutti noi. Tuttavia, cosa succede con questi piccoli, per esempio con i galletti? Se si vogliono fornire galline ovaiole ad una moderna industria di produzione di uova, il destino di questi galletti è già segnato. Esperti, specialisti, selezionano abilmente tutti i pulcini di sesso maschile che vengono poi uccisi nel modo più economico possibile. I loro cadaveri vengono poi riciclati. Il nostro pulcino potrebbe però anche finire come cibo vivente per gli animali dello zoo, oppure insieme a molti altri viene triturato vivo, come si dice, in una specie di tritatutto per essere poi usato per procurare guadagno all'industria della produzione di uova. Il galletto potrebbe però essere anche destinato ad essere venduto e mangiato come pollo arrosto. Un pollo che viene ingrassato consuma un'esistenza sconsolata e buia, che non può di certo essere definita vita. Con un allevamento intensivo estremamente sofisticato, provocando volutamente alterazioni comportamentali negli animali per ottenere guadagni più ingenti, insieme all'impiego di forti dosi di medicinali e allo sfruttamento dei risultati ottenuti dallo studio sul comportamento, il nostro galletto e i suoi compagni di sventura raggiungono in sole 6 settimane il peso idoneo per essere macellati. Dopo che è stata loro mozzata la testa e sono stati svuotati dall'interiora, arrivano sul mercato pronti per essere arrostiti. Ma cosa sente, che cosa percepisce una creatura vivente in tenera età, prima di morire in ogni caso in questo modo crudele e innaturale? La sua paura, la sua sofferenza, la sua tristezza vengono comunicate a tutti gli altri animali sulla nostra terra. E le informazioni riguardanti questa sofferenza e questo dolore entrano anche nelle sostanze del suo corpo. L'uomo poi se ne ciba. Nella sua breve esistenza il galletto non ha vissuto, ma solamente sofferto.
1: E pensiamo che nemmeno le piante possono più crescere come previsto per loro dal Creatore. Ogni pianta, sia grande che piccola, è una forma di vita e anche le piante hanno sensazioni. Che cosa percepisce quindi una pianta quando viene strappata, gettata via, maltrattata consapevolmente? Gli alberi vengono abbattuti nel pieno della loro linfa, i frutti vengono strappati al terreno, le forme di vita vegetali vengono trattate con sostanze velenose. Anche in tutti questi casi i segnali vengono trasmessi in tutto il mondo, per migliaia e migliaia di chilometri. La terra è divenuta un luogo dell'orrore. Il profeta in questo libretto ci ammonisce dicendo, e continuiamo a leggere, se leggete queste cose con la mente e con il cuore e continuate ugualmente a mangiare carne, non meravigliatevi se un giorno dovrete soffrire per ciò che avete contribuito a causare. La legge di causa ed effetto attribuisce infatti in modo molto preciso ad ognuno la propria parte. Anche per voi sarà così. Nella misura in cui avete contribuito a far sì che gli animali debbano soffrire a causa dell'uomo, che potremmo dire è come una bestia. Infatti, ciò che semini lo raccoglierai e nessuna energia va perduta. La Fondazione Gabriele Internazionale si è posta il compito di offrire agli animali una patria nella quale essi possano vivere senza avere paura e dove possano a poco ritrovare l'unità e la fiducia in persone che amano le creature e che vivono con loro. Tramite il suo strumento, nei trascorsi 40 anni, lo Spirito di Dio ha detto cose analoghe a quelle che già Gesù di Nazaret disse ai suoi discepoli. Egli, da un lato, diede spiegazioni all'umanità in merito ai sensi dell'uomo che sono diventati sempre più rozzi. I piaceri del palato influenzano i sensi, stimolano i desideri dei sensi e spingono a consumare carne. D'altro lato, egli ha spiegato a senso che alcune anime nel corso di numerose incarnazioni in veste umana, nelle quali hanno praticato la caccia agli animali e si sono cibate della loro carne, hanno memorizzato in sé, eventualmente per millenni, il programma di cibarsi di carne e per questo motivo non riescono a smettere da un giorno all'altro di mangiare carne.
0: Cari amici, questa era la terza parte della nostra serie di trasmissioni sulla sofferenza degli animali e della natura a causa dell'uomo. Abbiamo tratto alcuni brani dal libretto gratuito L'assassinio degli animali e la morte degli uomini e ci auguriamo che questi spunti di riflessione siano utili a noi tutti. Per oggi vi ringraziamo per essere rimasti all'ascolto e arrivederci alla prossima puntata.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Un cordiale saluto, cari amici che ci seguite alla radio e alla televisione. Benvenuti a questa quinta e ultima puntata della serie di trasmissioni Orrore Astrale, una serie di trasmissioni basata sul libro omonimo scritto da Gabriele, dal quale oggi presenteremo alcuni brani. Orrore astrale. Forse molti penseranno che si tratta di un tema piuttosto spaventoso per un colloquio, e in questo senso vi dobbiamo dare ragione, è effettivamente un tema grave. Tuttavia, ciò che spaventa non è tanto il tema di questa tavola rotonda in se stesso, ma piuttosto il fatto che la maggior parte degli uomini che vivono come viandanti su questa terra non si rendono conto di ciò che avviene intorno a loro, a livello invisibile, e che, a loro insaputa, esercita un influsso diretto su di loro. La vita è energia, e l'energia è informazione. Di conseguenza tutto ciò che l'uomo emette è un'informazione viva che esercita a sua volta un influsso sull'uomo stesso nell'aldiquà, ma che ha delle ripercussioni anche nell'aldilà, dal momento che l'aldiquà e l'aldilà non sono separati. Se teniamo conto di questo, riusciremo a comprendere facilmente che queste energie, queste informazioni, non possono semplicemente dissolversi nel nulla, dato che dalla fisica sappiamo che nessuna energia può andare perduta. Essa può essere soltanto trasformata. Volgiamo uno sguardo nel nostro mondo odierno, sotto questa prospettiva, e c'è veramente da spaventarsi. In tutti i continenti si sente parlare nei notiziari di inganni, menzogne e guerre, fino ad arrivare ad omicidi, assassini, e spesso si ha l'impressione che l'umanità abbia perso completamente la ragione, per non parlare poi del cuore, che sembra sia stato sostituito da una pietra. In genere l'uomo moderno non si vuole rendere conto che ha la piena responsabilità per tutte le sue azioni quando sono contrarie alle leggi divine e quindi contrarie ai 10 comandamenti di Dio dati per mezzo di Mosè e al discorso della montagna di Gesù di Nazareth. Pensiamo ad una frase: ciò che l'uomo semina lo raccoglierà. Pertanto tutte le informazioni che l'uomo emette continuano ad esistere anche al di là della sua vita terrena e più precisamente là dove si accumulano energie che hanno la stessa vibrazione, nei mondi astrali. Per spiegare tutte queste correlazioni e ammonire gli uomini a non vivere le nostre giornate sulla Terra senza riflettere e senza fare attenzione, Gabriele ha scritto il libro Orrore Astrale, sul quale si basa questa trasmissione. In questo libro si spiega il vero senso delle nostre giornate terrene e le possibilità che abbiamo per sistemare le negatività e dissolvere questo orrore. Gabriele descrive l'amore infinito del nostro e grande buon padre, Dio, che desidera ricondurci a casa quali suoi figli, nella patria eterna dove noi tutti siamo provenuti. Nelle quattro puntate precedenti abbiamo anche parlato del fatto che le anime di persone defunte si soffermano spesso vicino alla terra e cercano di sottrarre energia per sé alle persone che hanno programmi negativi simili. E abbiamo spiegato che queste persone potrebbero quindi essere definite come dei distributori che mettono la propria energia a disposizione dell'orrore astrale. Dio ha parlato per secoli instancabilmente agli uomini tramite i suoi grandi messaggeri, che egli chiama i suoi profeti. Egli ci ha spiegato in continuazione le leggi divine per proteggerci sia dall'orrore terreno che da quello astrale e indicarci la via per fare ritorno alla nostra vera patria. Con i suoi 10 comandamenti che egli diede agli uomini tramite Mosè e soprattutto per mezzo di suo figlio Gesù di Nazareth e i suoi insegnamenti validi per tutti i tempi sull'amore per Dio e per il prossimo, Dio l'Onnipotente ci ha sempre offerto e ci offre ancora la sua mano fin nell'epoca odierna. Al termine della quarta puntata abbiamo parlato del grande profeta di Dio Isaia, che in grandi rivelazioni ammonì gli uomini di non seguire il pastore falso che li porta sulla strada errata. E Isaia annunciò anche la visione del regno della pace, di un nuovo cielo e di una nuova terra. Oggi, nell'ultima parte di questa serie di trasmissioni Orrore Astrale, ci occuperemo del più grande di tutti i profeti di Dio, Gesù di Nazareth, poiché i suoi insegnamenti ci indicano la via per liberarci da tutti questi orrori e condurre una vita pacifica nella libertà. È di questo che vogliamo parlare oggi.
2: Cari amici all'ascolto, il tema Orrore Astrale ci indica solo alcuni frammenti di ciò che molte anime sperimentano anche come sofferenza dopo aver lasciato il loro corpo fisico. Noi uomini non siamo altro che viandanti in cammino sul sentiero della pace, sulla via che conduce all'eterna patria, nella nostra eterna dimora, di cui Gesù disse: «Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore». Se così non fosse, perché vi avrei detto: vado a preparare un posto per voi? Tutti gli uomini, tutti coloro che sono in cammino sulla via che conduce all'eterna casa del Padre,

0: agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te.
1: Das füge auch keinem anderen zu.
2: Sulla nostra via, che ci riconduce alla casa del Padre, dovremmo divenire passo per passo, sia come uomini che come anime, degli esseri beati che sono sempre più in unità con l'Eterno Padre che è nei cieli. Ogni uomo è libero nel suo modo di pensare e di vivere. Per questo nessun uomo può dichiarare un'anima beata. Gesù di Nazareth non ci ha insegnato niente del genere. Tuttavia, ogni anima che è orientata verso i cieli diventerà prima o poi un essere beato, perché sarà di nuovo in unità con Dio, suo e nostro Padre. In particolare le beatitudini che Gesù di Nazareth ci ha insegnato nel discorso della montagna danno testimonianza del fatto che noi stessi possiamo raggiungere la beatitudine adempiendo le eterne leggi di Dio che sono amore, pace e unità, l'amore per Dio e per il prossimo. Beati sono i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti e coloro che non fanno violenza, perché possiederanno la terra. Beati coloro che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché contempleranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati sarete voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato i grandi profeti prima di voi.
0: Chiunque desideri esaminare se stesso nel profondo della propria esistenza, della propria vita sulla terra, può confrontare le beatitudini con tutto il suo comportamento. In questo modo, ognuno di noi potrebbe a poco trovare se stesso, per riconoscere se stesso nei propri sentimenti, nelle proprie sensazioni, in pensieri, parole e azioni. Anche i moniti che ci sono stati insegnati da Gesù, il Cristo, dalla legge della vita, possono essere un aiuto per riconoscere noi stessi nel profondo del nostro comportamento. Ognuno di noi può trovare prima o poi un po' di tempo per mettere a confronto ciò che ci è stato insegnato da Dio tramite i profeti e per mezzo del più grande profeta, Gesù di Nazareth, con la nostra esistenza sulla terra.
3: Gesù di Nazareth ci insegnò di seguire Lui, il Cristo Dio. Non ci disse di seguire dei sacerdoti. Le sue parole sono chiare e inequivocabili. Egli ci insegnò. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro, mentre voi siete tutti fratelli. E Gesù ci insegnò anche, mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei per strada con lui, perché l'avversario non ti consegna al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità, vi dico, non uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo. Se le mettiamo a confronto con il tema orrore astrale, le parole di Gesù di Nazareth danno risposte a molte domande.
2: Gesù di Nazareth ci insegnò l'amore per i nemici. Egli disse, avete sentito che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e fate del bene a coloro che vi odiano.

0: Confrontiamo queste parole di Gesù di Nazareth con il nostro tema orrore astrale, comprenderemo sempre più perché le cose stanno così, qui sulla terra, in parte in modo invisibile per noi, nell'aldilà in modo manifesto per tutte le anime.
1: Gesù di Nazareth era il messaggero dell'amore proveniente dai cieli. Egli insegnò a noi uomini la legge dei cieli, la legge della vera vita. Gesù insegnò: infatti, se amate quelli che vi amano, quale merito avete? Non fanno così anche i peccatori? E se fate del bene soltanto a coloro che vi fanno del bene, che cosa fate di straordinario? Anche i peccatori fanno così. E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pubblicani?
0: Gesù di Nazareth ci insegnò la via che conduce alla perfezione. Egli disse: e se desideri qualcosa che procura pena e dispiacere agli altri, strappalo dal tuo cuore. Solo così avrai pace. Infatti è meglio sopportare il dispiacere che provocarlo ad altri che sono più deboli di voi. Siate dunque perfetti, come perfetto è il Padre vostro nei cieli. Sono parole di vita di Gesù di Nazareth, che disse: siate quindi perfetti, come perfetto è il Padre vostro che è nei cieli.
1: Gesù ci ha insegnato la preghiera diretta, il Padre nostro. Con parole semplici e modeste, Egli in preghiera rese lode al suo e nostro Padre dei Cieli, che noi uomini dovremmo adorare nel profondo della nostra anima, senza alcun intermediario, indipendentemente dal fatto che sia stato dichiarato beato o santo da altri uomini. Nell'Apocalisse di Giovanni sta scritto: chi non temerà, o Signore, e non glorificherà il tuo nome? Poiché tu solo sei santo. E nel Vangelo di Matteo troviamo le seguenti parole di Gesù: e non chiamate nessuno padre sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello dei cieli.
2: La preghiera riguarda sempre Dio, nostro Padre. Da Dio l'Eterno e da Gesù il Cristo sappiamo che ogni uomo è il Tempio di Dio e che Dio dimora in noi. Chi confronta le parole di Dio date per mezzo dei due profeti Mosè e Isaia e tramite il più grande dei profeti, Gesù di Nazareth, che divenne il nostro Redentore con la propria vita personale, con le proprie mete, con i propri sentimenti, pensieri e parole, ma anche con ciò che avviene in questo mondo, riuscirà a comprendere sempre meglio il tema orrore astrale.
0: Cari amici, all'ascolto, non è soltanto triste, ma addirittura scandaloso vedere con quali pesi e fardelli carichiamo la nostra anima. Tante persone sanno che nessuna energia va perduta. Dove dovrebbe andare l'energia di ognuno di noi? La vita terrena è pericolosa, ma l'abbiamo scelta noi stessi come anime. Abbiamo assunto liberamente una veste umana per sistemare come uomini i pesi che la nostra anima porta con sé, eventualmente da incarnazioni precedenti. La poesia che vogliamo citare viene attribuita a Hermann Hesse e spiega questa affermazione: prima che io venissi in questa vita terrena, mi fu mostrato come l'avrei vissuta. E vidi preoccupazioni ed afflizioni, c'erano pene e un fardello di sofferenze. Vidi i vizi che mi avrebbero preso, gli errori che mi avrebbero tenuto prigioniero, l'ira affrettata, il rancore, l'odio, l'orgoglio, la presunzione e la vergogna. Ma c'erano anche le gioie di quei giorni pieni di luce e di sogni, senza alcun lamento né sofferenza, e ovunque doni zampillanti dalla fonte. dove l'amore, a chi è ancora legato nella vesta terrena, dona la beatitudine dell'essere libero da tutto, dove l'uomo libero da ogni sofferenza umana si considera come un eletto da sublimi spiriti. Mi venne mostrato il male e il bene, mi vennero indicate tutte le mie mancanze, la ferita che mi avrebbe fatto sanguinare, e mi venne palesato l'aiuto degli angeli. E al che vidi così la mia vita futura, sentì un essere che mi chiese se avevo il coraggio di viverla, poiché ormai era giunta l'ora di decidere. E soppesai ancora una volta tutte le cose peggiori. E poi risposi con voce decisa, questa è la vita che voglio vivere, e mi caricai in silenzio del mio nuovo destino. Così nacqui in questo mondo. E così avvenne che entrai nella nuova vita. Non mi lamento se spesso non mi piace, perché l'ho accettata già prima di nascere.
1: Quando decediamo come uomini, l'energia che noi abbiamo emesso non si dissolve. Ciò che abbiamo fatto e ciò che abbiamo omesso di fare sono energie che vengono registrate come sequenze di immagini, come in un film, e che secondo la legge cosmica stimolano l'uomo, e dopo la sua morte l'anima, a sistemare ciò che dovremmo risolvere in base agli aspetti energetici che abbiamo immesso. La nostra anima può, purtroppo, essere definita come un bacino di raccolta delle nostre energie negative. L'uomo è responsabile per ogni aspetto positivo e negativo. Noi uomini e anche il corpo della nostra anima registriamo tutto. Cari amici, se riflettete su ciò che stiamo spiegando, che è tra l'altro solo un breve scorcio di ciò che avviene nelle sfere astrali, avrete forse pietà della vostra anima, che, tramite la vostra coscienza, si rifiuta già da molto tempo di accettare semplicemente i vostri eccessi umani di diverso tipo.
2: Se l'uomo ha messo a tacere la propria coscienza al punto che non percepisce più, ovvero non sente più i suoi impulsi, l'anima non è più in grado di ribellarsi. Essa memorizza ciò che l'uomo immette dentro di lei. Durante la nostra giornata ricordiamoci che l'anima registra tutti i contenuti dei nostri sentimenti, pensieri, delle nostre parole e azioni, tutti i nostri eccessi, tutto ciò che è contrario alla volontà di Dio, alla legge cosmica, e che tutto ciò viene inoltre memorizzato anche nei pianeti corrispondenti dei cosmi. A questo punto, cari amici all'ascolto, Gabriele scrive quanto segue. Come essere umano che si rivolge a un altro essere umano, vi prego di rispettare, apprezzare e conservare la vostra vita. La vita non ha confini. Dopo la vostra morte, la vostra anima continuerà a vivere. Dove vivrà, lo determina ognuno di noi per sé, poiché come l'albero cade, così rimane al suolo.
0: Molti amici all'ascolto che si occupano di questo tema orrore astrale descriveranno le anime legate alla Terra che si servono di persone per realizzare le loro tendenze negative con termini come terribile, o affermeranno «io non ne voglio aver nulla a che fare con queste cose», o le definiranno ancora «diaboliche». Chi sono queste anime assillati dai vizi che influenzano gli uomini, li circondano, se ne impossessano e fanno un gioco empio con loro? E da dove provengono? Esse vengono da corpi umani che sono deceduti. Oggi l'uomo è ciò che sarà domani, l'anima, dopo che avrà lasciato il suo corpo. Nessun uomo sa se domani sarà ancora un essere umano, poiché nessun uomo sa quando verrà la sua ultima ora. Nell'interiore, nella parte più profonda di ogni anima, anche delle anime legate alla terra, lì si trova il cuore della purezza che è Dio. Il cuore della purezza lo definiamo anche come nucleo incorruttibile dell'anima. Questo nucleo incorruttibile dell'anima non può essere toccato, ossia incolpato, perché è in comunicazione diretta con l'essere originario eterno, con il regno di Dio, ed è anche protetto dall'atto di redenzione del Cristo. Grazie al nucleo incorruttibile e protetto che si trova in ogni anima, è garantito che, quando si sarà purificata, ossia nobilitata, potrà fare ritorno come essere spirituale nell'eterna patria, alle sue radici originarie. Il Cristo Dio, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini, ne è il garante. Infatti, Egli è la via, la verità e la vita. E nessuno giunge nel regno di Dio se non per mezzo del garante, il Cristo Dio.
1: Alcuni ascoltatori che ci seguono con coscienza comprenderanno ora sempre meglio che le anime legate alla terra non vi sono legate per caso. Sono sempre gli uomini che incolpano l'anima che dimora dentro di essi, al punto che essa non riesce più a staccarsi dalla terra e da altre persone, e rimane legata ai suoi vizi, perché l'uomo si è abbandonato ai vizi, sempre tenendo conto che i vizi possono essere di vario genere. Si può trattare di una bramosia dell'ego, di sete di dominio, gelosia, bramosia sessuale, vizio del bere o dell'ingordigia, dipendenza dall'internet e di tante altre cose del genere. Ne fanno parte anche le brame che spesso vengono coltivate a livello di pensieri, come per esempio il desiderio di uccidere, di tormentare, o la brama di gioia della sofferenza di altre persone, e così via. A ogni uomo viene concesso un cosiddetto periodo di grazia, che possiamo chiamare anche periodo di protezione. Ogni uomo è protetto, per un certo tempo, dalla forza positiva in lui, che proviene dal nucleo centrale e anche dal suo essere protettore.
0: Durante questo cosiddetto periodo di grazia o di protezione, all'uomo viene continuamente fatto presente che dovrebbe tener presente i valori interiori che Gesù di Nazaret ha insegnato con le seguenti parole: ciò che voi volete che gli altri facciano a voi, fatelo voi per primi a loro. Detto in altre parole, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. A un'altra persona vengono ricordati in diversi modi i 10 comandamenti di Dio. Oppure ci ritroviamo in mano uno scritto con il contenuto del discorso della montagna, o tutto a un tratto siamo toccati dalla parola cristiano, o nei nostri pensieri siamo stimolati a leggere ciò che è stato insegnato da Gesù di Nazaret. Ci sono tantissime indicazioni che sono una guida che proviene dall'interiore, dal profondo della nostra anima, dal nucleo centrale in noi, o direttamente dal nostro angelo custode, che immette in noi tantissimi aspetti, poiché egli ci accompagna. Tuttavia qualcuno ignora tutte queste cose dicendo: valevano nei tempi passati, oppure non ne voglio sapere, o ancora non voglio vivere in base a queste cose, oppure non voglio pensare così, o addirittura queste sono cose per anziani, o anche pensare o vivere in questo modo è segno di debolezza. Vivo come piace a me.
1: Un cosiddetto periodo di grazia o di protezione può durare anche alcuni anni, nel caso di alcune persone anche molti anni, a seconda di quando ha inizio il periodo di protezione. Tuttavia, prima o poi questo periodo di tempo termina inevitabilmente. Le energie positive si ritirano. Ora dipende dall'uomo come vuole vivere, come si vuole comportare, poiché la forza positiva è la parte divina nel profondo di ogni anima. È lo spirito libero della vita che non si impone sull'uomo e sull'anima e non li determina. Anche il nostro essere protettore, il nostro accompagnatore invisibile, si attiene alla volontà di Dio e alla fine viene alla luce. Che cosa ha accettato l'uomo in questo periodo di grazia o di protezione? O che cosa ha accettato solo in parte? O ha addirittura rifiutato tutte le indicazioni e gli aiuti che ha ricevuto? È l'uomo stesso che lo determina. L'uomo è ciò che lui fa di se stesso. Il suo modo di pensare e di vivere diventano il suo carattere, il suo essere. Tutto, veramente tutto ciò che l'uomo pensa e dice ogni giorno, ciò che fa, i vizi che ha acquisito, il modo in cui tratta i suoi simili, le brame che lo assillano e quelle che si esaudisce poi effettivamente, quante volte, con quale intensità e per quanto tempo lo fa, tutto ciò non è altro che energia che l'uomo trasmette alla sua anima nel corso delle sue giornate sulla terra e della sua vita sulla terra. Al termine della sua vita terrena, l'anima sarà poi ciò che era l'uomo nel quale era incarnata e sarà quindi eventualmente carica di pesi come l'avidità, brame, eccessi sessuali, programmazione dovuta a internet e a tante altre cose che arrivano fino al mantello protettivo, al nucleo centrale, al cuore originario dell'anima. Dipende esclusivamente dall'uomo stesso se egli rende la sua anima legata alla terra, rendendola dipendente dalle brame della sua carne. Con questo abbiamo risposto alle domande su chi è l'anima legata alla terra e da dove proviene.
0: A chi quindi vanno attribuiti termini come terribile, impossibile, terrificante o addirittura diabolico? Chi è che asserve con tutte le negatività possibili la propria anima che dovrebbe invece percorrere la via verso la patria eterna? Si tratta forse di un mostro senza pari che imperversa con cattiveria e che si potrebbe definire terribile, impossibile, e meglio non occuparsene o addirittura come diabolico? Non è nessun altro che l'uomo stesso, poiché è lui che decide della propria anima. Così come l'albero cade, così rimane al suolo, e l'eco che ritorna indietro corrisponde al nostro richiamo. Il comportamento dell'uomo nell'aldiquà è l'eco che proviene dall'aldilà, il richiamo della sua anima.
2: Chi tra noi uomini crede nell'esistenza dell'anima che si è incarnata nell'uomo quale essere eterico di sostanza sottile per sistemare in veste umana nell'aldiquà ciò che ha provocato nelle incarnazioni precedenti e non ha sistemato? Dovrebbe quindi riflettere in modo profondo sulla propria vita terrena. Dovrebbe esaminarsi chiedendosi quali mali si trovano veramente alla base del suo comportamento per sistemarli in tempo prima che l'albero cada al suolo. Come abbiamo detto, nessun uomo sa quando verrà la sua ultima ora. Forse già domani, quindi dopo la morte del corpo fisico, saremo ciò che eravamo il giorno prima ancora come uomini. Oggi veniamo chiamati uomo, domani saremo un'anima. Domani, come anima, conosceremo noi stessi così poco come ci siamo conosciuti prima in veste umana. La maggior parte degli uomini vive alla giornata, coltiva il proprio ego ed eventualmente i propri programmi riguardanti i vizi. E tenendo conto del fatto che nei nostri tempi ci sono sempre più offerte per vivere i propri vizi, non sa o non vuole sapere che cosa opera dietro il suo atteggiamento esteriore dettato dai vizi. Molti uomini non sono consapevoli di chi sono veramente, non rendono conto a se stessi di chi sono, non si assumono tutta la responsabilità per ciò che fanno o omettono di fare. Infatti, chi non esamina la propria vita, il proprio modo di pensare, di parlare, di agire, è estraneo a se stesso.
1: Lo stordimento causato dall'egocentrismo e da altri programmi dettati dai vizi può durare a lungo. Il tempo che l'anima impiega per staccarsi dai suoi programmi dei vizi può essere eventualmente manovrato da tante tentazioni. Gli influssi esercitati sono tanti. Ci sono diversi modi in cui l'egocentrismo e le brame dell'anima si agganciano all'uomo. Oggi l'uomo è in balia dei vizi, domani l'anima sarà forse in preda all'ira, quando nell'anima che è stata resa succube dei vizi dall'uomo, questi programmi si manifestano con forza e spingono per essere esauditi. E com'è per noi uomini? Quando il vizio non viene esaudito subito, chi ne è vittima non riesce spesso più a controllarsi. Lo stesso si può osservare anche nel caso dell'anima. Quando un'anima che è stata resa succube dei vizi dall'uomo non riesce a sfogare attraverso un'altra persona il vizio che le è stato imposto, quando non riesce ad esaudirlo perché non c'è ancora una persona alla quale riesce ad accedere, viene presa dall'ira. Si può dire che il vizio cerca continuamente qualcuno che è vittima di un vizio. La frustrazione accumulata si manifesta poi come sfogo di ira.
3: Nimmt dann Formen der Tobsucht an.
0: Forse queste parole potranno aiutare qualcuno a riflettere su se stesso. L'appello rivolto a noi, a voi tutti, è il seguente: fate attenzione. E facciamo tutti attenzione ai contenuti del nostro comportamento, a ciò che vogliamo e a ciò che facciamo. Trasmettiamo infatti ogni cosa, veramente tutto, alla nostra anima. Quindi un appello a noi tutti, cambiate, cambiamo tutti, stacchiamoci da ciò che è impuro, soprattutto da ciò che ci ossessiona e che va contro ogni principio di etica e morale elevate. Non lasciatevi e non lasciamoci sedurre. Facciamo attenzione al nostro corpo e alla nostra anima, poiché, come abbiamo già detto, come siamo oggi quali uomini, potremmo essere già domani come anima. Infatti nessuno di noi sa quando verrà la sua ultima ora.
1: Molte volte noi uomini ci siamo estraniati dalla natura. In essa lo Spirito Eterno, Dio, può tuttavia operare ancora in modo diretto. Ogni animale, ogni pianta, ogni pietra si lascia sostenere e guidare dalla forza radiosa divina che mette in ordine e regola i suoi processi vitali. Molti uccelli migratori, per esempio, costruiscono i loro nidi al nord, dove fanno crescere i loro piccoli, finché volano poi tutti insieme verso sud, spesso percorrendo migliaia di chilometri. L'anno successivo ritornano e vanno di nuovo nei nidi che hanno lasciato. Dopo tanto tempo e dopo aver percorso una distanza così grande, gli uccelli migratori ritornano quindi esattamente nella loro patria. Essi sanno qual è la loro destinazione. E noi uomini? Siamo consapevoli della nostra origine? La maggior parte di noi non sa nulla in merito alla propria patria eterna. Abbiamo perso anche la conoscenza della via che ci riconduce a casa, nonostante Dio, nostro Padre dei Cieli, ci abbia indicato continuamente la via, anche oggi nella nostra epoca. E comunque, ognuno prima o poi la dovrà percorrere. Utilizziamo i giorni di grazia.
4: Wird ein jeder in irgendwann gehen müssen. Nutzen wir die Gnadentage.
5: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
0: Cari amici alla radio e alla televisione. Gabriele conclude il suo libro con le seguenti parole che vogliamo leggere. A tutti degli auguri edificanti e secondo la volontà di Dio che vi accompagnano nella vostra vita terrena. Possa il vostro cammino essere la via che conduce alla casa del Padre. Noi uomini, ognuno di noi, decidiamo ogni attimo in merito a noi stessi e a dove ci condurrà il nostro cammino. Ciò vale anche per l'anima dopo la morte del nostro corpo. Dipende da noi. O il nostro cammino ci conduce nello scenario dell'orrore, oppure attraverso sfere di luce, dove all'anima verranno indicati i passi successivi da fare per giungere alla vera beatitudine, nella vera libertà eterna. A Lui, Dio, nostro Padre nei cieli, e presso i nostri fratelli e sorelle nel regno di Dio. Solo allora saremo eternamente a casa, nelle dimore di cui ci ha parlato Gesù, il Cristo, nostro Redentore. Dei buoni auguri vi accompagnano. Sono parole di Gabriele. Cari amici, con queste parole profonde concludiamo la serie di trasmissioni dal titolo Orrore astrale. Vogliamo ancora ricordarvi il libro omonimo su questa serie che potete trovare nelle migliori librerie o anche in internet. Per oggi vi ringraziamo di cuore, i migliori auguri di pace a tutti. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Guten Morgen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Vi siete risvegliati e per voi inizia una nuova giornata. I vostri pensieri e i vostri sentimenti vi accompagnano in questo nuovo giorno. Che cosa vi porterà? I vostri pensieri e i vostri sentimenti ve lo dicono. Eventualmente vi possono accompagnare per tutta la giornata e possono dare al vostro giorno una direzione positiva oppure negativa, in base a ciò che il mattino vi indica. Che cosa ne dite di esaminare più profondamente i pensieri e i sentimenti che vi occupano già al mattino, chiedendovi a chi servono? Sono pensieri che si occupano soltanto dei vostri vantaggi? Sono pensieri che forse contengono aspetti umani come odio, invidia, discordia o addirittura aggressività e lotta? Allora potete essere certi che tutte queste cose non corrispondono alle leggi divine, ma servono soltanto colui che desidera seminare odio e discordia. Il Cristo invece ci ha insegnato non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, oppure espresso in altre parole, fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Quindi, se desideriamo che ci venga dato aiuto, dovremmo prima sforzarci noi stessi di comprendere il nostro prossimo, di dargli un po' di aiuto affinché possa divenire o restare felice. E allora percepiremo la felicità anche in noi. Non è soltanto la gioia esteriore, ma la felicità interiore, il collegamento con Dio, nostro Padre.

0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, a questo riguardo dovremmo tuttavia tenere presente che siamo in grado di donare soltanto da ciò che è già divenuto realtà in noi. Infatti, tutto ciò che non è stato realizzato, ciò che non si irradia dal profondo della nostra anima, non è vivificato e non è ricolmo di forza divina. Quindi, se auguriamo al nostro prossimo felicità, salute, appagamento, benessere, dovremmo chiederci: le nostre parole sono vivificate? Provengono dal profondo dell'anima? Siamo felici noi stessi? Abbiamo noi la pace interiore? Stiamo noi veramente bene e quindi siamo ricolmi di dinamismo interiore e di forza vitale? Se è così, allora ciò che auguriamo entra nel cuore del prossimo. Se invece le nostre parole non sono vivificate e quindi non sono pervase dalla forza della realizzazione, allora non entreranno nel cuore del prossimo. Sono parole vuote, frasi fatte, è un abuso della parola e un abuso della legge divina, poiché la felicità, la salute, la pace sono aspetti della legge eterna.
0: Diese Aussagen ohne Verwirklichung gesprochen.
1: Queste frasi che diciamo e che non sono realizzate ricadono su di noi. Divengono un boomerang per noi, poiché ci ammoniscono e ci richiedono ciò che noi affermiamo e che abbiamo quindi immesso nell'atmosfera. Che cosa dobbiamo fare? Possiamo sviluppare in noi questi aspetti della legge divina superando i nostri aspetti umani e realizzando e adempiendo le leggi spirituali. Solo in questo modo in noi si sviluppa la vita interiore, dalla quale siamo in grado di donare al nostro prossimo. Il Cristo ci aiuta in questo con la sua forza che trasforma.

porre rimedio a qualche cosa. Allo stesso tempo prenderemo coscienza di come possiamo comportarci meglio in futuro, ossia in modo conforme alle leggi divine. E se lo facciamo, sempre con la sua forza, diverremo passo per passo liberi da ciò che oggi ci rende ancora umani e da ciò che si sviluppa poi in noi saremo in grado di dare al nostro prossimo un po' di felicità, alcuni sentimenti altruistici o pensieri altruistici. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, se lo desiderate, dato che ognuno di noi ha il libero arbitrio, potreste iniziare a farlo già oggi, a osservare i vostri pensieri e i vostri sentimenti e a chiedere al Cristo di aiutarvi a sistemare gli aspetti umani che oggi riconoscete in voi.

0: blicken sie um die Mittagszeit auf den Vormittag zurück.
1: E se verso mezzogiorno riguarderete la mattinata, egli vi indicherà ciò che è già andato bene e ciò che può essere ancora migliorato. Potreste poi iniziare il pomeriggio con nuovi propositi e alla sera, dopo il lavoro, osservare ancora una volta la vostra giornata con il Cristo. Gioite di ciò che siete già riusciti a fare e chiedete al Cristo di guidarvi negli aspetti che vanno ancora sistemati. Così diverrete ancora un pochino più liberi e in base a questa libertà potrete andare dalla vostra famiglia, dai vostri amici, dai vostri conoscenti nelle ultime ore della giornata che volge alla fine. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi auguro di tutto cuore una giornata nella libertà che solo il Cristo ci può donare. Affidatevi a Lui in ogni situazione e allora sarà di nuovo una buona giornata. Un saluto in Dio.
2: Gott zum Gruß.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Ein neuer Tag hat begonnen.
1: Una nuova giornata è appena cominciata. Per ognuno di noi, ogni giorno è il suo giorno personale. Se questa mattina vi siete già soffermati a riflettere sul passato, trovando ad esempio motivo per agitarvi o addirittura arrabbiarvi, allora staccatevi da esso, chiedendovi per esempio a cosa potete rimediare per liberarvene. Ciò che vi fa arrabbiare lo potete sistemare ora e oggi per staccarvene. Se avete la forza di riparare per ciò che vi riguarda, allora comprendete anche il motto della giornata che dice: molti si rivoltano nella neve di ieri perché non riconoscono il bianco di oggi. Posso augurarvi un bianco splendente, la pura forza di Dio. Una giornata ricca di autoconoscenza, Gabriele.

0: Meditation.
1: Meditazione. Io medito per trovare la via verso il cuore di Dio e scoprire la grande vita per giungere a Lui, l'unico universale.
0: In meinem Inneren stelle ich mir einen Berg vor.
1: Nel mio interiore mi immagino una montagna. Sulla cima del monte arde la fiamma, la sublime coscienza, Dio.
0: Die tiefe innere Stille zu erlangen.
1: Per raggiungere il profondo silenzio interiore, devo raggiungere questa fiamma che risplende, la luce della divinità. Solo grazie alla luce che compenetra ogni cosa, solo attraverso il divino posso divenire più silenzioso e liberarmi dagli aspetti umani che mi legano alle cose esteriori. Solo il profondo silenzio che proviene da Dio mi rende libero da tutto ciò che mi opprime, dalle sensazioni e inclinazioni impure, dai miei desideri, dalle mie aspirazioni e dal mio volere umano. Solo la luce della divinità mi può rendere libero dalla mia bassa natura. La luce della divinità mi rende libero. Nella sua luce i miei sensi esteriori si placano. I sensi della mia anima si elevano fino alle altitudini della vera presa di coscienza verso l'Onnipotente dentro di me. Mi incammino verso la luce della divinità. Mi trovo ancora ai piedi del monte. I fardelli della mia vita quotidiana fanno sorgere in me dei dubbi su questa ripida via verso la cima della salvezza. Posso riconoscere me stesso. Tolgo subito questi fardelli, i dubbi, dal mio zaino ed alleggerisco così il mio animo. In me si risveglia la profonda conoscenza. Io sono un figlio della luce. La mia patria è la luce. là, sulla cima del monte, sulla vetta della vera presa di coscienza, si trova la mia patria. Dato che sono un figlio di Dio, raggiungerò quella vetta, la luce. Comincio a salire dentro di me, dalla valle verso la cima, dove risiede la divinità. Il mio respiro si fa pesante a causa del peso del mio corpo. Dopo alcuni passi in salita, sento il peso del mio ego umano. Pensieri del passato salgono dalla valle delle mie inclinazioni umane e vogliono trattenermi e trascinarmi verso il basso. Mi fermo. Rifletto sul passato. Faccio un esame di coscienza.

0: Ich erkenne.
1: Riconosco.
0: Die Vergangenheit muss
1: Devo svuotare il mio zaino dal passato.
0: Ich muss mein
1: Debbo liberare il mio conscio ed il mio subconscio e svuotare lo zaino. Ogni contrasto con me stesso, ogni mancanza di sincerità verso il prossimo mi impediscono di salire verso la luce divina.
0: Ich erkenne.
1: Riconosco.
0: Hass, Neid,
1: che astio, invidia e inimicizia sono pietre che porto nello zaino che mi impediscono di raggiungere la meta. Se sento dell'astio in me, ora me ne libero. Mi pento.

Rimetto a Dio la luce interiore, le mie basse sensazioni, pensieri e moti.

La fiamma divina, la luce della divinità, arde in ogni mio prossimo. In ogni mio prossimo riconosco una fiamma che è la stessa verso la quale anch'io sono proteso. Svuoto sempre più il mio zaino, ossia il mio conscio ed il mio subconscio. Prego l'eterna luce della divinità di aiutarmi. Sono proteso verso la sacra ed eterna coscienza, verso il silenzio interiore e la profonda ed eterna pace. Salgo verso l'alto. Il mio zaino diviene più leggero. Il mio respiro si fa più tranquillo. Il mio corpo più libero. Sento l'alito della divinità in me. Sento la forza dinamica che mi sospinge verso l'alto, verso la luce dell'infinito. Un passo dopo l'altro, rivolto coscientemente verso l'eterna meta, la luce della divinità, procedo verso una maggiore conoscenza, verso l'arricchimento interiore. Durante il mio cammino mi fermo all'improvviso davanti ad una pietra, la pietra della discordia. Le negatività che ancora sussistono in me. Altri lati umani, altre inclinazioni e moti meschini fuoriescono dal mio zaino, dal conscio e dal subconscio. Faccio un altro esame di coscienza e riconosco me stesso. Quello che fuoriesce dal conscio e dal subconscio, dallo zaino, lo rimetto all'Onnipotente dentro di me. Mi fermo a riflettere. La vita interiore mi incoraggia a rimetterle tutti i moti, le inclinazioni e i lati umani che affiorano in me. Riconosco che i miei gesti,
e il mio comportamento esteriore sono disarmonici. Mi sintonizzo sul ritmo dell'eterna armonia su Dio. Anelo a sviluppare in me il dinamismo spirituale, l'armonia dell'Onnipotente. Dal subconscio salgono delle sensazioni che mi dicono: nobilitati, svuota il tuo zaino dal nervosismo, dallo stress e dalla disarmonia. Divieni silenzioso in Dio, tuo Signore. Rifaccio di nuovo un esame di coscienza. Rifletto su me stesso. Sullo stress di ogni giorno. Sull'irrequietudine. Sulle mie sensazioni, pensieri e tendenze, sul mio modo di comportarmi nei confronti del prossimo.

Le negatività che ho riconosciuto le rimetto alla luce della divinità e svuoto così il mio zaino.

0: fühle ich mich freier.
1: Ora mi sento più leggero. Respiro con più scioltezza. Il mio corpo è leggero. Riprendo il cammino sulla cresta della montagna, verso la luce. Rinvigorito dalla luce della divinità, continuo a salire. Con cautela mi avvicino alla cima del monte, alla fiamma che arde in me. Ma qui mi si presenta una nuova barriera, un nuovo ostacolo. Mi fermo e rifletto. Cosa mi blocca di nuovo? Qualcosa di opprimente si insinua in me. Una sensazione mi dice: torna indietro. Ma la mia coscienza desta risponde: un momento, chi sei tu? Rifletto. E sento la risposta dentro di me. Io sono un figlio di Dio, un figlio del mio Padre Celeste. La mia coscienza spirituale mi chiede: che cosa ti impedisce di proseguire? Riconosco me stesso. Sono ancora umano e non voglio ancora amare come un bambino, perché ancora non ho completa fiducia in Lui, nell'Onnipotente. E non credo ancora in modo assoluto in Lui, nell'unico. Mi manca ancora amore per il mio Padre Celeste e per il mio prossimo. Faccio un esame di coscienza.

Mi pento e mi rivolgo di nuovo alla luce, alla meta. Vedo la fiamma, la meta davanti a me. Non ho abbastanza forza per raggiungere la meta. Mi sforzo di superare i miei moti e le mie tendenze umane.

0: Rivolgo la mia attenzione al mio corpo e riconosco
1: il
0: respiro è lieve e vivificato. Il mio corpo è più leggero, eppure mi manca ancora amore. Mi fermo di nuovo lungo il cammino verso l'alto, verso la sublime coscienza. Chiedo a Dio di aiutarmi e sostenermi. Voglio raggiungere la pace infinita. Silenzio, silenzio infinito dovrà pervadermi. Mi rialzo ancora e proseguo il cammino. Sento che la luce di Dio mi avvolge. Sento come mi pervade. Pace, pace infinita penetra dentro di me. Un silenzio infinito mi circonda. Come sostenuto da ali d'aquila, mi sento liberato dal mio ego umano, da tutte le negatività. Respiro la pace. Silenzio infinito mi pervade. Sento la vicinanza di Dio, la vicinanza del Padre mio. Sento l'infinito in me, la sublime luce del Padre mio. Provengo dalla sua luce. E ridivengo la sua luce. Io sono luce della sua luce, forza della sua forza. In silenzio mi soffermo nella luce dello Spirito Universale.

0: sono compenetrato dalla luce della divinità. Respiro la forza della sua forza. Ali d'aquila mi avvolgono.
1: Es ist das Leben.
0: È la vita.
1: Sein Leben ist
0: la sua vita è anche la mia vita.
1: Der Odem Gottes
0: l'alito di Dio mi pervade. Io sono in Dio, la vita. Tutto ciò che mi circonda è vita. Ogni essere è il palpito di Dio. La luce in me è Dio. Io sono divino.

Ora, cosciente della grande luce in me, ridiscendo dalla montagna con le mie sensazioni, per operare nel mondo, senza essere però più con il mondo.

0: la nuova epoca che è alle porte, l'era del rinnovamento della coscienza.
1: Liebe Mitmenschen,
0: cari amici, cominciate la vostra giornata nella coscienza delle parole del Cristo Dio. Io, il Cristo, rinnovo ogni cosa. Fate parte anche voi dell'epoca del rinnovamento? Se è così, allora la vostra giornata di oggi sarà la vostra giornata. E la vostra giornata sarà sotto il segno del rinnovamento, ossia del cambiamento del vostro attuale livello di coscienza.

0: Ihr neuer Tag.
1: La vostra nuova giornata. Questa mattina inizia la vostra nuova giornata.
0: I
1: segni indicano un rinnovamento della coscienza, vale a dire un cambiamento positivo dell'attuale livello di coscienza. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, prima di tutto un buon giorno. Se volete, salutate insieme a me la nuova giornata. Buongiorno, nuova giornata.

0: Sì, via alle,
1: voi, noi tutti, siamo stati posti di nuovo nella nostra giornata, ognuno nel proprio giorno. Siete pronti per accettare la vostra giornata? Ogni giornata vi porta solo una parte degli aspetti personali che avete immesso nel vostro conscio e nel vostro subconscio, nella vostra anima e al di là di essa, nelle costellazioni planetarie corrispondenti, nel cosmo materiale e nel cosmo di sostanza sottile. Questi aspetti della legge valgono per ogni uomo, per tutti noi. Voi, tutti noi, abbiamo quindi creato una fonte di memorizzazione. Voi e tutti noi l'abbiamo creata con i contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, pensieri, parole e azioni, per esprimerlo nell'insieme con il nostro comportamento quotidiano. Quindi ogni giorno nella vostra, nella nostra vita terrena è stata la vostra giornata, il giorno di ognuno. Ciò che si presenta oggi in questa giornata proviene dalle giornate precedenti della vostra esistenza terrena, quindi dalla vostra fonte personale di memorizzazione, e questo vale per ognuno di noi. Oggi si presenta a ognuno di noi ciò che siamo noi stessi, positivi e negativi, anche se il fattore decisivo è il contenuto del nostro comportamento, e questa è la vostra parte, la nostra parte. Forse ora penserete: ciò che si sta dicendo lo posso sopportare soltanto dopo aver bevuto un sorso di caffè. Allora prendetelo, per piacere. Interrompiamo brevemente questa mano che vi viene offerta per la nuova giornata e vi accompagniamo con un po' di musica per la vostra colazione, mentre voi eventualmente riflettete su ciò che avete appena sentito. Poi continueremo per vedere la giornata sotto la luce giusta e, se possibile, per affrontarlo in modo giusto.

0: Was riet uns unser großer Lehrer Jesus von Nazareth?
1: Che cosa ci ha consigliato il nostro grande maestro Gesù di Nazareth? Ciò che vuoi che gli altri facciano a te, fallo tu per primo a loro. Detto in altre parole, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Questi insegnamenti oggi hanno validità più che mai se si prende coscienza che la nuova epoca che è alle porte è la nuova era, l'era del rinnovamento della coscienza. Tutto ciò che è vecchio, le brutalità di diverso tipo che hanno segnato e segnano ancora questo mondo passeranno. Molte persone percepiscono un nuovo stato d'animo e decidono: non si può andare avanti così. Se siete disposti ad applicare questa affermazione su voi stessi, sul vostro comportamento che avete avuto fino ad ora, allora la vostra vita già oggi avrà una piccola svolta. Non si può andare avanti così. Può significare anche per voi e per tutti noi: oggi inizio a cambiare me stesso. Oggi considererò tutto ciò che la giornata mi porta nella consapevolezza delle parole di Gesù che disse: io rinnovo ogni cosa. Per me, come essere umano, ciò significa che io, l'uomo, oggi miglioro. Con l'aiuto di Dio inizio a diventare una persona nuova per la nuova era. Ora è il momento di iniziare la giornata in modo nuovo. Siete preparati anche con le parole di Gesù che ognuno di noi può riferire a se stesso, riproponendosi: io, l'uomo, rinnovo ogni cosa. Ciò che voglio che gli altri facciano a me, lo farò io stesso nella misura in cui mi è possibile. Farò io stesso ciò che cerco di far fare agli altri perché io non lo voglio fare. Ed esprimerò con parole edificanti, con rispetto per i miei simili, ciò che gli altri devono fare nel campo del lavoro. Mi comporterò in modo corretto nel matrimonio o nel rapporto di coppia o in famiglia e farò ciò che corrisponde alle buone maniere e alla morale. Farò la pace dove ci sono malintesi o addirittura liti che cercano di determinare la giornata o le ore della sera. Ora siete pronti per affrontare la nuova giornata. Se volete, fate ancora una breve preghiera. Signore, Dio eterno, stammi vicino affinché io possa rinnovare il mio essere per la nuova epoca. Ora ha inizio la vostra, la nostra giornata. Auguro a voi e a tutti noi una giornata di rinnovamento e ogni bene. Gabriele.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist immer gegenwärtig.
1: Dio è sempre presente, perché Egli si trova nel profondo della vostra anima ed anche in ogni respiro.
0: Bald ist es soweit.
1: Presto comincerà la giornata di lavoro. Nel modo e con la motivazione con cui iniziamo il nostro lavoro, pressoché nello stesso modo lo termineremo. Sarebbe utile sistemare ciò che forse non è in ordine. Per esempio, parlando con chi abbiamo mentalmente nel mirino e nello stesso tempo cercando di riconoscere cosa dobbiamo cambiare in noi. In questo modo, riconoscendo ciò che riguarda noi e chiedendo perdono, ci liberiamo della nostra parte di negativo, che in fondo è ciò che più ci tormenta nelle nostre sensazioni. Una giornata che vi renda liberi nella consapevolezza di Dio. Gabriele.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle,
0: im Geiste des großen inneren Arztes und Heilers,
1: ci siamo riuniti qui nello spirito del grande medico e guaritore interiore, Cristo. Il Cristo ci ha rivelato, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Un grande, grande dono del grande medico e guaritore Cristo, che è il nostro Redentore. Noi non siamo da soli. Egli è venuto a noi, è entrato nel Tempio di carne ed ossa, nell'uomo. Dio, la forza universale nel Cristo, il nostro Redentore e medico e guaritore interiore, dimora nella nostra anima ed è onnipresente in ogni cellula, in ogni organo, in ogni vaso sanguigno, in ogni muscolo, tendine e legamento, ora, ora e in tutta l'eternità. Egli è presente in noi. Cari fratelli e sorelle, io non guarisco, io non posso guarire, ma c'è uno che può guarire la nostra anima e anche il nostro corpo, se noi lo vogliamo. Egli, il grande spirito, vuole risvegliare tramite le nostre parole, tramite i nostri pensieri che portiamo a Lui, la vita interiore, nelle nostre anime, nel nostro corpo e quindi anche in ogni pensiero, in ogni parola, in ogni sentimento. Egli dice, la salute e la malattia hanno la loro sede nel cervello. Nel cervello l'uomo ha immesso ciò che il corpo rispecchia. Il corpo è l'eco di ciò che è attivo nel cervello. Se vogliamo ottenere la guarigione globale, se vogliamo raggiungere la pace dell'anima affinché il grande spirito possa irradiarsi attraverso la nostra anima nel nostro corpo, allora dobbiamo farci un'immagine della salute. Noi dobbiamo prendere consapevolezza che il grande, eterno Spirito dimora in noi e che noi siamo il Tempio di Dio. Noi dobbiamo renderci conto che noi, ognuno di noi, dovrebbe voler giungere all'ordine del Tempio, così che lo Spirito, il grande medico e guaritore interiore, sia in grado di compenetrarci completamente. Una preghiera a voi. Lasciate che le mie parole prendano vita ora come immagini nel vostro corpo. Portatele con il vostro respiro nel vostro corpo. Ogni singolo si chiede se crede al Cristo in sé.
0: Ich spreche langsam und wiederhole.
1: Parlo lentamente e ripeto.
0: Glauben wir.
1: Crediamo.
0: An Christus in uns.
1: Al Cristo in noi.
0: Glauben wir. An die einmalige Macht.
1: Crediamo alla possenza e all'amore unico dello Spirito che desidera per noi il meglio.
0: Nehmt die Worte als Bild mit.
1: Portate queste parole come immagine nel vostro corpo. Lasciate che sorga l'immagine.
0: Glaubt ihr jeder einzelne von euch?
1: Credete, crede ognuno di voi alla sua potenza guaritrice che aiuta? Se sì. Allora rivolgete i vostri pensieri verso il vostro interiore e ponete le seguenti parole nel vostro respiro. Io credo. Io credo alla potenza dell'amore che mi guarisce.
0: Dabei geht der Atem ruhiger.
1: Mentre pensiamo a queste parole, il respiro è tranquillo. Diveniamo più silenziosi. E ora ci poniamo la domanda. Ci affidiamo al Cristo?
0: In allen Einzelheiten.
1: In ogni particolare, in ogni dettaglio, lasciamo che questa domanda sorga nel nostro corpo. La prossima domanda. Ho fiducia del Cristo in ogni situazione, nelle necessità e nel dolore, che Lui mi assiste. Accogliete queste parole come immagini in voi. Mi fido del Cristo in tutte le situazioni, in tutte le cose che mi si presentano, nelle difficoltà, nella sofferenza e nella malattia. Se voi vi affidate a Lui, se avete fiducia in Lui, allora con i vostri pensieri dite sì nel vostro corpo. Sì, Cristo, io ho fiducia in te. Il respiro accoglie questo sì e lo porta nelle cellule. Sì, Cristo, io mi fido di te.
0: Sollte uns noch einiges bewegen.
1: Se ci dovesse essere ancora qualcosa che ci muove, qualcosa che non riusciamo a lasciare, allora mettiamolo nelle mani del Cristo Dio in noi. Lo mettiamo nel nostro respiro. L'alito è la mano dell'amore. I pensieri si sono allontanati. Respiriamo in modo tranquillo.
0: Und nun legen wir beide Handrücken.
1: Ed ora appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle nostre cosce.
0: Beide Füße stehen auf dem Boden.
1: I due piedi appoggiano sul pavimento. Inspiriamo profondamente fino nel ventre ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo alcune volte profondamente ed espiriamo.
0: Nun lassen wir den Atem strömen.
1: Ed ora lasciamo che il respiro scorra.
0: Wir beten und rufen Christus an.
1: Preghiamo e ci rivolgiamo al Cristo. Cristo, tu eterna luce in noi, tu pienezza, tu amore, tu ci vedi perfetti, ci vedi sani. Portiamo i nostri sensi verso l'interiore e diciamo: Cristo in noi, tu grande medico e guaritore interiore, tu vedi nella nostra anima. Tu sai di cosa ha bisogno il corpo. Luce eterna, tu risplendi nel nostro corpo. Tu guarisci il nostro corpo e purifichi l'anima. Eterno.
0: Jetzt ist Heilung durch deine Kraft.
1: Ora avviene la guarigione tramite la tua forza, poiché tu sei eterno presente. Ora tu sei presente. Ora è eternità. Ora compenetri la nostra anima e il nostro corpo. Ora ricolmi la nostra anima di pace che noi respiriamo consapevolmente. Ora fluisce la forza guaritrice del medico e guaritore interiore nel nostro corpo. Percepiamo la corrente di forza nelle nostre mani. Ci concentriamo sul palmo delle nostre mani ed affermiamo la forza della salute in noi.
0: Der Strom des Heils fließt.
1: La corrente di guarigione fluisce, tocca ogni cellula del nostro corpo, ogni organo. Ora appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo che deve ricevere forza e guarigione. Premiamo leggermente la punta delle dita al corpo. Così facendo, la mano si incurva e noi ci accorgiamo che si

spirito che aiuta, che guarisce. Affermate la salute in questo campo di forza del vostro corpo. Affermate di tutto cuore e dite sì al Cristo. Rimanete concentrati. Rimanete concentrati sul campo di forza. O percepite lo Spirito che agisce, che aiuta, che guarisce.

0: ist jedem so nahe.
1: Egli è così vicino ad ognuno.
0: Er ist in unsere Seele.
1: Egli è nella nostra anima e agisce nel nostro corpo.
0: Glaubt, vertraut.
1: Credete, abbiate fiducia ed affermate l'aiuto e la guarigione che proviene dal medico e guaritore interiore. O Dio e Signore, tuo Figlio agisce in noi, o Eterno Padre, il tuo Spirito che agisce nel Figlio, aiuta, dà sollievo e guarigione.
0: O bejaht die große Macht der Liebe.
1: O affermate la grande potenza dell'amore.
0: Jetzt fühlt in euren Körper.
1: Ora percepite nel vostro corpo e sentite dal capo la corrente dell'aiuto e della guarigione scorre tramite tutto il corpo. Attraverso i piedi, le gambe, le braccia, le mani, torna indietro verso la testa e si sente il calore. Fluisce. È lo spirito dell'amore.
0: Lasst keinen Gedanken zu.
1: Non permettete accesso ad alcun pensiero. Rimanete in lui. Riportiamo indietro la mano destra e appoggiamo il dorso della mano di nuovo sulla coscia destra. Percepiamo che tramite di noi scorre un possente campo energetico. Sentiamo come il Cristo ci avvolge. Ci accorgiamo come la nostra aura fluisca. Cristo, la potenza dell'amore, ci dà sempre più forza, sempre più luce.

0: luce scorre nelle cellule del corpo, in tutti gli elementi del corpo. E noi possiamo percepirlo. Ancora una volta, rivolgiamoci a Lui, Cristo. Noi crediamo in Te. Noi ci affidiamo completamente a Te. Sentiamo la Tua forza sacra e guaritrice in tutto il corpo. E consapevolmente nel palmo delle nostre mani. Ora appoggiamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta. Premiamo leggermente la punta delle dita al corpo e la mano si inarqua leggermente. Sotto ad essa sorge un campo di forza. Ci concentriamo sul campo energetico dell'amore. Affermiamo il Cristo in noi. Sentiamo il campo energetico. È il Cristo Dio. Egli guarisce. Cristo guarisce. Cristo aiuta. Cristo ci dona la pace dell'anima. Guarisce.
1: Denkt in das Kraftfeld hinein.
0: Concentrate i pensieri nel campo energetico. Guarisce.
1: Christus heilt.
0: Cristo guarisce.
1: Christus heilt.
0: Cristo guarisce.
1: Bejaht die Heilung.
0: Affermate la guarigione.
1: Bejaht die Gesundheit.
0: Affermate la salute.
1: Bejaht die Kraft in allen Zellen eures Körpers.
0: Affermate la forza in tutte le cellule del vostro corpo.
1: Christus heil.
0: Cristo guarisce.
1: O lasst keinen Gedanken zu.
0: Non lasciate che alcun pensiero venga a disturbare il campo energetico. Dite in continuazione sì al Cristo. Affermate l'aiuto, affermate la guarigione. Le cellule accolgono la buona volontà. Cristo guarisce. In base alla nostra volontà, il Cristo guarisce.
1: Nun legt die rechte Hand wieder zurück.
0: Ed ora appoggiate di nuovo la mano destra al suo posto. Rimanete nel silenzio infinito che fluisce attraverso di voi.
1: Fühlt in euren Körper hinein.
0: Percepite nel vostro corpo.
1: Es strömt durch den Leib.
0: Fluisce tramite
1: es
0: il corpo.
1: Strömt in jeder Zelle.
0: La corrente fluisce in ogni cellula, in ogni organo.
1: Es strömt.
0: La corrente scorre in ogni vaso sanguigno, in tutti i muscoli, nei tendini e legamenti. Scorre attraverso i nostri nervi. Silenzio, silenzio infinito scorre attraverso di noi, dal capo ai piedi e di nuovo indietro, fino alla testa. Siamo nelle mani di Dio.

0: fühlen unseren Atem.
1: Sentiamo il nostro respiro, tranquillo e profondo.
0: Christus hat die Tempelordnung vorgenommen.
1: Cristo ha messo in azione l'ordine del Tempio. Egli ci vede sani. E così in noi c'è l'immagine della salute.

0: Wir danken dem inneren Arzt und Heiler.
1: Ringraziamo il medico e guaritore interiore.
0: Wir bleiben in dem mächtigen Kraftfeld.
1: Rimaniamo nel possente campo energetico che ci compenetra.
0: Wir danken in der Stille.
1: Ringraziamo nel silenzio.
0: All das hin,
1: e poniamo in Lui tutto ciò che ancora ci muove.
0: In diesem angehobenen Bewusstsein beten wir.
1: In questa consapevolezza elevata preghiamo per i nostri fratelli e sorelle.
0: Tragen wir unsere Gebetsanliegen.
1: Portiamo tutte le nostre preghiere nel nostro tempio.
0: Legen wir sie auf den inneren Altar, auf den Wesenskern der Seele.
1: Deponiamole sull'altare interiore. Sul nucleo centrale dell'anima.
0: Eingekehrt in das Kraftfeld des Gebetes.
1: Immersi nel campo energetico della preghiera, pensiamo anche agli animali, alle piante e minerali, alla Madre Terra, poiché Dio è l'unità e noi facciamo parte dell'unità, perché siamo figli dell'Altissimo.

0: Nun beobachten wir unseren Atem.
1: Ed ora osserviamo il nostro respiro.
0: Wir kehren zurück in das Zeitliche.
1: Torniamo nella dimensione temporale, nella consapevolezza. Cristo ha messo in moto in ognuno di noi grandi cose.
0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle, la guarigione globale proviene dall'interiore, dal Cristo. Noi, ognuno di noi, dovrebbe collaborare affinché il grande Spirito possa entrare in tutto il nostro corpo per erigere l'immagine della guarigione globale. Cosa possiamo fare noi per questo? Iniziamo, non domani, ora, a costruire nel nostro interiore una nuova immagine di uomo, un'immagine della salute, un'immagine di pace e di benessere interiore. Dobbiamo costruire questa immagine ogni giorno di nuovo, fino a che le cellule del cervello assorbono questa immagine e la trasmettono alle altre cellule del nostro corpo. Abbiate coraggio di rivolgervi ogni giorno di nuovo alla nuova immagine dell'uomo. Nel momento in cui pensate alla malattia, dite: alt, il Cristo è la salute in me. Non lamentatevi di sofferenze o difficoltà, poiché così trasmettete questo solo alle cellule che perdono energia. Andate dal Cristo, affidatevi al Cristo in preghiera. Credete che Lui aiuta ed affermate la soluzione in ogni problema, in ogni necessità, in ogni difficoltà. La costruzione della nuova immagine è lavoro che ognuno deve fare per sé. Ognuno deve quindi affrontare il lavoro per sé ogni giorno di nuovo. Abbiate coraggio. Non mollate, anche quando i dolori vi tormentano, dite sì al Cristo.
0: Und so ihr bei einem Arzt eures Vertrauens seid.
1: E se vi rivolgete a un medico che ha la vostra fiducia, rimanete a costruire l'immagine di un nuovo uomo, salute, benessere, pace dell'anima e coraggio. Dire sì al Cristo. E così i problemi si risolvono e trovate la nuova via che vi porta fuori dalle preoccupazioni e diverrete persone completamente diverse, persone che gioiscono, persone di pace, persone che sono sane. Perché i pensieri positivi, l'affermare il Cristo Dio, l'affermare ciò che è buono in ogni cosa, a poco viene assorbito dal cervello e si irradia verso il corpo. Questa è guarigione, grazie al collegamento col Cristo.

0: Meditation.
1: Meditazione.
0: Ich meditiere.
1: Io medito per trovare la via verso il cuore di Dio e scoprire la grande vita per giungere a Lui, l'unico universale.
0: Heilige Ursubstanz meiner Seele.
1: Sacra sostanza primordiale della mia anima, ti prego di darmi la forza per liberare la mia coscienza. Io sono spirito dal tuo spirito ed amore dal tuo amore.
0: Ewige Ursubstanz meiner Seele.
1: Eterna sostanza primordiale della mia anima. Tocca la mia indole umana e risveglia in me pensieri nobili e luminosi. Eterna sostanza primordiale della mia anima. Nobilita il mio animo ed eleva la mia coscienza alla spiritualità. Eterno essere, ridonami il dinamismo interiore e la giovinezza del mio corpo spirituale.

Desidero sviluppare la vita interiore che libera l'anima e l'uomo. La mia anima si libera dalla guarigione della sua bassa indole. La sostanza primordiale della mia anima mi chiama. Lo spirito della vita mi risveglia. Io richiamo la sostanza primordiale, l'Io sono. Io sono, poiché Dio è. L'Io sono mi risveglia. Esso scorre nella mia coscienza, pervade tutte le cellule del mio corpo con il suo alito. Io sono spirito.

0: Divican.
1: Mi risveglio alla coscienza dell'Eterno.
0: Meine Gehirnzellen reinigen sich.
1: Le mie cellule cerebrali si purificano dai pensieri non essenziali e inutili. La mia anima ed il mio corpo percepiscono l'io sono, lo spirito fluente, lo spirito.

0: sono sostanza primordiale. Io sono in eternità. L'Eterno è la forza universale ed eterna in me. L'anima e l'uomo attingono alla sostanza primordiale, alla vita.
1: Bin das Leben.
0: Io sono la vita.

0: mi risveglio nella coscienza dell'Eterno e lo Spirito che fluisce in Eterno scorre ora più intensamente dentro di me.
1: Der Geist Gottes speist meine Seele.
0: Lo Spirito di Dio alimenta la mia anima e ristora ogni cellula del mio corpo.
1: Ich bin im Geiste Gottes erwacht.
0: Io mi sono risvegliato nello Spirito di Dio.
1: Meine niederen Gedanken,
0: i miei pensieri meschini si allontanano sempre più da me.
1: Meine Sinne veredeln sich.
0: I miei sensi si nobilitano.
1: Ich bin Geist aus seinem Geiste.
0: Io sono spirito del suo spirito. Amore del suo amore.
1: Ich bin Kraft und machtvoll durch den in mir wirkenden Geist.
0: Io sono pieno di forza e potenza grazie allo Spirito che opera in me. Affermo la sostanza primordiale del mio essere.
1: Ich bin göttlich.
0: Io sono divino.
1: Das Niedere schwindet.
0: Le cose infime scompaiono.
1: Hohe Kräfte lassen mich erkennen.
0: Forze superiori mi fanno comprendere che io sono il Tempio dello Spirito Santo.
1: Ich erwache mehr und mehr.
0: Mi risveglio sempre più alla coscienza della sostanza primordiale. La fonte dell'eterno amore scorre dentro di me. Le particole della mia anima e le cellule del mio corpo si purificano nella sostanza primordiale, nello spirito.
1: In mir erwachen edle Gedanken.
0: In me si risvegliano pensieri e sentimenti nobili e una vita nella virtù. Io sono il figlio immortale dell'Altissimo.
1: Es wird still in me.
0: In me si fa silenzio. L'eterna corrente, la sublime coscienza della mia anima mi libera dall'inquietudine che ancora si trova in me.
1: Ich werde still.
0: Io divengo silenzioso. Le sensazioni ed i pensieri del mondo che riaffiorano di tanto in tanto si allontanano sempre più da me.

prima del mio eterno essere è amore. Dall'amore si effonde il silenzio. Io sono silenzio.

0: spirito. Io sono luce della sua luce.
1: Der Urgrund meines ewigen Wesens.
0: L'amore, l'origine del mio eterno essere, mi ammonisce affinché io viva in modo puro e virtuoso. L'amore eterno mi aiuta a risolvere le mie pene e le mie preoccupazioni. Mi riconosco nella vita, nell'amore di Dio. Io sono la vita che proviene da Dio. La vita eterna. L'amore trasforma l'irrequietudine in calma. I pesi in forza di sostegno. La malattia in salute.
1: Ich bin aus dem Geiste Gottes.
0: Io provengo dallo Spirito di Dio.
1: Ich atme tief und
0: respiro profondamente e liberamente.
1: Der erweckende Strom.
0: La corrente che mi risveglia, la salvezza della mia anima pervade ogni particola dell'anima ed ogni cellula del mio corpo. La luce di Dio splende dentro di me. Percepisco il chiaro raggio dell'amore divino e la sua forza che mi riscalda. Immerso nella luce del Cristo, sento l'eterna forza in me.

un figlio di Dio che esiste in eterno, che vive in eterno. La luce del Cristo mi pervade. Il mio corpo è leggero e pieno di slancio. La luce della divinità mi vivifica. La luce della divinità mi rende sempre più libero da tutti gli influssi dell'ambiente che mi disturbano. Respiro il soffio dell'Onnipotente, la sua eterna forza. La luce di Dio irradia anima e corpo. Io sono ricolmo della luce della divinità. Io sono libero. Io sono in armonia. Io sono esistenza divina.

corpo sono pervasi dalla luce della divinità. Sono lontano dai pensieri e dai sentimenti terreni. Risvegliato nel Cristo, penso, vivo ed agisco in Lui. Io sono nel Cristo e il Cristo è in me. Io sono rinato nel Cristo. Che io possa vivere completamente in Cristo e permanere in Lui. Quiete e profonda pace mi inondano.

0: erwacht in Christus.
1: Mi sono risvegliato nel Cristo.
0: Im Bewusstsein der Göttin.
1: Io sento, penso, parlo ed agisco nella coscienza dell'amore divino. Affermo l'assoluto in me. Io sono in Dio e Dio è in me.
0: Ich bin göttlich.
1: Io sono divino.

0: Ich lese aus dem Büchlein
1: Dal libretto intitolato Fiducia leggo una saggezza di vita che è sempre valida.
0: Jesus, der Christus,
1: Gesù, il Cristo, ci ha posti in un certo senso davanti a una decisione di importanza fondamentale, per me o contro di me. Il Cristo è la vita. Egli è la vita in ognuno di noi. Egli è la vita di ogni giorno, di ogni attimo. Per questo ogni attimo ci decidiamo per la vita o contro la vita. Ciò vuol dire, tra l'altro, che possiamo guardare indietro nel passato oppure in avanti per raggiungere una vita più elevata. Questa è la citazione dal libro.

0: Lebensgewinn.
1: Raggiungiamo un beneficio per la nostra vita tramite la fiducia. Cari amici, perché tante volte siamo pessimisti? In particolare per quanto riguarda il credere a una potenza più elevata. Spesso noi uomini guardiamo indietro. Non riusciamo a perdonare una o l'altra persona e ci tormentiamo con pensieri su come gli altri si sono comportati male o addirittura in modo miserabile nei nostri confronti.

0: Nun könnte der Einwand
1: Ora qualcuno potrebbe replicare: vi prego, non voglio vivere le stesse cose che ho sperimentato in passato, a meno che non siano belle e piacevoli. Di tutto il resto ne ho abbastanza. Altri invece reagiscono in modo positivo e dicono: sì, in futuro potrei affermare il bene nell'uomo e al momento giusto. Perché no? Non prendiamo tutte queste cose troppo alla leggera. Noi stessi abbiamo la possibilità di decidere come sarà il nostro futuro. Gesù di Nazareth ci insegnò: per me o contro di me, quindi per il Cristo o contro il Cristo. Ma la sola fede in Lui non porta a nulla. Il futuro non dipende nemmeno dalle nostre preghiere, da quanto sono lunghe, o da quante volte preghiamo, o da una fede passiva nel Dio Creatore, che è appunto colui che crea la vita. Il nostro futuro personale dipende solamente da come pensiamo, parliamo e agiamo noi nella vita quotidiana. Possiamo orientarci sullo spirito del Cristo Dio, riflettendo sulla sua regola di vita d'oro che dice: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti che gli altri facessero a te. O detto in altre parole, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te.
0: Füg auch keinem anderen zu. Die letzteren Worte.
1: Qualcuno riesce a comprendere meglio queste ultime parole. Potremmo quindi chiederci: che cos'è che non voglio io? Voglio che il mio prossimo pensi o parli in modo negativo di me? E come ci comportiamo noi? Il mea culpa dovrebbe essere rivolto verso noi stessi, sempre con lo scopo di chiederci: come mi posso comportare in modo positivo affinché il mio futuro diventi positivo? Lo spirito dell'infinito, che in Occidente chiamiamo Dio, è sempre presente. Si trova nel profondo di ogni singola anima e quindi anche in noi. Fatevi coraggio, abbiate fiducia, poiché la fiducia porta speranza. La speranza porta un beneficio positivo per la vita e questo beneficio positivo apporta libertà. La libertà infonde a sua volta coraggio di pensare in modo fiducioso e di parlare e agire in modo positivo, come ci ha insegnato Gesù di Nazareth.

0: giorno la regola d'oro di Gesù di Nazaret infonde in tal modo fiducia e speranza negli altri e trasmette loro anche un beneficio per la vita con il suo modo di vivere. È questo che intendeva Gesù, il Cristo, con le parole per me o contro di me, per la vita o contro la vita. Cari amici, permettetemi di augurarvi tante giornate piene di forza e la fiducia che lo Spirito libero è con voi, con tutti noi, in questa consapevolezza vi auguro ogni bene.
1: Gabriele.
0: Gabriele.

0: Herzlich willkommen,
1: cari amici all'ascolto, benvenuti di cuore all'ottava puntata della serie di trasmissioni I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. 2000 anni fa, Gesù di Nazareth ci annunciò il Consolatore, lo Spirito della Verità, che avrebbe condotto l'umanità nella verità tutta intera. Nella nostra epoca possiamo sperimentare come lo spirito di verità, lo spirito libero, avvera la sua promessa. Per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, all'inizio degli anni 90, lo spirito del Cristo Dio rivelò i suoi grandi insegnamenti cosmici. Sono aiuti per liberarci dalla ristrettezza di un modo di pensare materialistico ed egocentrico e giungere al nostro vero sé, alla nostra eredità divina. Gabriele ci ha dato numerosi esercizi pratici e compiti per questa via che ci aiutano a comprendere in modo più profondo i grandi insegnamenti cosmici e ad applicarli nella nostra vita quotidiana. Queste istruzioni sono un aiuto per riconoscere noi stessi e quindi per comprendere meglio anche il nostro prossimo, sia in famiglia, al lavoro o tra gli amici. Anche per noi che presentiamo questi testi di istruzione, i grandi insegnamenti cosmici sono una meta elevata per la quale stiamo imparando e ci esercitiamo ogni giorno, dato che anche noi non siamo perfetti. Gli aiuti pratici che Gabriele ci ha dato dal tesoro delle sue esperienze sono stati pubblicati in una serie di 5 volumi insieme ai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth che sono stati rivelati. Come nelle puntate precedenti, anche oggi leggeremo dal primo volume insieme a Gabriele che è presente qui con noi in studio. Nella puntata precedente abbiamo parlato della preghiera del profondo o preghiera universale e oggi approfondiremo ancora questo tema. Continuiamo ora a leggere.
2: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: chi vive nel profondo dell'interiore, in Dio, è divino. Gabriele ci ha spiegato in merito quanto segue. Sentiamo continuamente parlare della luce interiore. Come possiamo giungere alla luce interiore e restare nell'interiore? Ecco un esercizio per imparare a farlo. Quando vogliamo dire qualche cosa, ci riprendiamo chiedendoci: ciò che vogliamo dire è divino? Perché desideriamo comunicare qualche cosa? Parliamo solo se sentiamo di non volere nulla per noi personalmente. Ce ne accorgiamo se dietro a ciò che vogliamo dire non c'è una spinta o un disprezzo, se non miriamo al nostro vantaggio. Possiamo anche esaminare come comunichiamo, poiché il tipo e la combinazione delle parole, come pure la cadenza e la melodia della frase, ci aiutano a riconoscere se è il nostro ego a comunicare, o forse i suoi strati più profondi, oppure se ciò che vogliamo dire è impersonale e proviene quindi dalla sorgente della vita.
3: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Spesso diciamo: ho già sistemato questo o quello, ho già perdonato, e tuttavia riaffiora continuamente nel mio conscio. Si ripresentano continuamente i vecchi pensieri. Come mai? È possibile che siano ricordi che sono stati risvegliati, per esempio, se il nostro prossimo sta pensando a noi e a quella determinata situazione che è già stata sistemata. Può darsi che essa riviva nel mondo dei nostri ricordi. In tal caso dovremmo esaminarci chiedendoci: come sono i nostri sentimenti e le nostre sensazioni, in particolar modo nei confronti di quella persona? Se i nostri sentimenti e le nostre sensazioni sono pure, allora diciamo no a questi vecchi pensieri. Ci rivolgiamo al Cristo e preghiamo in modo analogo a come abbiamo già imparato. ci rivolgiamo alla luce interiore e la facciamo fluire attraverso di noi verso il nostro prossimo o i nostri simili ai quali stiamo pensando. Grazie alla preghiera universale i nostri pensieri si allontanano da noi e ci sarà così sempre più facile restare tranquilli in noi. Diamo di seguito alcuni esempi che dovranno servirci a comprendere ancor più profondamente la preghiera universale per poterla eseguire in modo sempre più autonomo. Rendiamoci conto che tutto è contenuto nel tutto e l'anima e l'uomo dovrebbero instaurare la comunicazione con ogni cosa. Infatti, come in cielo, dovrà essere anche sulla terra. Cari amici, ascoltiamo ora un esempio dato da Gabriele per la preghiera universale. Possiamo considerarlo anche come un bellissimo esercizio. Se lo desiderate, fatelo insieme a noi.
2: Ora osserviamo il nostro respiro e ci immergiamo nella luce interiore. Ci rivolgiamo alla luce interiore, all'amore del Dio Creatore. Ci lasciamo ricolmare da amore, forza e sapienza e preghiamo. Eterno, magnifico Padre, Tu sei la luce e la forza in noi. Tu sei lo Spirito onnipresente che pervade e infiamma tutto. Tu ami la tua creazione, della quale facciamo parte anche noi uomini. Tu sei l'amore, la luce, la patria e la salvezza in ogni cosa. Inviamo ora ai regni minerali la tua luce che ci dona calore e protezione. Tu scorri attraverso di noi, verso i regni minerali. I nostri pensieri tacciono. Allo stesso modo, possiamo far fluire la luce di Dio verso i regni dei vegetali e degli animali. Ora osserviamo di nuovo il nostro respiro. Ci immergiamo sempre più nella luce. Il sole dell'amore ci avvolge sempre più. Ci rivolgiamo alla luce interiore e ci lasciamo ricolmare sempre più dall'amore, dalla forza e dalla sapienza di Dio. Amato Padre, tutti gli esseri spirituali, tutte le anime e tutti gli uomini sono i tuoi figli. Tu, benevolo, ci hai inviato il tuo Figlio affinché noi ridiveniamo esseri spirituali, luce della tua luce, amore del tuo amore, forza della tua forza. Buon unico universale, Ricolmaci dalla sorgente della pace e della salvezza. Ricolmaci con il tuo amore, in modo che possiamo sentire che siamo i tuoi figli. Buono ed eterno Padre, la tua luce si irradia attraverso di noi, verso tutti i fratelli e le sorelle su tutta la terra. I nostri pensieri tacciono. Tu, unico universale, irradi verso i nostri fratelli umani attraverso di noi. Lasciamo che lo Spirito irradi senza pensare. Lo Spirito irradia.
0: Abermals beobachten wir unseren Atem.
1: Osserviamo di nuovo il nostro respiro, rivolgendo la nostra attenzione al nostro interiore. Sentiamo come la calma e la pace ci pervadono.
0: Es ist die Antwort der Liebe.
1: È la risposta dell'amore.
0: Wiederum rufen wir das mächtige Licht in uns.
1: Richiamiamo di nuovo la luce potente in noi e la preghiamo di infiammarci.
0: Ewige Sonne,
1: eterno Sole, tu, bontà e calore,
0: du Liebe,
1: tu, amore e misericordia,
0: du Vater,
1: tu, Padre,
0: du
1: tu, diletto tu delle nostre anime.
0: Tu bist uns so nahe,
1: tu ci sei così vicino, perché noi siamo tuoi figli.
0: Du durchströmst uns mit der Kraft der Himmel,
1: tu ci pervadi con la forza dei cieli, che è la nostra eredità spirituale. Tu ci infiammi e ci fai risplendere nel tuo amore, che è il nostro vero essere.
0: Ewiger, gütiger,
1: eterno e buono,
0: deine unendliche Kraft,
1: grazie alla tua eterna forza, entriamo ora in comunicazione con i nostri fratelli e sorelle dell'eterno essere.
0: In uns öffnen sich die Himmel,
1: si aprono in noi i cieli, le regioni dall'ordine fino alla misericordia.
0: Das Licht des All-Einen,
1: la luce dell'unico universale ci permea e si irradia attraverso di noi, instaurando la comunicazione con i nostri fratelli e sorelle dei cieli. Lasciamo fluire l'amore attraverso di noi. I nostri pensieri tacciono.
0: Wir dürfen die Verbindung tief,
1: possiamo sentire il collegamento nel profondo della nostra anima.
0: Wir dürfen empfangen,
1: possiamo ricevere. Noi trasmettiamo verso i cieli, verso casa.
0: Wir empfangen vom Himmel von daheim.
1: E riceviamo dai cieli, da casa.
0: Vater,
1: Padre,
0: du unsere Wonne,
1: tu, nostra delizia e nostra felicità.
0: Bruder, du unser Erlöser.
1: Fratello, tu nostro Redentore e nostro amico.
0: Wir danken dir, Vater.
1: Ti ringraziamo, Padre.
0: Wir danken dir, Bruder.
1: Ti ringraziamo, fratello.
0: Von ganzem Herzen Dank.
1: Grazie di tutto cuore.
0: Dank für das Sein.
1: Grazie per l'essere.
0: Dank. Für die Erlösung.
1: Grazie per la redenzione.
0: Danke für
1: Grazie per la via interiore.
0: Danke für die
1: Grazie
0: ewige Heimat.
1: Per l'eterna patria.

0: Cari amici all'ascolto, possiamo ora lasciare agire su di noi queste parole che Gabriele ci ha dato come esempio per la preghiera universale e continuare a leggere dal libro dal quale è tratta questa serie di trasmissioni. Il Cristo dice, egli, e si intende l'uomo in Dio, irradia la legge eterna, ciò che è puro, bello, fine, l'amore assoluto, l'essere che egli è. Ascoltiamo le spiegazioni che Gabriele ci ha dato in merito. Se durante il giorno ci siamo ripresi nel nostro modo di parlare e di pensare, esaminandoci e chiedendoci, i miei pensieri e le mie parole sono altruistici, ossia divini, oppure sono egocentrici, allora alla sera potremo percepire noi stessi come ci sentiamo. Percepire il nostro sé significa che percepiamo noi stessi, come è stato e com'è il nostro ritmo fisico, come è stato e com'è il nostro atteggiamento interiore ed esteriore, come è stato e com'è il nostro comportamento. Possiamo esaminarci anche guardandoci allo specchio. Cosa riflettiamo? Cosa irradiamo? Se durante il giorno facciamo con coerenza questo esercizio, sperimenteremo piccoli e grandi miracoli. Alla sera ci ritroveremo come una persona completamente diversa. Questi esercizi ci fanno riconoscere in che modo meraviglioso e con quale rapidità lo Spirito di Dio può agire in noi e su di noi. Sperimentiamo la vicinanza di Dio. Cari amici, questi esercizi sono veramente un grande aiuto per noi. E noi che stiamo leggendo da questo libro ne siamo molto grati, perché anche noi, come già detto, non siamo perfetti, ma stiamo imparando e ci stiamo esercitando insieme a voi.
1: L'eterna legge, ciò che è puro, bello, nobile, fine, l'amore assoluto irradia ciò che viene emanato da colui che è ricolmo di Dio e lo irradia di nuovo a lui e attraverso di lui. Così dice il Cristo nei suoi grandi insegnamenti cosmici. Cari telespettatori, care telespettatrici, ciò che emana colui che è ricolmo di Dio si irradia di nuovo in lui e attraverso di lui, in base al principio trasmettere e ricevere. Sentiamo spesso parlare dell'essere. L'essere è il divino in ogni cosa. Solo quando avremo raggiunto la comunicazione divina con ogni cosa, dato che tutto è in tutto, vivremo nell'essere. Vivere nell'essere significa quindi vivere nel profondo del nostro interiore. Gli esercizi appena descritti ci aiutano a sperimentare che cosa significhi vivere in noi e dare dall'essere, dalla fonte, tramite la comunicazione con la forza universale in ogni cosa. Sentiamo spesso parlare della purezza. Raggiungiamo la purezza dell'anima tramite sentimenti, sensazioni, pensieri, parole ed azioni altruistiche. Da ciò scaturisce la bellezza interiore. L'anima e l'uomo raggiungono quindi la bellezza attraverso la purezza. Vediamo che tutto si compenetra e si integra. Chi si adorna di virtù e di amore altruistico giunge alla libertà interiore perché ha trovato se stesso, il proprio vero sé. Costui lascia perciò anche la libertà ai suoi simili e l'uomo diviene nobile e fine perché l'anima è divenuta pura. Cari amici, accogliamo ancora una volta consapevolmente in noi questa frase e lasciamola vibrare dentro di noi, poiché essa racchiude in sé tanti aspetti molto importanti. L'eterna legge, la purezza, la bellezza, ciò che è nobile e fine, l'amore assoluto, irradia ciò che viene emanato dall'uomo ricolmo di Dio, di nuovo a Lui ed attraverso di Lui.
2: Un'altra frase degli insegnamenti del Cristo Dio dice: l'essere puro vive nell'essere, che è eterno, e dà la propria esistenza nell'eterno essere, dato che egli stesso è l'eterno essere, l'eterna legge, Dio. La purezza, la bellezza, la libertà, ciò che è nobile e puro, l'amore altruistico. L'essere puro è l'essere nella corrente universale, in Dio, nell'essere. Ascoltiamo ora le spiegazioni date da Gabriele in merito. La purezza è la nostra vera vita. Se ci allontaniamo dalla nostra vera vita, dalla purezza, dalla bellezza, dall'eterno essere, creiamo la nostra vita apparente che è costituita dalla legge del nostro ego. È il riflesso, l'eterno io sono, trasformato e portato ad un livello inferiore. Noi stessi abbiamo creato tutto ciò che il nostro modo di percepire, pensare, parlare, agire e volere umano, vale a dire con i nostri aspetti dell'umano o del peccato. La legge del nostro ego che avvolge solo noi stessi e che è memorizzata nel computer causale, negli astri, viene definita globalmente la legge di semina raccolta. Quindi raccoglieremo ciò che seminiamo. Questo trasmettere e ricevere causale continuerà fino a che avremo ampiamente raggiunto la purezza della nostra anima. Nella purezza si trova la bellezza e nella bellezza a sua volta la purezza. Ambedue si irradiano e apportano la libertà. Nella purezza, nella bellezza e nella libertà si trova ciò che è nobile, fine, che è l'amore altruistico.
3: Cari amici, ascoltiamo altre parole del Cristo tratte dai suoi grandi insegnamenti cosmici. Il Cristo dice: le anime incolpate nelle sfere di purificazione e quelle incarnate gravate di colpe, gli uomini, non vivono quale essere e non si muovono nemmeno nella corrente dell'essere. Per aiutarci a comprendere meglio questa frase, Gabriele ci ha dato le seguenti spiegazioni. Quindi questo vuol dire che, fino a che siamo gravati di colpe, parti della nostra eredità spirituale, del nostro vero essere, sono ricoperte e per questo non ritroviamo l'origine della nostra vita. Per poterci immergere di nuovo nella corrente di Dio, per vivere quali gocce purificate nell'oceano in Dio, dobbiamo percorrere la via dell'autoconoscenza. Dobbiamo imparare a capire noi stessi. Infatti, solo se capiamo noi stessi, con il tempo riconosceremo anche noi stessi. Se impariamo a capirci, giungeremo anche ad avere comprensione per i nostri simili. In tal modo purifichiamo la nostra anima e troviamo accesso al nostro prossimo. Infatti, il nostro prossimo, la parte positiva del nostro prossimo, è una parte del nostro vero essere, della nostra eredità divina. Solo in questo modo, attraverso l'autoconoscenza e la comprensione, maturiamo e cresciamo nel nostro interiore, raggiungiamo il collegamento con il nostro prossimo e la comunicazione con i regni della natura. Comprenderemo così anche che cosa significhi sviluppare la comunicazione con l'universo infinito, perché noi siamo figli dell'universo, eredi dell'infinito, esseri che racchiudono in sé tutto l'essere.
0: Il Cristo dice: chi non vive in Dio vive nel mondo che egli stesso si è creato e che è costituito dalle sue sensazioni, dai suoi pensieri, dalle sue parole ed azioni umane, che egli definisce il suo essere e il suo sé. Questo è il piccolo mondo dell'ego umano. E Gabriele ha spiegato in merito. Riconosciamo quindi come l'avversario ha invertito queste sublimi parole. Il nostro piccolo mondo, il mondo dell'ego di ciascuno, costituito dalle nostre sensazioni, pensieri, parole ed azioni umane, lo chiamiamo il nostro essere e il nostro sé. Tuttavia, non è l'eterno essere. Nel nostro essere umano c'è il mio, che comporta la delimitazione nei confronti dell'eterno essere. Nel nostro sé umano è contenuto il concetto di a me, che è di nuovo una limitazione. A causa dell'egocentrismo umano del mio e a me, ci siamo rinchiusi in un mondo bozzolo di cui parleremo in seguito. Vediamo quindi come la luce e l'ombra sono vicinissime. Le parole che vengono espresse dalla realizzazione e dall'adempimento della legge eterna racchiudono in sé il divino, la luce e la forza. Le parole che non sono infiammate dallo spirito dell'amore, che non vengono vissute da noi, esprimono invece il nostro infimo sé. Dio parla dell'eterno sé, dell'eterno essere. L'inversione dice il nostro essere umano, il nostro sé umano. Cari amici, con queste spiegazioni possiamo riconoscere che quando parliamo di aspetti umani, intendiamo sempre ciò che è riferito all'ego e che è in fondo un aspetto del peccato.
3: Cristo parla ancora nei suoi grandi insegnamenti cosmici dell'esistenza dell'uomo che non vive in Dio. Egli dice: egli vive e si muove in questo piccolo mondo e crede di avere la propria esistenza solo lì. Vede poi solo con gli occhi del suo piccolo mondo, che è paragonabile ad un bozzolo. In tal modo vede anche solo il piccolo mondo del bozzolo del suo prossimo. Egli vede solo la superficie della vita, il riflesso, dato che vive solo esteriormente e si muove solo nel suo piccolo mondo, nel suo bozzolo, che egli stesso ha intessuto con le sue sensazioni, i suoi pensieri, le sue parole ed azioni gravate di colpe. Questo è il suo stato di coscienza. Gabriele ci spiega: noi uomini, condizionati dalla limitatezza del pensiero materialistico ed egocentrico, percepiamo, pensiamo, parliamo ed agiamo in base a questo stato di coscienza. Non riusciamo a vedere oltre e tantomeno riusciamo a comprendere più di quel tanto. Ciò che abbiamo sviluppato è il nostro stato di coscienza. E tale è anche la luce della nostra coscienza, che irradia anche solamente quello che è il nostro stato di coscienza, vasto oppure ristretto, in base alla nostra limitatezza. Dato che viviamo nel fascio di luce che noi stessi ci siamo creati, sperimentiamo sempre noi stessi, in base alla nostra irradiazione di coscienza. Osserviamo quello che pensiamo, che cosa esprimiamo e come lo esprimiamo. Tutte queste cose ci dicono chi siamo. Se con le nostre sensazioni ed i nostri pensieri giriamo solo attorno a noi stessi, viviamo in un mondo bozzolo e vediamo il nostro prossimo solo nel fascio di luce del nostro ego umano. I nostri simili passano accanto a noi e noi non li riconosciamo. Non li percepiamo come fratello e sorella nello spirito del Signore, perché approviamo solo noi stessi, dato che vediamo solo il nostro piccolo mondo. Questo piccolo mondo è il patrimonio dei nostri pensieri e questo patrimonio lo chiamiamo verità.
2: Cari amici, nei suoi insegnamenti il Cristo continua dicendo: i fili del piccolo mondo del bozzolo sono nel contempo le pareti che egli guarda e che definisce la verità. Dato che guarda solo le pareti del suo piccolo mondo, vede solamente le pareti del piccolo mondo del suo prossimo. Vede quindi solo negli specchi della verità e non la verità stessa.
4: Sieht also nur in die Spiegel der Wahrheit und schaut nicht die Wahrheit selbst.
2: Gabriele ci spiega: da ciò risulta la distorsione della verità. Che cosa sono le pareti? Le cosiddette pareti sono l'irradiazione dell'aura, sono le varie sfaccettature della luce della nostra anima. Infatti ciò che è memorizzato nelle particole della nostra anima, luce o ombre, si irradia attraverso il nostro corpo e forma l'aura, la corona. La nostra aura è allo stesso tempo il fascio di luce della nostra coscienza. Riusciamo ad afferrare fino ad un certo punto solo ciò che la nostra anima irradia e parliamo solo riferendoci a questo. Non possiamo andare oltre. La nostra aura è basata sul potenziale di irradiazione che può essere di luce o di ombre. Questa è la luce della nostra coscienza. Questo è il nostro stato di coscienza.
0: Il Cristo continua dicendo: egli, sia l'uomo, parla della verità e intende con ciò il riflesso della verità, ciò che lui stesso ha immesso, ciò di cui egli stesso si è avvolto e in cui crede, perché è solo questo che vede. Crede quindi solo a ciò che vede e lo definisce la verità. Gabriele ci ha dato le seguenti spiegazioni in merito. Il nostro linguaggio è un linguaggio costituito da immagini. Ogni immagine mostra il nostro stato di coscienza. Innumerevoli pensieri si susseguono rapidamente nel nostro cervello giorno dopo giorno. Come i pensieri passano per la nostra testa, anche le immagini passano attraverso di noi e segnano la struttura delle nostre cellule. Dato che in genere viviamo ancora in modo inconsapevole, cogliamo ben

0: Fare tutto in modo concentrato. Concentrazione significa: i nostri pensieri sono presso il nostro lavoro, presso l'attività che stiamo volgendo in quel determinato momento, o presso quello che stiamo dicendo. Così facendo, la nostra vita si svolge in modo più cosciente e ci accorgeremo ben presto se ci sono pensieri che ci assillano. Essi bussano e toccano la radiazione della nostra concentrazione e vogliono comunicarsi a noi. In tal caso dovremmo soffermarci brevemente, lasciar affiorare i pensieri e guardare nel mondo di questi pensieri. Infatti essi si presentano a noi sotto forma di immagini. Siamo noi che ci siamo creati queste immagini, che sono una parte della nostra vita. Anche in questo modo possiamo riconoscere rapidamente chi siamo. Se utilizziamo l'energia della giornata per sistemare ciò che va sistemato oggi, si dilaterà anche l'irradiazione della nostra coscienza, il fascio di luce della nostra coscienza.
1: Gabriele continua con le sue spiegazioni. I pensieri che trasmettono verso di noi e ci toccano possono anche provenire dai nostri simili. In questo caso sono però solo pensieri fugaci che non ci agitano e che possono però dirci qualcosa, dato che non esiste il caso. Se invece essi bussano e toccano continuamente l'irradiazione della nostra concentrazione, significa che in noi c'è qualcosa che dovremmo sistemare. Pensieri, sensazioni o sentimenti possono anche provenire dallo strato della nostra coscienza spirituale sviluppato fino a quel momento. Sono impulsi che ci vogliono stimolare a svilupparci ulteriormente, ad eliminare ciò che limita la nostra anima e che grava su di essa. Anche questi pensieri o sentimenti bussano e toccano l'irradiazione della nostra concentrazione. Si fanno sentire per essere sistemati. Soffermiamoci brevemente. Cogliamo le immagini dei pensieri. Che cosa ci vogliono dire? Questo è ciò che va sistemato.
2: Cari amici, ci troviamo nella scuola di vita terrena. L'energia della giornata porta ad ogni uomo i suoi compiti individuali che egli deve affrontare in base a ciò che lui stesso ha immesso un tempo negli astri. Quindi incontriamo i nostri aspetti umani giorno dopo giorno. Gli aspetti umani sono il nostro infimo essere, il nostro infimo sé. Dobbiamo trasformare con il Cristo l'infimo sé, l'infimo essere. In tal modo giungiamo all'eterno essere, al nostro vero sé e con ciò alla nostra eredità divina. Vediamo quindi che tutto l'infinito è basato sul principio trasmettere e ricevere. Viene trasmesso verso di noi e noi riceviamo. Noi trasmettiamo e riceviamo. Tutto l'universo è una potente rete di comunicazione in cui ognuno di noi è collegato.
3: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
2: Cari amici all'ascolto, impariamo quindi dai compiti che l'energia della giornata

giornata ci presenta e potremo essere certi che ci aspettano giornate interessanti e intense. Per riuscire a cogliere ciò che l'energia della giornata ci vuole dire, Gabriele ci ha consigliato, tra le altre cose, che vivere in modo consapevole significa vivere in modo concentrato. Chi lo desidera può quindi provare a farlo. Vi invitiamo ad accompagnare queste trasmissioni con il libro dal quale sono tratte. È il primo volume dei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele, un libro che potete trovare in libreria o in internet. Se desiderate comprendere come possiamo liberarci dal nostro bozzolo, vi invitiamo a mettervi in ascolto anche la prossima puntata di questa serie di trasmissioni, nella quale potremo ancora imparare insieme. Vi auguriamo ogni bene e ci farà piacere se ci seguirete anche la prossima volta. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio. Nella calma c'è la forza per la guarigione. Molte persone fanno molta fatica a comprendere il vero amore. Nella maggior parte dei casi, l'uomo pensa che l'amore umano sia l'amore di Dio. Questa opinione, come molte altre, è soltanto un'illusione che ci abbaglia in certe situazioni della vita quotidiana. L'amore che noi uomini crediamo erroneamente sia il vero amore autentico e profondo si basa in genere sul voler possedere e avere. Per esempio, all'uomo piacciono determinate caratteristiche di una donna e alla donna alcune qualità di un uomo. Questi attributi attraenti possono stimolare l'innamoramento, esercitando un'attrazione su uno dei due, anche se le qualità dell'altro che ci attirano provocano allo stesso tempo il desiderio di possedere la persona amata, ossia di volerla avere per sé. Da questo amore basato sull'attrazione e che ci affascina, nasce di tanto in tanto un cosiddetto rapporto di amore. Ciò che ci sembra tanto affascinante nell'altro ci attira. Perché? Perché sono qualità che noi non abbiamo. Un'altra motivazione che può dare origine a un grande affetto e ammirazione può essere, per esempio, il modo di presentarsi di una donna o di un uomo. La persona che ammiriamo irradia una certa sicurezza che ci affascina, che ci attira e che ci manca. Il pensiero che segue potrebbe quindi essere: voglio possedere questa donna o quest'uomo. Sono soltanto due esempi che ci possono indurre a riflettere. In merito alle diverse situazioni di attrazione che viene definita amore, si può dire quanto segue. L'immagine ideale agisce sulla persona che corrisponde alla stessa immagine ideale. L'uno si aspetta dall'altro ciò che manca a lui stesso, ciò che desidera raggiungere, ciò che non possiede, ma che vorrebbe avere. In molti casi, l'uomo, alla fine, chiama tutto ciò amore. Si può quindi dire: chi è simile viene attirato dalla stessa immagine ideale. Ognuno si aspetta dall'altro che questi gli offra ciò che egli stesso desidera, ciò che quindi non possiede, ma che vorrebbe avere. Non è quindi ciò che ognuno ha a proprio credito che si attira reciprocamente, bensì ciò che costituisce il nostro debito, perché è una carenza. In molti casi poi l'uomo definisce tutto ciò come amore. L'amore di Dio, l'amore cosmico, è il dare e ricevere. L'amore di Dio dona e l'uomo lo può ricevere se lo desidera e se si prepara a riceverlo. L'uomo dovrebbe quindi sintonizzarsi per ricevere la luce del vero amore. Ciò significa che dovremmo dissolvere le nostre ombre umane, che sono come delle nuvole. Un esempio. Il sole irradia luce e calore verso la terra. Il sole stesso non crea alcun rannuvolamento, ossia cumuli di nubi, e quindi nemmeno ombre. Il sole non chiede se vogliamo i suoi raggi e il suo calore, ma dona. Indipendentemente dal fatto se noi uomini vogliamo determinare o meno ciò che il sole fa, se uno oggi desidera che piova e l'altro desidera i raggi del sole che lo riscaldano. Quindi il sole dona e non si aspetta nulla da noi uomini, nemmeno se noi abbiamo aspettative verso di esso. Così è anche con il vero amore eterno. Il vero amore eterno è la luce cosmica universale che dona a ogni uomo, ma anche a ogni animale, a ogni pianta e al mondo dei minerali. Infatti, l'amore cosmico è sempre unità. Dona, ama, aiuta, assiste e guarisce. L'amore eterno, la luce dell'infinito, è il vero amore, è la luce dell'infinito che in Occidente chiamiamo Dio oppure Cristo Dio. Quando ci rivolgiamo alla forza che redime, libera, aiuta e guarisce, ossia se chiediamo di riceverla. La luce eterna e universale dell'amore non chiede nulla a noi uomini. L'amore eterno, il sole dell'essere originario, continua a donare. Siamo noi uomini che creiamo le nuvole, le ombre, perché vogliamo qualcosa di diverso dai raggi dell'amore che dona in eterno. Per questo creiamo le nuvole, ossia cumuli di nubi. Questa condizione di allontanamento dalla luce adombra il nostro animo e pertanto anche le parti del nostro corpo fisico che sono quindi assetate di luce, di forza e calore, dei raggi del vero amore, della luce del sole interiore. anche se l'amore eterno dona sempre senza limiti, esso ci raggiunge solo in parte. Il nostro respiro superficiale ce lo dimostra. Respiriamo nella nostra esistenza condotta nell'ombra, nel gelo dei nostri sentimenti che mirano ad essere amati. In molti casi l'uomo non è disposto a guardare le proprie ombre, i suoi comportamenti che non sono buoni e pertanto sono negativi e che si trovano nei suoi sentimenti, nei suoi pensieri, nelle sue parole e azioni, per poi sistemarli. Finché noi desideriamo amore da altre persone o cerchiamo di appoggiarci al nostro prossimo, ci troveremo sempre nella nostra stessa ombra. Molte persone si aspettano sicurezza e vogliono essere amate dall'altro, senza chiedersi: come sono io? È possibile amarmi? Con il passare del tempo, da ciò si sviluppano delusione, amarezza, litigi, inimicizia, fino ad arrivare all'odio. È forse questo l'amore di cui abbiamo parlato come amore divino assoluto? O non è invece una parte delle nostre debolezze che si accumulano come nubi davanti al vero amore, alla luce che dona in eterno? Che cosa si potrebbe fare? Noi, ognuno di noi, dovremo prima o poi imparare a sviluppare una forza dalla debolezza che si aspetta e pretende sempre qualcosa. In molte situazioni le aspettative dell'uomo vanno oltre ogni misura. Gesù di Nazareth ci ha aiutati e oggi è il Cristo Dio che ci aiuta. 2000 anni fa ci insegnò quanto segue e la sua parola vale oggi come in passato. Tutto ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa è la legge e i profeti. Avete sentito che fu detto agli antichi: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per coloro che vi perseguitano, affinché siate figli di vostro Padre nei cieli, che fa splendere il sole sui buoni e sui cattivi, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Se amate infatti quelli che vi amano, che merito ne avrete? Queste sono parole di Gesù di Nazareth. Ogni giorno è la giornata di ogni singolo uomo. Per questo, la domanda chiave che potremmo porre a ognuno di noi è: Da che cosa sono costituiti i cumuli delle mie nubi? Nel nostro modo di comportarci troviamo i nostri errori, le nostre debolezze, le nostre nuvole, chiamate anche peccati, contro la libertà, contro la vita, contro i raggi del sole eterno, la forza della vita. Per questo, ora e oggi, sarebbe bene fare un esame di coscienza per sistemare ora e oggi gli aspetti poco buoni che si trovano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri. Se lo desiderate, entriamo insieme in preghiera in silenzio e chiediamo allo Spirito Onnipotente dell'Amore di aiutarci a riconoscere che cosa occupa il nostro animo oggi per sistemarlo. Se le nostre nuvole si diradano, percepiamo l'amore che aiuta e che guarisce, la forza del Cristo Dio nell'anima e nel corpo.

0: Nun gehen wir
1: ora andiamo incontro al Cristo Dio, alla luce interiore in noi. Lo facciamo respirando consapevolmente, in modo da rilassarci e liberarci dai pensieri che ancora ci assillano. Per prima cosa ci sediamo con il busto ben diritto. Appoggiamo entrambi i piedi sul pavimento. Se è possibile, ci appoggiamo allo schienale solo con il coccige. Poniamo entrambi i dorsi delle mani sulle cosce e li avviciniamo al busto. Se volete, potete chiudere gli occhi. Ci rivolgiamo ora verso il nostro respiro. La maggior parte delle persone respira in modo molto superficiale. Perché? Perché ci sono tanti pensieri che passano per il nostro cervello e per il nostro animo. Di conseguenza, anche il sistema nervoso è contratto. Noi siamo nervosi e inquieti. Ciò significa che non riusciamo a calmarci. Ma è proprio nella calma che si trova la forza per la guarigione dell'anima e del corpo. Ora cerchiamo di respirare in modo più profondo. In tal modo i pensieri e i sentimenti che ci assillano si allontanano sempre più. Inspiriamo quindi profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente ed espiriamo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo. Vogliamo che i nostri sentimenti e i nostri pensieri si allontanino da noi. Per questo accompagniamo il nostro respiro. Lo seguiamo mentre pervade il nostro corpo ed esce poi di nuovo dal corpo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo attraverso il naso o la bocca. Ora accompagniamo il nostro respiro. Inspiriamo sempre più profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo in modo profondo, molto profondo, ed espiriamo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo ancor più profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Continuate a farlo. Osservate il vostro respiro. Vi accorgete che i vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano sempre più. Accompagnate quindi il vostro respiro. Ora inspirate portando il respiro fino nel ventre. Attirate quindi il vostro respiro fino nel ventre. Ed espirate poi lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspirate portando il respiro fino nel ventre. Ed espirate lentamente e in modo consapevole. Inspirate portando il respiro fino nel ventre. Ed espirate lentamente e in modo consapevole. Respirare in modo profondo rende liberi. Divenite più tranquilli. Continuate ad accompagnare il vostro respiro. Respiriamo ancora una volta portando il respiro fino nel ventre. Lì ci soffermiamo brevemente con il nostro respiro. Ed espiriamo poi lentamente attraverso il naso o la bocca. Respiriamo portando il respiro fino nel ventre. Lì ci soffermiamo brevemente con il nostro respiro ed espiriamo poi lentamente attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo portando il respiro fino nel ventre. Tratteniamo brevemente il respiro ed espiriamo lentamente attraverso il naso o la bocca. Respirare in modo profondo rende liberi. Divenite più tranquilli. I vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano sempre più da voi. Inspiriamo ancora alcune volte profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Non dimenticate di accompagnare il vostro respiro. Portiamo il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente. Portiamo il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca.
0: Wir atmen tief ein.
1: Inspiriamo profondamente.
0: Langsam wieder
1: ed espiriamo aus. Di nuovo lentamente.
0: Wie automatisch geht
1: il nostro respiro diviene automaticamente più profondo perché siamo divenuti più tranquilli.
0: Unsere tiefen Atmung
1: la nostra respirazione profonda rilassa il sistema nervoso.
0: Ohne den Atem
1: im senza trattenere il respiro nel ventre,
0: atmen wir noch
1: respiriamo ancora alcune volte in modo profondo
0: und atmen
1: ed espiriamo lentamente.
0: Wir atmen tief
1: inspiriamo in modo profondo
0: und wieder langsam
1: ed espiriamo lentamente.
0: Unsere Gedanken haben
1: i nostri pensieri
0: genommen.
1: Si sono allontanati da noi.
0: Das Nervensystem
1: il sistema nervoso è rilassato.
0: Wir atmen nun ruhig
1: respiriamo tief. Ora in modo tranquillo
0: ruhig
1: e profondo.
0: Geht unser
1: il nostro respiro è tranquillo e profondo.
0: Nun lassen wir es
1: ora
0: atmen.
1: Lasciamo fluire
0: es
1: il respiro.
0: Atmet.
1: Il respiro fluisce.
0: Lassen Sie es atmen.
1: Lasciate che il respiro fluisca. Il respiro fluisce.
0: Ihre Muskeln und
1: i vostri muscoli
0: sind
1: e il vostro sistema nervoso sono rilassati.
0: Deshalb atmen Sie um
1: per questo respirate in modo molto più profondo ed espirate in modo tranquillo e rilassato.
0: Sie sind aufnahmefähig.
1: Siete aperti per ricevere la forza della salvezza.
0: Worte, die gefüllt
1: parole
0: mit der
1: ricolme di forza vitale di salvezza possono toccare la vostra anima e anche il vostro corpo.
0: Mit der Hilfe der Christus
1: con l'aiuto della forza del Cristo Dio mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo.
0: Bitte, denken Sie
1: ora vi prego di non seguire le parole con i pensieri, ma lasciate che le energie delle parole fluiscano in modo consapevole e in silenzio nella vostra anima e nel vostro corpo. Se è possibile, non interrompete il flusso delle parole, seguendole con i pensieri, occupandovi in pensieri di cose che sono addirittura al di fuori della sfera di azione della corrente spirituale.
0: Atmen Sie ruhig.
1: Respirate in modo tranquillo e profondo.
0: Atmen Sie ruhig.
1: Respirate in modo tranquillo e profondo.
0: Der innere Arzt und
1: il medico e guaritore
0: sonne,
1: interiore, il sole, la luce interiore che è la vita, si irradia nella vostra anima.
0: Der innere Arzt
1: il medico e guaritore interiore,
0: sonne,
1: il sole,
0: das innere
1: la luce interiore
0: das das Leben
1: che è la vita
0: si
1: irradia nella vostra anima.
0: das Licht,
1: la luce, si irradia nella vostra anima.
0: Es strahlt.
1: Si irradia.
0: Der innere Arzt und
1: il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima.
0: Der innere Arzt und Heiler,
1: il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima. Si irradia attraverso la vostra anima. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia ora nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo.
0: Der Christus Gottesgeist.
1: Lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo.
0: Es strahlt.
1: Si irradia nella vostra anima.
0: Es strahlt.
1: Si irradia nel vostro corpo.
0: Es strahlt.
1: Si irradia in ogni cellula, in ogni parte del corpo.
0: Es strahlt.
1: Lo Spirito del Cristo Dio si irradia.
0: Der Odem.
1: Il soffio, che è la vita che abbraccia ogni cosa, diviene ora attivo anche nel vostro respiro. Lo Spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce fluisce ora anche nel vostro respiro.
0: Das Licht,
1: la luce, è il soffio della vita.
0: Sie atmen tief,
1: inspirate profondamente
0: und atmen
1: ed espirate tutto ciò che non è buono, come sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia. Inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che non è buono, come sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia. La forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio fluisce attraverso il vostro respiro nel vostro corpo. Inspirate la forza che aiuta e guarisce. Ed espirate ciò che non è buono, come dolore, sofferenza o aspetti di malattia. La forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio fluisce nel vostro respiro verso tutte le parti del vostro corpo fisico. Si irradia, aiuta, guarisce E voi espirate ciò che non è buono, come dolore, sofferenza o addirittura aspetti di malattia. Voi inspirate profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Voi inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del vostro corpo. Voi inspirate ed espirate tutti i pesi che vi opprimono. Inspirate profondamente. Ed espirate tutti i pesi che vi opprimono. Voi inspirate profondamente e tramite la forza interiore del medico e guaritore interiore espirate i pesi che vi opprimono. Voi inspirate profondamente. E con l'aiuto del Cristo Dio espirate ciò che vi opprime. Voi inspirate profondamente ed espirate tutti i pesi che vi opprimono. Nel vostro respiro c'è il soffio di Dio, la forza che aiuta e guarisce. Inspirate quindi profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole.

0: forze cosmiche che aiutano. Ed espirate lentamente e in modo consapevole le forze nocive dal vostro corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo.
1: Ruhige, zarte Musik.
0: Una musica dolce e tranquilla vi accompagna mentre continuate a respirare.

0: di zart.
1: La musica dolce e armoniosa è come un fiore che fonde il suo profumo.

0: Kraft des Lebens.
1: La forza della vita.
0: Das
1: L'essere che pervade ogni cosa fluisce, fluisce, fluisce attraverso la vostra anima e il vostro corpo. Fluisce, fluisce e voi respirate.
0: Auch wenn die Musik nun
1: anche se ora la musica tace a poco, fluisce. Voi respirate. Fluisce. Voi respirate.

0: Ihr Erdendasein ist ihr Leben.
1: La vostra esistenza terrena è la vostra vita. Ciò significa per ognuno di noi che nella nostra vita quotidiana dovremmo esaminare nella misura del possibile tutte le dissonanze che si presentano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni, per poi sistemarle. Se vi siete riproposti alcune cose che potete sistemare con un colloquio o ponendovi rimedio, fatelo. Infatti, come abbiamo detto, ogni giorno ha il suo fardello. Così facendo

facendo, create sempre più una base per la guarigione globale, per la guarigione dell'anima e del corpo. Imparate ogni giorno in modo nuovo a respirare in modo profondo, nella consapevolezza che nel vostro respiro c'è il soffio di Dio, la luce che è aiuto e guarigione. È lo Spirito del Cristo Dio. In conclusione, ascoltiamo ancora un po' di musica.

0: heil werden an Seele und Leib.
1: La guarigione nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio non esclude di recarci da un medico terreno. Quando vi recate da un medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente, anche nel vostro prossimo, nel medico. Se lo desiderate, restate ancora per un po' di tempo in questa atmosfera interiore ed elevata. Possa la vostra via condurvi sempre più vicino al Cristo. In questa consapevolezza vi auguro una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist das Gute.
1: Dio è buono.
0: Gott liebt Sie.
1: Dio vi ama.
0: Greifen Sie nicht nach.
1: Non aspirate alla forza del male, alle mire dell'egoismo, perché ciò può portare alla violenza. Affermate il bene nel vostro interiore, che è Dio, poiché Dio è giusto, disponibile, Egli è buono.

0: Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ci fa piacere che vi siate messi di nuovo all'ascolto per imparare insieme a noi. E cosa impariamo nelle istruzioni donateci dalla Sapienza Divina? In quasi 50 anni, Gabriele, la profetessa e messaggera del Regno Eterno, ha insegnato e insegna a persone di tutte le culture la via verso la vera vita, verso il bene, verso ciò che è nobile, verso la libertà interiore e la felicità interiore, la via che conduce a Dio in noi. L'istruzione di oggi, in cui sentiremo anche un passaggio della registrazione originale con la voce di Gabriele, riguarda il tema delle mete, dei buoni propositi che ognuno di noi si prefigge, non solo all'inizio del nuovo anno. All'inizio dell'istruzione, Gabriele ha spiegato: per me un proposito significa proporsi qualcosa. Ci proponiamo, immettiamo qualcosa. Se ci prefiggiamo di fare qualcosa, significa che non l'abbiamo ancora adempiuto. Cosa mettiamo davanti a questo o a quello? E l'aspetto decisivo è: cosa vogliamo fare d'ora in poi in modo diverso? E come ci siamo comportati a riguardo negli anni passati?
1: Gabriele prosegue dicendo: uno dice, desidero smettere di fumare. Un altro dice, desidero esercitarmi nella disciplina o desidero avvicinarmi a Dio. Sentiamo sempre dire desidero. Quindi questo non significa ancora sono disciplinato, ho smesso di fumare, sono in Dio o sono più vicino a Dio. Pertanto la parola desidero oppure vorrei ci dice che non siamo ancora come ci prefiggiamo di essere. Di conseguenza la meta rimane un proposito e dobbiamo aspirare ogni giorno a realizzare questo proposito. Il proposito deve rimanere presente nella nostra coscienza, deve ancorarsi, per così dire, nel conscio e nel subconscio. E questo non avviene se oggi diciamo desidero diventare più disciplinato o desidero avvicinarmi a Dio. Questo io vorrei deve essere presente in noi ogni attimo. Dobbiamo averlo sempre presente, anche quando ricadiamo nelle nostre vecchie abitudini. Deve risvegliarsi nel conscio e nel subconscio. Solo quando si è risvegliato nel conscio e nel subconscio, abbiamo anche la forza di superare quello che si trova dietro al proposito, ossia la trascuratezza, la mancanza di disciplina, l'indifferenza, la lontananza da Dio e molte altre cose.
2: In questa istruzione Gabriele ci ha spiegato inoltre: quando ci proponiamo qualcosa, quello che abbiamo fatto finora non scomparirà. Dovremmo e dobbiamo elaborarlo, perché non vogliamo ripeterlo più. Per smettere di comportarci così, dobbiamo impegnarci e dichiarare battaglia alle vecchie abitudini. È una lotta, ma vale la pena di lottare. Se accogliamo come ammonimenti nel conscio e nel subconscio il positivo, questi pensieri positivi, gli aspetti positivi che ci siamo prefissi, il collegamento con il Cristo ci dà poi la forza di lavorare su quello che è ancora presente, su quello che è contenuto nella parola desidero. Questo significa che quello che vogliamo eliminare si trova ancora nel conscio e nel subconscio e in fondo anche nella nostra anima e al di là di essa negli astri, dal momento che si tratta degli aspetti che abbiamo immesso. Infatti, quello che emettiamo si basa sui nostri sentimenti, pensieri, sulle nostre parole e azioni.
0: Il primo passo, quindi, è quello di riconoscere quello che abbiamo immesso e che ha provocato il nostro comportamento negativo e trascurato. Gabriele descrive di seguito come possiamo continuare a lavorare su quello che abbiamo riconosciuto. Ci dice: vogliamo comportarci in modo diverso. Ci siamo prefissi un proposito positivo. E questo proposito deve prima risvegliarsi. Pertanto, ogni giorno, soprattutto la sera prima di andare a letto, dovremmo riproporci questo buon proposito cristiano. E dico consapevolmente proposito cristiano, quindi che è contenuto nei comandamenti, nelle leggi di Dio. Se ci prefiggiamo questo proposito cristiano, inizialmente di sera, il subconscio lo accoglie e poi, poco alla volta, anche l'anima. Quando dormiamo profondamente, l'anima segue le sue vie nei mondi dell'aldilà, in base al nostro livello di coscienza, ma ha con sé questo proposito, e nei mondi dell'aldilà si confronterà con questo proposito, con questo aspetto cristiano che ci proponiamo. Infatti incontra eventualmente anime simili a lei, entra in una sfera di vibrazione dove sente parlare di queste cose, di come può realizzare il suo proposito cristiano in veste terrena. Con queste esperienze dei mondi dell'aldilà, torna poi indietro e quando ci svegliamo è rientrata nel corpo.
1: Gabriele ha continuato a spiegare. Abbiamo immesso il nostro proposito nel conscio e nel subconscio. Quindi è presente lì come magnete e attira nel subconscio e poi nel conscio quello che l'anima ha elaborato nel suo cammino mentre dormivamo profondamente. Tutto a un tratto affiorano pensieri positivi. Tutto a un tratto, al mattino, percepiamo che c'è qualcosa in noi che ci dà nuova forza, nuovo coraggio. Chiediamo al Cristo già al mattino di riuscire a mantenere fede a questo proposito, al proposito cristiano, di riuscire a esercitarlo e a metterlo in pratica durante la giornata. Così già al mattino, in preghiera, accogliamo di nuovo in noi questo proposito cristiano. Non sarà quindi solo un pensiero che ci siamo riproposti, per così dire, ieri, l'altro ieri o una settimana fa, dicendo desidero avvicinarmi a Dio, ma è un proposito che si edifica poco alla volta. Come posso avvicinarmi a Dio? Cosa farò oggi? Tutto a un tratto, durante la giornata, si presentano dei problemi. Il nostro proposito, che si sta edificando sempre di più, che prende forma sempre di più nel nostro conscio e subconscio, ci ammonisce e ci guida nei colloqui, guidandoci eventualmente verso una soluzione secondo la legge. Cari ascoltatori, ora abbiamo la possibilità di ascoltare un breve estratto di questa istruzione di Gabriele nella registrazione originale.
2: Se verso mezzogiorno ci siamo dimenticati del nostro proposito, come accade quando non ha ancora preso piede nel nostro conscio e nel subconscio, dovremmo entrare brevemente nell'interiore e immettere di nuovo in noi questo proposito. E sottolineo che si tratta di un proposito cristiano, quindi secondo i comandamenti, secondo le leggi di Dio. E prendere coscienza, io ora immetto questo mio proposito nel conscio e nel subconscio, e immetto questo proposito anche nella mia anima, affinché lo porti con sé. Questo porta subito alla comunicazione con lo Spirito del Cristo Dio in noi. E allora non solo ripeteremo il nostro proposito, ma rivolgeremo anche alcune preghiere profonde al Cristo. Pensieri profondi di preghiera. Sono sufficienti anche solo 5-7 minuti verso mezzogiorno, bastano anche solo 3 minuti. Se questi 3 minuti sono profondi, abbiamo fatto di più per la nostra anima e per il nostro corpo che se ci fossimo seduti 10 minuti per una meditazione superficiale, in cui semplicemente ripetiamo nel conscio quello che ci siamo riproposti. Riceviamo così nuova forza per il pomeriggio e il nostro proposito comincia ad affermarsi. Il Cristo diviene vivo nel nostro proposito ed è colui che ci ammonisce. È anche colui che ci ricorda, che ci ammonisce ogni volta che cadiamo di nuovo nel nostro desiderio, nelle nostre vecchie abitudini, che ci ammonisce, ci ricorda e allo stesso tempo ci dà degli impulsi su come dovremmo comportarci sul lavoro, su come possiamo iniziare e portare a termine un determinato lavoro, ci dà la forza per il lavoro, ci incoraggia nei colloqui e molto altro ancora. Abbiamo avuto la possibilità di ascoltare un breve estratto di questa istruzione con la voce originale di Gabriele, che ci ha dato anche il seguente consiglio. La sera poi, poco prima di andare a dormire, immettiamo di nuovo il proposito nel conscio e nel subconscio e lo affidiamo di nuovo all'anima perché lo porti con sé nel suo viaggio. Se lo facciamo seriamente, sì, se vogliamo seriamente diventare persone nuove nello Spirito del Signore, ci sentiremo più forti ogni mattino. La nostra anima diventerà più luminosa, riceveremo molta più forza. Il nostro proposito o i nostri propositi si saranno risvegliati in noi. Ci ammoniscono, ci guidano, ci indirizzano. Le nostre preghiere diventeranno più profonde, i nostri pensieri più positivi, la nostra vita più consapevole. E poi avremo anche la forza per sistemare tutti gli aspetti del peccato che il giorno ci mostra. Perché i propositi positivi, i propositi cristiani, sono risorti in noi. Sono aspetti del Cristo Dio in noi che ci ammoniscono, che ci ricordano, che ci conducono e ci guidano. Gabriele conclude la sua istruzione con le parole: quindi, la persona nuova, come posso rimanere fedele ai miei propositi? Come? Attieniti ad essi. Il Cristo ti sostiene. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, le parole di Gabriele ci incoraggiano e ci invitano a sperimentare e a mettere in pratica quello che abbiamo sentito, poiché la vera scuola è la vita. Per oggi vi salutiamo. Alla prossima volta, un cordiale saluto in Dio e arrivederci.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori, cari ascoltatrici, chi non conosce le seguenti parole? Buongiorno, una buona mattinata, una buona serata e una buona notte di riposo. Questi saluti o auguri spesso vengono espressi in modo molto superficiale, mentre invece hanno un significato ben più profondo. Infatti, com'è questa buona mattinata, questa buona giornata o la buona notte? Vale la pena di riflettere in modo più profondo su queste cose. Tra il saluto che rivolgiamo al mattino e l'augurio di buona notte c'è un'intera giornata. E ciò che è avvenuto durante la giornata, sia in famiglia, al posto di lavoro, tra gli amici, sia in un colloquio piacevole oppure spiacevole, si mette sempre in movimento in noi, nei nostri pensieri. Siamo contenti quando abbiamo avuto un buon colloquio o abbiamo ricevuto lode o riconoscimento. Ci arrabbiamo invece per le cose spiacevoli, per le controversie, soprattutto quando colpiscono il nostro ego, che molte volte consideriamo come la nostra vera identità. Ciò che non abbiamo analizzato e concluso durante la giornata, perlomeno nel mondo dei nostri pensieri, lo portiamo con noi nella serata e non di rado anche nella notte. In questo caso il sonno è disturbato e noi continuiamo e continuiamo a pensare. Quante volte sentiamo dire «non riesco a dormire» oppure «ho difficoltà ad addormentarmi»? Quale può essere la causa? Nel caso delle persone più anziane, in genere si tratta del passato che non è stato elaborato, di delusioni, sofferenze, oppure rimpiangiamo anche alcuni eventi che ci hanno dato gioia. In genere, gli eventi che ci hanno dato gioia non possono essere riportati di nuovo in vita. Invece, non si vuole ammettere a se stessi ciò che non è stato buono, forse l'inimicizia, le liti, l'ostinazione che ci ha portati a voler aver ragione, cosa che già di per sé dimostra che non abbiamo ragione o perlomeno non in tutti i punti. E in seguito, per esempio, durante le notti insonni, questi eventi bussano dentro di noi. Perché? La notte ci segnala silenzio, calma e sonno. La notte invia questi segnali di rilassamento al nostro conscio e al subconscio. Se non ci sono cellule cerebrali disponibili come magneti ad accogliere queste cose, la notte stimola invece i nostri aspetti che non abbiamo messo in ordine o sistemato. Analogamente è anche per le persone che lavorano, che sul posto di lavoro in azienda, in ufficio o nei colloqui devono far fronte alla propria responsabilità come uomo o come donna. Anch'essi durante la giornata sperimentano cose che danno loro gioia, oppure astio, incomprensioni e altre cose del genere. E tutto ciò dovrebbe essere elaborato. Se ciò non viene fatto in tempo, tutte queste cose rimangono in noi, si annidano nelle nostre cellule cerebrali e con il tempo queste energie negative danno l'impronta ai nostri pensieri e in fondo al nostro comportamento. E quando invecchiamo, quando eventualmente siamo già nella cosiddetta età da pensionamento, di sera non riusciamo ugualmente a trovare pace perché le notti divengono la giostra del nostro passato. Non riusciamo a dormire, siamo tormentati dai pensieri. Sono immagini provenienti dal passato che ci parlano.
0: Ein Rat, der eine große Hilfe sein könnte.
1: Un consiglio che potrebbe essere un grande aiuto. Se vogliamo prendere in mano la nostra vita e non vogliamo farci ingannare né da riconoscimento né da delusioni o controversie, dovremmo cogliere e sfruttare l'energia della giornata. Infatti, se analizziamo le cose spiacevoli che avvengono durante la giornata chiedendoci perché, allora potremmo forse trovare la nostra parte. La domanda perché che rivolgiamo a noi stessi scioglie alcune situazioni in noi stessi, tuttavia non le risolve subito con il nostro prossimo che ci ha eventualmente lodati con tante parole oppure che ha cercato di ingannarci.
0: Beides gilt es zu hinterfragen.
1: Dovremmo esaminare tutte e due queste cose. Analizziamo noi stessi chiedendoci perché sono quasi scoppiato di gioia per le lodi che ho ricevuto. Perché non sono in grado di accettare semplicemente la lode come motivazione per continuare a fare altre cose buone e utili e per comportarmi quindi in modo che il mio capo sia soddisfatto di me, oppure in modo da essere ancora di sostegno e di aiuto ai miei colleghi di lavoro. Oppure le parole di lode non erano sincere o non avevo la sensazione di meritarmele oppure hanno sopravvalutato il mio ego. Mettiamo tutte queste domande a confronto con la nostra gioia egocentrica. La domanda perché che rivolgiamo a noi potrebbe stimolarci a riconoscere noi stessi e a trovare noi stessi.
0: Stellen wir uns andererseits auch die Frage,
1: d'altra parte possiamo anche chiederci perché sono stato rimproverato. Oppure perché sono così deluso o arrabbiato, tanto che il mio umore è subito cambiato? Perché? Analizzare se stessi in modo sincero potrebbe far affiorare molti aspetti nel conscio, come per esempio: è stato colpito il mio ego? E se è così, da che cosa è costituito? Forse riusciremo perfino a comprendere che colui che ci ha tirato così giù con ciò che ha detto in realtà alcune cose che corrispondono alla verità, anche se forse non le ha espresse con parole molto fini, ma piuttosto in modo troppo diretto. Comunque sia, non appena il mondo dei nostri sentimenti è eccessivamente esuberante oppure in subbuglio, c'è sempre di mezzo l'ego.

0: können kaum oder gar nicht schlafen.
1: Non riusciamo quasi a dormire, o perlomeno non riusciamo a dormire profondamente. Che cosa dovremmo fare?
0: Wir sollten uns angewöhnen,
1: dovremmo abituarci a immettere buoni pensieri equilibrati nel conscio e nel subconscio in tutte le situazioni della giornata.
0: Das wäre hilfreich.
1: Questo potrebbe essere un aiuto anche per le notti.
0: Ein Bild.
1: Un'immagine.
0: Wir können
1: possiamo paragonare le nostre cellule cerebrali a un campo. Noi siamo il seminatore.
0: Was säen wir in unseren Acker?
1: Che cosa seminiamo nel nostro campo, nel conscio e nel subconscio? Ciò germoglia, cresce e porta frutti. E il frutto siamo poi noi stessi. E noi stessi dovremmo confrontarci con i frutti, in un modo o nell'altro. Prendiamo spesso coscienza che giorno per giorno seminiamo con i nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni.
0: Was säen wir?
1: E che cosa seminiamo?
0: Das bestimmt jeder selbst.
1: Ognuno lo determina per sé.
0: Doch für jeden gibt es einen frühen.
1: Tuttavia, per ognuno ci sono le prime ore della serata e la tarda serata. La serata può essere paragonata a un bacino di raccolta e ciò che non abbiamo potuto sistemare durante la giornata si presenta a noi la sera in forma compressa. Noi pensiamo e pensiamo, continuiamo a parlare e parlare e ci irritiamo. Che cosa dovremmo fare? Sarebbe bene rivedere sinceramente la giornata ed eventualmente concludere in modo positivo la giornata. Sarebbe bene esaminare noi stessi con la piccola parola perché. Perché la giornata oggi è stata così difficile? E perché ieri è stata forse così facile? Oggi non c'è stato altro che contrarietà, mentre ieri siamo stati lodati. Su di noi sono state riversate tantissime parole di lode. Ieri, pensa qualcuno, ero in cielo e oggi invece sono finito in cantina. Com'è il motto contenuto nella parolina perché? Guardare se stessi senza risparmiarsi, per riconoscere se stessi nel proprio comportamento dettato dall'ego. Chi trova se stesso si chiede: come posso sistemare le situazioni che possiamo definire anche come colpa? Oppure di che cosa posso gioire in modo sincero? E che cosa c'è stato di esagerato in tutte queste parole di lode, tanto che non mi riguarda? Potremmo utilizzare la serata per uscire passo per passo dalla nostra cantina e salire verso la luce, sistemando ancora durante la serata la nostra parte che non è buona, che è di ostacolo, ossia la

0: situazione controversa.
1: Wenn es nicht zu spät ist,
0: se non è troppo tardi, potremmo forse fare ancora una telefonata per liberare la nostra coscienza e anche quella della persona coinvolta da ciò che non è buono. Oppure potremmo fare una breve visita al nostro prossimo per parlare con lui e sistemare la lite. In questo caso non dovremmo però rimproverare l'altro per il suo comportamento, bensì chiedere perdono per la nostra parte che non è buona, per il nostro comportamento con cui abbiamo voluto aver ragione. E se lo vogliamo fare sinceramente, troveremo anche le parole giuste per farlo, affinché non accada che con il nostro comportamento esageratamente consapevole della nostra colpa diamo all'altro l'impressione di essere al di sopra delle cose. Infatti, noi non sappiamo come considera lui il suo comportamento errato. Ognuno è responsabile soltanto per il proprio modo di pensare e di agire, e ciò comporta, tra l'altro, che dovremmo lasciare al prossimo la libertà di decidere come vuole comportarsi con se stesso. Chi non lavora più e rimugina sul suo passato potrebbe anche comportarsi in modo analogo. Per esempio, potrebbe scrivere una lettera alla persona che lo occupa nei suoi pensieri, oppure telefonarle, oppure con l'aiuto del grande spirito che è in ognuno di noi, potrebbe inviare pensieri con cui chiede perdono, oppure con cui perdona. Poi dovrebbe anche lasciar stare le cose, senza ricominciare a rimuginare su tutto ciò in pensieri. Dovremmo essere contenti e grati per tutto ciò che è stato bello e buono in passato. Tuttavia, se cerchiamo di recuperare qualcosa o di riportarlo in vita, in genere ci ritroviamo con un senso di amarezza. Ciò che è stato non può più essere ripetuto e non può più nemmeno essere riportato in vita secondo i nostri desideri. Ormai ci troviamo in un'altra fase di vita. Ricordiamoci, ogni giorno porta le sue gioie e i suoi pesi. È felice colui che soprattutto in età avanzata ha sfruttato le proprie giornate e che nell'ultimo ciclo della sua vita si appresta a sfruttarle ancora di più. Chiunque ritrova se stesso potrà poi dire: la mia notte è un dolce cuscino, io dormo bene. Questo è ciò che vi auguro, cari ascoltatori e care ascoltatrici, di tutto cuore. Dormite bene. Dormite bene. Un dono come aiuto per se stessi da parte di Gabriele.
1: Von Gabriele.

0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, per la vita non esiste alcuna stasi. Chi riflette seriamente sul senso della sua vita si chiede: se per la vita non esiste alcuna stasi, allora deve continuare da qualche parte. Chi potrebbe dare a noi uomini indicazioni autentiche e affidabili? Ponendosi questa domanda, nella coscienza affiora un nome: Gesù di Nazareth. Se consideriamo in modo profondo i suoi insegnamenti, essi ci indicano che la nostra vita continua. Dato che gli insegnamenti di Gesù di Nazareth non vengono quasi per nulla riconosciuti nel loro significato, vale la pena di riflettere su di essi. Chi desidera seriamente riflettere su questo dovrebbe prima di tutto distaccarsi da tutto quello che ne è stato dedotto e che è stato ampiamente divulgato in modo di Gesù di Nazareth, del Cristo Dio. Si dovrebbe far luce anche sulla strada dei dogmi, inclusi il potere della Chiesa e l'insegnamento di credere nei cosiddetti santi, oltre a tutti gli atteggiamenti ecclesiastici e istituzionali che vengono assunti sotto il nome di cristiano, sotto il vessillo che ostenta l'approvazione della produzione di armi e della guerra. Analizzando in modo profondo tutto questo, alla luce degli insegnamenti e della vita di Gesù di Nazareth, non lo si può semplicemente tollerare. Dal momento che coloro che portano il vessillo e il loro seguito non si fanno scrupoli di alcun genere a mettere in mostra la croce del martirio con il corpo di Gesù di Nazareth, perché mai dovrebbe servire anche a questo scopo? Tutta questa analisi porta alla domanda: per chi dovrebbe essere morto Gesù di Nazareth? E a che cosa dovrebbe essere servita la sua morte atroce? Se vogliamo confrontarci seriamente con i suoi insegnamenti, il primo aiuto potrebbe essere costituito dal suo discorso della montagna e dai 10 comandamenti autentici di Dio dati per mezzo di Mosè, che erano parte anche degli insegnamenti di Gesù di Nazareth ed erano importanti per lui, come lo era il discorso della montagna. E se confrontiamo gli aspetti essenziali dei suoi insegnamenti con quello che viene considerato oggi come essere cristiani e lo lasciamo agire su di noi, a voi e anche a noi, verrà in mente una parola. Si tratta del termine inganno. Tutto quello che è negativo porta in sé il punto culminante e il suo regresso. E così anche quello che viene espresso con la parola inganno racchiude in sé la sua stasi e il suo regresso ed eventualmente anche il suo sprofondare in acque torbide. Sembra che l'uomo abbia bisogno di altri segnali di pericolo che si abbattano su di lui. Osservando la situazione sia da vicino sia da lontano, si potrebbe dire che tutto questo è già in corso. Qualcuno potrebbe definire il cosiddetto segnale di pericolo come l'alterazione del clima, vale a dire il cambiamento climatico. Liebe Mitmenschen, cari amici, dipende ora da noi. Se noi siamo disposti a osservare le nostre condizioni climatiche per correggere la nostra vita e seguire colui al quale crediamo e i cui insegnamenti vibrano in noi. Se i suoi insegnamenti troveranno una risonanza in voi, in noi, allora comprenderemo la chiamata messianica di Gesù di Nazaret che dice: io vengo presto. E con questo si intende il Cristo Dio. Egli, il Cristo Dio, viene nello Spirito di suo, nostro Padre, come promise ai Suoi Apostoli, ai Suoi discepoli e alle sue discepole, dicendo: io vengo presto.
0: Tramite Sofia, Gabriele, la sua portavoce, il Cristo Dio invia la sua chiamata in tutto il mondo, che risuona così da un continente all'altro. Venite tutti a me, il Cristo Dio. Io desidero guidarvi, desidero servirvi e aiutarvi. E se vi sentite afflitti nel vostro cuore, desidero portarvi l'Eterno Padre, che è il Padre di tutti noi, e annunciarvi in continuazione: Dio, l'Eterno, vi ama. Egli è fedele a tutti i suoi figli. Vivete nell'amore per Dio e per il prossimo e nella consapevolezza che ognuno porti il peso dell'altro. Io, il Cristo Dio, vi conduco all'amore infinito. Dio in voi.
2: Das Leben, das Gott in euch ist.
0: La vita che Dio è in voi non conosce alcuna stasi. Io, il Cristo, sono la vita, la verità e l'amore in voi. Seguitemi, seguite il Cristo Dio. Voi uomini, unitevi nel mio nome, poiché la mia parola è la parola di amore, è la verità e la vita. Io, il Cristo, colui che chiama tramite la mia portavoce, invio la mia chiamata nel profondo dei vostri cuori. Qualsiasi ostentamento di sfarzo in nome mio è stasi e la morte spirituale. Io sono la vera vita. Seguite me, Gesù di Nazaret, il Cristo Dio, che io sono nella parola di vita. Cari amici, questo suo messaggio viene diffuso di continente in continente. Io, Gabriele, sono soltanto al servizio dell'Eterno e di suo Figlio. Egli, il Cristo, è la vita in noi. Mi permettete di ripetere la sua chiamata? Venite tutti a me, il Cristo Dio. Io desidero guidarvi, desidero servirvi e aiutarvi. E se vi sentite afflitti nel vostro cuore, desidero portarvi l'Eterno Padre, che è il Padre di tutti noi, e annunciarvi in continuazione. Dio, l'Eterno, vi ama. Egli è fedele a tutti i suoi figli. Vivete nell'amore per Dio e per il prossimo e nella consapevolezza che ognuno porti il peso dell'altro. Io, il Cristo Dio, vi conduco all'amore infinito. Dio in voi. La vita che Dio è in voi non conosce alcuna stasi. Io, il Cristo, sono la via, la verità e l'amore in voi. Seguitemi. Seguite il Cristo Dio. Voi uomini, unitevi nel mio nome, poiché la mia parola è la parola di amore, è la verità e la vita. Io, il Cristo, colui che chiama tramite la mia portavoce, invio la mia chiamata nel profondo dei vostri cuori. Qualsiasi ostentamento di sfarzo in nome mio è una stasi e la morte spirituale. Io sono la vera vita. Seguite me, Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, che io sono nella parola di vita. Cari amici, cari fratelli e sorelle nel suo spirito, noi seguiamo Lui, il Cristo Dio, che un tempo venne in veste di Gesù di Nazaret. Preghiamo in silenzio nella consapevolezza. Dio in noi. Dio in noi. Dio in ognuno di noi. Dio è l'amore. Dio è la libertà. Dio è l'essere nell'essere. Dio è nei regni della natura. Dio è vita onnipresente.

0: Benvenuti a tutti, cari amici. Vi salutiamo cordialmente per questa quinta puntata della serie La via interiore verso la coscienza cosmica, grado dell'ordine. È la via interiore nell'epoca messianica e sofianica, la via del Cristo Dio, che conduce a Dio in noi, alla pace in noi e con il prossimo, e passo per passo alla coscienza della grande unità universale. Come Gabriele ci ha spiegato nel suo richiamo all'inizio di questa serie di trasmissioni, percorrendo questa via potremo infatti fare l'esperienza che non siamo soli. Al nostro fianco c'è posto per il nostro prossimo. E nel nostro cuore, nella nostra luce che diviene sempre più grande, c'è posto per la Madre Terra, con tutti gli animali e le piante. È quindi la via che conduce all'amore per Dio e per il prossimo, alla grande unità della creazione, all'unità con l'unico Dio, con il Dio dell'amore, della pace e della libertà. I primi passi verso questa consapevolezza sono costituiti dagli insegnamenti del grado dell'ordine, che ci sono stati rivelati direttamente dal regno di Dio, tramite il cherubino della sapienza divina, fratello Emanuele, e tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo sentito che possiamo iniziare la giornata collegandoci con Dio, l'Eterno Unico Universale, e abbiamo imparato a fare la preghiera dell'anima per orientare sempre più la nostra vita su Dio in noi. Nella trasmissione di oggi ascolteremo altri compiti importanti per il decorso della giornata sul grado dell'ordine. Lisa, Elena ed io mi chiamo Barbara, leggeremo ora dal libro Quali allieve tra allievi. Se desiderate leggere con calma gli insegnamenti e le spiegazioni, li potete trovare nel secondo capitolo del grado dell'ordine, nel libro La via interiore verso la coscienza cosmica. E se avete domande sulla via interiore, non esitate a inviarle all'indirizzo che appare in sovrimpressione. In una delle prossime trasmissioni risponderemo alle domande più rilevanti.
1: Continuiamo con altri compiti fondamentali per il decorso della giornata dell'allievo sulla via interiore. Il cherubino della sapienza divina, fratello Emanuele, disse: cari amici, nel corso della mattinata vi capiterà spesso di lasciarvi prendere dall'irrequietudine e dalla fretta. Ciò che capita all'uomo e che lo tocca dall'esterno si trova ancora in parte dentro di lui. Possono essere desideri e preoccupazioni, oppure pensieri sul vostro prossimo, sul collega o sulla collega di lavoro. Anche lo stress del vostro prossimo, che vi rende irrequieti, fa sì che nel vostro interiore si mettano in moto cose che non sono il divino, la calma o la pace, bensì aspetti umani che divengono attivi nell'anima e nei suoi involucri. Fratello Emanuele spiegò: spesso sono soltanto residui dell'ego umano, processi interiori che divengono attivi anche nel conscio e nel subconscio. Il viandante non dovrebbe mettersi subito ad analizzare l'irrequietudine e l'agitazione che lo toccano o lo agitano. Egli procederà innanzitutto con determinazione contro queste forze negative che lo agitano e lo rendono inquieto. Richiamerà l'irrequietudine interiore e l'agitazione del suo essere con le seguenti parole: io vivo in Cristo. Opero tramite il Cristo. Tutto ciò che non è nel Cristo va da Lui affinché Egli abbia a trasformarlo. Rimetto con coerenza al Cristo i miei pensieri e desideri, le mie opinioni e preoccupazioni. Il Cristo accetta tutto. Io ti sacrifico ogni cosa, o Eterno Spirito in me. Gioiosa e grata depongo tutto ai tuoi piedi e mi sforzo di lasciarlo a te. Calma, profonda calma penetra nuovamente nella mia coscienza. Io sono tranquilla e silenziosa, concentrata sul mio lavoro. Non chiedo al mio ego se è d'accordo o meno con il modo determinato con cui lo affronto. Fratello Emanuele disse inoltre: il viandante dovrebbe tuttavia annotare in un quaderno, che chiamiamo diario mistico, tutto ciò che non riesce a superare, che continua a presentarsi in sensazioni e pensieri e che lo pervade ripetutamente. Pensieri, desideri, opinioni, stati di agitazione e di irrequietudine. Ogni viandante sul cammino interiore terrà questo diario mistico per se stesso. Sulla pagina destra di questo diario, l'allievo che percorre la via interiore annota i pensieri positivi, le sensazioni ed i pensieri profondi e confortanti, il silenzio del proprio essere che ha percepito e tutto quanto è riuscito a superare in nome del Cristo. Sulla pagina sinistra annota tutto ciò che ancora gli impedisce di avvicinarsi alla vita interiore, i suoi problemi irrisolti, che malgrado lo spirito di sacrificio eroico non è ancora riuscito a superare, tutte le difficoltà che nonostante il serio impegno e malgrado le abbia rimesse al Cristo si ripresentano in continuazione, rendendo inquieto il suo interiore. Il viandante annota tutto questo sulla pagina sinistra del suo diario mistico. Queste annotazioni vanno fatte sia nella tarda mattinata che nel tardo pomeriggio. Esse mostrano al viandante ciò che ha superato e ciò che deve ancora superare. Egli cancellerà poi ciò che ha superato, mentre sottolineerà ciò che rimane da superare, riportandolo al giorno dopo sulla pagina successiva del diario mistico, fino a che lo avrà superato e potrà quindi cancellarlo.
0: Fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, ci ha dato ancora le seguenti spiegazioni per il successivo decorso della nostra giornata. Verso mezzogiorno, se possibile prima del pranzo, il viandante dovrebbe fare nuovamente una breve preghiera dell'anima. Con la preghiera dell'anima, egli si orienta nuovamente sull'interiore, ritrovando la calma e la pace che ha perso nel corso della mattinata. Verso mezzogiorno si procederà quindi alla preghiera dell'anima, che sarà simile a quella del mattino, ma molto più breve. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, se non avete potuto seguire l'ultima puntata nella quale abbiamo letto le spiegazioni sulla preghiera dell'anima, potrete leggerle nel libro contenente le istruzioni sulla via interiore. Per la preghiera dell'anima che facciamo a mezzogiorno, fratello Emanuele ci ha spiegato: con alcune parole di preghiera ad elevata vibrazione, il viandante verso il regno interiore si reca con le proprie sensazioni nel bacino di raccolta e lascia poi salire le forze nel centro dell'ordine, dove rimane in ascolto, lasciando fluire la preghiera. Poi, con alcune parole d'amore, risale con le proprie sensazioni fino al nucleo centrale. Ringrazia l'Onnipotente, soffermandosi nel silenzio ancora per alcuni attimi o minuti. Quindi può iniziare il pomeriggio. Anche durante il pomeriggio il viandante dovrebbe impegnarsi nell'autocontrollo, sforzandosi di mantenere la calma in ogni situazione e di coltivare il silenzio nel proprio cuore. Ciò non significa che l'uomo dovrebbe divenire indolente, credendo di dover eseguire tutto con un lento atteggiamento meditativo. Chi ha risvegliato lo spirito dentro di sé è dinamico e armonioso. Eseguirà il proprio lavoro con ritmo equilibrato ed armonioso, concentrato sull'attività del momento, soddisfacendo anche coloro che lo circondano. Dio è dinamismo armonioso, è ritmo armonioso. Nel corso del pomeriggio o alla sera,
2: Il viandante segnerà nel diario sia gli eventi positivi che quelli negativi. Annotate gli avvenimenti e i pensieri in modo conciso nel diario mistico, che dovrebbe risultare chiaro e comprensibile.
0: Fratello Emanuele rivelò ancora: cari amici, chi rientra la sera dal lavoro non dovrebbe mettersi subito a tavola per la cena. Ritiratevi prima nel silenzio. Lasciate che in voi si plachi tutto quanto è avvenuto nella giornata e che vi ha reso irrequieti. Fate un breve esame di coscienza. Prendete in mano il vostro diario mistico ed esaminatelo bene. Potete cancellare tutte le negatività che siete riusciti a superare nel corso della giornata. Ciò che non è stato superato va sottolineato e riportato nella pagina successiva del diario, in modo che non vada perso, affinché il viandante si rammenti dei punti su cui deve ancora lavorare. Rallegratevi per la parte positiva, per ciò che avete superato. Lasciate che vibri ancora in voi e gioite di cuore per ciò che avete ora lasciato alle spalle. Riflettete sulla giornata, passandola nuovamente in rassegna. Chiedetevi che cosa avreste potuto fare meglio e che cosa è andato bene. Il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, continua a spiegarci. Lo ripeto perché non lo dimentichiate. Gioite per ciò che siete riusciti a superare. Siatene felici. Tuttavia, non rattristatevi per ciò che non avete ancora superato. Affrontatelo di nuovo con spirito di sacrificio e coraggio, in nome del Cristo, e ogni cosa si compirà in ognuno di voi. Infatti, il Cristo vincerà in colui che è volenteroso di cuore. Egli risorgerà con il Cristo e andrà dal Padre. Dopo la cena ha inizio la serata. Anche di sera si dovrebbe nuovamente eseguire la preghiera dell'anima. In questo modo l'anima si orienta anche per la notte. Al tramonto o dopo, quando l'atmosfera si è fatta silenziosa e gli uomini sono più calmi, si dovrebbe fare nuovamente la preghiera dell'anima. Quando parlo di tramonto, è chiaro che ciò dipende dalla stagione. È importante che eseguiate la preghiera dell'anima quando l'atmosfera si è fatta silenziosa, quando cioè gli uomini si ritirano nelle proprie case e nei propri appartamenti e si apprestano a dormire. L'ora della preghiera dell'anima potrebbe quindi essere fissata tra le 21 e le 22:30 secondo la stagione. La preghiera dell'anima viene fatta analogamente a come ho già rivelato per quella del mattino, ma va espressa con altre parole che scaturiscono dall'essere dell'allievo, del viandante. Non devono essere preghiere recitate, ma sensazioni che scaturiscono dal cuore. Perciò la preghiera, ossia le sensazioni di preghiera, variano per ognuno.
1: Nel libro con le istruzioni sulla via interiore leggiamo ora le seguenti parole di fratello Emanuele. Al termine della preghiera dell'anima, a seconda di quando questa è stata eseguita, può proseguire la serata. Quando è giunto il momento di andare a dormire, orientatevi nuovamente sulla luce interiore. Coricatevi e ringraziate nuovamente Dio, vostro Padre, per la giornata, per tutto, per la gioia e per il dolore. Nella preghiera rimettete tutto quanto ancora una volta a Lui, il grande, unico universale, che è il giorno anche nella notte. Come ho già rivelato, così dice fratello Emanuele, una posizione di rispetto quando si prega coricati è la seguente. La persona protesa verso Dio si corica sulla schiena. Posa la mano destra sul petto, sul quarto centro, che si trova vicino al cuore, e la mano sinistra sulla destra. Si collega poi con l'Eterno Spirito, che si trova nell'anima e in ogni cellula del corpo, e ringrazia. Dato che alcuni viandanti sulla via interiore hanno ancora bisogno di un sostegno per pregare, suggerisco la seguente preghiera per la notte, che tuttavia non dovrebbe essere presa alla lettera, ma dovrebbe essere solo un'indicazione e uno spunto per tutti coloro che hanno ancora difficoltà a pregare spontaneamente. Eterno in Cristo, ti ringrazio per questa giornata che volge alla fine. Signore, tu mi hai guidato e condotto. Io ti ringrazio. Tu guidi ognuno perché sei l'amore impersonale. Tu non guardi i nostri difetti e le nostre debolezze. Tu ci vedi perfetti, o Eterno Spirito. Pongo tutti gli uomini e tutti gli esseri nella tua grande ed eterna coscienza, nel tuo amore. Tu, o Eterno, tieni le tue mani benedicenti su tutti i fratelli e le sorelle, su malati e sofferenti, su affamati e su coloro che sono soli. Irradia la tua luce sugli anziani e sostieni con la tua forza i giovani, la futura generazione, affinché abbia di venire come tu vuoi. Signore, ora il sonno, il fratello minore della morte, entra nella mia coscienza. Nelle tue benevole ed eterne mani rimetto il mio spirito, la mia anima e il mio corpo.

0: spiegando. Amici miei, questo è l'inizio della via interiore. L'impegno a orientarsi ripetutamente sulla fonte eterna, sull'amore, è il sentiero dell'amore, la mistica dell'amore, per colui che rende veramente onore a Dio nei pensieri, nelle parole e nelle opere, e che ama Dio più del suo infimo ego. Costui progredirà veramente sul sentiero che conduce a Dio, nostro Padre. Il Cristo si avvicina ogni giorno di più al viandante che percorre la via interiore e che è veramente disposto al sacrificio, che affronta con coraggio il suo infimo ego e lo rimette all'amore perenne. Amici miei, il Cristo è qui. Il Padre vi ha chiamati tramite Lui. Egli è il vostro Redentore, è colui che vi prepara la via. Il Cristo, vostro Redentore, vorrebbe condurvi al Padre. A me, fratello Emanuele, è dato di essere il vostro insegnante. Il viandante in cammino verso il regno interiore non guardi all'insegnante, non si orienti sull'insegnante, ma solamente sul Cristo, poiché il Cristo è la via. Egli, l'Eterno Spirito, è la verità in tutto l'essere, in tutti gli esseri puri, anche in me, vostro fratello, chiamato in terra Emanuele. Il Cristo è la vita in ogni anima, in ogni uomo. Noi tutti siamo la vita in Dio. Beato il viandante che si lascia vivificare dalla forza interiore. In verità, egli verrà vivificato e ricolmato dallo Spirito della verità. Dio è la verità. Io, fratello Emanuele, parlo attingendo alla verità. Dio vi ha chiamati. Utilizzate la possibilità di percorrere la via interiore, ora in veste terrena. Il Cristo non desidera che l'anima continui a ritornare sulla terra, che continui a reincarnarsi. Cari amici, avete udito la chiamata. Fate spazio in voi al periodo di grazia. Lasciate che la grazia operi in voi. Ora è il momento e vi è data la possibilità di liberarvi dalla ruota della rinascita tramite una vita di amore cosciente e risoluta. Liberatevi quindi dalla ruota della rinascita, conducendo una vita orientata coscientemente su Dio e conforme alla sua volontà. È una grazia sentire il richiamo di Dio. Chi percorre la via interiore con serietà sarà ricolmo della luce di Dio, della sua grazia. La forza benedicente del Padre vi ricolma di sapienza e dinamismo. Cari amici, queste parole ci ricordano il richiamo di Gabriele, la profetessa di Dio nella nostra epoca, che ci incoraggia a percorrere questa via dell'amore, nella consapevolezza che ognuno di noi porta in sé la grande luce, l'amore di Dio in suo Figlio, il Cristo Dio, che ci viene incontro come sposo, che ci guida e ci accompagna su questa via.
1: Dopo queste parole del cherubino della sapienza divina, fratello Emanuele, Gabriele spiegò dalla sapienza divina. Chi ha poco amore per Dio o non ne ha affatto, erige delle fondamenta poco solide. Egli eseguirà negligentemente gli esercizi per la via interiore dati dallo Spirito e non porrà le fondamenta necessarie per costruire su di esse i gradi successivi. Se manca l'amore per Dio, non ci sarà la via verso Dio, poiché Dio è amore. La via interiore del cristianesimo originario non è mortificazione. L'uomo che si trova sulla via interiore non dovrebbe reprimere nulla, ma superare gradualmente tutte le negatività. Così facendo, a poco tutto ciò

ciò che è umano si staccherà da lui e riuscirà dall'interiore a lasciare tutte le cose terrene. Ubbidire al Cristo significa realizzare le leggi. Perciò dobbiamo lavorare su noi stessi per realizzare ed adempiere le leggi spirituali divine e poter così seguire la nostra guida, il Cristo, nostro Redentore. Il conscio è la coscienza della mente, ciò di cui ricordiamo, che ci è abituale e di cui ci occupiamo ogni giorno. Il subconscio si trova negli strati più profondi del cervello, dove è memorizzato ciò che abbiamo dimenticato ma che non abbiamo ancora superato. L'anima è il libro della vita. In essa vi sono luci ed ombre, gli effetti dei nostri pensieri e delle nostre azioni positive e negative. Le sensazioni, i pensieri e le azioni negative costituiscono le nostre rispondenze. Attraverso i sette centri di coscienza, i sette involucri dell'anima, l'anima irradia ciò che ha memorizzato. Negli involucri dell'anima si rispecchiano quindi le luci e le ombre che l'anima porta dentro di sé. Pertanto, non è la nostra mente che ci rivela chi siamo, ma l'irradiazione dell'anima e le colpe del subconscio che vengono alla luce. In conclusione a questo capitolo di istruzione, Gabriele disse agli allievi sulla via interiore: la lotta contro noi stessi continuerà fino a che non avremo sconfitto il nostro ego. Tu non sei solo. Molti nostri fratelli e sorelle stanno lottando contro se stessi e dall'infimità si elevano ad una spiritualità superiore e alla pace interiore di cui tutti abbiamo tanto bisogno in questo mondo. Molti sono collegati con noi. In questo collegamento spirituale rimaniamo i figli di Dio. Cari amici, desideriamo concludere la puntata di oggi con queste parole di collegamento interiore date da Gabriele. Auguriamo a voi e a tutti noi giornate colme di forza e di fare tante esperienze positive sulla via interiore, nell'epoca messianica e sofianica, la via della purezza, del giglio, che conduce all'amore di Dio. Oggi abbiamo sentito molte indicazioni e aiuti per il decorso della giornata, per i primi passi sul grado dell'ordine. Se avete domande su queste indicazioni, potete inviarle all'indirizzo che appare in sovrimpressione. Vi invitiamo a rimettervi in ascolto anche per la prossima trasmissione. Un saluto in Dio e arrivederci.

0: La terra fa crollare questo mondo materialistico. È lontano da Dio. Dalla nuova epoca scaturisce la nuova era, un nuovo cielo e una nuova terra. Poiché il ritorno del Cristo Dio nello Spirito che è stato annunciato è imminente. L'istituzione cattolica romana ha combattuto coloro che volevano portare nel mondo il discorso della montagna, l'insegnamento per un'epoca di pace. Questi erano per esempio i Bogumili, i Valdesi, i Catari, gli Albigesi, i Battisti, i Mennoniti o gli Avventisti, e li ha anche in parte eliminati. In parte sono stati trucidati con persecuzioni cruente. Secondo la Chiesa, il discorso della montagna che è stato personificato da Gesù di Nazaret e che egli ha insegnato agli uomini per l'epoca di una vita più elevata, non doveva essere reso noto. Se il discorso della montagna fosse stato insegnato e vissuto, oggi avremmo un mondo diverso, pacifico, un mondo con valori etici e morali, un'epoca nella quale gli uomini si incontrerebbero in modo pacifico. Ma lo spirito del discorso della montagna, lo spirito redentore e liberatore, il Cristo Dio, non desiste. Il Cristo invia di nuovo il suo appello nel mondo per mezzo di figli e figli di Dio. Il discorso della montagna si può vivere, il discorso della montagna è vivibile, il discorso della montagna può essere messo in pratica. La sua parola quindi ha validità, cari ascoltatori, care ascoltatrici. Entrate con noi, cristiani delle origini, nella nuova epoca, nell'epoca elevata di Gesù il Cristo. Cominciate quindi a compiere insieme a noi i passi del discorso della montagna, poiché il discorso della montagna è un dono dei cieli, è la legge del regno di Dio dell'amore, per un'epoca di pace, di riconciliazione, di sincerità, di onestà, di giustizia, un'epoca di principi sublimi dei cieli per un nuovo mondo, con educazione, buone maniere, etica, morale e stile. Cari amici all'ascolto, vi salutiamo cordialmente per questa nuova serie di trasmissioni che oggi comincia, per voi, per noi tutti, per una nuova epoca. Il titolo di questo programma è La nuova epoca del Cristo Dio. Il discorso della montagna si può vivere. Da centinaia di anni, certe istituzioni sostengono che il discorso della montagna di Gesù sarebbe un'utopia, in questo modo quindi non vivibile. Ma allora perché Gesù di Nazaret ha portato il discorso della montagna in questo mondo 2000 anni fa? Cristiani delle origini di oggi, seguaci del Nazareno, dimostrano che il discorso della montagna si può mettere in pratica nella vita quotidiana, passo dopo passo. Come questo sia possibile, lo vedremo in questa nuova serie, ripeto il titolo, La nuova epoca del Cristo Dio, il discorso della montagna si può vivere. Siamo felici che in studio ci siano anche altri cristiani delle origini, tra i quali anche Gabriele, che Dio chiama la sua profetessa e messaggera per la nostra epoca. Gabriele ci ha dato le basi, cioè i contenuti per questa serie di trasmissioni, e ci ha dato anche indicazioni essenziali per questo tema, il discorso della montagna, che possiamo dire è di importanza vitale. Cari amici all'ascolto, la nostra epoca è un'epoca materialistica, nella quale si fanno sentire tante voci. Una voce parla della povertà in questo mondo, un'altra dei ricchi che si arricchiscono sempre di più. Un'altra voce parla ancora dei poveri, che divengono sempre più poveri, e un'altra denuncia la violenza che aumenta sempre più e coinvolge anche i giovani. In generale si afferma che la criminalità prende il sopravvento. Si parla di omicidi, di assassini, di violenza, di guerre, di una brutalità che assume dimensioni inimmaginabili. Altre voci ancora parlano di malattie enigmatiche per i medici e di molte altre cose ancora. Le voci dei politici sono confuse, come quelle delle autorità ecclesiastiche. Si cercano delle soluzioni. Gli unici che traggono vantaggi dall'attuale crisi economica sono le banche e i grandi capitalisti che riempiono sempre più di denaro le loro fauci insaziabili. Il ceto medio riesce a malapena a restare aggrappato alla sua fiammella che si sta spegnendo.
1: E non per ultimo, il clero che se ne sta seduto sui suoi miliardi tiene come sempre prediche ipocrite e fa appelli di beneficenza, parlando della grande povertà degli uomini, che riguarda sia l'anima che il corpo. Nelle loro prediche parlano di donare per amore per il prossimo, ma il loro amore personale per il capitale è così grande che non lo vogliono di certo ridurre, ma al contrario moltiplicare, cercando di riprendersi le pecore che desiderano scappare per rimetterle nel greggio dei contribuenti. L'insegnamento del Nazareno è già andato perduto da molto tempo ed è stato sostituito da dogmi, riti, sacramenti, culti e dalla cosiddetta indulgenza, per la quale si è disposti di tanto in tanto a pagare. Tuttavia, indipendentemente da tutte queste cose, molte persone si rendono conto di ciò che avviene e si fanno sentire con voce sempre più forte, dicendo non si può più andare avanti così. Ed effettivamente non si può più andare avanti così, perché la terra pone ora un freno al popolo che la saccheggia, che la dissangua e che fa soffrire gli animali nel mondo più crudele.
0: Nei suoi discorsi, Gesù di Nazareth ha profetizzato all'umanità la fine di questo mondo. Da più di 35 anni lo Spirito del Cristo Dio si rivela per mezzo del suo strumento, mettendo in guardia l'umanità da quest'epoca che è stata preannunciata da tanti profeti, che sarebbe giunta se l'umanità non fosse cambiata. Ora quest'epoca si trova alle porte per molte persone. Qua e là le porte sono già state sfondate. Lo spettro terrificante che avanza sempre più e che è stato creato e messo in moto dall'intera umanità viene chiamato in modo lapidario cambiamento climatico. Le persone influenti in questo mondo sono convinte di poter fermare questa catastrofe cosmica con restrizioni nell'aspetto materiale esteriore, ma ben presto molte persone dovranno riconoscere che questo è soltanto un miraggio, al più tardi quando il cosiddetto cambiamento climatico sfonderà le porte degli esperti sul clima e di coloro che annunciano la salvezza. Una cosa è certa, la terra si purifica, poiché i segni indicano tempesta. Essa si purifica da lussuria, violenza e brutalità, da sopraffazione, uccisioni e assassini, dall'inquinamento della terra e dal saccheggio delle risorse, da tutto ciò che la terra ha dovuto subire per un periodo di tempo incredibilmente lungo. Ciò avviene affinché si possa compiere ciò che è stato annunciato dal grande maestro di sapienza, Gesù di Nazareth, e che il Cristo Dio, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini, annuncia da oltre 35 anni in questo mondo per mezzo del suo strumento, la sua profetessa, dicendo, io, ossia il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo mio.
1: Queste parole sono valide perché sono la verità. Le istituzioni ecclesiastiche non hanno preso sul serio le parole di Gesù e nemmeno il suo discorso della montagna, che è l'insegnamento sublime dai cieli del Regno di Dio. di ecclesiastici, quali rappresentanti della loro religione esteriorizzata, imposta dall'imperatore Giustiniano nel VI secolo come miracolo cattolico e quindi incoronata con la corona dell'ego, hanno ricusato il discorso della montagna di Gesù, definendolo un'utopia e predicandolo come principi validi per un altro mondo, cosa che del resto è giusta, poiché questo mondo, il mondo materialistico brutale e crudele, non ha nulla in comune con il grande maestro di sapienza, Gesù, il Cristo, e con il suo discorso della montagna, che è l'unico insegnamento che potrebbe rinnovare il mondo. La verità vince. Dalle macerie di questo mondo sorge una nuova epoca, e da essa l'era del Cristo Dio, che è vivere il discorso della montagna, l'ancora di salvezza per la nuova terra e per coloro che si lasciano salvare da Gesù, il Cristo.
0: Le autorità ecclesiastiche, sia che siano cattoliche o luterane, o simili nel loro modo di pensare, parlare ed agire, hanno estratto il Padre Nostro dal discorso della montagna e lo hanno presentato ai loro fedeli solamente come una preghiera da recitare. Gli ecclesiastici non hanno insegnato il significato profondo del Padre Nostro. Recitano in modo vuoto la preghiera sublime nello stesso modo dei loro fedeli acquisiti con il rito del battesimo. Invece il Padre Nostro racchiude gran parte del discorso della montagna. Basti pensare solamente alla frase «Viene il tuo regno e si compie la tua volontà». Chiediamoci, in questo mondo accade la volontà di Dio? Se si afferma che il discorso della montagna sia un'utopia, non si può nemmeno spiegare il Padre Nostro, che è stato estrapolato dal contesto del discorso della montagna e che, secondo quanto affermano gli ecclesiastici, è incluso in ciò che essi definiscono con il luogo comune di utopia, quando si riferiscono appunto al discorso della montagna. Nel Padre Nostro si dice tra l'altro «E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori». Chiediamoci, chi perdona e chi può perdonare? Gesù, il Cristo, in Dio nostro Padre, oppure gli ecclesiastici o addirittura la porta delle indulgenze a Roma?
1: Cari amici all'ascolto, ci sarebbe ancora veramente molto da dire, ma sarebbe uno spreco di tempo, poiché sta sorgendo una nuova epoca, la nuova era di Gesù, il Cristo, che ha il discorso della montagna come criterio per la vera vita. Tuttavia, se qualcuno desidera informarsi ulteriormente sui criteri dello spirito del tempo delle chiese e dei loro rappresentanti, lo può fare acquistando libri su questo tema disponibili in molte librerie.
2: Ma ritorniamo al discorso della montagna. Se lo desiderate, entrate nella nuova epoca insieme a tutti coloro che seguono Gesù, il Cristo. Iniziate, iniziamo tutti coloro che sono di buona volontà, ad elevare la nostra coscienza, ad ampliarla, in modo che la luce della nuova epoca non solo ci possa raggiungere, ma possa anche brillare attraverso di noi. È la luce del discorso della montagna di Gesù. Nello spirito di Gesù, il Cristo, già ora molte persone possono affermare, è possibile vivere il discorso della montagna, è possibile vivere il discorso della montagna. entrate a far parte anche voi di coloro che, insieme a molti cristiani delle origini, seguaci di Gesù di Nazareth, fanno i passi in una nuova epoca, nei valori del discorso della montagna di Gesù, che includono un insegnamento di morale elevata che noi uomini esprimiamo con le seguenti parole: educazione, buone maniere, etica, morale e stile. Il discorso della montagna di Gesù è il concetto per la nuova epoca, per l'era che sta giungendo di Gesù, il Cristo, poiché il Figlio di Dio, il co-regnante dei cieli, nostro Redentore, disse: Io, il Cristo, vengo presto. Iniziamo con le beatitudini nel discorso della montagna. Desideriamo porre le parole di Gesù nel suo discorso della montagna all'inizio delle beatitudini, affinché i nostri amici all'ascolto si possano staccare da ciò che affermano le istituzioni ecclesiastiche. Una di queste affermazioni è che sarebbe sufficiente la sola fede. Questo è ciò che insegna la Chiesa, ma non è l'insegnamento di Gesù, poiché nel suo discorso della montagna egli insegnò agli uomini: chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande.
0: Cari amici, non continuate a costruire sulla sabbia, ma costruite invece sullo Spirito del Cristo Dio, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini. E provate anche voi, quando sentirete persone che raccontano le loro esperienze, fatte con il discorso della montagna. Gesù ci insegnò: beati nello spirito sono i poveri, poiché di essi è il regno dei cieli. Le sue parole sono molto profonde. Vogliamo esaminare insieme la profondità delle parole di Gesù. Per iniziare vogliamo dire che nessun uomo può nominare beato un altro. Gesù ha rivolto le beatitudini agli uomini. Ogni uomo viene così stimolato da queste beatitudini a riconoscere la volontà di Dio e a compierla. Noi uomini non dobbiamo solamente credere, ma possiamo fare noi stessi le nostre esperienze interiori. Ognuno di noi può fare i passi per percepire, poco alla volta, che cosa significhi aver raggiunto un pezzetto di beatitudine.
1: Pensiamo prima di tutto ai comandamenti di Dio, donati a noi uomini per mezzo di Mosè. Nessun comandamento afferma che dobbiamo fare qualcosa, o tantomeno credere a qualcosa. Si dice infatti: farai così. Ci viene data un'indicazione per adempiere i comandamenti. Dall'espressione farai che vi è contenuta, riconosciamo il libero arbitrio donato da Dio. Dio non costringe. Egli dona e ci consiglia di fare la sua volontà, affinché possiamo liberarci dalle nostre colpe umane, che chiamiamo anche peccati. Se facciamo ciò che Dio, nostro Padre, ci insegnano i comandamenti che dicono farai, a poco percepiremo una beatitudine interiore. Diverremo più liberi e più felici. Impareremo a comprendere i nostri simili. Ci riconcilieremo con coloro che vivono in inimicizia con noi e con i quali noi siamo in inimicizia. Possiamo comprendere il significato della parola poveri nelle beatitudini del discorso della montagna soltanto se vediamo come i ricchi arraffano e accumulano ricchezze. Questo è il loro mondo spiritualmente povero. Ogni ricchezza terrena è un peso dell'anima, poiché la ricchezza diviene un vizio che pretende sempre di più. Le persone che anelano alla ricchezza esteriore si dimenticano in genere dei loro simili, del prossimo che chiede aiuto e assistenza lungo la strada.
0: Con la parola poveri non si intende la povertà, bensì la sobrietà delle persone che non accumulano per il loro bene personale, ma che compiono passo per passo la volontà di Dio. Nei nostri tempi, nella società del benessere, vengono erroneamente derisi e messi da parte coloro che sono sobri, perché aspirano ai comandamenti di Dio e al discorso della montagna. Queste persone non sono povere, ma hanno ricevuto da Dio ciò di cui hanno bisogno e anche di più. Sanno come comportarsi in modo corretto, sono sincere ed oneste, poiché aspirano alla ricchezza interiore, allo spirito della verità. Di questo fa parte, tra l'altro, anche il principio di vita prega e lavora e sii giusto nei confronti dei tuoi simili. Lo spirito di questo mondo è lo spirito del benessere. Esso è povero nello spirito della verità, poiché la sua coscienza è orientata soltanto su questo mondo, con i suoi vizi, l'avidità e il suo modo di atteggiarsi e di eccedere, che non può essere definito come la vita.
2: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, cominciate anche voi, insieme a tanti cristiani delle origini in questo mondo, nella consapevolezza che si può vivere il discorso della montagna. Provate a prendere in mano i comandamenti di Dio che sono contenuti anche nel discorso della montagna e a leggerli con il cuore e con una mente lucida. Uno dei 10 comandamenti vi vuole dire qualche cosa. Nel sistema nervoso centrale, che chiamiamo anche plesso solare, si fa sentire ciò che definiamo un sentimento strano o di disagio. Soffermatevi. Questo comandamento vi vuole dire qualche cosa. Agisce su di voi. Lasciate che ciò avvenga. Ascoltate con attenzione cosa vi vuole dire. Affiorano pensieri e immagini dal passato. Sono situazioni che spesso abbiamo messo da parte da molto tempo, che abbiamo dimenticato. Tuttavia, le abbiamo dimenticate solo apparentemente e, senza accorgercene, le abbiamo relegate nel nostro subconscio e memorizzate anche nella nostra anima. Ora si fanno sentire. Cosa si può fare?
0: Lasciate affiorare in voi i pensieri e le immagini. Essi possono eventualmente stimolare la vostra coscienza. Se divenite inquieti, la vostra coscienza vi vuole comunicare qualche cosa e indicare che cosa dovrebbe essere sistemato ed eliminato, in modo che ve ne possiate liberare. Non pensate alla leggera «ma a che cosa deve servire questo?». Sforzatevi di esaminare le situazioni che risalgono a molti anni indietro per trovare la vostra parte in ciò che vi viene mostrato. E se vi pentite di ciò che pesa sul vostro conscio e sulla vostra anima, anche se non ve ne rendete conto, e lo sistemate, anche soltanto in pensieri, se non è più possibile farlo in un altro modo, in questo modo diverrete più liberi e indipendenti. Chiedete perdono e perdonate. E riproponetevi fermamente di adempiere passo per passo questo comandamento che vi ha stimolati a riflettere sulla vostra esistenza. Chi prende sul serio questi segnali che provengono da ciò che è memorizzato nel subconscio e sistema queste colpe, cammina passo per passo verso la beatitudine interiore. Ciò significa che la vostra anima diverrà più luminosa e l'uomo più libero e più sano. I vostri cinque sensi si affinano. Il vostro respiro diviene più profondo. I nervi si rilassano e farete voi stessi l'esperienza, poiché intuite che cosa significa vera beatitudine.
1: Restate viandanti consapevoli sulla via che Gesù, il Cristo, ci offre con le parole: «Io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita». E nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Camminate con il Cristo e insieme a voi molte altre persone verso il regno di Dio di cui ci parlò Gesù dicendo: il regno di Dio è insito in voi.
0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, a questo punto vorremmo fare una piccola pausa musicale per dare la possibilità a noi tutti di riflettere su ciò che abbiamo ascoltato. Vorremmo anche darvi un'indicazione che ci sono due libri su questa trasmissione che parlano della nuova epoca del Cristo Dio. Il discorso della montagna può essere vissuto. Questo è un libro, il secondo è Il Vangelo di Gesù, questa è la mia parola, Alfa ed Omega, nel quale il discorso della montagna viene spiegato in tutti i dettagli.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer,
1: care ascoltatrici e cari ascoltatori, continuiamo ora la nostra trasmissione che parla del tema La nuova epoca del Cristo Dio. Il discorso della montagna si può mettere in pratica, si può vivere. Nella prima parte abbiamo sentito che il regno di Dio è dentro di noi, un'affermazione che Gesù fece già 2000 anni fa. Se il regno di Dio, la legge dello Spirito universale, è in noi, allora abbiamo anche la forza per adempiere il discorso della montagna di Gesù, che potrebbe essere l'insegnamento sublime per il mondo. Il meraviglioso insegnamento dei cieli, il discorso della montagna di Gesù, è come una promessa che dice: fai ciò che ti viene detto nei comandamenti, ossia che ti viene promesso, e la tua anima farà ritorno alla casa del Padre. Gesù promise a noi uomini un altro passo verso la beatitudine. Egli disse: beati gli afflitti, perché saranno consolati.
2: Le sofferenze, pene, malattie e disgrazie che molte persone devono sopportare non provengono da Dio. Sono forze energetiche che scaturiscono dal nostro subconscio e dalla nostra anima e fluiscono nel nostro corpo, portandoci sofferenze, pene e disgrazie. Noi stessi, ognuno di noi, ha inciso le energie di sofferenza corrispondenti nella propria anima e nel proprio subconscio con le proprie azioni contrarie alla vita, con un modo egoistico di pensare, parlare ed agire. Molte persone conoscono il principio che vale per il nostro mondo, la causalità, che definiamo anche causa ed effetto, oppure semina e raccolta. Noi uomini diciamo anche che un'azione provoca una reazione e ciò significa che non può esserci una reazione se non è preceduta da un'azione. La stessa cosa vale per i concetti di causa ed effetto oppure semina e raccolta. Anche queste correlazioni ci dicono che non può esistere un effetto se non è preceduto da una causa posta o un raccolto senza che ci sia stata prima una semina.
3: Gran parte dell'umanità ha la tendenza a dare la colpa agli altri per ciò che capita di spiacevole. Se invece abbiamo fortuna nella sfortuna o siamo scampati all'ultimo momento a una disgrazia, in genere lo attribuiamo al nostro merito, diciamo che è la nostra fortuna. Quando però dobbiamo sopportare il nostro destino, per esempio una sofferenza, ossia subirla, in genere abbiamo subito qualcuno a cui dare la colpa e ci avvolgiamo eventualmente ben presto con il mantello dell'autocommiserazione. La colpa è dell'altro o perlomeno l'altro ha una grande parte di colpa per ciò che dobbiamo sopportare, oppure diamo la colpa a Dio. Raramente attribuiamo completamente a noi stessi ciò che ci ha colpiti, che è la sofferenza che noi stessi abbiamo provocato. Sono gli effetti che noi abbiamo creato come cause, oppure è il seme maligno che noi abbiamo posto nel campo della nostra anima. Noi e nessun altro ha posto questo seme negativo nel campo, nell'anima, quindi noi stessi e nessun altro. Molte persone non riflettono su ciò che pensano, dicono e fanno giorno per giorno. La maggior parte degli uomini vive alla giornata. Molte persone continuano a pensare, parlano e parlano, agiscono senza sapere cosa fanno fluire nel loro mondo costituito dal loro comportamento, nella loro anima, nel loro subconscio e nel loro corpo. Tutto, veramente tutto ciò che noi emettiamo trova un eco nel nostro subconscio e nella nostra anima e inoltre, al momento opportuno, anche nel nostro corpo. Se un giorno l'anima fa fluire nel corpo una parte del carico pesante di cui l'abbiamo caricata, ne siamo sconcertati e cerchiamo un colpevole.
4: Und suchen einen Schuldigen.
3: Ma non si può trovare il colpevole da nessuna parte, poiché noi stessi siamo i colpevoli.
1: Chi accetta la propria sofferenza, che definiamo anche destino, e chi la sopporta, chiedendosi allo stesso tempo quale colpa sia presente in lui contro la vita, riceverà aiuto. Gesù ci ha insegnato: chiedete e vi verrà dato, cercate e troverete, bussate e vi verrà aperto. Quindi, se chiediamo allo Spirito del Cristo Dio, che dimora in ognuno di noi, di aiutarci ed assisterci, prenderemo coscienza dei 10 comandamenti di Dio, che sono la luce che ci illumina.
2: I comandamenti di Dio sono contenuti anche nel discorso della montagna. La prima beatitudine dice: beati nello spirito sono i poveri, poiché di essi è il regno dei cieli. Partendo dalla prima beatitudine, arriviamo alla seconda, che potrebbe costituire un altro passo per noi, che dice: beati gli afflitti, perché saranno consolati.
3: Per trovare noi stessi in queste parole, leggiamo prima di tutto un comandamento dopo l'altro con il cuore e con la mente, tranquilli e riflessivi. Mentre leggiamo uno di questi 10 comandamenti, in noi si fa sentire il sistema nervoso centrale. Diveniamo inquieti oppure sentiamo una pressione sullo stomaco. Anche un senso di nausea può essere una reazione a ciò che il subconscio e l'anima desiderano comunicarci.
1: Se percepite questa situazione o qualcosa di analogo, restate in attesa. Restate pronti a ricevere ciò che affiora nel conscio dal subconscio oppure dall'anima, sotto forma di pensieri o di immagini. È possibile che tutto un tratto la coscienza si faccia sentire e che affiorino dei sensi di colpa. Nel conscio non è ancora giunto alcun pensiero o immagine. Abbiate pazienza. D'un tratto vi verranno in mente situazioni e fatti che forse avete dimenticato da molto tempo. Voi li avete dimenticati, ma non la vostra anima o il subconscio. Questi aspetti memorizzati non sono stati sciolti, ossia elaborati, e per questo non sono nemmeno stati cancellati. Osservate più attentamente ciò che vi è stato mostrato. Se ora osservate con un certo distacco le sofferenze che avete subito un tempo e che chiamate anche destino, e lasciate agire su di voi i vostri sentimenti e i vostri pensieri e anche le parole che riguardano questa sofferenza, vedrete forse che il vostro modo di pensare e di parlare attuale, ossia il vostro comportamento, sono simili a ciò che avete immesso forse molti anni fa. Se confrontate i vostri schemi di comportamento di allora, che vi sono stati inviati dal vostro subconscio o dalla vostra anima, con il vostro comportamento di oggi, è possibile che notiate una certa risonanza. Ogni situazione simile o addirittura uguale porta movimento nel vostro stato d'animo, nel sistema nervoso e nella vostra coscienza.
3: Che cosa si potrebbe fare? Prendete sul serio le parole di Gesù, il Cristo. Avete chiesto aiuto allo Spirito di Dio per riconoscere cosa si trova alla base della sofferenza o del vostro destino. Con l'aiuto dello Spirito di Dio avete trovato nel vostro conscio alcuni aspetti che vi sono stati rispecchiati dal subconscio e dall'anima. Ed ora bussate, e vi verrà aperto. Riceverete la forza per sciogliere ciò che avete riconosciuto. E se non penserete, non direte, o addirittura non farete più cose analoghe e non attribuirete più all'altro la colpa per il vostro destino, vi verrà aperto. Riceverete più luce dallo Spirito di Dio. Vi viene dato aiuto, in modo che possiate portare più facilmente le vostre sofferenze o che esse vi possano venire addirittura tolte, se ciò è bene per la vostra anima, o se verrete perdonati dal vostro prossimo al quale avete inflitto qualche cosa. Liberarsi dal peso del peccato significa divenire più luminosi, più dediti a Dio, più felici. Liberarsi dal peccato significa anche aiutare altri che stanno soffrendo, senza mettersi in mostra perché voi avete dato un aiuto. Questo è un passo verso l'umiltà. Umiltà, senza mettersi in mostra, facendo vedere quanto si è misericordiosi, è un aspetto dell'insegnamento della morale, che ha inizio con la rettitudine e continua con le buone maniere, l'etica, la morale e lo stile. Come è meraviglioso l'insegnamento dei cieli, il discorso della montagna di Gesù. È la via che conduce alla casa del Padre. Questa via ci viene insegnata anche dal Padre nostro, che troviamo a sua volta nel discorso della montagna.
2: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, se lo desiderate, accogliete le parole di Gesù che Egli ha rivolto a tutti gli uomini e a tutte le anime e che dicono: Io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Cari amici, affidatevi in ogni situazione alla sua chiamata, che è una promessa di aiuto. Gesù si rivolse di nuovo a noi con le seguenti parole: venite tutti a me, il Cristo, voi che siete affaticati e oppressi, io, il Cristo, vi voglio ristorare. Chi lo può dire se non il corregnante dei cieli, che è il nostro Redentore, Gesù, il Cristo. Egli è il Salvatore, Egli è colui che ci aiuta, Egli è la fiducia in ogni situazione difficile, in ogni situazione che sembra senza via d'uscita. Rivolgetevi a Lui con il cuore, con la mente, con la fede, con speranza e fiducia e percepirete nel profondo del vostro interiore, dal profondo dell'anima, le parole a senso che dicono: Io sono presente, colui che aiuta, il Consolatore. Io, il Cristo, in te e in fondo in tutti noi.
1: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, cosa si può ancora aggiungere dopo queste parole incoraggianti di Gabriele? Cristo è la nostra via. Basate il vostro fondamento sul Cristo e sarete nelle mani migliori. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, noi tutti con il Cristo

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe
1: cari amici all'ascolto, un saluto cordiale e un benvenuto a questa terza parte della nostra serie di trasmissioni La via che porta a dimenticare il microcosmo nel macrocosmo. Come già detto nelle due trasmissioni precedenti, desideriamo anche oggi precisare che anche questa terza parte è stata scritta da Gabriele, la donna che Dio l'Eterno chiama la sua profetessa e messaggera. Quindi anche questa volta leggeremo il testo scritto da Gabriele. Per chi è interessato ricordiamo che il libro è in pubblicazione e quindi può essere richiesto nelle migliori librerie. Continuiamo ora ad approfondire il tema La via che porta a dimenticare. La via che porta a dimenticare è la via che conduce al regno di Dio, che è eterno e che è a sette dimensioni. Quindi la nostra eterna patria, alle radici eterne dell'essere divino che pulsa nel profondo di ogni anima. Non importa quante volte e per quanto tempo percorreremo la via che porta a dimenticare, sia come anima attraverso le costellazioni planetarie del macrocosmo di sostanza più sottile, oppure in altre nuove incarnazioni. La via va comunque percorsa, poiché nessuna energia va persa. Il nostro corpo spirituale, nel profondo della nostra anima, è energia cosmica eterna che proviene dal regno di Dio. Per questo, nessun'anima andrà mai perduta. La via che porta a dimenticare può essere spiegata anche con parole semplici, poiché è la via che conduce al regno eterno a sette dimensioni, al macrocosmo eterno di sostanza più sottile. Noi uomini suddividiamo tutta la nostra esistenza terrena in tre dimensioni, e questo vale anche per il nostro linguaggio. Per questo ora spiegheremo con parole semplici, nella misura in cui è possibile farlo, ciò che avvenne a causa del pensiero della caduta con la scissione dal regno di Dio. Qualsiasi concetto scientifico o formula matematica servirebbero soltanto a portare più confusione nell'insieme di questo grande evento che può comunque essere spiegato soltanto a grandi linee con le parole tridimensionali. Dio è un Dio giusto. La sua forza creatrice allo scopo di aiutare e sostenere i suoi figli ancora incolpati e di trasformare il macrocosmo di sostanza più sottile e quello materiale, perché queste energie appartengono al regno di Dio, al macrocosmo assoluto.
2: Noi uomini abbiamo sempre bisogno di un paragone, e per questo desideriamo ripetere un esempio tratto dal mondo della tecnica di cui abbiamo parlato anche nelle trasmissioni precedenti e che ci dà la possibilità di comprendere in modo concreto gli aspetti della legge che verranno spiegati e che sono tratti dalla legge cosmica universale, che è lo spirito di Dio. Per molte persone è ormai scontato farsi guidare da un sistema di navigazione quando vanno in automobile. Dopo aver immesso la meta desiderata, confidando che il sistema di navigazione le porterà alla loro meta su un percorso sicuro. Quando si accende il sistema di navigazione, si definisce la meta e, per mezzo delle antenne del veicolo, il sistema dell'auto entra in comunicazione con i satelliti corrispondenti, che registrano e accompagnano costantemente il veicolo e tutti i suoi movimenti tramite le coordinate del luogo in cui si trova.
3: Sie
2: Ad ogni spostamento si sintonizzano per memorizzare e analizzare i nuovi dati e proporre un percorso attualizzato in base alla programmazione predisposta. Questi dati vengono messi a disposizione dell'autista. Egli si orienta in base ad essi e decide così quale percorso seguire. Determina la velocità, le pause, se seguire una strada più lunga e tante altre cose. Ovunque egli si diriga, qualsiasi strada scelga e con qualsiasi velocità percorra il suo tragitto, il sistema di navigazione lo accompagna e aggiorna ogni attimo in modo diretto il luogo esatto in cui si trova il veicolo, l'altitudine, la direzione seguita e la velocità. Questa rete di comunicazione nel suo insieme riproduce tutto il percorso in ogni dettaglio, dalla partenza all'arrivo. Ogni attimo esiste una comunicazione tra il veicolo e i satelliti. Ciò che alcuni decenni fa quasi nessuno poteva immaginare è oggi divenuto per molti una cosa abituale nella vita quotidiana. Pur essendo soltanto una copia grossolana di ciò che avviene incessantemente tra il microcosmo, e cioè l'uomo, e il macrocosmo di sostanza grossolana, il sistema di navigazione, con i suoi processi tecnici complessi di trasmissione e ricezione, di memorizzazione e coordinazione, ci indica come possa essere preciso questo processo di trasmissione e ricezione, di memorizzazione e richiamo di dati, addirittura con mezzi tecnici. L'umanità moderna ritiene ormai normale che i satelliti forniscano immagini dettagliate di ogni angolo della Terra, nelle quali viene registrato tutto. Boschi, campi, il corso dei fiumi, catene montuose, laghi e mari, ma anche città e paesi. Tutto, proprio ogni cosa, viene registrato in modo minuzioso e memorizzato in files giganteschi. Ogni cambiamento viene documentato. I frutti coltivati in un campo, le strade che vengono rifatte, il mutare della natura, lo scioglimento dei ghiacciai e tante, tante altre cose. Tutto viene rilevato e memorizzato in continuazione. Per quanto tutte queste conquiste della tecnica possano meravigliarci, a confronto con le capacità di memorizzazione e la precisione del macrocosmo, esse sono soltanto una forma di tecnica imperfetta e grossolana.
0: Come abbiamo già spiegato, noi uomini dimentichiamo tante cose che riguardano il nostro passato. Tuttavia, molte di esse non sono ancora state sistemate, non sono state sciolte e trasformate in forze più elevate, nemmeno se non ce le ricordiamo più o se non vogliamo più ricordarcene. Spesso non vogliamo renderci conto, non vogliamo guardare negli occhi ciò che costituisce una colpa che grava sulla nostra anima e sul nostro corpo e che ha a che fare con persone, con la natura, gli animali e i minerali. L'uomo ha appunto un'impronta tridimensionale. La sua anima invece è di sostanza più sottile e per questo non è visibile per l'uomo. Ciò che l'anima dell'uomo ha memorizzato, l'uomo non se lo può semplicemente togliere di dosso o metterlo da parte dimenticandolo volutamente. Dopo la morte del nostro corpo, la nostra anima porta con sé sia gli aspetti positivi, sia quelli negativi che hanno fatto parte del suo cammino come essere umano. Sia che l'uomo che era ancora in vita lo abbia dimenticato o lo abbia voluto dimenticare, il fatto che non lo ricordi non ha alcuna importanza. Ciò che è stato memorizzato è memorizzato. Secondo le leggi della natura, il corpo materiale appartiene alla terra. Nel momento in cui il corpo decede, l'anima si stacca poco a poco dall'involucro mortale, il corpo ed entra subito a far parte di un'altra coscienza di aggregazione. Il legame a persone che erano molto vicine a chi è deceduto, che hanno vissuto con lui per molti anni, che hanno acquistato insieme a lui determinate cose nella dimensione temporale o ne hanno edificate altre per le proprie famiglie o conoscenti e che avevano per lui un valore, ora può divenire un problema. Le persone rimaste in vita non vedono l'anima della persona che era loro cara. Al contrario, però, l'anima vede le persone insieme alle quali ha vissuto e operato. Nel primo periodo dopo la morte del corpo dell'uomo, la sua anima si trova ancora in mezzo a queste persone che le erano care. Vive ancora riferendosi al valore che aveva come essere umano, in tutto ciò che aveva portato all'uomo una patria, sicurezza, guadagni, stima e altre cose del genere, vale a dire che era importante per lui. L'anima di una tale persona non riesce a staccarsi senza difficoltà. Il magnetismo che l'attira verso i valori delle cose esteriori è troppo forte. Il magnete è costituito dall'ambiente in cui l'essere umano si sentiva a proprio agio, dove coltivava le proprie abitudini, dove era stimato, dove possedeva dei beni, faceva dei guadagni e tante altre cose del genere. Se l'anima non riesce a staccarsi da tutte queste cose, rimane invisibile nell'ambiente che le era familiare. In un primo tempo non vuole prendere coscienza degli impulsi che le giungono, invitandola a procedere come anima, poiché essi mettono in movimento in lei tante cose che come essere umano voleva dimenticare o che ha dimenticato. Gli aspetti che sono stati immessi nel macrocosmo materiale si manifestano in modo sempre più chiaro nell'anima. Ciò che era stato dimenticato si presenta in diverse sequenze di immagini che invitano l'anima a mettere in ordine, ossia a sistemare queste cose, per potersene staccare e poterle poi dimenticare. Tutta la sofferenza, l'afflizione e il dolore che abbiamo inflitto ad altri con il nostro egoismo o con la nostra indifferenza si manifesta in queste sequenze di immagini. Queste immagini sono incise nella nostra anima e non possiamo scrollarcele semplicemente di dosso, ma le sperimenteremo sul corpo della nostra anima. Il dolore, il lutto, la solitudine, l'abbandono, la sofferenza e le preoccupazioni che altri hanno subito per causa nostra li dovremo percepire come sofferenza e sopportare noi stessi nel corpo della nostra anima. Per questo motivo Gesù, il Nazareno, ci ha insegnato: mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei per via con lui, perché l'avversario non ti consegna al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. Fine della citazione. Allo stesso tempo, una costellazione planetaria del cosmo di sostanza più sottile trasmette verso l'anima per indicarle la via verso quello che sarà il suo prossimo luogo di destinazione.
3: Wenn wir Menschen uns bewusst machen,
2: se noi uomini ci rendiamo conto che ognuno muore da solo e che ognuno percorre da solo la via che porta a dimenticare, ci sarà molto più facile comprendere che ognuno di noi è un individuo specifico che si avvolge a livello energetico con gli aspetti personali che immette. È il fluido che ci avvolge come uomo sulla terra e come anima nell'aldilà. Ogni uomo ha un decorso della giornata specifico che corrisponde a ciò che lo caratterizza individualmente. Tutti i processi del decorso della sua giornata e le varianti del comportamento dell'uomo vengono accompagnati dal macrocosmo materiale. Tutta la gamma di necessità, tutte le abitudini e consuetudini sono energie e nessuna energia va perduta. Tutti questi aspetti e queste abitudini, che in ultima analisi fanno parte di ogni singolo uomo, vengono registrate dal macrocosmo materiale. E anche se si tratta di caratteristiche che, pur essendo tipiche dell'esistenza nel nostro mondo tridimensionale, non ci incolpano, esse sono comunque una parte della via che porta a dimenticare. Tutto ciò che facciamo ogni giorno in modo scontato, perché viene fatto così, come per esempio aprire le porte, chiudere le porte, passare attraverso le porte e portoni aperti. Ogni cosa che facciamo normalmente, come la toilette mattutina, mangiare, bere, andare in automobile, andare in bicicletta, andare a lavorare, fare i lavori di casa e tante, tante altre cose. L'anima non ha più bisogno di queste cose. Essa vive in un'altra dimensione che è di sostanza più sottile e ciò nonostante mantiene ancora a lungo le sue abitudini. Qualsiasi cosa che facciamo è energia e viene memorizzata. Tutto ciò che fa parte dell'uomo, del mondo tridimensionale, anche se non costituisce una colpa per l'anima, essa lo porta comunque con sé nell'altro mondo, nell'aldilà. Sulla via che porta a dimenticare deve deporre anche ciò che non l'ha incolpata. Invece tutto ciò che costituisce una colpa per l'anima viene memorizzato dalle costellazioni planetarie del macrocosmo di sostanza più sottile. Le colpe gravi dell'uomo, che sono incise nell'anima, possono inoltre prendere forma nel macrocosmo materiale, creando una cosiddetta matrice, chiamata anche bozzolo, che ha lo scopo di dare a un'anima molto incolpata la possibilità di incarnarsi di nuovo, se non riesce a staccarsi da ciò che ha fatto fino a quel momento come essere umano e desidera vivere di nuovo in veste umana. Se poi due persone, un uomo e una donna, che hanno un'irradiazione simile alle caratteristiche che segnano l'anima in questione, generano un bambino, l'anima farà tutto il possibile per incarnarsi come neonato presso questi genitori. Il caso non esiste. Il simile attira il simile.
4: Es gibt also keine Zufälle.
5: Il caso quindi non esiste. Tutto viene guidato, tutto viene manovrato, tutto viene messo in movimento e finirà prima o poi per manifestarsi. Un'anima che si è legata alla dimensione temporale come essere umano ha molte difficoltà a staccarsi, ad esempio, da determinati luoghi, paesi, da beni e denari. L'ambiente, che era piacevole per l'uomo e gli portava profitto, lega poi molte anime. Le persone sensibili si accorgono della presenza dell'anima di una persona deceduta da poco. Spesso si dice che la madre defunta, il padre, il nonno, la nonna, oppure addirittura un bambino morto da poco nella famiglia sono ancora vicini. Anche se sono invisibili, si percepisce però la loro presenza. Le persone che sono meno sensibili e che considerano questo mondo come l'unica realtà non prenderanno sul serio queste percezioni, considerandole come sentimentalismo o immaginazione. Come abbiamo già spiegato, un'anima ha difficoltà a staccarsi dal suo ambiente abituale se in veste umana disponeva di un grande patrimonio, se aveva uno stile di vita elevato, se viveva nel lusso, se era circondata da tanti festeggiamenti, se ha vissuto in un paesaggio bello e se con le sue proprietà aveva acquisito stima e tante altre cose. Tutto ciò che l'uomo considera come sua proprietà ed ha legato a sé costituisce per molte anime un blocco che impedisce loro di staccarsi da questo stile di vita che le lega. Se un'anima non riesce a staccarsi dal suo ambiente, essa continua eventualmente a vivere in mezzo alle persone con le quali ha vissuto quando era in veste umana e insieme alle quali ha goduto di pienezza e ricchezza. Essa cerca di partecipare ai colloqui delle persone a lei care, ma esse non la sentono e non la percepiscono. Ciò non soltanto è doloroso e inaccettabile per un'anima che vive in questa condizione, ma queste circostanze la spingono a incarnarsi di nuovo, a entrare di nuovo in una veste umana. Facciamo un altro esempio simile. Una persona sensibile, che si sentiva molto vicina a una persona defunta, ogni tanto sente un brivido lungo la schiena e pensa che l'anima del padre o della madre appena deceduti sia ancora presente, che ascolti ogni cosa, che cerchi di parlare. E questa persona pensa di avere questa percezione in modo preciso. Perché sente un brivido lungo la schiena? Perché l'anima l'ha toccata. Essa cerca di comunicare. Il brivido che alcune persone percepiscono è l'irradiazione del corpo di sostanza più sottile, ovvero il fluido che avvolge l'anima. L'irradiazione dell'anima è molto più fredda dell'irradiazione del corpo e per questo si percepisce un breve brivido lungo la schiena che passa lungo i fasci dei nervi. Qualsiasi sia l'ambiente nel quale la persona deceduta è cresciuta ed ha vissuto, l'anima rimane in genere per un certo tempo in quel luogo e cerca di continuare a vivere come era abituata a fare come essere umano nella cerchia di un tempo. Non di rado un'anima si rende conto solo dopo essere stata scossa in modo molto forte o con molta sofferenza di non venir più percepita dai suoi amici di un tempo, dalla famiglia. Il macrocosmo materiale agisce con la sua intensità di irradiazione sull'anima, cercando di fare in modo che essa riconosca la situazione in cui si trova. Alla fine, l'anima si deve rendere conto che non ha più accesso all'ambiente che le era caro un tempo e che ora, a poco, deve percorrere la via che passa attraverso ciò che ha immesso e che ha prestabilito con il suo comportamento quando era in veste umana. L'irradiazione la stimola a percorrere la via che porta a dimenticare e che passa attraverso il macrocosmo materiale per arrivare nelle sfere di purificazione.
2: Dopo che l'anima ha compreso che cosa deve fare, percepisce a poco l'attrazione verso altre situazioni della vita, ossia aspetti di vita che ha immesso, e può eventualmente percorrere passo per passo la via che la porta a dimenticare, iniziando a staccarsi da ciò che la circondava quando era in veste umana. Molte cose che una volta erano molto importanti per lei diventano ora meno importanti. La via che porta a dimenticare prevede che ci stacchiamo poco a poco, a volte con grandi difficoltà, da ciò che ha dato all'anima sicurezza e sostegno quando era in veste umana. Molto lentamente l'anima si stacca dalla cerchia in cui operava quando era un essere umano e segue la via che le viene indicata dal macrocosmo materiale e da una costellazione planetaria nel cosmo di sostanza più sottile. Un'anima che ha imparato a comprendere le irradiazioni e la guida dei due cosmi comincia a staccarsi, anche se la nostalgia della vita terrena di un tempo la tira ancora per legarla. Tuttavia, ciò che riconosce, anche se con molta amarezza, costituisce la sua via, la via che la porta a dimenticare, per poter poi sistemare in un'altra dimensione ciò che porta ancora dentro di sé. L'anima si stacca poco a poco dalle sensazioni di calore e freddo, di sonno e risveglio, dagli oggetti che le erano cari, dalla bellezza dei paesaggi, dalla vita condotta nel lusso, da abitudini culinarie luculliane e dal bere, dalla poltrona comoda che amava quando era in veste umana, nella quale è rimasta seduta per ore come essere umano, godendosi la vita del bel paesaggio.
0: Ripetiamo, non appena l'anima si stacca dalle necessità e dalle abitudini che aveva come essere umano, dalle consuetudini della sua vita e dal lusso, comincia a dimenticare. Chi è sensibile si accorge che l'anima non si trova poi più nelle vicinanze. Quando l'anima percorre la via che la porta a dimenticare, in lei affiorano poi altri ricordi. Sono aspetti di comportamenti errati che costituiscono una parte di ciò che è inciso dentro di essa e che dovrebbe riconoscere, di cui si dovrebbe pentire e che dovrebbe deporre nel suo prossimo luogo di destinazione. Sulla via che porta a dimenticare e la conduce verso una costellazione planetaria di sostanza più sottile, vengono stimolati altri compiti e aspetti da sistemare, che l'anima porta incisi dentro di sé. Lungo la sua via cambia anche l'irradiazione del suo corpo. L'anima assume tratti del viso diversi, porta una veste di sostanza più sottile che corrisponde ai colori della costellazione planetaria dell'aldilà e a ciò che è inciso dentro di lei in quel momento. La via che viene seguita da un'altra anima potrebbe essere come segue. È possibile che la persona che è deceduta in passato abbia creato tramite la sua anima una matrice nel cosmo materiale, ossia un involucro energetico per incarnarsi eventualmente un'altra volta. In tal caso l'anima viene istruita e le viene spiegato che ciò che ancora la occupa e cerca continuamente di attirarla di nuovo verso il macrocosmo materiale è una cosiddetta matrice, un bozzolo, ovvero un nuovo corpo energetico per la sua incarnazione. Alcuni esseri elevati mostrano all'anima come si è comportata in modo errato nei confronti della vita dell'unità, della libertà, dell'amore per Dio e per il prossimo, affinché essa lo possa riconoscere se ne possa pentire e lo possa sistemare. Se l'anima non lo vuole fare perché la matrice trasmette verso gli errori che ha fatto un tempo in veste umana, mettendoli quindi in movimento, alcune anime valutano la possibilità di acquisire di nuovo un corpo terreno. Alcuni esseri elevati di luce indicano all'anima come sarebbe il suo cammino in un nuovo corpo umano, nel caso in cui essa si incarni di nuovo. Una poesia che viene attribuita a Hermann Hesse ci può aiutare a comprendere che l'anima non è mai sola, che viene sempre istruita, viene sempre guidata, che c'è sempre qualcosa in movimento dentro di lei. La poesia ha il titolo La vita che io stesso ho scelto.
2: Prima che io venissi in questa vita terrena, mi fu mostrato come l'avrei vissuta e vidi preoccupazioni ed afflizioni. C'erano pene e un fardello di sofferenze. Vidi i vizi che mi avrebbero preso, gli errori che mi avrebbero tenuto prigioniero, l'ira affrettata ed il rancore, l'odio, l'orgoglio, la presunzione e la vergogna. Ma c'erano anche le gioie di quei giorni pieni di luce e sogni, senza alcun lamento né sofferenza, e ovunque doni zampillanti dalla fonte. Dove l'amore, a chi è ancora legato nella veste terrena, dona la beatitudine dell'essere libero da tutto, dove l'uomo, libero da ogni sofferenza umana, si considera come un eletto da sublimi spiriti. Mi venne mostrato il male e il bene. Mi vennero indicate tutte le mie mancanze. La ferita che mi avrebbe fatto sanguinare e mi venne palesato l'aiuto degli angeli. E al che vidi così la mia vita futura, sentì un essere che mi chiese se avevo il coraggio di viverla, poiché ormai era giunta l'ora di decidere. E soppesai ancora una volta tutte le cose peggiori e poi risposi con voce decisa: e questa è la vita che voglio vivere, e mi caricai in silenzio del mio nuovo destino. Così nacqui in questo nuovo mondo e così avvenne che entrai nella nuova vita. Non mi lamento se spesso non mi piace, perché l'ho accettata già prima di nascere.
5: Cari amici all'ascolto, anche dalle parole di questa poesia possiamo comprendere che come anima, prima di incarnarci di nuovo, veniamo sempre istruiti in modo dettagliato di ciò che ci aspetta nella vita terrena, ossia ci viene spiegato qual è il nostro punto di partenza, quali costellazioni ci saranno nella vita, quali saranno le nostre predisposizioni e tante altre cose. Come affrontiamo queste cose e, partendo da questa base, ci sviluppiamo in modo positivo oppure no, dipende dalla libertà di ogni singolo. Per oggi desideriamo congedarci da voi. Se lo desiderate, potete rimettervi in ascolto per la quarta ed ultima parte della nostra serie di trasmissioni. Nel frattempo auguriamo tutti delle buone giornate. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Cari amici, un cordiale saluto a tutti da un luogo veramente unico su questa terra. Ci troviamo nell'Arca dell'Alleanza dello Spirito Libero, nella tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, in cui si trova e da dove viene data direttamente la parola eterna di Dio, portata da tutti i profeti, da Abramo fino a Gabriele, che da più di 40 anni è la portavoce di Dio, la profetessa istruttrice e messaggera dell'Eterno nella nostra epoca. Tutto quello che è stato e viene rivelato è raccolto qui, nell'Arca dell'Alleanza, dove viene conservato per il presente e per il futuro. È la parola eterna dello Spirito Libero, Dio, che è al di là di ogni religione, senza istituzioni, senza dogmi, senza riti e intermediari. È la parola dell'amore e della pace. Tutti i profeti e le profetesse di Dio hanno parlato agli uomini del Dio eterno che è l'amore e che è lo Spirito Libero, Dio in noi. E lo Spirito Libero, Dio in noi, è anche il titolo del libro che leggeremo oggi, scritto da Gabriele. È la parola eterna, la verità, data tramite tutti i profeti e le profetesse di Dio, nei tempi prima di Abramo e da Abramo fino a Gabriele. Iniziamo ora a leggere dal libro, dal capitolo «Dio non dimora in templi di pietra». Nella nostra epoca, per molte persone il tema «Dio in noi» suona quasi come una provocazione. Infatti, leggendo o ascoltando le notizie riportate dai mass media su quello che avviene in questo mondo, la parola Dio sembra ormai relegata in secondo piano, e tanto più la frase Dio in noi. Si sente parlare delle catastrofi che avvengono in questo mondo e di come tante persone si comportano e trattano i loro simili, vivendo in inimicizia con coloro che non condividono le loro idee. Anche la terra, insieme agli animali e alle piante, soffre a causa dell'abuso che viene fatto sotto l'etichetta di cristiano, quando si afferma di fare quello che Gesù di Nazaret ha insegnato, nonché per l'egoismo di coloro che la sfruttano. Ognuno ha le proprie motivazioni per saccheggiare la terra, per far soffrire gli animali e ucciderli e per distruggere la natura. Sicuramente tutte queste cose non hanno nulla in comune con Dio e con Gesù di Nazaret. E ora si presenta qualcuno che afferma invece Dio in noi. Dio in noi non è in realtà un concetto così irraggiungibile. E in effetti non dovrebbe esserci estraneo, soprattutto se crediamo in Gesù di Nazaret, nel Cristo Dio, che, come affermano i cristiani, è il Redentore dell'umanità. Tra i suoi insegnamenti ne troviamo uno che risuona come un monito. Gesù ci ha insegnato che ogni uomo è il Tempio di Dio e che Dio, l'Eterno, dimora in ognuno di noi. Pertanto Dio in noi non dovrebbe essere un concetto estraneo se crediamo in Cristo e nei Suoi insegnamenti, che sono insegnamenti semplici.
1: Gabriele continua: «Purtroppo noi uomini abbiamo un modo di pensare molto contorto. Molti preferiscono dar credito alle istituzioni ecclesiastiche che celebrano i loro riti esteriori ammantandoli con il nome di cristiano. Ma Gesù di Nazaret non ci ha portato alcuna dottrina del culto. Ci ha invece insegnato che tutti noi, e quindi anche voi, siamo il Tempio di Dio e che Dio dimora in ogni uomo, in ogni anima». Negli ultimi tempi sono numerose le persone che iniziano a riflettere e abbandonano sempre più le istituzioni ecclesiastiche. Si sente parlare sempre più frequentemente degli eccessi della casta sacerdotale, di ipocrisia, menzogne e, non per ultimo, delle moltissime perversioni e degli abusi che si preferisce non menzionare per evitare di parlare di comportamenti ripugnanti e infimi. Ricordiamoci cosa disse Gesù di Nazaret, il Cristo Dio. «Ma voi non fatevi chiamare rabbi, poiché soltanto uno è il vostro maestro, il Cristo, mentre voi siete tutti fratelli». Questo vale in primo luogo per le eccellenze e le eminenze ecclesiastiche, per tutta la casta sacerdotale. Ogni uomo è un peccatore, in misura più o meno grande, e questo vale anche per i sacerdoti. Se crediamo alle parole «Dio in noi», ognuno di noi arriverà a chiedersi se abbiamo bisogno di chiese di pietra. Dio, nostro eterno Padre, disse già per mezzo di Isaia: «Dio non dimora in templi di pietra». Chiunque si rechi in chiesa dovrebbe quindi chiedersi: dove dovrei andare per pregare? Prendiamo le parole di Gesù. Tu sei il Tempio di Dio e Dio dimora in te, in tutti noi. E questo significa che dovremmo recarci nel nostro Tempio di carne e ossa per comprendere profondamente cosa significhi Dio in noi. Se Dio è in noi, a che cosa ci servono i sacerdoti che Gesù ha definito come rabbi? Inoltre Gesù, il Cristo, ci ha insegnato che il regno di Dio è insito in noi. Perché dovremmo quindi recarci in una chiesa di pietra, dal momento che il regno di Dio è in noi e Dio dimora in noi? Dio è la legge della vita, e la legge della vita è la libertà, poiché Dio è la libertà e dimora in noi. Pertanto, Dio in noi.
0: Nel capitolo successivo, dal titolo «Essere cristiani significa seguire gli insegnamenti di Gesù di Nazaret», leggiamo: «Tante persone, e sono sempre più numerose, non trovano più alcun sostegno nelle chiese di pietra. Per questo il numero di coloro che escono dalla chiesa continua ad aumentare. Molti sono delusi dall'atteggiamento istituzionale dei sacerdoti, dei maestri della chiesa, e tanti non si sentono più a casa nelle chiese di pietra perché non vi hanno trovato Dio. Altri ancora scuotono la testa e dicono: non esiste un Dio. E se davvero esistesse, dov'è? Le autorità ecclesiastiche stanno perdendo la loro credibilità e i partiti parlano in modo poco convincente di bene comune e vita sociale. Se si esaminano in modo più profondo le loro parole, ci si accorge che quello che conta sono soprattutto i guadagni personali e il proprio benessere. In Germania, ma qui potremmo aggiungere che lo stesso vale per molti altri paesi che si definiscono cristiani, i politici che hanno inserito nella sigla del loro partito la C di cristiano governano il popolo tedesco in un paese che si definisce cristiano, nonostante sia il terzo esportatore di armi nel mondo. Ma essere cristiani significa seguire gli insegnamenti di Gesù di Nazaret. Visto che la Germania è il terzo tra i maggiori esportatori di armi nel mondo, perché si definisce cristiana? Il governo tedesco, che si definisce con la C di cristiano, è forse vincolato alle istituzioni ecclesiastiche? Un tale comportamento non può definirsi cristiano. Gesù, il Cristo, ci ha comandato tutt'altro con le parole: chi mette mano alla spada perirà di spada. E ci insegnò anche: amate i vostri nemici e fate del bene a coloro che vi odiano. E disse: beati gli operatori di pace, poiché possiederanno la terra. Gesù insegnò inoltre: quello che fai al più piccolo dei miei fratelli, lo fai a me. Gli insegnamenti di Gesù di Nazaret sono insegnamenti di assoluta non violenza. Egli non affermò che sarebbe necessario armarsi per ripagare con la stessa moneta, ma ci insegnò: a chi ti percuote su una guancia, porgi anche l'altra. Non è però così semplice lasciarsi percuotere su una guancia e porgere anche l'altra. Come si potrebbe spiegare meglio questo concetto secondo la legge di Dio? Si potrebbe infatti pensare che in base a questo principio una persona dovrebbe subire tutto in modo passivo. È giusto secondo la legge di Dio? Gesù ci è stato di esempio anche in questo. Quando venne catturato per essere portato davanti a Ponzio Pilato, uno dei servi lo percosse in viso e Gesù chiese: se ho commesso ingiustizia, dimostramelo. Ma se non ho commesso ingiustizia, perché mi colpisci? Gesù rettificò soltanto. Si impegnò per la verità, ma non ripagò con la stessa moneta. Questo significa quindi che non dovremmo accettare tutto passivamente, ma porre la domanda, come ci ha insegnato Gesù: perché mi tratti così? Con la sua massiccia esportazione di armi, la Germania dimostra di approvare, per esempio, che un altro paese venga attaccato con le armi e che si uccidano quindi delle persone. Questo significa: si attacca oppure si reagisce all'attacco. A cosa serve quindi un governo che si definisce cristiano se non vengono poi osservati gli insegnamenti di Gesù? Oppure questi partiti in Germania assecondano la casta sacerdotale, secondo la quale la legge e il diritto sono costituiti dalla lotta contro il prossimo? Che sia effettivamente così è confermato dalle sovvenzioni di circa 14 miliardi di euro versati ogni anno alle istituzioni ecclesiastiche in Germania. Finché questo avverrà, difficilmente si verificheranno grandi cambiamenti, poiché lo Stato, nel ruolo di cavallo, non ritiene necessario scrollarsi di dosso il cavaliere ecclesiastico dogmatico e cambiare il proprio comportamento nei confronti di Dio e di suo Figlio, il Cristo.
1: Nel prossimo capitolo Gabriele continua con la domanda: dov'è Dio? Per questo molti affermano spesso: a che cosa ci serve Dio e tantomeno Dio in noi? Infatti, se Dio permette che accadano tutte queste cose, allora si dovrebbe dedurre che non esiste un Dio. E se veramente dovesse esistere, perché dovrebbe permettere tutte queste cose? Dove si trova se è onnisciente, come si afferma? Scienziati, esperti in fisica nucleare e quantistica, che effettuano ricerche approfondite, hanno oggi riconosciuto che Dio non è separato dalla sua creazione, ma che Egli è onnipresente in essa. Quindi, se Dio è onnipresente nella sua creazione, allora si trova anche in noi. Per questo Dio in noi. Dio, lo Spirito onnipresente, continua Gabriele, è la libertà. Secondo la volontà di Dio, Ogni uomo è libero ed è responsabile per quello che fa o che non fa. Anche se l'uomo si avvolge in un mantello definito cristiano, disprezzando però sotto di esso la vita cristiana, lo spirito libero non interverrà, poiché ogni uomo è libero e forgia egli stesso la sua felicità o la sua infelicità. Noi uomini abbiamo ricevuto da Dio, l'Eterno, e da suo Figlio, Gesù, gli insegnamenti che ci renderebbero liberi se vivessimo in base ad essi. Noi uomini abbiamo i 10 comandamenti di Dio dati per mezzo di Mosè, e chi si definisce cristiano dovrebbe adempiere anche gli insegnamenti di Gesù di Nazaret. Infatti, il suo discorso della montagna contiene anche i comandamenti di Dio. Non dobbiamo dimenticare che al termine del discorso della montagna Gesù ci insegnò: chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile ad un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa non cadde perché era fondata sopra la roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica è simile ad un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Molte persone costruiscono sulla sabbia. Gesù disse a Senso: quando i fiumi strariperanno, la sabbia verrà spazzata via. Noi uomini abbiamo ricevuto le leggi di Dio da Dio Padre e da suo Figlio, il Cristo. Chi vive in base ad esse? Se, pur conoscendole, costruiamo sulla sabbia, non dovremmo dare a Dio la colpa per le disgrazie che ci colpiscono. Dio ci lascia la libertà. Dio non costringe. Nei 10 comandamenti di Dio non si dice devi fare. In questo consiste la libertà di decidersi e, in ultima analisi, anche la responsabilità per chiunque conosca i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù. La responsabilità di ognuno di noi si trova quindi nel concetto farai. O noi uomini facciamo la volontà di Dio o non la facciamo. E in questo secondo caso ci assumiamo la responsabilità per le nostre azioni. Se crediamo in Gesù di Nazaret, o forse anche soltanto in alcuni aspetti dei suoi insegnamenti, ma non facciamo quello che proviene dalla legge di Dio, siamo, in ultima analisi, noi stessi responsabili per quello che facciamo. E non possiamo addossare tale responsabilità a nessun altro, sia che crediamo in Dio oppure no. Dio è in noi. Riprendiamo ora il tema riguardante il nostro mondo e in particolare la grande povertà che vi regna. Ci sono bambini che muoiono di fame, persone che vivono in condizioni indegne per l'uomo, e i governi, che si definiscono cristiani, approvano e addirittura contribuiscono affinché vengano spesi milioni di euro per restaurare chiese e duomi. In fondo, se consideriamo i fatti globalmente, è lo Stato che paga queste spese e quindi alla fine siamo noi, i cittadini, a sostenerle. Che cosa si potrebbe invece fare con questi milioni e milioni di euro? A che cosa ci servono chiese e duomi restaurati dal momento che Dio non si trova in alcuna chiesa di pietra, ma dimora in noi ed è presente anche in ogni bambino che muore di fame?
0: Gabriele spiega poi: Noi uomini dovremmo capire e cercare di comprendere nel cuore cosa significhi Dio in noi, Dio in voi, Dio in ognuno di noi, il possente Dio onnipresente. Il Dio onnipresente è in ogni animale, in ogni filo d'erba, nel fiore, nell'albero maestoso, in ogni pietra c'è Dio. La forza della vita, la forza della terra, tutto nel tutto è vita onnipresente. È Dio in noi, Dio in ogni cosa. Dio è lo spirito libero e per questo voi, noi, ognuno di noi, siamo responsabili per la nostra vita. Un uomo saggio che non costruisce sulla sabbia è consapevole di essere egli stesso il tempio di Dio e pertanto afferma: io costruisco la mia vita sullo Spirito di Dio e vivo passo per passo i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù, poiché Dio è in me. Cari amici, come abbiamo potuto sentire in questa prima parte della lettura del libro Lo Spirito Libero, Dio in noi, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca, ci porta insegnamenti semplici e concreti per vivere in pace e in unità con il nostro prossimo, ma anche con la natura e la terra, e soprattutto per comprendere che Dio non è lontano, non è un Dio che punisce e castiga, ma è il Dio dell'amore e della libertà, Dio in noi. E questa consapevolezza che Dio è in noi ci dona speranza, un sostegno e libertà interiore che auguriamo a tutti noi, salutandovi dall'Arca dell'Alleanza, dalla tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, con un cordiale saluto in Dio. Arrivederci alla prossima volta.

Sentitevi liberi, nello spirito libero di Abramo, Mosè, Isaia e Gesù di Nazaret. È aperto il nuovo centro mondiale dello spirito libero, la Biblioteca Sofia, per tutte le culture in tutto il mondo. Potete trovare la parola per iscritto in formato audio e video in varie lingue e acquistare libri, CD e DVD. Informatevi anche in internet nel sito www.sofia-bibliothek.de. Vi invitiamo anche a partecipare ai numerosi concerti e presentazioni, letture di libri e varie manifestazioni. Venite a trovarci in Germania, a Marktheidenfeld-Alfeld, presso l'uscita dell'autostrada A3 tra Würzburg e Francoforte. Gabriele Verlag das Wort, numero di telefono 0049 9391 504 138. Saremo felici di darvi il benvenuto.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle in Cristo, nostro Redentore. Quante volte ci succede di tornare nel nostro appartamento, nella nostra casa, dopo lo stress quotidiano e dire: adesso voglio sedermi e pregare. E iniziamo a pregare, ma non ci riusciamo. Perché? Perché in testa ci passano continuamente pensieri della giornata che ci distolgono dalla preghiera. Se poi continuiamo a pregare e ogni tanto passa qualche pensiero della vita quotidiana, ci accorgiamo di non pregare veramente. Ci sentiamo deboli. Ci accorgiamo che queste preghiere non hanno contenuto. Indipendentemente dall'oggetto per cui abbiamo pregato, sentiamo nel cuore che la preghiera non raggiunge il suo fine. Restiamo irrequieti, come lo eravamo quando ci siamo seduti. Perché? Perché gli avvenimenti della giornata ci tengono ancora prigionieri. Tutti noi, prima o poi, impariamo che se ci mettiamo a pregare con lo stress della giornata, abbiamo molta difficoltà a entrare in preghiera, perché la forza della preghiera, l'aiuto che proviene dalla preghiera, viene dall'interiore, viene dalla fonte primordiale della nostra anima, dall'essere, dove sono le dimore degli esseri puri divini, che noi siamo nello spirito dell'amore, nel regno di Dio. Se impariamo ad esprimere per noi stessi una meditazione, ossia rivolgiamo i nostri pensieri meditativi dentro di noi, fino a che i pensieri della giornata si allontanano e ci accorgiamo che diveniamo più tranquilli. Notiamo che diveniamo più tranquilli anche dal nostro respiro, che diventa più profondo, che ci trasmette la calma per pregare dall'interiore. E così ci accorgiamo molto presto che non preghiamo più con la testa, ma che in noi c'è una forza, la forza del Cristo Dio che ci aiuta a pregare dal profondo della nostra anima. Se volete, iniziamo insieme una cosiddetta meditazione per noi stessi. Formulo questa meditazione nella prima persona ed ognuno può rivolgere questi pensieri in se stesso e farli scorrere nel proprio corpo se lo desidera. Cercate di far scorrere i pensieri nel vostro corpo. Non tratteneteli nella testa, ma fateli fluire nel corpo. È possibile poi, se prendiamo coscienza di non essere solo esseri umani, ma che in noi c'è una possente forza che ricolma i nostri pensieri, anche i pensieri meditativi. Chi lo desidera può assumere la posizione meditativa. Ci sediamo in modo eretto. Entrambi i piedi appoggiano sul pavimento. Se volete, appoggiate il dorso delle vostre mani sulle cosce e chi vuole può chiudere gli occhi.
2: Ewiger Geist.
1: Eterno Spirito.
0: Der du das Licht in mir bist.
1: Tu che sei la luce in me.
0: Ich komme zu dir.
1: Io vengo a te.
0: Als dein Sohn.
1: Quale tuo figlio, tua figlia. Mi immergo con tutti i miei sentimenti e le mie sensazioni nella forza dell'amore in me.
0: Ich rufe dich an.
1: Io ti chiamo.
0: Dich, den Geist
1: Spirito del mio eterno Padre.
0: Ich rufe zu dir.
1: Io ti chiamo.
0: Und bitte dich.
1: E ti prego.
0: Gib mir Kraft.
1: Dammi la forza.
0: Mach mich stark.
1: Rinforzami.
0: Und fülle mich.
1: E ricolmami.
0: Mit deiner Liebe.
1: Del tuo amore.
0: Du bist
1: tu sei la pace in me.
0: Du bist die
1: tu
0: Harmonie,
1: sei l'armonia
0: die meine Seele
1: che inonda la mia anima. Che dona calma al mio corpo. Tu, spirito della pace in me, sei l'alito nel mio respiro. Tu, spirito della sapienza universale e dell'amore, scorri attraverso il mio sistema nervoso. Tu rilassi i miei muscoli. Tu vitalizzi le cellule sane.

0: hüllst mich ein.
1: Du mi circondi.
0: Und lenkst dein
1: e con la tua sacra luce avvolgi tutto il mio corpo. La tua luce scorre in me. La tua luce mi inonda. La tua forza è la calma in me. La tua luce scorre nel mio respiro. Io respiro in modo tranquillo e profondo. Io respiro in modo tranquillo e profondo. Tutti i pensieri della giornata sono al di fuori dell'involucro di luce. Nessun pensiero di stress mi tocca. Io sento la tua pace. Io sento la tua pace. La tua pace è armonia. Io sono in armonia. La calma mi inonda completamente. È lo spirito dell'armonia. Io sento. Di essere vicino alla forza cosmica ed eterna. Tu, possente spirito del Padre mio, io sono luce che proviene dalla tua luce che mi circonda. Io prego tranquillo, riposando in me. Tu ricolmi i miei pensieri di preghiera. La luce è la mia protezione.

nei regni delle anime. Ognuno di noi lascia scorrere la preghiera. Preghiamo dal profondo della nostra anima. Vi prego, esercitatevi. Fate scorrere la vostra preghiera per le anime nei regni intermedi e nelle sfere di purificazione. Sono i nostri fratelli e sorelle che hanno lasciato il corpo. In ognuno di noi scorre la preghiera.

0: Cari amici, benvenuti alla nostra rubrica di oggi, nella quale tratteremo il tema della malattia e della salute. Lo affronteremo sotto una nuova prospettiva che potrà aiutare ognuno di noi a riflettere sul proprio modo di vivere, sul proprio modo di pensare e di parlare. Quindi parleremo anche di aspetti molto pratici che riguardano la vita quotidiana di ognuno di noi. Trarremo gli spunti per questa trasmissione da un libro scritto da Gabriele, una donna tedesca che oggi è considerata in tutto il mondo la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Questo libro porta il titolo «Tu stesso sei la tua malattia e la tua salute, ma Dio è con te». E ora vorrei iniziare subito con l'introduzione. Ogni malattia è la conseguenza di una disarmonia. L'uomo si è allontanato dalla legge dell'amore e coltiva l'egocentrismo. La legge dell'amore è l'armonia universale, Dio. Perciò l'uomo può guarire solamente se ritrova l'armonia con il suo creatore, con Dio. Nel manifestarsi di una malattia, la disarmonia dell'anima incolpata fluisce nel corpo. Pertanto, se ce ne rendiamo conto, la malattia può essere un passo per la guarigione dell'anima. Prima che una malattia si manifesti, l'uomo riceve molti impulsi ed ammonimenti che lo esortano a cancellare le colpe della sua anima, ossia i programmi negativi, i programmi di mancanza d'amore. Questo libro indica le cause della malattia e la via per giungere ad una vera guarigione. In esso si possono trovare molte regole pratiche di vita che ci mostrano come sciogliere le colpe dell'anima prima che una malattia si manifesti e che ci danno consigli ed aiuti anche nel caso in cui una malattia si sia già manifestata. Tuttavia, anche in ogni malattia c'è il positivo, che è costituito da ciò che riconosciamo di noi e dalla possibilità di ritrovare la guarigione dell'anima e anche del corpo. Questa possibilità è costituita dalle forze divine che si trovano nell'uomo. È il Cristo stesso che è il medico e guaritore interiore in ognuno di noi. Il presupposto per guarire è quindi rivolgersi a Dio, che dimora in ogni uomo. Ritroviamo l'armonia grazie alla fede e alla fiducia in Lui e realizzando le leggi eterne. Infatti, guarire nell'anima e nel corpo significa ritornare a Dio, passo per passo.
1: Tante persone si chiedono perché vengo colpito da questa malattia o da questa sofferenza o da preoccupazioni e si chiedono anche e cosa posso fare per liberarmene o cosa posso fare perché non mi capiti più una cosa del genere. In questo libro vengono spiegate proprio le correlazioni e anche le leggi fondamentali che rispondono proprio a queste domande. Chiederci quali siano queste leggi ci aiuta allo stesso tempo a trovare anche la chiave per non essere più succubi del nostro destino e cominciare così a vivere in modo consapevole e appagato. Per esperienza sappiamo che molte volte il passo per accettare e affermare le leggi spirituali per poi metterle anche in pratica ci riesce solo dopo alcuni tentativi. Tuttavia, se non mettiamo in pratica queste leggi, ossia se non le realizziamo, anche le migliori conoscenze rimangono inefficaci. Per questo, nel presente libro, ripeteremo più volte le principali correlazioni e leggi, esponendole di volta in volta da una prospettiva diversa. In tal modo, il lettore riceve gli strumenti fondamentali che gli permettono non solo di affrontare in modo giusto la malattia e le proprie sofferenze, ma anche di porre la propria vita su una base nuova e stabile. Chi è in cerca di guarigione trova così, a poco, sostegno e protezione nel proprio interiore, presso Dio. Se sfruttiamo il tempo riconoscendo gli aspetti negativi che ancora sussistono in noi e mettendo poi in pratica in modo corrispondente quanto abbiamo riconosciuto, riusciremo a prendere in mano le redini della nostra vita in modo conforme alla legge. E riusciremo anche ad aiutare gli altri, dando loro consigli e aiuto sulla base della nostra esperienza.
0: Cominciamo ora con il capitolo che dice: la malattia, un'occasione per riflettere e per cambiare. Molti uomini hanno dimenticato di essere essi stessi responsabili della propria vita, dato che questa si svolge in base ai loro sentimenti, a come pensano, parlano e agiscono. Molti vivono alla giornata, vivono senza chiedersi quale sia la loro origine e la loro meta. All'improvviso sopravviene una malattia ed assieme ad essa emerge subito il desiderio di guarire rapidamente. Ma che cosa succede se il decorso di una malattia dura a lungo? Le distrazioni di un tempo sono diminuite, si ha però più tempo per riflettere e così alcuni cominciano a chiedersi il perché di questa malattia. Può darsi che nel cercare una risposta una persona malata trovi questo libro e legga l'affermazione provocatoria che dice: tu stesso sei la tua malattia. Essa è il raccolto di ciò che tu stesso hai seminato. La causa della tua attuale malattia è costituita dalle negatività che hai pensato, detto, fatto e che non hai modificato. Chi accetta questa verità, nelle prossime pagine troverà molte leggi che sono alla base della nostra vita terrena, come ad esempio la legge di semina e raccolta. Cari amici, questo libro offre istruzioni e aiuti a noi tutti per riconoscere le nostre vere sensazioni, i nostri veri pensieri, che forse hanno causato la nostra malattia, e ci indica i passi da fare sulla via che ci riconduce poi alla guarigione. Inizialmente verremo a conoscenza di alcuni aspetti in merito alla forza e all'effetto dei nostri stessi pensieri. Infatti nel mondo dei nostri pensieri troviamo la chiave del nostro bene e anche del nostro male, della malattia e della salute.
1: Nel titolo si dice anche: ma Dio è con te. E il prossimo capitolo ha proprio il titolo: la fede e la fiducia in Dio sono la base per la guarigione. Leggiamo insieme. La fede e la fiducia in Dio attivano le forze positive della nostra anima. Le forze positive sono forze di guarigione che ci fanno risanare. La profonda fede e la fiducia interiore in Dio sono forze potenti. Esse aiutano a superare malattie, pene, sofferenze e contribuiscono in modo essenziale a farci ritrovare la salute. Il presupposto necessario in qualsiasi situazione ci troviamo, anche se il nostro quadro clinico non appare favorevole, è tuttavia di non dubitare e di non perdere la fiducia interiore e la profonda fede in Dio e nella sua forza vitale e di guarigione. Affidiamoci a Dio in ogni situazione e faremo l'esperienza che si può fare affidamento su di Lui, che ci si può fidare di Lui. Confidiamo in Lui perché crediamo che Egli è in grado di aiutarci e di guarirci, e da questo deriva la fiducia. Se ci fidiamo di Dio, sappiamo di essere al sicuro nelle sue mani, qualsiasi cosa accada. Questa sicurezza interiore ci rende tranquilli e rilassati. In tal modo sviluppiamo la vera forza e stiamo al di sopra della nostra sorte. Grazie alla fiducia in Dio, le energie che sono in noi possono fluire liberamente e noi siamo in armonia. Da un punto di vista fisico, questo si ripercuote prima sul cervello e sul sistema nervoso e in seguito anche su tutto il corpo. Per poterci fidare di Dio, per essere in grado di affidarci a Lui, dovremmo sapere chi è Dio. Per molte persone Dio è ancora lontano. Non è niente di più che una parola alla quale si collegano concetti poco chiari. E dato che non sanno che ogni uomo nel proprio interiore, nel profondo della sua anima, è un figlio di Dio, non sanno nemmeno che Dio, nostro Padre, ci ama. Egli desidera far scorrere verso di noi in ogni attimo la sua forza che ci aiuta, che ci rende liberi e sani e ci permette di avvicinarci a Lui. La forza, lo Spirito di Dio, è onnipresente e quindi Dio, la vita, la forza vitale, la luce, è anche presente in ogni cosa, in tutti i regni della natura ed è anche in noi, in ogni uomo, in ogni anima. Dio, la vita, è aiuto e guarigione.
0: Continuiamo ora con il tema «Pensiamo veramente in modo positivo? Alcuni passi nell'autoconoscenza». Cari amici, non è così che alcuni di noi credono di vivere in modo positivo. Dicono per esempio «Io voglio bene al mio prossimo, questo mi è caro, con lui vado d'accordo o con lei, anzi sono in completa armonia con mio fratello, con mia sorella, con mia moglie, marito, i colleghi o le colleghe di lavoro». Ma, cari amici, è veramente così? Continuiamo a leggere nel libro. Se non esaminiamo il nostro mondo dei pensieri e delle sensazioni, crediamo spesso che ciò che diciamo sia positivo. I pensieri e le sensazioni che si trovano più in profondità mostrano invece che ci inganniamo. Le nostre parole apparentemente positive non hanno in realtà niente a che fare con un atteggiamento positivo nei confronti della vita, perché i nostri pensieri e le nostre sensazioni sono in realtà contro il nostro prossimo. In tal modo, non possiamo fare quasi nulla di positivo e nemmeno attivare le forze positive dentro di noi. Se pensiamo solo a noi stessi, se abbiamo in mente solo il nostro bene personale, il nostro benessere, il nostro profitto, il nostro vantaggio, se siamo quindi degli egocentrici, allora il nostro modo di pensare e di agire è negativo, ossia contrario al divino. Se non siamo per il nostro prossimo, siamo per noi stessi, ci occupiamo solo di noi stessi, quindi non siamo nemmeno per Dio e con Dio. Positivo è tutto ciò che è altruistico. Infatti Dio è l'amore altruistico e donatore ed ogni azione contro l'amore di Dio è allo stesso tempo un'azione contro la legge che è Dio. Dio, l'amore onnipresente, è anche nel nostro prossimo. Infatti Dio ama tutti i suoi figli allo stesso modo. Rendiamoci quindi conto che ogni pensiero che non è a favore del nostro prossimo è contro di lui ed è quindi rivolto anche contro Dio. Possiamo avvicinarci a Dio solamente seguendo la via che passa attraverso il nostro prossimo, sistemando, quindi sciogliendo, tutto ciò che si frappone fra noi e i nostri simili. Se vogliamo instaurare una comunicazione con Dio, dobbiamo giungere all'armonia con Lui, con la forza che dona altruisticamente, con sensazioni, pensieri, parole ed azioni altruistiche nei confronti del nostro prossimo.
1: Prima ci siamo chiesti, i nostri pensieri sono veramente positivi. Come possiamo comprenderlo? Un aiuto lo troviamo nel capitolo che ha come titolo «Scoprire le sottocomunicazioni, cancellare i programmi negativi». Leggiamolo insieme. Per sviluppare la fiducia in Dio, non possiamo fare a meno di esaminare non solo il rapporto con Dio, ma anche quello con il nostro prossimo. Non ogni parola che diciamo o ogni pensiero che abbiamo che a prima vista potrebbe sembrare benevolo e buono lo è veramente. Per riconoscerci in profondità e scoprire come sono veramente i nostri intenti, dobbiamo esaminare se anche le nostre sottocomunicazioni sono positive. La vita è comunicazione. Tutto ciò che avviene tra gli uomini si basa sulla comunicazione. Tutti i nostri pensieri sono costituiti da comunicazione. Ciò che diciamo è comunicazione. Quando guardiamo qualcosa, fluiscono subito delle comunicazioni che possono esprimersi in pensieri, ma anche in sentimenti, sensazioni e in moti interiori più sottili che quasi non riusciamo a percepire. Definiamo sottocomunicazioni quelle comunicazioni che avvengono dietro o al di là delle comunicazioni che possiamo recepire consapevolmente. Può trattarsi di sentimenti che non lasciamo emergere, oppure di sensazioni che noi stessi non riusciamo bene a definire. Dietro alle sottocomunicazioni si celano cose o eventi di cui non vogliamo prendere coscienza, che abbiamo represso o respinto nel subconscio e di cui al momento non siamo più consapevoli. Le nostre sottocomunicazioni sono quindi molto importanti per noi, perché sono un fattore che contribuisce a determinare tutta la nostra vita. Esse agiscono allo stesso tempo nel subconscio, influenzando i nostri sensi, il nostro modo di pensare, di parlare, di agire. Le sottocomunicazioni si basano in genere su cose che non abbiamo superato. Non abbiamo eliminato un determinato fattore di disturbo, oppure non abbiamo risolto un problema ed esso è ancora presente in noi, anche se non si manifesta apertamente. E ciò può divenire pericoloso. Infatti, tutto trasmette e ciò che trasmette riceve a sua volta in base a ciò che è stato trasmesso. Se portiamo alla luce queste trasmittenti che ci disturbano, prendendone coscienza, possiamo scioglierle e possiamo così renderle innocue.
0: Molto interessante, non credete? Nel libro leggiamo che il primo passo per portare alla luce le nostre sottocomunicazioni è quello di osservare e controllare noi stessi. Dobbiamo mettere in discussione ciò che diciamo. Non ci dobbiamo accontentare dei nostri pensieri e delle nostre parole che sembrano in primo piano positivi, ma dovremmo guardare più in profondità per cogliere ciò che avviene nel mondo dei nostri sentimenti e delle nostre sensazioni. Spesso proviamo inizialmente solo un sentimento strano, forse di disagio, oppure si presenta una certa irrequietudine o una sensazione di malessere. Se ne prendiamo coscienza, sediamoci e lasciamo emergere in noi questa irrequietudine o questo sentimento di disagio. Infatti queste sono sottocomunicazioni che avvengono in noi, ossia sono complessi di pensieri. Se li portiamo in superficie, richiamandoli ad esempio con una domanda come «Che cosa mi vuol dire questo pensiero?» oppure ci chiediamo che cosa mi vuol dire questa sensazione di disagio? Poi aspettiamo un momento. In genere si presentano delle immagini, dato che i pensieri e le sottocomunicazioni che scorrono al di sotto del nostro conscio sono costituiti, come tutti i pensieri, le sensazioni e le comunicazioni, da immagini o parti di immagini. Lasciamo affiorare queste immagini e osserviamole. Comprenderemo così che cosa c'è alla base della nostra irrequietudine, del senso di disagio. Può trattarsi di un difetto, di una debolezza, di qualcosa che non abbiamo perdonato. In ogni caso, è sempre un aspetto della nostra infima parte umana, egocentrica e negativa. Allo stesso tempo, sapremo anche cosa fare. Che cosa dobbiamo sistemare per sciogliere queste cose? Se abbiamo colto le sottocomunicazioni e ci siamo riconosciuti in esse, abbiamo trovato anche le tracce di un nostro programma negativo. Possiamo ora decidere se vogliamo trattenere gli aspetti umani che abbiamo riconosciuto e continuare eventualmente a coltivarli oppure no.
1: Si potrebbe quindi dire che ogni negatività racchiude in sé allo stesso tempo anche qualcosa di positivo. Immettiamo quindi continuamente questo aspetto positivo nel nostro cervello fino a che sarà ben radicato in noi. Così facendo, cancelliamo a poco i programmi delle sottocomunicazioni, sostituendoli con programmi positivi. Grazie a questo nuovo programma, il nostro cervello, che è la centrale che manovra tutto il nostro corpo, dà impulsi completamente diversi dai precedenti a determinate cellule e organi, dato che il vecchio programma negativo è stato sostituito da un programma positivo. Di conseguenza, nel nostro interiore e anche nel nostro corpo, certe cose potranno cambiare in meglio.
0: Bene, cari amici, siamo giunti al termine di questa prima puntata sul tema della malattia e della salute che abbiamo tratto dal nostro libro Tu stesso sei la tua malattia e la tua salute, ma Dio è con te. E certamente abbiamo avuto la possibilità di recepire molti spunti sui quali riflettere sul nostro modo di vivere, di pensare, di parlare. Abbiamo tratto appunto gli spunti per questa trasmissione da questo libro scritto da Gabriele, che è una donna tedesca che è considerata oggi in tutto il mondo la profetessa e la messaggera di Dio per la nostra epoca. Vorrei ripetere ancora il titolo del libro: Tu stesso sei la tua malattia e la tua salute, ma Dio è con te. Ci auguriamo che il programma sia stato di vostro gradimento e vi diamo appuntamento alla prossima puntata, dove affronteremo altri aspetti sul tema della guarigione e della salute. Un saluto cordiale a tutti.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, benvenuti a questa trasmissione nella quale leggeremo un testo dal titolo La messaggera della pace che proviene dai cieli. Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Questa trasmissione ci aiuterà a comprendere in modo più profondo il grandioso operato del Cristo Dio nella nostra epoca. Ora leggiamo. Circa 2000 anni fa, il Figlio del Padre Eterno, del Dio Onnipotente, venne tra noi uomini. Divenne il figlio di Maria e Giuseppe. Il suo nome era Gesù di Nazareth, poiché egli in veste di Gesù venne al mondo a Nazareth. L'essere dei cieli, il figlio di Dio, nacque in una semplice famiglia di artigiani, quale figlio di Maria e Giuseppe. L'essere di luce, il figlio di Dio, la maestà dei cieli, venne tra gli uomini, e nessun uomo sapeva chi egli fosse. Da bambino Gesù giocava con gli altri bambini e amava gli animali, e nessuno sapeva chi egli fosse. Già da ragazzo cominciò a porre domande insolite e a stupire gli uomini con la sua sapienza. Eppure nessuno sapeva chi egli fosse. Gesù di Nazareth crebbe e divenne un giovane uomo, e nessuno sapeva chi fosse. Imparò da suo padre Giuseppe il lavoro del carpentiere e nessuno sapeva chi egli fosse. Tra i suoi coetanei e tra i suoi compagni di lavoro, Gesù era spesso in disparte, era diverso da loro e nessuno sapeva perché.
2: Quando fu giunto il tempo, egli percepì in sé la parola di Dio, suo Padre dei Cieli, che lo istruiva e lo guidava. Gesù di Nazareth apprese e sperimentò nel profondo della sua anima il mandato grandioso del Cristo Dio che operava in lui, che era quello di annunciare il regno di Dio come figlio degli uomini e di contrapporsi all'avversario di Dio per salvare la creazione divina dalla dissoluzione. Gesù di Nazareth iniziò a compiere il suo mandato spirituale divino proveniente dal regno di Dio, dalla nostra patria eterna. Insegnò agli uomini a osservare le leggi di Dio e guarì molti malati ed infermi. Annunciò con coerenza totale il messaggio del regno di Dio. Insegnò che cosa significhi veramente vivere nello Spirito di Dio. Insegnò l'unità tra l'uomo, la natura e gli animali. Egli insegnò e spiegò ai suoi apostoli e discepoli e a tutti gli uomini che si recavano da lui come adempiere passo per passo la vera vita, i contenuti dei 10 comandamenti e del discorso della montagna. Gesù di Nazareth, il portatore di pace, insegnò e visse la pace del regno di Dio. Insegnò l'unità tra gli uomini e la Madre Terra, con tutto ciò che vive su di essa, sottoterra e nell'aria.
3: Gesù di Nazareth fu il portatore della pace. Il Cristo, il Figlio di Dio, è il principe della pace e il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini, come di tutte le forme di vita. Tramite il Cristo Dio, la vita interiore ritorna nel regno di Dio, nella pace. La casta sacerdotale si scandalizzò per il suo modo di vivere e per i suoi insegnamenti. I sacerdoti perseguitarono il portatore di pace proveniente dal regno di Dio, diffusero calunnie e menzogne su di lui. Pagarono il traditore Giuda e si comprarono così con denari d'argento le informazioni sul luogo in cui si intrattenevano Gesù e i suoi discepoli per poi far assassinare Gesù di Nazareth dal governo romano. Quando si stava avvicinando il terribile momento della crocifissione, egli, Gesù di Nazareth, disse a senso ai suoi apostoli e discepoli: molte cose avrei ancora da dirvi, ma per il momento non sareste in grado di portarne il peso. Ma quando verrà il Consolatore, che io vi invierò, egli vi condurrà nella verità tutta intera.
1: Gesù di Nazareth seguì in pace e nella consapevolezza di Dio la via crucis che gli uomini gli inflissero. Il grande principe della pace, appeso alla croce della sofferenza, disse: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. E poco dopo disse: è compiuto. E mise il suo spirito nelle mani dell'Eterno Padre. È compiuto significa è fatto. Tutte le anime e tutte le anime incarnate negli uomini sono state salvate per il regno di Dio. Anche tutti gli animali e la Madre Terra sono salvi. Sulla croce, sul Golgota, il Figlio dell'Eterno Padre, il Cristo, il Principe della Pace, divenne il Redentore di tutti gli uomini e di tutte le anime, di tutte le forze negli animali, nelle piante e nell'intera natura. Ciò che è stato e viene dato da Dio tramite il Cristo, suo Figlio, non va perso.
4: Dopo quasi 2000 anni, il Cristo Dio, che un tempo era Gesù di Nazareth, ha avverato ciò che aveva promesso ai suoi apostoli e discepoli. Io vi invierò il Consolatore, che vi condurrà nella verità tutta intera. Nella grande rivelazione del Cristo dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega», il Cristo dice: «Il Consolatore è lo Spirito del Cristo, che io sono, la vita in Dio, mio Padre». Nel 1933 venne di nuovo un elevato essere dei cieli che si incarnò in veste umana, in questo mondo. Una bambina, nata in una famiglia di artigiani, e nessuno sapeva chi fosse. La bambina ha una forza vitale che viene osservata attentamente e rifiutata da molti altri bambini. Nessuno sapeva chi fosse questa bambina. La bambina, la ragazzina di nome Gabriele, crebbe e divenne una giovane donna sportiva, aggraziata e di bell'aspetto. Fondò una famiglia con il suo compagno e visse per molti anni, come molte altre persone, una vita comune. Tra i 35 e i 40 anni percepì in modo chiaro e diretto le parole del Cristo Dio dentro di sé. Tu sei l'inviata dal regno di Dio. Io sono il Cristo Dio che un tempo venne in veste di Gesù di Nazareth. Per mezzo di te avvererò ciò che ho promesso in veste di Gesù di Nazareth. Condurrò gli uomini nella verità tutta intera. Per Gabriele, come lei stessa racconta, questo messaggio costituì un evento che segnò una svolta inevitabile nella sua vita.
3: Nel suo libro Pensatori profetici, il teologo Walter Nick descrive come avviene la chiamata di un vero profeta di Dio. E ora cito: il profeta viene richiamato da Dio al suo mandato, e ciò avviene con una chiamata inspiegabile che proviene dall'alto, senza la quale non esiste la capacità della veggenza. Dio irrompe con forza elementare nella vita di una persona e la prende al suo servizio. Si manifesta una chiamata diretta che va al di là dell'aspetto psicologico e alla quale il profeta deve ubbidire. La chiamata porta con sé un elemento spaventoso, di cui in genere non si tiene conto. Il messaggero di Dio non ha il libero arbitrio per decidere se vuole seguire la chiamata oppure rifiutarla. Il fatto di essere prescelto si abbatte su di lui come una sorte superiore e gli viene negato di sottrarsi a questa costrizione. L'Onnipotente dispone semplicemente di lui. È un prigioniero di Dio, senza possibilità di salvarsi, per quanto questo possa far indignare la coscienza autonoma dell'uomo moderno. Essere profeta è una sorte fra le più dure che esistano per un uomo.
1: Dopo che Gabriele ebbe dato il suo sì a Dio, al Padre dei Cieli, dovette abbandonare tutto ciò che amava e che le era caro come persona per servire unicamente il Cristo Dio. Dal momento in cui il Cristo Dio la chiamò, l'avversario

0: La sua vita al servizio di Dio per gli uomini fu ogni giorno una via crucis. Portò la croce dello scherno, del disprezzo, della calunnia e della menzogna intenzionale diffusa da coloro che si definivano cristiani, tra i quali molti erano rappresentanti delle istituzioni ecclesiastiche di allora. La vita di questa donna in veste terrena fu una continua privazione. Nonostante molte resistenze, soprattutto da parte dei rappresentanti delle chiese di quel tempo, e nonostante alcune sconfitte causate da persone che mi avevano dato il loro sì, ma che ritornarono nel mondo, ella riprese ogni volta la battaglia. Si rialzò ogni volta per combattere contro tutte le avversità e le resistenze che le venivano procurate. Le tenebre erano in agguato, giorno e notte, per tormentarla e farla in tal modo tacere. Ma la donna, l'elevato essere spirituale in veste terrena, l'ancella di Dio, non tacque. Dopo ogni battaglia, anche se il corpo ne era stremato, si rialzava per continuare a combattere per la giustizia, per il regno di Dio sulla terra, per il regno della pace nel quale voi ora vivete.
1: Il mondo spirituale divino preparò Gabriele a portare questo fardello indicibilmente pesante. A poco il suo grande mandato proveniente dai cieli cominciò a divenire attivo. Ebbe inizio la sua via come profetessa e messaggera, come messaggera della pace del regno di Dio. Il Cristo Dio, il suo servitore, il cherubino della sapienza divina, chiamato sulla terra fratello Emanuele, insegnarono tramite Gabriele come strumento di Dio in modo dettagliato la via che porta alla libertà. La via interiore per tutti gli uomini alla ricerca di tutte le culture è la via che riconduce nell'eterna patria al regno di Dio. Pervasa dall'eterno Spirito di Dio, Gabriele parlò agli uomini del buon Dio Padre, colmo di amore, il Dio Padre-Madre, che desidera riavere presso di sé i suoi figli nella patria eterna. Gabriele ha insegnato e insegna ancora a noi uomini come possiamo adempiere passo per passo e vivere in tutti i campi della vita i 10 comandamenti di Dio dati tramite Mosè e il discorso della montagna di Gesù di Nazareth.
2: Nello spirito dell'Eterno, Gabriele iniziò a operare sempre più come profetessa istruttrice di Dio, insegnando le leggi di Dio a tutti gli uomini di buona volontà. Insegnò e ci insegna, tra le altre cose, come possiamo raggiungere la pace con tutti i nostri simili, con la natura e con gli animali. Ci ha insegnato e ci insegna la legge del regno di Dio, che è amore, e che può essere messa in pratica da noi uomini nella vita quotidiana. Ha insegnato e insegna a noi uomini come, grazie allo Spirito del Cristo Dio in noi, possiamo raggiungere salute e vitalità fino in età avanzata.
3: Tramite Gabriele, la sua portavoce e messaggera della pace, il Cristo Dio chiamò persone di ogni professione e fede in tutto il mondo a seguire Lui, il Cristo Dio, per aiutare a costruire il regno della pace di Gesù Cristo affinché si possano compiere le parole divine rivelate tramite il profeta di Dio Isaia. Quasi 2700 anni fa, Dio, l'Eterno, annunciò tramite il profeta Isaia: «Il lupo dimorerà insieme con l'agnello,

0: La pantera si sdraierà accanto al capretto. Il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme. Si sdraieranno insieme i loro piccoli. Il leone si ciberà di paglia, come il bue, e il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide. Il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. Non agiranno più iniquamente, ne saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque riempiono il mare.
1: Gabriele è al servizio del Cristo Dio da circa 40 anni. Ciò che è iniziato in piccolo, ovvero l'opera del Cristo Dio, grazie alla sua profetessa, alla sua messaggera della pace, oggi abbraccia tutta la terra. La corrente del cristianesimo originario fluisce su tutta la terra. Oggi ci sono dei cristiani delle origini guidati dal Cristo, guidati dalla sua inviata, dalla sua messaggera della pace, proveniente dal regno di Dio, Gabriele. Per suo tramite, egli insegna agli uomini che non sono necessari edifici di pietra o chiese di pietra, poiché l'uomo stesso è il Tempio di Dio. Come già ci insegnò Gesù di Nazaret, anche il Cristo Dio ci insegna di nuovo che lo Spirito è insito in voi, come si può leggere ancora oggi nel Vangelo secondo Luca. E il Cristo Dio ci annuncia anche oggi di nuovo ciò che ci insegnò quale Gesù di Nazaret. Quando preghi, entra nella tua stanzetta e cerca il silenzio e parla con Dio, l'unico universale, rivolgendoti a Lui come tuo Padre. Non usare tante parole, poiché Egli conosce ogni cosa. E ancor prima che glielo chiedi, Egli sa già di che cosa hai bisogno. Perciò bussa e ti verrà aperto. Egli, il Padre Eterno, è insito in ogni uomo.
2: Come pregano i cristiani delle origini? I cristiani delle origini hanno imparato che non serve usare tante parole e nemmeno recitare preghiere già formulate, o tantomeno esprimerle solo con le labbra. I cristiani delle origini hanno imparato a entrare nella stanzetta silenziosa, come ci ha insegnato Gesù, il Cristo. Può anche essere sufficiente un angolino in una stanza per ritirarsi a pregare di cuore. Eventualmente possiamo ascoltare anche un po' di musica tranquilla, che ci può aiutare a divenire più silenziosi nel nostro interiore. E chi lo desidera può accendere una candela. Ciò è sufficiente, poiché Dio, l'Eterno, guarda nel nostro cuore e non tiene conto di un tempio di pietra per pregare. Anche quando i cristiani delle origini pregano in comunità, non esistono riti né cerimonie, bensì si prega insieme, rivolgendosi al Cristo, il Redentore di tutti gli uomini e di tutte le anime, e a Dio Padre, che dimora in ogni anima e in ogni uomo. Nella corrente originaria non ci sono persone che recitano ad alta voce le preghiere ed altre che le ripetono. Dio, lo Spirito cosmico e universale, non ha bisogno di mediatori. Egli è presente in tutti i suoi figli.
1: I cristiani delle origini nella corrente del cristianesimo originario pregano nella comunità anche la preghiera dell'unità, il Padre nostro, che ci è stato insegnato da Gesù di Nazaret, il Cristo Dio. Essi pregano insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, è santificato il tuo nome. Viene il nostro regno e si compie la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ci dai oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Tu ci guidi nella tentazione e ci liberi dal male, poiché nostro è il regno e la forza e la gloria di eternità in eternità.
3: Tramite la sua messaggera di pace, Gabriele, il Cristo Dio ha insegnato come l'uomo, che dovrebbe essere il Tempio di Dio, può purificare questo Tempio di Dio nel proprio interiore, percorrendo la via interiore che conduce al cuore di Dio, l'origine della vita. I cristiani delle origini, nella corrente del cristianesimo originario, hanno imparato a mettere ordine nei propri pensieri e a tenere a freno le proprie parole nel proprio lavoro quotidiano, dato che tanti discorsi inutili portano spesso ad essere superficiali, a denigrare gli altri o a metterli al di sopra, tutti aspetti che fanno parte dei pettegolezzi. Hanno imparato a esaminare i propri pensieri negativi, di inimicizia o litigiosi, per sistemare le negatività con la forza del Cristo Dio e cercare di non ripetere più le stesse o simili cose. In questo sono loro di aiuto anche i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù. I comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù costituiscono per i cristiani delle origini il cosiddetto metro di misura con cui valutare i propri sentimenti e pensieri, le proprie parole ed azioni.
0: Tramite la sua messaggera di pace, Gabriele, il Cristo Dio ha insegnato e insegna che l'uomo dovrebbe fare la pace con il suo prossimo e ha spiegato che cosa apporta la pace nel cuore e nell'animo dell'uomo. La regola d'oro di vita di Gesù, il Cristo, è la base, il pane quotidiano dei cristiani delle origini per quanto riguarda il lavoro e anche il tempo libero. Essa dice: tutto ciò che vorresti fosse fatto a te, fallo tu per primo agli altri, e ciò che non vuoi che venga fatto a te, non farlo nemmeno tu ad altri. Le parole di un animo orientato sul cristianesimo originario dovrebbero essere inequivocabili e sincere in ogni senso. I cristiani delle origini non adulano l'ego del loro prossimo, non fanno lusinga ai loro simili per servirsene per le proprie necessità. Anche nelle situazioni che sembrano senza via di uscita, aspirano a trovare un collegamento e un buon modo di operare insieme. I cristiani delle origini che seguono il Nazareno lavorano in primo luogo non per il proprio bene personale, ma nella comunità e per la comunità, e si impegnano a essere presso il lavoro con i propri pensieri, ad accompagnare il lavoro con i contenuti positivi dei loro sentimenti, dei loro pensieri, delle loro parole ed azioni, poiché in tutto c'è lo spirito, la vita.
2: I cristiani delle origini sono comunicativi, poiché una vera comunicazione sincera porta alla luce talenti e capacità che, se vengono messi al servizio del bene comune, possono essere importanti. I cristiani delle origini di ogni età imparano a portare responsabilità per sperimentare tramite l'uguaglianza la libertà che porta all'unità vissuta, che è un valore incommensurabile, all'essere insieme. Per i cristiani delle origini nella corrente del cristianesimo originario, le parole contenute nel Padre nostro, ci dai oggi il nostro pane quotidiano, significano lavorare insieme per il pane quotidiano, occuparsi insieme delle necessità della vita, includendo comunque la natura e gli animali, poiché tutto vive e fa parte dell'unità universale che è Dio.
1: Dell'unità divina che è pace fa parte anche la natura, fanno parte gli animali, le piante, fino ad arrivare ai regni dei minerali. Le parole del Cristo Dio date tramite la sua profetessa e messaggera della pace dicono ha senso. Fate pace con tutti gli animali che vivono nelle acque e nei mari. Fate pace con tutti gli animali che vivono nell'aria, sulla madre terra e sottoterra. Smettete di uccidere gli animali e di cibarvi della loro carne. Egli, il Cristo, ci insegna a fare la pace con i regni della natura e a comprendere che in tutto è presente lo spirito dell'infinito. Il principe della pace, Gesù, il Cristo, tramite la sua messaggera della pace, Gabriele, insegna a noi uomini a comprendere l'unità che è la comunicazione universale cosmica tra la parte più profonda dell'anima di ogni uomo e gli animali e le piante di ogni specie. Vivere in questa consapevolezza significa avere sentimenti e pensieri, parlare e operare in modo sempre più veritiero. È questo che significa seguire veramente Gesù di Nazaret, il Cristo Dio.
3: La via dell'amore per Dio e per il prossimo è la legge che abbraccia ogni cosa. Ogni uomo ha la libertà di decidere se desidera percorrere questa via oppure no. Per farlo non sono necessarie chiese di pietra, né cerimonie, né riti. Le religioni esteriori separano. Infatti ogni religione istituzionale ha il proprio Dio. Chi separa si lega a cose esteriori, a tradizioni ecclesiastiche, a precetti di fede e a tante cose che hanno le loro radici nei riti magici. Questa è la legge applicata da tanti maghi e il loro principio dice separa, lega e domina. La legge dell'amore per Dio e per il prossimo è contrapposta a questa magia. Ciò significa che i cristiani delle origini si impegnano ogni giorno a vivere nella corrente del cristianesimo originario. Essi sono aperti tra di loro e ciò porta a una comprensione reciproca, dalla quale si sviluppano fiducia e benevolenza.
0: La vita dell'amore per Dio e per il prossimo è unità cosmica. I principi dell'unità cosmica sono uguaglianza, libertà, unità, fratellanza, dai quali deriva la giustizia. I cristiani delle origini, in questa corrente del cristianesimo originario, non si isolano verso l'esterno. Vivere nello spirito di Dio significa essere gli uni con gli altri e gli uni per gli altri. E ciò comporta, tra l'altro, che uno aiuta l'altro secondo la legge della vita, che significa ognuno porti il peso dell'altro, nella misura in cui corrisponde ai cinque principi della vita. Vivere secondo il cristianesimo originario significa seguire il Cristo, il principe della pace, includerlo in tutte le situazioni della vita, per apprendere come ci guida, per percepire la sua guida. Questo è ciò a cui anelano i cristiani delle origini, nella corrente del cristianesimo originario. Nessun cristiano delle origini è perfetto. Per questo abbiamo il compito di imparare ogni giorno, per divenire sempre più liberi per i compiti della giornata, per raggiungere una visione più profonda delle cose e una maggiore chiarezza per le preoccupazioni e le afflizioni del prossimo e riuscire ad aiutare in modo giusto, soprattutto dove c'è veramente bisogno di aiuto. Di questo fa parte anche il prendersi cura degli animali e delle piante.
3: Tramite la sua profetessa, Gabriele, la messaggera della pace, il Cristo Dio ha dato la base spirituale e divina per tutti i campi della vita, per una nuova umanità spirituale. Per mezzo di Gabriele, la messaggera della pace del Cristo Dio, è stato dato, per esempio, un concetto scolastico completo e rivoluzionario, nel quale i bambini non ricevono una formazione soltanto per la loro vita da adulti e una qualificazione nelle prestazioni scolastiche, bensì anche in merito ai valori etici e morali della regola di vita d'oro di Gesù di Nazareth, per provare a metterla in pratica e poterla poi realizzare lungo il percorso della loro vita. Imparano ad essere gli uni per gli altri e gli uni con gli altri. Imparano a fare la pace e a mantenere la pace con i loro compagni di scuola e con i loro insegnanti, che sono per loro fratelli e sorelle maggiori. I genitori accompagnano tutte le fasi di sviluppo del bambino, accordandosi con gli allievi e con gli insegnanti. I bambini imparano già presto a esercitare comprensione e benevolenza e raggiungono un senso comunitario che permette loro di seguire il cammino della loro vita come persone dello spirito libero, che sanno portare responsabilità e sviluppare i loro talenti. Il concetto delle scuole Sophia in tutto il mondo viene accolto bene in molte culture e nazioni diverse, sperimentato ed applicato da diverse scuole sotto la propria responsabilità.
1: Anche per il campo della salute, la messaggera della pace, Gabriele, ci trasmette tramite lo spirito del Cristo Dio, il medico e guaritore interiore, il Cristo in noi. È Lui la chiave che, quando siamo colpiti da afflizioni, malattie e sofferenze, può condurre alla salute, al benessere e all'armonia. Tramite la profetessa di Dio, Gabriele, sono state date tantissime meditazioni di guarigione, irradiazioni del Cristo Dio, irradiazioni divine profetiche che sono state trasmesse in tutto il mondo, nelle quali lo Spirito del Cristo Dio stimola le forze di guarigione spirituali nelle anime degli uomini in tutto il mondo, per aiutare il singolo a riconoscere il proprio vero essere e a staccarsi così da pensieri negativi, da pensieri colmi di odio o invidia e da sentimenti di svalutazione nei confronti dei suoi simili e tante altre cose ancora, per imparare così a fare la pace con il suo prossimo, con il suo ambiente, con la natura, le piante e gli animali.
0: Alcuni cristiani delle origini, nella corrente del cristianesimo originario, trasmettono la guarigione di fede, secondo il cristianesimo originario, grazie alla quale l'uomo può avvicinarsi al proprio essere interiore per ricevere dallo Spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce, per la sua anima e, se possibile, anche per il suo corpo. Per mezzo della sua messaggera di pace, Gabriele, nella sua opera basata su rivelazioni che abbraccia ogni campo, lo Spirito del Cristo Dio ha insegnato e insegna la legge di causa ed effetto. Lo Spirito di Dio ha rivelato, tra le altre cose, come l'uomo dovrebbe vivere per contrapporsi all'egomania che fa ammalare l'uomo e per raggiungere la pace e l'unità con i suoi simili e poter così percepire sempre più l'unità di tutte le forme di vita e ristabilire poi l'equilibrio tra l'anima e l'uomo, ma anche tra l'uomo, la natura e gli animali.
2: Tramite Gabriele, lo Spirito del Cristo Dio ha dato indicazioni anche sulla coltivazione pacifica. Per gli agricoltori, nella corrente del cristianesimo originario, è di importanza essenziale prendersi cura della natura. Ciò significa che considerano la natura come una parte di se stessi, perché comprendono sempre più la grande unità cosmica, la vita in tutta la dimensione dell'essere. Chi coltiva la terra, secondo il cristianesimo originario, si prende quindi cura anche delle creature, degli animali e delle piante e anche della terra. Egli rispetta la natura e lascia alla madre terra il suo ritmo di vita naturale. È grato per i doni della natura che raccoglie senza arrecarle danno e che, come ringraziamento per il suo raccolto, divide con le creature della natura.
0: Gabriele, la messaggera della pace di Dio, trasmette l'armonia e la bellezza dei cieli anche nella progettazione di edifici, sia come abitazioni per gli uomini, sia per piccoli o grandi sale in cui riunirsi, strutture agricole o interi villaggi. Essa ha dato indicazioni per costruire abitazioni con forme incredibilmente belle per gli uomini, forme armoniose e nobili che per quanto possibile dovrebbero essere inserite nella natura. Anche gli interni degli edifici che Gabriele ha contemplato e ha trasferito a un livello più basso per il nostro mondo tridimensionale sono caratterizzati da un'irradiazione elevata e da una bellezza che trasmettono un senso di calore unico nel suo genere. La bellezza e l'equilibrio dello spirito, che chi percorre la via verso il cuore di Dio sperimenta sempre più dentro di sé, si esprime anche nell'esteriore in forme corrispondenti. L'operato creativo di Gabriele si esprime anche nel rapporto con la natura. Sia che si tratti di progettare un giardino di piccole dimensioni o un paesaggio più vasto, Gabriele è in grado di conferire a ogni cosa un carattere unico che esprime la grazia e l'unità originarie. Ulteriori spiegazioni a questo proposito si trovano nel libro L'operato del Cristo Dio e della Sapienza Divina.
1: Secondo la volontà dell'Altissimo, alcuni cristiani delle origini hanno acquistato dei terreni agricoli sui quali è stata e viene sviluppata e applicata sempre più la coltivazione pacifica. Possiamo quindi testimoniare: la terra della pace è molto importante. Alcuni cristiani delle origini, nella corrente del cristianesimo originario, secondo la volontà dello Spirito del Cristo Dio e collegati a Gabriele, la messaggera della pace del Cristo Dio, hanno edificato la terra della pace e continueranno ad edificarla e ingrandirla. La Fondazione Gabriele Internazionale, l'opera samlinica dell'amore per il prossimo, la simbiosi tra l'uomo, la natura e gli animali, porta avanti questo compito per tutte le fondazioni Gabriele internazionali in tutto il mondo e crea così delle oasi di pace per l'uomo, la natura e gli animali. Nella visione del grande profeta di Dio Isaia, Dio l'Eterno ha annunciato che un giorno la pace della creazione diverrà di nuovo realtà quando la sapienza riempirà la terra come le acque riempiono il mare. La corrente della vita, secondo il cristianesimo originario, tramite lo Spirito del Cristo Dio nella nostra epoca, data per mezzo di Gabriele, ha portato la sapienza nella sua pienezza e dona e ricolma la terra con la sapienza di Dio. E da lì essa fluisce in tutto il mondo. In tal modo essa è divenuta la speranza della terra. In questo modo Gabriele, la profetessa e messaggera della pace del Regno di Dio, ha posto le fondamenta per costruire il regno della pace di Gesù Cristo e per la venuta del Cristo Dio in spirito.
2: Già ora, con il più grande sistema di biotopi privato in Europa, creato dalla Fondazione Gabriele Internazionale, è stata dimostrata la possibilità di come la natura si possa riprendere in modo duraturo. Famosi biologhi, con un censimento delle specie presenti, hanno confermato la biodiversità straordinaria della Terra della Pace, documentando così questa biodiversità unica nel suo genere di piante e animali nel cuore dell'Europa, sulla terra della Fondazione Gabriele Internazionale.
3: Gabriele, la profetessa e messaggera della pace di Dio, per volontà dello Spirito del Cristo Dio, ha edificato anche la Biblioteca Sofia, per mantenere pura la parola di Dio per gli uomini di tutte le culture in tutto il mondo. La ricchezza spirituale che si trova nella Biblioteca Sofia, l'arca dell'alleanza dello spirito libero di oggi, comprende rivelazioni dello spirito del Cristo Dio e istruzioni spirituali divine date da Gabriele, in libri, pubblicazioni, registrate su CD o come immagini su DVD nel corso di 4 decenni. Da questa pienezza incommensurabile vanno citate in modo particolare le opere di insegnamento divine, basilari e fondamentali, che hanno una profondità e conoscenze spirituali dettagliate come non sono mai state insegnate prima su questa terra.
0: Si tratta in particolare delle grandi rivelazioni del Cristo Dio. Questa è la mia parola, Alfa e Omega, il Vangelo di Gesù, la rivelazione del Cristo conosciuta oggi dai veri cristiani in tutto il mondo. Un'altra opera rivelata con spiegazioni date da Gabriele in 5 volumi sono i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. La vita degli uomini veramente ricolmi di Dio. In questa grande opera divina che è stata rivelata, il Cristo stesso ha spiegato: «In veste di Gesù di Nazareth parlai della legge della vita senza similitudini a coloro che erano in grado di comprendermi. Per coloro che non erano in grado di comprendermi, le sacre parole erano dei misteri e per questo parlai ripetutamente in immagini. Ma ora è venuto il tempo in cui io, il Cristo, rivelo a tutti la legge della vita, affinché mi possano trovare, poiché io mi sono messo in cammino per edificare il mio regno sulla terra. Chi ha orecchi per intendere, intenda».
2: Di importanza fondamentale sono anche gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, la via del discorso della montagna, la via interiore. Un'opera cosmica di insegnamento e di istruzione dalla scuola della sapienza divina è l'opera L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore universale. Lo Spirito del Cristo Dio si rivela inoltre anche in merito a causa ed origine di tutte le malattie. Ciò che l'uomo semina lo raccoglierà. Gabriele, la profetessa e messaggera della pace del Regno di Dio, parla di questi temi a milioni di persone in tutto il mondo tramite centinaia di emittenti radiofoniche e televisive e dona ad ogni persona la ricerca dalla pienezza dello Spirito di Dio.
1: Quale cammino pieno di sacrifici abbia dovuto percorrere Gabriele nella sua vita, una donna del popolo, la messaggera della pace e profetessa di Dio, per poter adempiere il suo mandato proveniente dal Regno di Dio e molto di più, viene descritto nella sua biografia dal titolo «L'inviata del Cristo Dio, la sua profetessa dell'epoca odierna, Gabriele». E Gabriele è la prova vivente del fatto che Dio non si fa mettere a tacere nemmeno oggi, nella nostra epoca, poiché lo Spirito libero di Dio soffia dove vuole.
0: Cari amici, oggi, dopo quasi 40 anni nel corso del quale lo Spirito del Cristo Dio opera tramite la sua messaggera della pace e profetessa, Gabriele, si può affermare: la corrente del cristianesimo originario scorre su tutta la terra. Sono sempre di più le persone che si risvegliano nello spirito del Cristo Dio e in tal modo si compie la sua volontà. Sorge il regno della pace del Cristo Dio. Il Consolatore proveniente dai cieli che è stato annunciato, il Principe della Pace, opera tramite la sua profetessa e messaggera della pace, Gabriele, con cristiani delle origini che adempiono passo per passo la volontà del Cristo Dio, di Gesù di Nazareth nella corrente del cristianesimo originario. Cari telespettatori, con queste parole ci congediamo da voi. un saluto in Dio e arrivederci.

0: Cari amici, benvenuti alla terza parte della nostra rubrica nella quale continueremo a leggere estratti da libretto Il Giovane e il Profeta. Certamente non capita tutti i giorni di poter parlare con un profeta, ossia una persona in collegamento con Dio, che conosce le leggi divine e spirituali ed è quindi in grado di spiegarci molte cose. Nel libretto gratuito Il Giovane e il Profeta, un giovane sfrutta questa opportunità e porge a Gabriele, la profetessa della nostra epoca, diverse domande in modo diretto. Siamo certi che le risposte di Gabriele interesseranno tutti noi, giovani e meno giovani. Ascoltiamo ora il giovane che si rivolge a Gabriele con le seguenti parole. Ho tutta una serie di domande sul mio biglietto. Ti leggo la prima. Per noi giovani ci sono mode molto stravaganti, capelli colorati, piercing, tatuaggi e determinate marche che ognuno deve avere. Che cosa faresti tu? Andresti in giro anche tu con i capelli verdi, la pancia di fuori e le scarpe con il tacco, oppure porteresti vesti bianche e ondeggianti?
1: Gabriele risponde così alla domanda del giovane. Posso immedesimarmi bene nei sentimenti che avevo da giovane. Anche il mondo delle vostre sensazioni non mi è estraneo. Dato che si dovrebbe rispettare il libero arbitrio in ogni situazione, voglio parlare solo in modo generico di ciò che predomina nella gioventù odierna. Vale a dire che non voglio cambiarvi. Ciò lo deve fare ognuno per se stesso. Come mi sarei comportata da giovane se a quei tempi ci fossero state le possibilità e le mode di oggi e non avessi avuto il sapere in merito agli aspetti delle leggi di Dio? Avrei certamente imitato anch'io gli altri, comportandomi come si comportano molti giovani di oggi, per non restare in disparte, senza amici. Certamente non mi sarei inflitta il piercing, perché non ho mai potuto sopportare di bucare e ferire la pelle, nemmeno ai piccoli fori del naso o delle guance. Non mi è mai passato per la testa di segnare il mio corpo in modo duraturo. Non avrei portato vesti bianche ed ondeggianti e non le porto nemmeno ora, poiché chi si vuole differenziare dalla massa con vesti particolari ha molte cose da nascondere. Vuole comportarsi in modo diverso da com'è, vuole nascondere in tutti i modi e con tutti i trucchi chi egli è veramente. Per questo si veste in modo diverso dalla massa.
0: Gabriele si rivolge ora a tutti i giovani dicendo: non voglio assolutamente fare prediche a voi giovani, poiché ognuno dovrebbe trovare da sé la radice dei propri sentimenti, pensieri e desideri che lo spingono a cambiare nell'esteriore. Che cosa si vuole quindi raggiungere? Se da giovane avessi conosciuto le leggi divine, non avrei certamente iniziato ad imitare gli altri, poiché il sapere spirituale divino dà, sia ai giovani che agli adulti, la possibilità di analizzare i motivi più profondi del proprio comportamento, di elaborarli e di superarli, divenendo così indipendente e libero. Apprezzo molto il fatto che Gabriele dia solo dei consigli, lasciando poi la libertà a ciascuno di essere e di agire come desidera.
1: Sì, infatti la libertà è per lei, come per tutti noi, un valore fondamentale da rispettare. Al contrario, invece, cerca con le sue risposte di aiutare i giovani a capire le ragioni di determinati atteggiamenti tipici degli anni della giovinezza, ma anche del proprio comportamento per superare le debolezze e divenire davvero persone libere e indipendenti. Nella seconda parte della sua risposta, Gabriele esamina quindi insieme a noi i motivi più profondi dei capelli colorati, del piercing, dei vestiti appariscenti e delle marche che ognuno deve avere. E lo fa iniziando con la natura. L'uomo è un corpo naturale costituito da acqua e terra. Se osserviamo il corpo naturale, che è la terra, riconosciamo che cambia solo in base alle stagioni. In primavera la natura si risveglia e fiorisce. In estate vediamo i diversi gradi di maturità dei frutti e in autunno la linfa vitale si ritira. L'inverno porta alla fase di riposo, ricoprendo qua e là la terra con una veste bianca, con la neve. Questi cambiamenti nella natura avvengono senza l'intervento dell'uomo, ossia in cicli. Se l'uomo interviene nei processi della natura con incroci, con la manipolazione genetica e con la clonazione, può cambiare le forme esteriori della natura, ma le caratteristiche basilari, ossia le strutture spirituali divine, quelle rimangono.
0: Gabriele approfondisce ora i motivi che spingono il singolo a cambiare il proprio aspetto, a negare il proprio essere, ad adattarsi e ad assumere idee di altri per apparire in fondo come non è. La causa di questo, dice Gabriele, è che il singolo analizza raramente i propri schemi di comportamento e i propri atteggiamenti per riconoscere se stesso e diviene quindi una persona che imita gli altri, oppure che si oppone contro singoli o contro la società.
1: Gabriele continua. Molti giovani possono essere inseriti in questa categoria. Ad alcuni giovani, per esempio, non piace come si comportano i propri genitori, il loro modo di pensare e il loro modo di parlare. Anche la società in cui vivono non è loro congeniale in molti aspetti. Dato che le idee, le opinioni e i concetti del giovane non vengono accettate dai genitori, da altre persone di riferimento e dalla società, e i giovani fanno l'esperienza di essere considerati incompetenti, inesperti e incapaci di comprendere e perciò di essere rifiutati, allora essi si oppongono agli altri, dapprima con parole, con gesti e modi di comportarsi. In seguito, quando devono riconoscere di non essere ugualmente in grado di imporre il proprio modo di vedere le cose e le proprie opinioni, cominciano a ribellarsi e si vestono spesso come ribelli della società. Sì, più o meno consciamente penso sia capitato a tutti di pensare almeno una volta nella vita: se non mi ascoltano e non riesco ad impormi, ossia se non vengo rispettato per quello che sono, allora mi dovranno vedere come sono e prestarmi attenzione in questo modo, dice Gabriele e continua. Per questo molte volte si tingono i capelli e, sulla base del principio che l'unità rende forti, cominciano ad imitare gli altri e a divenire come altri della stessa età, indossando i vestiti appariscenti di cui abbiamo parlato e comportandosi in modo diverso dal normale.
0: Il giovane comprende le spiegazioni di Gabriele, tuttavia non riesce a vedere una via d'uscita e le chiede che cosa si potrebbe fare concretamente affinché le cose vadano diversamente. E Gabriele risponde: la natura ci mostra il corso artefatto e coerente della nostra vita. Spesso noi uomini vogliamo determinare il corso della nostra vita terrena e ci comportiamo in un certo senso come pagliacci che si presentano al pubblico con vesti scintillanti e di tutti i colori. Ciò non vale solo per i giovani, ma soprattutto per coloro che pretendono di essere adulti e che vogliono far vedere di essere all'altezza della società.
1: Che cosa significa che la natura ci mostra il corso non artefatto coerente della nostra vita? Significa che la natura è un modello di vita che evolve e cambia con armonia ed equilibrio. Cosa fa invece l'essere umano? Gabriele dice in merito: osserviamo le stagioni. La primavera non vuole essere l'estate e l'estate non vuole essere la primavera. L'autunno non vuole essere l'estate e l'inverno non vuole essere l'autunno. Molte persone invece, quando si trovano nel mezzo della propria vita, ossia nell'estate o nella tarda estate, credono di dover essere la primavera e si atteggiano in modo corrispondente. Scelgono quindi una pettinatura o un abbigliamento che corrisponde ai giovani, alla primavera, e non ad una persona che si trova nel mezzo della propria vita, nell'estate. Chi si trova nell'autunno della vita vuole spesso recuperare la vita dell'età di mezzo, ossia l'estate. Per questo si tinge i capelli, si mette i vestiti adatti ai giovani, nell'intento di sembrare giovane. A una tale persona non importa se, comportandosi in tal modo, dimostra eventualmente la propria immaturità. Ciò che conta è sembrare come non si è. Chi si trova nell'inverno della vita ed ha i capelli già bianchi come la neve, spesso non lo vuole accettare. Spera di poter camuffare i tratti caratteristici della propria fase di vita per recuperare almeno l'autunno. Si camuffa quindi, tingendo i capelli color castano o rosso, mettendosi diversi strati di trucco e indossando vesti che mostrino ciò che in fondo non è più: una gamba slanciata in una scarpa elegante. L'immagine che si presenta è invece quella di una gamba invecchiata, spesso segnata da varici, infilata in un paio di scarpe che starebbero bene solo sulle gambe di una persona che si trova nella fase dell'estate.
0: Cari giovani, prosegue Gabriele, non siete quindi soli ad indossare costumi inusuali nella società. Esiste un proverbio tedesco ben azzeccato che dice: i giovani cinguettano come han cantato gli anziani. Volete subordinarvi anche voi a queste parole oppure volete cambiarle, cominciando ad agire in modo diverso e creandovi un motto diverso che dice: noi giovani non cinguettiamo come han cantato gli anziani. Voi giovani potreste, per esempio, tener presente quanto segue. Se l'uomo ha rispetto di se stesso, cura il proprio corpo e si veste in modo corrispondente. Non ho niente contro i jeans e i pullover, purché siano indossati al momento giusto. Solo una persona con un orientamento estetico che cura il proprio corpo sceglie un abbigliamento ordinato. Una tale persona si vestirà anche in modo ordinato, ossia curato. Se rispetti te stesso, vivendo in modo consapevole, fai attenzione a ciò che pensi.

0: morali superiori e accettando le regole del buon costume, perde se stesso e finisce per alienarsi. Una tale persona spreca quindi i contenuti di vita che ha portato con sé in questo mondo, continuando a riflettere su ciò che vuole e che non ha, e che forse non riceverà mai. Finisce poi eventualmente per aggrapparsi alla televisione, per vivere a livello di pensieri il ruolo di determinati attori, poiché vuole essere come l'attore recita. Oppure cerca la propria salvezza nel computer, navigando in ogni angolo in internet, per cercare tutto ciò che questo mondo ha da offrire e trovare una possibilità per inserirsi e imitare ciò che desidera e che vuole avere. Inoltre cambia il proprio aspetto esteriore, travestendosi e comportandosi in modo sfrenato. Pertanto, dato che solo pochi vivono consapevolmente le fasi della propria vita, soltanto pochi superano e adempiono ciò che l'energia della giornata porta loro, mentre i più sono continuamente tesi a recuperare qualcosa che è già passato da tempo. Dato che non lo vogliono ammettere, credono di poter recuperare qualcosa vestendosi in modo non adatto a loro.
1: Ora è Gabriele a porre ai giovani alcune domande. Cari giovani, volete cinguettare anche voi come gli anziani hanno cantato e cantano per generazioni? Oppure volete prendere in mano la vostra vita accettando i principi di una buona educazione e appropriandovi di valori etici e morali superiori? In tal caso non cinguettate come hanno cantato gli anziani. Tramite voi e in realtà con l'aiuto dello Spirito di Dio sorge così una società con veri valori, che è per la vita che si presenta ogni giorno in modo nuovo e anche per la vita dei regni della natura. Da ciò deriva l'unità con tutte le forze positive dell'infinito e l'equilibrio tra gli uomini. Scompariranno così l'eccesso di ricchezza e la povertà più misera.
0: Cosa accade se invece molti giovani di oggi, come da generazioni succede, decidono di usare le loro energie per mascherarsi, per superare i limiti e protestare contro una società malata, anziché investirle per prendere in mano la propria vita, per impostarla su valori etici, per costruire il mondo che desidererebbero per loro stessi? Prendiamo in esempio la società odierna, dice Gabi, della quale fanno parte i nostri genitori, considerandola dal punto di vista delle leggi divine e del decorso conforme alle leggi che avviene nella natura. Troviamo una società chiusa, formata da persone isolate, che vogliono difendere le proprie opinioni, da conformisti, da cosiddetti adulti che non divengono mai adulti, dato che anch'essi sono imitatori e clown, per riuscire alla meglio a restare all'altezza della società. Se i giovani oltrepassano i limiti, se spezzano questi schemi rigidi, la società si limita a scrollare la testa e alcuni gettano uno sguardo di commiserazione su coloro che hanno un particolare taglio di capelli o che si sono tinti i capelli, che portano vestiti appariscenti e provocanti, scarpe con il tacco alto e molto altro ancora. Nessuno di coloro che sono dipendenti dalla società si chiede comunque che cosa stia dietro a tutto questo, poiché anch'essi, come ho descritto nell'immagine della natura, non si trovano nel ciclo della propria fase di vita, nella propria realtà, ma sono come mascherati.
1: Gabriele continua. Siamo sinceri, cari giovani, non siete ancora maturi, come non lo sono anche gli adulti morbosamente attaccati alla società. Per questo motivo molte volte i giovani e gli adulti si scontrano sulle più diverse opinioni e idee. Alcuni giovani che sono stati ribelli contro la società e contro coloro che dipendevano da essa a circa 30 anni sono divenuti conformisti e opportunisti. Si sono lasciati sottomettere dalla società con le sue regole del gioco e la sua morale apparente, divenendo individui che sono, come gli altri, alla ricerca di stima, successo, potere e denaro, assillati da tutto ciò.
0: Per quale motivo? Chiede Gabriele. Se analizziamo le richieste dei giovani che per la mancanza

0: di esperienze in genere non sono equilibrate, ma piuttosto fantasiose, riconosciamo che i giovani, anche se desiderano cambiare molte cose, non hanno tuttavia esperienza su come ciò potrebbe avvenire. Oggi nemmeno molti genitori e sostenitori della società, con il loro desiderio di arrivismo, sono in grado di guidare i giovani, poiché essi stessi non conoscono quelle caratteristiche di vita che rendono stabile una società e le conferiscono un'alta qualità e che sono necessarie per il bene comune in tutti i campi della vita. Tutti coloro che dipendono dalla società pensano solo a se stessi, in base al principio «tutto solo per me, dell'altro in fondo non mi importa».
1: Gabriele sottolinea l'importanza di offrire ai giovani una base sulla quale essi possano costruire una società con valori etici. Gabriele dice: sarebbe per esempio necessario imparare a comprendere i giovani e le loro caratteristiche basilari. Sarebbe necessario elaborare perché si ribellano, perché esprimono la loro posizione con il proprio comportamento esteriore. Sarebbe necessario capire perché un giovane si vuole conformare all'altro e perché in seguito, a circa 30 anni, si lascia inserire nella società dell'ego che sembra dominare ogni cosa, mettendo da parte i propri ideali e valori esistenti spesso almeno embrionalmente, come per esempio quelli dell'uguaglianza e della libertà, per seguire la moda che vige da millenni e che dice io, tutto solo per me.
0: Gabriele continua la spiegazione sul conformismo e sull'egoismo della società andando alla radice. Molti giovani credono nella reincarnazione e sanno che i diversi tratti caratteriali dell'uomo sono stati ereditati o provengono da incarnazioni precedenti. Ognuno porta con sé attributi umani diversi in questa vita terrena. I tratti caratteriali umani attivi nell'uomo danno l'impronta sia all'adulto sia al giovane. Sia i giovani sia gli adulti, chi più chi meno, si sottomettono al conformismo esteriore. Ognuno è convinto che la propria idea di società possa servire allo scopo della società. Tuttavia, se gettiamo uno sguardo dietro al meccanismo del conformismo, percepiamo in quale direzione si stia andando. O si desidera, nella misura del possibile, una grande fetta della torta della società, oppure si vuole divenire qualcuno, mantenere la propria posizione o migliorarla ulteriormente. Raramente chi dipende dalla società si chiede se ciò che aspira a raggiungere sia morale oppure no. Alcuni pensano, comunque sia, conformismo o no, quello che conta è che la fetta della torta della società destinata a me sia possibilmente grande.
1: La domanda è: che cosa si può fare per non venire risucchiati da questa società dell'ego? Gabriele dà la seguente risposta. Se oggi fossi giovane e avessi questa visione delle cose e conoscessi allo stesso tempo i valori spirituali e morali superiori, cercherei sicuramente di imparare a comprendere il prossimo, di accettarlo invece di denigrarlo e di mettermi al di sopra di lui. Cercherei di vedermi al suo fianco, ossia di essere benevolo e tollerante con lui. Vale a dire di applicare ciò che sta scritto nel discorso della montagna. Fai tu per primo ciò che vuoi che gli altri facciano a te. Smetterei sicuramente di imitare gli altri e mi comporterei e mi vestirei in base ai principi morali ed etici nobili. In base alle conoscenze spirituali che ho oggi, per esempio, che il simile attira sempre il simile, mi renderei conto che potrei trovare amici che anelino a conseguire gli stessi o simili aspetti. Solamente conoscendo e adempiendo le leggi divine, i giovani possono edificare una società moralmente valida, che non si limiti a coltivare nobili pensieri sul bene comune, parlandone con belle parole, ma che favorisca attivamente il bene comune per tutti. Di conseguenza non potrebbero esistere le gravi differenze tra i più ricchi e i più poveri.
2: Un giovane che elabora i propri valori interiori insiti in ogni uomo, una volta giunto all'età di 30 anni, non si adatterà agli altri, ossia non si lascerà soggettare dalla società dell'ego con le sue pretese di potere e i suoi pensieri fissati sul benessere.
0: Cari amici, siamo giunti al termine della trasmissione di oggi. Ci salutiamo augurandoci di riuscire a mettere in pratica sempre di più nella nostra vita un principio etico che può unire tutti gli uomini sulla terra. Secondo le parole di Gesù di Nazareth, fai tu per primo ciò che desideri che gli altri facciano a te. Proviamoci e sperimenteremo che la nostra vita diverrà sempre più appagata, saremo più forti e indipendenti e contribuiremo a creare una società nuova, giusta, fondata sul bene comune. Con questo augurio vi salutiamo con un arrivederci alla prossima puntata.
1: Arrivederci.

0: Ganz herzlich begrüßen wir Sie.
1: Cari telespettatori e care telespettatrici, benvenuti di cuore a questa prima puntata della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Vi siete mai chiesti anche voi di che cosa parlò Gesù di Nazareth 2000 anni fa con i suoi discepoli mentre si trovavano insieme in cammino? Ciò che Gesù insegnò a suo tempo alla cerchia interna dei suoi apostoli e discepoli è oggi accessibile per la prima volta a tutte le persone interessate. Si tratta dei grandi insegnamenti cosmici rivelati oggi dal Cristo stesso per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Il Cristo ha avverato ciò che annunciò in veste di Gesù di Nazareth. Ma quando verrà lo Spirito di verità, egli vi condurrà nella verità tutta intera. Lo Spirito della verità è presente, è venuto nella parola profetica tramite la sua profetessa istruttrice, Gabriele. Dal 1975, quale profetessa di Dio, Gabriele traduce il linguaggio dei cieli nelle nostre parole umane. All'inizio degli anni 90, il Cristo rivelò tramite Gabriele i grandi insegnamenti cosmici che spiegano a noi uomini la nostra vera eredità spirituale. L'essere eterno dell'anima, la coscienza che abbraccia ogni cosa. Ci viene data la possibilità di percepire nel profondo della vita nella nostra anima, la vita che è la nostra patria, e di sperimentare così chi siamo veramente, da dove proveniamo e dove siamo diretti. Gabriele, la grande profetessa istruttrice e messaggera di Dio, ha spiegato e chiarito i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth. Le sue spiegazioni sono raccolte in 5 volumi che completano i grandi insegnamenti cosmici. Sono indicazioni che ci aiutano a comprendere gli insegnamenti dati dallo Spirito di Dio e a capire come possiamo metterli in pratica nella nostra vita quotidiana. In questa serie di diverse trasmissioni leggeremo dei libri dallo stesso titolo, I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, e riporteremo le spiegazioni date da Gabriele, che oggi è qui con noi in studio. Voi e noi tutti potremo imparare veramente tante cose, anche per quanto riguarda il lavoro, la famiglia, la vita quotidiana, per giovani e per persone più avanti negli anni. Se lo desiderate, provate a mettere in pratica ciò che sentiremo. Nella trasmissione di oggi inizieremo a leggere a pagina 19.
2: Il Cristo dice, io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine dell'universo materiale e dei regni delle anime. Voi dovreste maturare in me e con me nell'eterna vita, dove io sono nel Padre, come anche voi siete con me nel Padre, dove non esistono né principio né fine, poiché Dio è e noi siamo in Dio. Poiché io, il Cristo Dio, elevo tutto alla luce della verità. In merito alle parole del Cristo, Alfa ed Omega, io sono l'Alfa, Gabriele dà le seguenti spiegazioni. L'Alfa in Dio significa l'inizio della creazione dell'essere puro che ha assunto forma. Dio, la forza primordiale, espirò e così fu. Dalla sorgente inesauribile della forza primordiale si formarono gradualmente soli e pianeti spirituali, esseri spirituali, animali, piante e minerali. Questa meccanica divina dei cieli, che si espande eternamente, è l'essere eterno, imperituro, la nostra patria. Dio, la forza, la luce, non conosce inizio. Dio, la luce e la forza, era ed è perenne, poiché Dio è.
3: War und ist ewiglich, weil Gott ist.
4: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
5: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, abbiamo ascoltato le parole del Cristo Dio. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine dell'universo materiale e dei regni delle anime. Le spiegazioni che abbiamo ricevuto da Gabriele ci aiutano a comprendere queste parole. E Gabriele ci spiega. L'alfa è anche l'inizio delle sfere della caduta. A seguito della caduta si formarono i regni delle anime e la materia. A causa del pensiero della caduta, alcune parti di astri spirituali precipitarono in basso. Esse si staccarono dall'essere puro per prendere forma al di fuori di esso. Con queste parti caddero anche esseri della caduta e con essi anche i regni della natura, poiché la vita in Dio è una totalità. Anche gli astri, gli esseri, gli animali, le piante ed i minerali fanno parte della vita. Questa è l'unità in Dio. E Dio diede l'unità agli esseri della caduta lungo il loro cammino che li condusse alla materia. Dio, nostro Padre Eterno, ha ammesso che si verificasse la caduta, dato che ogni figlio ha il libero arbitrio. Egli era ed è con i suoi figli ribelli. La sua luce e la sua forza continuarono e continuano ad affluire verso di loro. Tutto ciò che è vita che proviene da Dio, poiché Dio è la vita. Perciò Dio è anche nel raddensamento, nella materia, dato che Egli è la vita insita nel profondo, anche nella materia. Dato che Dio è in ogni cosa, Dio è anche nel principio, nell'alfa, ed anche nella fine del raddensamento, nell'omega. Tutto verrà trasformato e ricondotto nell'eterna luce tramite il Cristo, suo figlio primo contemplato, il co-regnante dei cieli, che è tutt'uno con lui. Ascoltiamo ora altre spiegazioni di Gabriele che desidera trasmetterci un riflesso della nostra vera ed eterna vita.
1: Dio, la luce fluente, non conosce né principio né fine, dato che Egli è. Come Egli è scaturito quale essere da se stesso, dalla luce fluente, così Egli ha creato anche noi, gli esseri spirituali puri, i Suoi figli. Noi siamo Sue immagini, siamo luce che ha assunto forma. Dio è il Dio Padre Madre. Nel principio padre-madre si trova il grande magnete del cuore che anela ad avere figli. Per questo egli creò l'essere eterno che ha assunto forma, i cieli, con i suoi figli, con le famiglie spirituali, che a loro volta vivono nella grande famiglia di Dio. Il principio della dualità, come il Dio Padre e Madre, è il principio donatore e ricevente. Il Dio Padre e Madre è il Padre primordiale. I duali si chiamano Padre duale o Madre duale. sono i principi provenienti da Dio, il principio positivo e donatore, che è il principio maschile, e il principio negativo e ricevente, che è quello femminile. Dio ha quindi alitato negli esseri il principio donatore e ricevente, come lui stesso è donatore e ricevente.
2: Nel libro I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth leggiamo altre spiegazioni date da Gabriele. Dio espira ed inspira. L'infinito si dilata incessantemente. Non c'è stasi. Dio continua a creare astri spirituali. Dal collegamento dei principi della dualità, dal dare e ricevere, nascono i figli spirituali. E in tal modo l'essere celeste, la nostra patria, si dilata e si popola sempre più. Noi tutti, ognuno di noi, porta in sé l'anima. Se l'anima si purifica, diviene di nuovo l'essere luminoso dei cieli, l'essere spirituale. Sulla via verso Dio, ritorniamo nella corrente primordiale, ritorniamo dalle nostre famiglie spirituali, dalle stirpi spirituali dalle quali proveniamo. Lì è la nostra vera vita. Lì è il nostro posto e lì ritorneremo anche tramite il Cristo, nostro Redentore. Il Cristo si è messo in cammino per ricondurci a casa. Egli percorse la via del Golgota su questa terra. Egli diede ad ogni anima e ad ogni uomo una parte del suo potenziale di luce che ci riconduce a casa. Perciò l'anima può giungere al Padre solo tramite il Cristo e non con un'altra forza, non importa come essa si chiami. Il Cristo è la forza redentrice e la via del ritorno nell'eterno essere che passa solo attraverso il Cristo.
1: Il Cristo dice: voi dovrete maturare in me e con me nell'eterna vita, dove io sono nel Padre. Gabriele ci aiuta a comprendere questa frase e ci spiega. In me significa per noi giungere al Cristo, per risorgere in Lui e vivere poi in Lui. Percorriamo la via interiore, dal grado dell'ordine fino al grado della serietà divina, per far risplendere dentro di noi la luce redentrice. Quando avremo dischiuso ampiamente i quattro gradi dell'ordine, della volontà, della sapienza e della serietà in noi, saremo risorti nel Cristo. Egli ci condurrà poi fino all'Eterno Padre. Dobbiamo quindi giungere alla luce interiore, al Cristo. Infatti, il Cristo è la nostra via e la nostra meta. Egli è la luce interiore, la vita interiore. Giungere a Lui significa giungere a noi stessi, al vero sé insito in noi. Con le parole: voi dovrete maturare in me e con me nell'eterna vita. E il Cristo si rivolge a ognuno di noi per dirci: vieni prima da me, ritrovati in me, e poi potrai ritornare con me nella coscienza dell'eterno essere, quale essere eterno.
2: Gabriele spiega: una parola può racchiudere in sé tutto l'infinito, Quante parole, ossia quanti doni dell'infinito, ci vengono dati da nostro fratello e Redentore, dal Cristo, affinché possiamo ritrovare la vita che è in noi e che ci unisce. Un piccolo passo, tratto dai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, potrebbe dischiudere a noi tutti i cieli. Immergiamoci nelle parole dell'assoluto per imparare di nuovo il linguaggio dell'interiore, il linguaggio del nostro vero essere. Il linguaggio degli esseri spirituali puri è il linguaggio della luce che viene trasmesso e ricevuto sotto forma di immagini. Se guardiamo nel profondo dell'eterna legge, impariamo poco a poco il linguaggio delle immagini, dato che anche la nostra lingua umana è costituita da immagini.
3: Ist eine Sprache der Bilder. Lernen wir.
2: Impariamo il linguaggio dei cieli. In tal modo riusciremo a comprenderci meglio, perché riconosciamo chi siamo in realtà. Otteniamo così un rispetto sempre più profondo per la nostra vita e per il nostro vero essere, che è l'infinito nell'eternità.
3: In der Ewigkeit ist.
4: Liebe Mitmenschen,
5: cari amici, le spiegazioni date da Gabriele in merito agli insegnamenti del Cristo Dio sono quindi un aiuto molto pratico per noi per cambiare in modo positivo la nostra vita terrena. Ascoltiamo altre spiegazioni date da Gabriele. Il linguaggio dei cieli è il linguaggio dell'amore. Imparare il linguaggio dell'amore significa comprendere il nostro prossimo, smettere di denigrarlo e renderci conto ogni giorno che anche in lui c'è la parte positiva, Dio, ciò che è eterno e incorruttibile. Dio è nel nostro prossimo e ciò che è dentro di lui è anche in noi. Se riconosciamo di essere un figlio, una figlia di Dio, eredi delle forze dell'infinito, accoglieremo anche il nostro prossimo interiormente, dato che comprendiamo che egli è una parte di noi, poiché Dio è indivisibile e in ognuno di noi c'è la totalità. Instauriamo la comunicazione con il nostro prossimo, accettandolo e comprendendolo, e creiamo allo stesso tempo un collegamento con Dio. In tal modo impariamo il linguaggio dello spirito, il linguaggio dell'amore altruistico, la legge della vita interiore.
6: Nehmen wir aus der Aussage des Herrn.
2: Prendiamo una parola dalla frase che il Signore ci ha detto. Voi dovrete maturare in me e con me nell'eterna vita. La parola maturare. Che cosa è racchiuso in questa parola? Percepiamo nel profondo di questa parola. Lasciamola affiorare in immagini dentro di noi. Lo Spirito di Dio ci ha detto spesso. La parola è come un recipiente nel quale è racchiuso il senso che è l'unico che vivifica. In un'unica parola io ripongo le infinite sfaccettature della vita che io sono. Quindi, in un'unica parola è racchiusa la pienezza, la legge dei cieli.
7: Dato che è così, la parola di Dio è un tesoro che vorrebbe essere portato alla luce da noi. Con le antenne del nostro interiore possiamo percepire ciò che si trova nel profondo della parola, in modo che affiori in noi sotto forma di immagine o di sensazione ciò che l'energia della giornata ci porta e che possiamo quindi sperimentare, riconoscere e sistemare. Riusciremo difficilmente a farlo se ci mettiamo all'opera solamente con l'intelletto, con la mente umana. Solo se cogliamo il senso delle parole con il nostro cuore, con la nostra coscienza interiore, diverremo consapevoli di alcuni aspetti che ci arricchiscono e che ci aiutano a procedere sulla via che conduce a Dio, al nostro essere originario.
1: Che cosa ci dice quindi la parola maturare? È il processo di maturazione che va dalla semina al raccolto. Riferiamolo ora a noi come uomini. Il seme è il desiderio di avvicinarci a Dio. Come possiamo avvicinarci a Dio? Dobbiamo continuare a innaffiare questo seme e coltivare e curare la piantina che germoglia da esso, fino a che sarà divenuta una pianta forte, un albero forte, la via interiore dell'uomo ricolmo di Dio. È in questo modo che maturiamo sulla via interiore. Quando l'albero porta frutti, esso si manifesta in tutta la sua pienezza, esprime la legge della sua specie, la legge dell'albero. Dobbiamo quindi maturare nell'eterna legge lavorando su noi stessi per portare alla luce i frutti dell'amore, la nostra eredità.
2: Cari amici, Gabriele ci permette di gettare un altro sguardo nelle correlazioni cosmiche e ci spiega: ogni uomo, ed anche ogni anima, determina da sé la propria evoluzione spirituale. Grazie al proprio libero arbitrio, ognuno determina quando si libererà dalle proprie colpe, dai comportamenti umani e dai propri peccati, per sviluppare sempre più la vita positiva, la sua eredità spirituale. La sua coscienza spirituale deve quindi maturare gradualmente, dato che l'uomo è incolpato. La natura, invece, porta già in sé la maturità. Essa esprime la sua coscienza per noi da se stessa. La pianta non deve prima maturare per manifestare esteriormente ciò che è già racchiuso in essa, la maturità. Le forme terrene delle forze creatrici e dei figli della creazione, ossia la terra con le sue piante e i suoi minerali, verranno trasformate grazie alla forza del figlio e alla forza del padre, la forza primordiale.
5: Se sentiamo che qualcosa si muove dentro di noi, riflettiamo su quanto segue. Non ci capita nulla per caso, poiché il caso non esiste. Ciò di cui diventiamo consapevoli, anche nelle parole che leggiamo o che ascoltiamo, ci vuole dire qualcosa. Ciò che percepiamo e vediamo in immagini ci parla. Vuole richiamare la nostra attenzione su qualche cosa che è importante per noi oggi, che ci indica forse la via o che ci è di ammonimento. Se prestiamo attenzione a queste indicazioni che ci vengono date dall'energia della giornata, mettendole anche in pratica, procederemo passo per passo sulla via che ci porta ad evolverci e a maturare.
2: Il Cristo Dio ci parla della vita eterna. Lì non c'è principio né fine, perché Dio è e noi siamo in Dio. E Gabriele ci spiega: per molti Dio è ancora qualcosa di astratto, qualcosa di molto lontano. Impariamo ora a percepire Dio in noi nella parola Dio. E cosa ci dicono le due parole Dio è? Accogliamo in noi queste parole con calma e in modo consapevole. Se ci è possibile, le esprimiamo ad alta voce e lasciamo vibrare in noi il suono Dio è. Che cosa affiora in noi? La parola è l'essere in eterno. Dio è l'eterna legge fluente. È senza principio e senza fine. Egli esiste perennemente. Comprendiamo la differenza. Dio è la legge onnipresente, fluente. Il Padre, la forma, è scaturito dalla sua legge. Egli è un essere spirituale. Nella sua pienezza di luce e nella sua forza di radiazione è infinito e inconcepibile. Egli è sublime.
1: Dov'è Dio? Egli è in ogni parola che diciamo. Dio è in ogni pensiero, in ogni sensazione, in ogni moto. Anche in tutto quello che facciamo c'è Dio. Infatti Dio è l'essere, la corrente della vita che pervade ogni cosa e che mantiene tutto in vita. Dio è sempre presente. Dio è in ogni particola della nostra anima, in ogni cellula del nostro corpo. Dio è in ogni elemento della materia, in ogni movimento c'è Dio, perché Dio è la vita. Cari amici, prendiamoci come compito di diventare consapevoli che Dio è. Ovunque andiamo, Dio è. Qualsiasi cosa ci capiti, Dio è. Dio è al nostro posto di lavoro. Dio è nel nostro lavoro. Dio è nei nostri colloqui. Dio è sempre presente. Egli ci ama. Affidiamoci a Dio e svilupperemo fiducia in Lui. Rivolgiamoci a Lui in ogni situazione. Una sincera richiesta di aiuto e Dio si fa sentire. Dio è la forza positiva in ogni problema, in ogni difficoltà, in tutte le contrarietà. Dio è la parte pura in ogni peccato. Se vogliamo chiedere perdono, chiediamo a Dio che ci assista. Ed Egli ci assisterà.
5: Cari amici, anche noi che stiamo leggendo questi testi stiamo seguendo il processo di maturazione spirituale. Facciamo le nostre esperienze e possiamo confermare che è vero, Dio è sempre presente per aiutarci. Continuiamo ora a leggere le spiegazioni date da Gabriele. Dio ci richiama per tempo quando pecchiamo, dato che Egli è nei nostri sentimenti, sensazioni, pensieri, nelle nostre parole. Dio è colui che sta sempre in ascolto, in silenzio, dentro di noi. Dio ci lascia il libero arbitrio. Tuttavia, se il figlio si rivolge a Dio, a colui che è eternamente in ascolto, Dio si farà vivo in noi ed in ciò che chiediamo e ci aiuterà a risolvere i nostri problemi. Egli ci aiuterà nei colloqui che teniamo. Dio ci aiuta in continuazione perché Egli è l'amore, la forza donatrice. Dio è il principio padre-madre, la forza creatrice, anche nei regni della natura. Quando camminiamo nella natura, andiamo con Dio e passiamo proprio attraverso Dio, attraverso la sua potente corrente, attraverso la natura, che è a sua volta Lui stesso.
2: Dio è. Prendiamone coscienza in continuazione e questo comincerà a divenire vivo in noi ed anche nella nostra vita quotidiana. Questo compito ed esercizio Dio è può esserci di aiuto. Se per esempio incontriamo delle persone e vogliamo denigrarle, ci accorgeremo ben presto come improvvisamente sale una spinta dall'interiore che dice «Fermati, nel tuo prossimo sono io». Collegati con il tuo prossimo e imparerai a conoscere me, la vita in ogni cosa, poiché Dio è. Se ci ricordiamo continuamente di questo compito, se cresciamo nella consapevolezza che Dio è, impareremo anche a comprendere noi stessi. Avremo anche comprensione per i nostri simili e rispetto per i regni della natura.
1: Con le parole Dio è viene risvegliata e intensificata in noi la chiara sensazione per il bene, per il divino. Nel contempo riconosciamo anche più rapidamente e in sfumature più fini ciò che non è divino, i lati umani infimi. Impariamo a distinguere chiaramente l'egocentrismo dall'altruismo. La nostra coscienza reagisce a poco in modo più fine e quindi diventiamo più sicuri nelle nostre decisioni. L'amore altruistico è la vera vita che è divina. Siamo sulla terra per divenire divini, quindi per divenire amore altruistico. Tutto ciò che è umano è amaro. Molte volte non ce ne accorgiamo e lo comprendiamo solo quando è già tardi. Se nelle situazioni della giornata ci ricordiamo che Dio è, diverremo sensibili, desti nel percepire i nostri aspetti umani e i nostri peccati e riconosceremo per tempo che dovremmo cambiare.
7: Cari amici all'ascolto, in questa trasmissione abbiamo potuto gettare insieme uno sguardo nei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth. Con le sue spiegazioni, Gabriele ci ha dato il compito di crescere nella consapevolezza che Dio è. Se lo desiderate, provate a farlo. Proviamo tutti a seguire questo aiuto nei prossimi tempi, includendolo nel nostro lavoro, quando siamo in famiglia, nei nostri colloqui, anche quando andiamo nella natura. La giornata ci porta molte occasioni per percepire la vicinanza di Dio, dello Spirito libero. Se desiderate rileggere quello che avete ascoltato oggi, lo trovate nel libro I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele all'inizio del primo volume. Se desiderate saperne di più sui grandi insegnamenti cosmici, vi invitiamo già oggi a seguire anche la prossima puntata, nel corso della quale sentiremo che cosa significano verità e libertà e ci collegheremo di nuovo al compito Dio è. Per oggi, cari amici all'ascolto, ci congediamo di cuore da tutti voi. Auguriamo a voi e a noi tutti di fare tante esperienze sviluppando la consapevolezza che Dio è. Arrivederci alla prossima volta e un saluto in Dio.

Buoni pensieri per una buona notte di Lio Banì. Buonasera, cari bambini. Sì, la giornata sta per finire. Il sole sta tramontando e la natura diventa più

prima che anche voi vi mettiate a letto, ascolteremo, se volete, qualcosa dagli Obanì, l'essere angelico della nostra patria eterna. Sono buoni pensieri che ci accompagneranno nella notte. Gli Obanì dice: caro bambino, ciò che vive sulla terra, come piante, animali, pietre, esiste anche nel grande infinito, molto, molto al di là delle tante stelle che vedi di notte. Lì ci sono grandi mondi di luce, che sono infinitamente grandi. Vi abitano innumerevoli esseri spirituali che voi chiamate anche angeli. In questi grandi regni del cielo vivono anche molti animali. Ci sono anche meravigliosi cristalli che sono senza peso. Si direbbe semplicemente minerali che non hanno peso. Ci sono anche gli alberi più magnifici, fiori e arbusti. Tutto è immerso in una luce brillante, pura e dai colori celestiali. Le molte forme di vita che vedete sulla terra esistono in forma modificata nel regno divino, senza peso e traslucide, cioè senza ombra. Devi anche sapere che nella tua casa eterna, alla quale tornerai quando avrai superato le ombre della tua anima, non c'è la tempesta come su questa terra, ma solo un dolce sussurro del vento. È lo Spirito del Padre che delicatamente si muove e attraversa tutto. Chiamiamo questo vento anche l'alito del nostro Padre Celeste. Questi erano i buoni pensieri di Gli Obanì per una buona notte. Quindi già da ora, cari bambini, auguriamo anche a voi una buona notte. Dormite bene.

0: Cari amici, vi diamo il benvenuto a questa puntata della serie di trasmissioni La via interiore verso la coscienza cosmica, oggi con la settima parte del grado dell'ordine. La coscienza cosmica è Dio e Dio è in noi. Per questo la via interiore del Cristo Dio è la via che ci conduce a Dio in noi, con la meta di giungere di nuovo al nostro vero essere, che è di origine divina, poiché siamo tutti figli dell'Eterno Padre, figli e figlie di Dio. La via interiore nell'epoca messianica e sofianica ci è stata donata direttamente dallo Spirito di Dio. Ci viene insegnata dal Regno di Dio, dal Cherubino della Sapienza Divina, che noi chiamiamo fratello Emanuele, e da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo sentito che la via interiore è la via dell'autoconoscenza. Infatti, soltanto se riconosciamo e superiamo i nostri atteggiamenti errati, i nostri lati che non corrispondono alla volontà di Dio e ai Suoi comandamenti, possiamo liberare passo per passo la nostra anima dalle sue ombre, affinché la luce possa risplendere sempre più chiara in noi. Uno dei primi passi importanti sul grado dell'ordine che ci aiuta a riconoscere noi stessi è il controllo dei pensieri. Nella trasmissione precedente abbiamo ricevuto anche un compito. Facciamo attenzione non solo ai nostri pensieri, ma anche al ritmo del nostro corpo, ai nostri movimenti. Forse avete già fatto alcune esperienze con questo esercizio e si sono presentate delle domande? Se avete anche altre domande, per esempio sugli esercizi che spiegheremo oggi, potete inviarcele all'indirizzo che appare in sovrimpressione. In una delle prossime trasmissioni potremo poi rispondere alle domande che ci saranno pervenute. Lisa, Elena ed io mi chiamo Elisabetta, continuiamo a leggere dal testo di istruzione quale allieve tra allievi. Chi desidera rileggere il testo lo potrà trovare nel terzo capitolo del libro La via verso la coscienza cosmica.
1: Nella trasmissione precedente abbiamo parlato in particolare delle spiegazioni sull'educazione e la nobilitazione dei sensi. Si tratta di una parte centrale degli insegnamenti del grado dell'ordine, dato che i nostri sensi ci portano continuamente verso l'esteriore. Fratello Emanuele ci ha rivelato in merito. Affinché l'anima e l'uomo possano giungere nel ritmo spirituale divino, è importante soprattutto l'orientamento dei cinque sensi: udito, vista, olfatto, gusto e tatto, i quali devono essere nobilitati. Oggi sentiremo il primo esercizio per l'educazione dell'organo visivo. Prima di iniziare a leggere le spiegazioni sull'esercizio, per poter comprendere meglio, sentiamo alcune indicazioni importanti sull'educazione e sulla nobilitazione dei sensi dall'esteriore verso l'interiore. Gabriele spiegò: i sensi esteriori devono quindi essere educati ed affinati affinché possano collegarsi sempre più con i sensi interiori, i sensi dell'anima. Quanto più l'allievo affina i cinque sensi esteriori, tanto più nobili diventeranno i suoi sentimenti e tanto più pura la sua anima. Lavoriamo quindi dall'esterno verso l'interno. Ciò che si affina esteriormente si risveglia nell'interiore. In questo modo i sensi affinati del corpo trovano accesso ai sensi dell'anima, si collegano e divengono così una forza spirituale ricettiva. L'uomo percepisce quanto avviene dietro la materia, la parte spirituale quindi, ma anche i pensieri dell'uomo, anzi, vede e percepisce ciò che si nasconde dietro la maschera del prossimo. Tramite i sensi nobilitati registriamo quindi ciò che è spirituale in questo mondo. Tuttavia, i cinque sensi spirituali percepiscono anche ciò che l'uomo nasconde, il mondo dei suoi pensieri. Tramite i sensi terreni spiritualizzati, I sensi spirituali, cioè i sensi dell'anima, percepiscono anche quando si profila un pericolo. Inoltre, i sensi spirituali sentono e percepiscono, tramite i sensi del corpo affinati, malattie e sofferenze nell'uomo, riconoscendo addirittura le difficoltà e le malattie nel proprio corpo e nel corpo del prossimo. Per raggiungere questo grado di spiritualizzazione, dobbiamo procedere dall'esterno verso l'interno. Questo è lo scopo della via interiore. La spiritualità viene quindi risvegliata dall'esterno verso l'interno, crescendo poi dall'interno verso l'esterno.
0: Per aiutarci a comprendere meglio che cosa sono i sensi spirituali, i sensi dell'anima, Gabriele spiegò: i cinque sensi dell'anima sono le cinque specie di atomi spirituali che si trovano in ogni sua particola. Quanto più affiniamo le nostre sensazioni, i nostri pensieri e le nostre parole e opere, nonché i nostri cinque sensi, tanto più i sensi spirituali, i sensi dell'anima, la struttura di atomi spirituali, si rivolgono verso il nucleo centrale dell'anima, il principio primordiale incorruttibile. Quanto più ci affiniamo, tanto più orientiamo con precisione l'antenna dell'anima sul nucleo centrale incorruttibile dell'anima. Pertanto, più siamo orientati verso Dio, più la nostra antenna è orientata stabilmente sul principio primordiale e tanto maggiori saranno le forze divine che riceveremo. Dobbiamo quindi prima di tutto orientare e stabilizzare l'antenna della nostra anima sul divino. Per poter comprendere meglio, la nostra anima è costituita da trilioni e trilioni di particole spirituali, in ognuna delle quali si trovano le cinque specie di atomi spirituali. Tutti gli atomi spirituali nei trilioni e trilioni di particole dell'anima formano nel loro insieme l'antenna orientata verso il divino. Dobbiamo quindi sforzarci di orientare tale antenna sul nucleo centrale, sul principio primordiale.
2: Gabriele spiegò inoltre: arriviamo ora all'educazione dell'organo visivo. Vogliamo sforzarci ogni giorno di educare i nostri occhi. Non vorremmo più vedere tutto ciò che il mondo offre, ma solo l'essenziale, sintonizzando così l'organo visivo sulla lunghezza d'onda divina. Fratello Emanuele rivelò quanto segue a questo riguardo. Inizio coscientemente dall'organo visivo, poiché proprio gli occhi hanno un forte influsso su tutti gli altri sensi. Cari allievi, ognuno di voi tiene ora il proprio diario mistico. Sulla pagina destra del diario, l'allievo scrive le cose positive, tutto ciò che egli ha già ampiamente superato, ciò che è buono e nobile. Sulla pagina sinistra, egli scrive tutte le sensazioni, i pensieri e i moti che non è ancora riuscito a superare, che continuano a trascinarlo verso il basso, ad opprimerlo e a trascinarlo verso l'esterno, verso il mondo dei sensi. Fratello Emanuele continuò: finora avete lasciato vagare lo sguardo, osservando il mondo con le sue tentazioni e i suoi avvenimenti, così come esso si presenta agli uomini adesso legati. Ora questo deve cambiare. L'allievo che percorre la via interiore osserva sempre più se stesso. Esaminate la vostra giornata, prestando attenzione alle cose e agli avvenimenti che continuano ad attirarvi e a quali stimoli rispondono i vostri occhi. Annotate il pro e il contro nel vostro diario mistico. La pagina destra del diario mistico mostra i lati luminosi degli allievo, ciò che è riuscito a superare in gran parte. L'allievo dovrebbe gioire di ciò che ha superato e ringraziare Dio per la sua guida e il suo aiuto. Egli segna invece sulla parte sinistra del diario ciò che ancora ha da superare.
1: Fratello Emanuele ci ha donato una preziosa frase che segniamo nel nostro diario mistico. Chi dichiara battaglia al proprio infimo ego ha consapevolmente il Cristo al proprio fianco, che lo assiste e gli dona la sua forza per superare ogni negatività. Ripetiamo ancora una volta questa indicazione di centrale importanza che ci è stata data da Fratello Emanuele. Chi dichiara battaglia al proprio infimo ego ha consapevolmente il Cristo al proprio fianco, che lo assiste e gli dona la sua forza per superare ogni negatività. In merito a questa affermazione di Fratello Emanuele, Gabriele spiegò: caro fratello, cara sorella, abbiamo quindi bisogno di spirito di sacrificio eroico per superare noi stessi. Riusciremo a procedere sulla via interiore soltanto se cresce l'amore per Dio e anche l'amore per il nostro prossimo. Infatti, l'amore per l'Eterno ci permette di superare molto, anzi, tutto. Chi dichiara battaglia al proprio basso ego ha consapevolmente il Cristo al proprio fianco quale sostegno ed aiuto. Solo con sacrificio eroico e con la sua gioia interiore per la vittoria, l'allievo riuscirà a superare se stesso. Caro fratello, cara sorella, prendi il tuo diario e annota le seguenti frasi che dovresti continuamente richiamare alla memoria. L'amore per Dio è essenziale, perché l'amore per l'Eterno permette di superare molte cose. Quanto più grande è l'amore per Dio, tanto più in fretta supereremo le nostre caratteristiche ed inclinazioni umane.
3: Segue ora un esercizio pratico che possiamo eseguire più volte al giorno. Se lo desiderate, potete rileggere queste spiegazioni nel libro sulla via interiore, oppure potete segnarvele già ora. Gabriele ci disse: Fratello Emanuele ci ha dato un ulteriore compito per educare l'organo visivo. Facciamo una contemplazione. Osserviamo, per esempio, una conifera, un fiore oppure un cespuglio, ciò che preferiamo. Dovrebbe tuttavia essere una pianta. La guardiamo come l'abbiamo guardata finora, ossia osservando solo l'aspetto materiale. La guardiamo solamente con i nostri occhi fisici, solo con l'esteriore, senza mettere in movimento l'interiore. Nel far questo, teniamo gli occhi aperti. La osserviamo. Annotiamo poi i nostri pensieri e i nostri sentimenti nel diario mistico, sulla pagina destra o su quella sinistra, in base alle sensazioni, ai pensieri e ai sentimenti che abbiamo avuto. Un po' più tardi osserviamo di nuovo la stessa o un'altra pianta. La guardiamo, poi chiudiamo gli occhi e portiamo nel nostro interiore l'immagine, l'impressione della pianta. Lì lasciamo vibrare questa impressione. Annotiamo di nuovo nel nostro diario mistico ciò che sentiamo, percepiamo o pensiamo. Possiamo fare questi esercizi 2 o 3 volte al giorno, in particolar modo quando avvertiamo improvvisamente che i nostri sensi sono rivolti verso l'esteriore e che il ritmo del nostro corpo diviene disarmonico. Ripeto, proprio l'educazione dell'organo visivo è di grande importanza perché gli occhi hanno un forte influsso sugli altri 4 sensi.
1: Cari amici, in merito a questo esercizio desideriamo ripetere anche le spiegazioni sul diario mistico. Gabriele ci ha spiegato: sulla pagina destra del diario mistico annotiamo il positivo, tutto ciò che riteniamo di aver superato, ciò che è buono e nobile. Sulla pagina sinistra annotiamo tutte le sensazioni, i pensieri e i moti che non siamo ancora riusciti a superare, che continuano ad agitarci, ad opprimerci, a trascinare i nostri sensi verso l'esterno, nel mondo sensoriale. La pagina destra del diario mistico mostra quindi i lati luminosi della nostra vita, ciò che siamo riusciti a superare ampiamente. Dovremmo gioirne e ringraziare Dio per la sua guida e per il suo aiuto. Tuttavia, dovremmo ringraziare Dio anche per i lati oscuri, segnati sulla pagina sinistra del nostro diario mistico, lati che non abbiamo ancora superato. Infatti, tramite il Cristo, nostro Redentore, Egli ci mostra ciò che possiamo ancora superare con lo Spirito del Cristo.
4: Gabriele ci ha ricordato anche la preghiera dell'anima, dicendo: «Caro fratello, cara sorella, vorrei ricordarti anche la preghiera dell'anima. Impegnati nella preghiera dell'anima con gioia e gratitudine. Proprio l'impegno a voler penetrare nel profondo degli strati dell'anima ci aiuta a orientarci a poco sul Supremo. Immaginiamoci una fonte. Nella parte più profonda della fonte, sotto l'ammasso di sassi e sabbia, scorre una sorgente di acqua pura. Un uomo assetato farà tutto il possibile per giungere alla fonte. La pulirà con tutto il suo impegno, perfino con le sue ultime forze, per arrivare all'acqua, alla sorgente. Così è anche con la preghiera dell'anima. Con quanta più gioia e disciplina eseguiamo la preghiera dell'anima, tanto più rapidamente giungeremo alla sorgente, alla vita interiore. Oltre alla preghiera dell'anima, dovremo eseguire anche gli altri compiti per nobilitare in tal modo l'anima e l'uomo. Giungeremo alla fonte pura solo in questo modo, ossia nobilitando e spiritualizzando i pensieri, le parole, le azioni e i sensi. Percorrere la via dell'amore significa evolversi da uomo a uomo divino, dalla bassa indole all'indole divina. Dio è assoluto. Noi, i suoi figli, dovremmo ridivenire assoluti. La vittoria più bella consiste nell'aver superato se stessi. Dove non c'è amore per Dio, non può esistere neppure la via che conduce a Dio. L'amore del Padre non può entrare in modo percettibile là dove esistono solo lati umani, ossia un modo di comportarsi umano, la volontà e le aspirazioni umane. Perciò vogliamo realizzare i compiti che ci sono stati dati dallo Spirito Divino, con gioia e gratitudine, per amore per Dio, nostro Padre, e per il nostro Redentore, Gesù Cristo.
0: Il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, disse: «Chi aspira consapevolmente alla realizzazione, nel giusto amore per il prossimo e per tutte le forme di vita, non si mortificherà. Solo chi ha realizzato poco si mortifica. Ogni mortificazione ci impedisce di essere liberi e crea fissazioni, in base alle quali chi si mortifica crede che il prossimo debba pensare o agire come fa lui stesso. Ogni uomo ha il libero arbitrio e deve rendere conto a Dio e non agli uomini di ciò che fa. Solo chi realizza le leggi di Dio ha comprensione per i suoi simili, dato che non si mortifica, ma supera la propria natura umana». Cari amici, vediamo che la sapienza divina sa molto bene come siamo noi uomini e conosce il nostro modo di vivere sulla terra. Con questi compiti e questi esercizi possiamo fare l'esperienza di che cosa significa lavorare su di noi, dall'esteriore verso l'interiore. Quello che si affina nell'esteriore si irradia anche nel nostro interiore e ci avvicina alla nostra meta, all'amore e alla purezza nell'era messianica e soffianica. Ricordiamoci sempre che su questa via non siamo soli. Il Cristo ci accompagna con la sua forza. Egli è il nostro Redentore che ci prepara la via. Tramite Gabriele, la sapienza divina, il Cristo ci chiama dicendo: «Venite tutti a me, voi che credete nell'Eterno Padre e vi rivolgete a Lui in preghiera con le vostre richieste. Io vi voglio guidare, vi voglio condurre nell'eterna casa del Padre, poiché io sono la via, io sono la verità e la vita nel Padre mio». Cari amici, tante persone in tutto il mondo seguono questa chiamata e percorrono questa via interiore verso la coscienza cosmica che conduce a Dio in noi. Siamo tutti collegati in Cristo e percorriamo questa via tenendo la sua mano. Auguriamo a tutti di fare buone esperienze e tanta forza per le prossime settimane. Se lo desiderate, vi potrete rimettere in ascolto anche alla prossima trasmissione. Un saluto in Dio e arrivederci.

0: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, un saluto in Dio e benvenuti alla trasmissione di oggi della serie La vera scuola è la vita. Questa volta l'argomento trattato è Impariamo a focalizzare. Cosa significa focalizzare? In generale significa dirigere la propria percezione verso un determinato punto, convergere l'energia dei pensieri su un determinato obiettivo, in definitiva concentrarsi. Sia che stiamo facendo funzionare dei macchinari o delle apparecchiature, o guidando un'automobile, sia che siamo seduti alla scrivania, o teniamo una conversazione con amici e collaboratori di lavoro in cui dobbiamo trovare soluzioni costruttive, sia che ci occupiamo delle faccende domestiche, o stiamo cucinando, la nostra concentrazione rende molte cose più facili ed effettive nell'ambito della nostra vita professionale come in quella privata. Nel testo di Gabriele, da cui oggi abbiamo la possibilità di leggere, la capacità di focalizzare è intesa come un aiuto sul cammino che porta all'evoluzione spirituale, più vicino a te, mio Dio. È il cammino che ci è stato insegnato da Gesù di Nazareth e che il risorto, il Cristo Dio, insegna oggi di nuovo. Da quasi 50 anni egli, lo Spirito Libero, parla di nuovo in tutto il mondo, a tutte le persone, a tutte le generazioni, a tutti i popoli e nazioni. Lo fa tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, ora vogliamo leggere in merito al tema Impariamo a focalizzare da un testo di insegnamento della Sapienza Divina. Gabriele ci ha spiegato.
1: Gabriele erklärte. Der Mensch hat sich von Gott, dem
0: L'uomo si è allontanato da Dio, la vita, chi più, chi meno. A riguardo un'immagine che ci aiuta a comprendere meglio. Se una parte della Terra si rivolge dalla parte opposta al Sole, su di essa diventa buio presto. Fa più fresco o addirittura freddo. Analogamente avviene anche con noi uomini. A seconda di quanto una persona sia allontanata dalla luce interiore, dalla vita, pensando e comportandosi contro la vita, essa è allora povera di luce e di calore. Questo comporta che non ha più alcun rispetto per la vita che è in lei, e anche nei minerali, nei regni della natura, in tutti gli astri materiali, in tutto ciò che noi esseri umani vediamo e non vediamo. Dio è la vita. La vita è buona. Rende le fibre della veste, ossia l'essere umano, luminoso e pieno di forza, felice e spiritualmente intuitivo. Lo rende comunicativo per la vita, se l'uomo si nobilita e dà una possibilità alla vita, quindi al suo vero essere, tramite l'autocontrollo e sistemando tutto quello che lo separa dalla vita. Noi esseri umani siamo sulla Terra unicamente per rivolgerci di nuovo a Dio, alla luce interiore. Gabriele a proposito ci ha detto, questa potrebbe essere una frase su cui riflettere. Noi esseri umani siamo sulla Terra unicamente per rivolgerci di nuovo a Dio, alla luce interiore, e anche in questo caso ci può essere di aiuto il paragone con il Sole e una parte della Terra. Quando una parte della Terra si rivolge verso il Sole, diventa più chiara, più luminosa, le giornate si allungano, diventa più caldo. Tutto comincia a inverdire e a fiorire, la vita si dischiude, germoglia e si manifesta nelle forme più belle e rigogliose. Allora si può dire, lo spirito compenetra la materia.
2: Gabriele ha inoltre spiegato, se abbiamo ascoltato con attenzione le brevi spiegazioni che ci riguardano, ci siamo resi conto che ci sono due correnti alle quali l'essere umano può collegarsi con il principio trasmettere e ricevere. Da una parte, il bene, che è la vita, che è per l'essere umano e gli porta il bene. Dall'altra parte, le negatività, che definirei anche come il male, che è contro la vita e che è diretto contro la persona, contro la veste che è l'essere umano. Rendiamoci conto ancora una volta, esiste il pro e il contro, e pertanto esistono una focalizzazione negativa e una focalizzazione secondo la legge. Focalizzare significa trasmettere intensamente per ricevere in modo corrispondente. La focalizzazione negativa si basa sulla cosiddetta legge dell'isolamento, che inizialmente attiva immagini nella propria memoria, nel cervello, che vengono poi proiettate all'esterno e quindi trasmesse dal cervello e quindi dall'essere umano. Riceve poi aspetti uguali o simili tramite questo suo mondo dei concetti, tramite le sue immagini che provengono dall'ego, dalla legge dell'isolamento. Attraverso il principio negativo, che consiste nel trasmettere intensamente, cioè focalizzare, l'uomo può anche attingere alla cronaca atmosferica. In questo modo mette in movimento nella cronaca atmosferica ciò che è utile per lui, per i suoi scopi, che desidera eventualmente costruire e sviluppare, come per esempio la scienza e l'economia, lo Stato e la Chiesa. Verso di lui fluisce tutto quello che le persone hanno pensato o fatto di negativo in passato. Quello che riceve poi come risposta a ciò che ha trasmesso corrisponde al suo potenziale di trasmissione del tutto umano. Si tratta spesso di aspetti contrari all'etica, immorali, brutali, malvagi, che sono completamente riferiti alla legge dell'isolamento. Questi comportamenti umani non sono compenetrati dallo spirito.
3: Gabriele ha continuato dicendo: nella nostra epoca odierna sperimentiamo in molti modi questo trasmettere intensamente in maniera negativa, cioè focalizzare. Detto in sintesi, si tratta di influssi astrali. Tramite questi influssi si possono anche spostare degli oggetti e si possono manovrare persone che sono ricettive in questo senso perché hanno in sé aspetti simili. Vediamo con quali campi energetici possiamo entrare in contatto se non utilizziamo in modo responsabile le nostre forze. Se la nostra meta interiore, la direzione che prendiamo, il nostro orientamento e il nostro animo non sono rivolti verso Dio e verso quello che è divino. Prima di approfondire più dettagliatamente il tema impara a focalizzare, dobbiamo spiegare queste due possibilità: focalizzare in modo negativo e il focalizzare secondo la legge. Non vogliamo entrare sul livello di comunicazione del focalizzare in modo negativo. Nel nostro caso, impariamo a focalizzare come un aiuto sulla via che conduce all'evoluzione spirituale che dice più vicino a te, mio Dio, lasciando agire sempre di più Dio attraverso di noi, affinché si compia la sua volontà e venga il suo regno, il regno della pace. Il presupposto per focalizzare in modo positivo sul piano spirituale e divino è che il nostro cuore aneli a senso al seguente aspetto: sviluppare energie divine, rivolgersi verso la vita che è Dio, purificando la nostra anima e il nostro essere umano, la veste, da quello che è contro la vita. Ognuno può chiedersi, ad esempio, in un momento silenzioso di riflessione su se stesso, se desidera davvero di cuore rendere più luminosa la sua veste, affinché Dio possa compenetrare la materia e l'essere umano raggiunga la comunicazione con l'essere universale.
0: Gabriele ha continuato dicendo: la vita è luce, è forza e comunicazione universale. Se la nostra anima diventa più luminosa, anche l'essere umano diventa più puro e la sua veste di isolamento più fine. Questo significa che la luce comincia poco a poco a compenetrarlo e lo spirito quindi comincia a irradiarsi attraverso la materia. Nella misura in cui ci rivolgiamo verso la vita, Dio in noi, riceviamo più energia positiva. Questo ci permette di concentrarci meglio. Da questo si sviluppa una crescente intuizione per la vita. A poco ci rendiamo conto che la vita non è solo in noi, ma anche intorno a noi. La vita è comunicazione. Nell'essere tutto comunica. È il linguaggio dei gradi di coscienza. Ogni livello di coscienza comprende l'altro, perché tutte le forme pure sono contenute in un'unica legge, nella legge divina, la vita. Noi esseri umani ci troviamo in mezzo a un mare incommensurabile di processi comunicativi di energie positive e negative. Il nostro cervello può essere paragonato a uno schermo radar. Con i nostri sentimenti, le nostre sensazioni, i pensieri, le parole, le azioni, sintonizziamo lo schermo radar su determinate emittenti corrispondenti per ricevere energie da lì. Le riceviamo in un primo tempo nel nostro cervello e poi nel nostro corpo e su di esso, che può essere paragonato a uno schermo televisivo. Quello che riceviamo lo irradiamo di nuovo in immagini. Pertanto, un giorno ognuno dovrà chiedersi da che parte è inclinato l'ago della sua bilancia, verso quali fonti di trasmissione è diretto lo schermo radar, il suo cervello. Verso il positivo o verso il negativo? In quale direzione si rivolge il nostro radar, il cervello, lo decide unicamente ognuno per se stesso.
2: Sentiamo cosa ha insegnato ancora Gabriele, che ci ha detto: se ci rendiamo conto che in tutto quello che vediamo, per non parlare di quello che non vediamo, c'è la vita, cioè la comunicazione più elevata, possiamo anche entrare consapevolmente in comunicazione con la vita, che è il bene. Il presupposto, come già detto, è che ci avviciniamo alla vita in noi, proprio come la parte della terra che si rivolge verso il sole. Focalizzare significa raccogliere le energie positive sviluppate spiritualmente in un fascio di energia, in un raggio direzionale, che poi dirigiamo verso un oggetto, una situazione, sul nostro lavoro e cose simili. Rendiamoci conto in continuazione che tutto è energia e che ogni volume energetico ha il suo livello di coscienza, quindi si irradia in modo corrispondente e ci trasmette informazioni. Molte persone parlano di coincidenze, intuizioni, poiché tutto è energia, il caso non esiste. Se la nostra veste, cioè il nostro corpo, è diventata più luminosa perché la nostra anima è diventata più pura, lo spirito può inviare più raggi di energie divine attraverso di noi, affinché riusciamo a pensare e a vivere più consapevolmente. Più la nostra anima e il nostro corpo diventano luminosi, più l'essere umano può entrare in comunicazione in modo chiaro con i potenziali di coscienza corrispondenti tramite il principio trasmettere e ricevere attraverso la focalizzazione. Un presupposto essenziale per imparare a focalizzare è prima di tutto liberarsi da idee e opinioni, da intenzioni e obiettivi come dovrebbe avvenire in uno o nell'altro modo, oppure questo dovrebbe corrispondere ai miei desideri, ai miei punti di vista, o voglio scoprire idee che mi servano personalmente.
3: Gabriele ci spiega ora quali opportunità ci vengono offerte se impariamo a focalizzare, dicendo: se abbiamo orientato la nostra vita interiore ed esteriore verso Dio e ci sforziamo ogni giorno di mantenerla in ampia misura, ci sforzeremo anche di afferrare il nostro mondo dei pensieri e sentimenti, il nostro volere. Ci esercitiamo nell'autoconoscenza e ci liberiamo sempre più dei nostri aspetti del tutto umani, anche per poter comprendere meglio il nostro prossimo, per entrare passo dopo passo nella vita, nella legge di Dio, che è il nostro vero essere. Per intensificare questi processi, per riconoscerci più rapidamente e più facilmente, e per superare il negativo, per comprendere le cause che abbiamo posto e le loro radici, che spesso sono svariate, e rimuoverle dal campo della nostra anima, è necessario raccogliersi, concentrare le forze della nostra coscienza. Per questo impariamo a focalizzare. Focalizzare ci offre quindi la possibilità di rendere più efficace il lavoro su noi stessi, la nostra vita interiore. Tutte le nostre colpe che costituiscono il nostro potenziale di colpa e di peccato del tutto umano sono registrate in noi a livello energetico come su una bobina di un film che scorre nel nostro conscio e nel nostro subconscio. La bobina del film nella nostra mente è composta di sequenze di immagini. Queste dicono molto su di noi. Quello che ci dicono è

0: ci viene indicato, sistemiamo nel contempo il nostro futuro. La nostra anima, quando si sarà liberata dalla sua veste terrena, potrà poi andare in regni più luminosi.
1: Gabriele continua. Focalizzare non significa altro che sviluppare una concentrazione completa e prolungata che indirizziamo verso problemi, oggetti, processi di lavoro e cose simili. Lo facciamo per dischiuderli, per accogliere il messaggio che si trova in essi. Per poterci concentrare più a lungo, la prima cosa che dobbiamo fare è liberarci dalla pressione del tempo, dalla rabbia, dalle preoccupazioni quotidiane, dal volere personale, dallo stress e dai legami al prossimo. Abbiamo bisogno soprattutto di calma interiore, ad esempio attraverso l'introspezione per liberarci di caratteristiche del tutto umane, con esercizi meditativi per entrare nel silenzio per armonizzare la nostra attività cerebrale. Abbiamo quindi bisogno di calma interiore ed esteriore, affinché nel nostro cervello possano prendere forma immagini corrispondenti, che poi raccogliamo in fasci di energia e indirizziamo in modo preciso verso un oggetto, una situazione. Gabriele dice, ripeto, per poter focalizzare si deve imparare a farlo. Dobbiamo esercitarci in continuazione a concentrarci e a indirizzare le nostre energie raccolte in un fascio verso ciò che vogliamo dischiudere. Il focus è il punto focale. Focalizzare significa convergere le energie e dirigerle verso la situazione, verso un oggetto, come un raggio di luce attraverso una lente.
2: Continuiamo a leggere dall'istruzione di Gabriele. Soprattutto in questi tempi, l'uomo è in genere rivolto verso l'esteriore. La sua coscienza non è concentrata, ma distratta. È attirata e viene spinta da una parte e poi dall'altra. Chi teme di non riuscire più a stare al passo con la frenesia dell'esistenza umana, chi si lascia tiranneggiare dallo spirito del tempo per ricevere gli onori corrispondenti, o chi permette che altri decidano per lui, è l'artefice della propria infelicità. È una persona senza tregua, che non sa più cosa c'è davanti, dietro, a destra e a sinistra, e infine non sa più chi è. Per affrontare correttamente quello che ci occupa, per essere in grado di gestire la nostra energia e usarla in modo consapevole e mirato, dovremmo vivere con disciplina interiore ed esteriore, cioè con un atteggiamento equilibrato, onesto e raccolto. Chi invece si lascia trascinare sotto l'influsso della rabbia, delle preoccupazioni, della paura e di altri aspetti simili, non può lavorare in modo mirato e non può accogliere la coscienza presente ovunque come aiutante nel proprio lavoro e nel decorso della propria vita.
0: Gabriele ci ha spiegato a cosa dovremmo prestare attenzione dicendo: finché ci lasciamo andare, senza prestare attenzione ai nostri sentimenti e sensazioni, pensieri e parole, diventiamo poveri di energia, stanchi e svuotati. Perché? Non siamo in grado di concentrarci, disperdiamo le energie invece di raccoglierle. La prima cosa che dobbiamo fare è allenare il nostro cervello a mantenere la concentrazione. Sarebbe meglio eseguire i primi esercizi su noi stessi. Quando avremo imparato a esaminare quello che riguarda noi stessi, che ci distrae o ci opprime personalmente, e a eliminarlo, quindi a sistemarlo, riusciremo a concentrarci sempre meglio. Dovremmo esigere da noi stessi di impegnarci non solo durante questi esercizi, ma anche giorno per giorno,

0: ora per ora. Se non raccogliamo consapevolmente le nostre forze, quindi se non sviluppiamo un atteggiamento spiritualmente disciplinato, non progrediremo e ricadremo indietro. Se esigiamo una prestazione da parte nostra, il cervello non potrà divagare nell'ozio e in cose simili. Richiedere a noi stessi una buona prestazione non significa fare le cose in fretta, ma eseguire un'attività in modo consapevole. Così facendo il nostro lavoro diventerà più vario e noi diventiamo più vitali, più gioiosi nelle nostre attività, più efficienti, sviluppando così concentrazione e quindi calma interiore ed esteriore. In questo modo impariamo ad essere attivi in modo equilibrato.
1: Gabriele riassume dicendo: focalizzare significa quindi scindere le cose, ricevere aiuti e stimoli dal livello di coscienza verso cui trasmettiamo. Questo vale non solo per il lavoro su noi stessi, ma anche nelle conversazioni, vale per il nostro campo di attività, anche quando rispondiamo a delle lettere o cose simili. Concentrandoci, eseguiremo anche il nostro lavoro in modo mirato. Questo significa che la nostra prestazione sarà più efficiente. Vivere consapevolmente è vivere nello Spirito di Dio. Più consapevolmente, in modo raccolto e concentrato, viviamo le nostre giornate terrene orientati verso Dio, lo Spirito della vita, più ampio diventa l'orizzonte della nostra coscienza, l'irradiazione della nostra coscienza. Il lavoro delle nostre mani sarà poi sempre più ricolmo di energia divina e le nostre opere saranno un contributo alla costruzione di quel potenziale energetico da cui cresce il regno di Dio sulla terra. In questo modo la nostra vita sulla terra può diventare un beneficio per molti, per il nostro prossimo, il nostro secondo prossimo, gli animali e per la madre terra. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, al termine di questa istruzione permetteteci di riprendere le parole di Gabriele che abbiamo sentito all'inizio. Noi esseri umani siamo sulla terra unicamente per rivolgerci a Dio, la luce interiore. In questo spirito vi salutiamo e auguriamo a voi e a tutti noi buone giornate concentrate e vitali con un beneficio corrispondente per la vita. Ci farà piacere se vi rimetterete in ascolto anche per la prossima trasmissione della serie La vera scuola è la vita. Arrivederci e un saluto in Dio.

Ascoltate una meditazione sul Padre nostro, dataci da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, il 27 aprile 1990, in occasione di un incontro dei cristiani delle origini a Würzburg, in Germania. Ascoltate la sua voce in tedesco, in sottofondo, tratta dalla registrazione originale.

0: Vater unser, der du bist im Himmel.
1: Padre nostro che sei nei cieli.
0: Er, der mächtige Geist.
1: Egli, lo spirito possente.
0: Der Schöpfer allen Seins.
1: Il creatore di tutto l'essere. Egli, il firmamento.
0: Die Farben,
1: i colori
0: die Formen,
1: e le forme.
0: Das Licht,
1: egli, la luce, la forza
0: die Substanz in uns.
1: E la sostanza
0: Vater,
1: in noi. Padre,
0: du hast alles schöne,
1: tu hai creato per noi
0: für uns geschaffen.
1: Tutto ciò che è bello, puro e nobile.
0: Dein Licht strahlt uns zu.
1: La tua luce irradia verso di noi. Percepiamo il tuo amore nei nostri cuori. Ci apriamo. Luce infinita. Infinita pienezza. Padre, questo sei tu. Buono e unico, tu ci ami.
0: Du schmückst die Natur.
1: Tu adorni la natura.
0: Du bist das Wachstum.
1: Tu sei la crescita e la maturazione.
0: Du bist das Leben in jeder Blume.
1: Tu sei la vita in ogni fiore, in tutto l'essere.

0: geheiligt ist dein Name.
1: È santificato il tuo nome. Sì, Padre, se santifichiamo il tuo nome, se lo santifichiamo nei nostri pensieri, se lo santifichiamo in ogni sguardo, allora vediamo la tua presenza, la presenza nel fiore, nel seme, nell'animale. Tu sei la vita in tutte le forme. Tu sei la forza nell'uccello. Sei il movimento. Esso vola. Tu sei l'inizio di tutto l'essere. Tu sei la fine della materia e l'inizio della vita eterna per noi. Tu sei l'Alfa e l'Omega. Tu sei il grande unico universale. Instancabilmente fluisce la tua corrente, l'amore onnipresente compenetra tutti i regni, compenetra le sfere di purificazione, la materia. Esso è presente in ogni segno, in ogni uomo, in ogni parola, in ogni gesto. Tu sei santificato è il tuo nome, o Padre eterno e buono.

0: unser Reich kommt.
1: Viene il nostro regno.
0: Es kommt zu uns.
1: Viene verso di noi
0: Art und Weise.
1: In modo molteplice.
0: Das Reich Gottes
1: il regno di Dio
0: mitten unter uns.
1: Viene in mezzo a noi.
0: Spüren wir es.
1: Lo sentiamo.
0: Empfinden wir es.
1: Lo percepiamo nel gattino.
0: Spüren wir es in den
1: Pferden. Lo sentiamo nel cavallo.
0: Erleben wir es.
1: Ne facciamo l'esperienza quando camminiamo sul prato e sentiamo nostra sorella e nostro fratello dentro di noi. Se sentiamo tutto questo, percepiamo Dio in noi e contempliamo la vita infinita, la sua forza. Dio, la pienezza, ci dona la bellezza interiore ed esteriore. Noi non dobbiamo soffrire, noi possiamo ricevere nella misura in cui doniamo altruisticamente. Se diamo altruisticamente, possiamo ricevere poiché siamo figli di Dio. Il nostro interiore è ricco. Se abbiamo dischiuso la ricchezza interiore, anche esteriormente vivremo come si addice ai figli di Dio. Nobili, miti, umili, liberi, compenetrati dall'amore del Padre. E dimoreremo e vivremo come corrisponde alla nostra coscienza che è vicina al Padre, alla bellezza del cielo. Poiché così come in cielo, in modo simile sarà sulla terra, tra i figli di Dio che amano altruisticamente il Padre Eterno. E verrà il regno di Dio sulla terra, così come è stato promesso. Gli uomini si ameranno altruisticamente e gli angeli di Dio saranno in mezzo a loro ed essi adoreranno l'Eterno in tutto, gli renderanno onore e gloria poiché si amano, si rispettano e si apprezzano a vicenda.

0: Dein Wille geschieht wie im Himmel so auf Erden.
1: È fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Ja, liebe Geschwister,
1: sì, cari fratelli e sorelle,
0: dein Wille geschieht,
1: se è fatta la sua volontà, allora
0: schenkt sich die Erde,
1: la terra si dona,
0: weil die Menschen,
1: poiché gli uomini
0: mit Gott und
1: sono
0: auch
1: con Dio
0: der Erde sind.
1: E quindi anche con la terra.
0: Die Erde schenkt sich in der Fülle,
1: la terra si dona nella pienezza
0: die
1: a coloro che hanno dischiuso la pienezza interiore, che si sforzano di adempiere la volontà di Dio. Essi pensano e lavorano come Dio vuole, si sforzano di vivere insieme, di essere per il loro prossimo, di rispettarlo e stimarlo. Signore, tu sei la vita nei nostri figli, che sono i tuoi figli, poiché tu sei nella corrente universale del Dio Padre e Madre, che ci avvolge, che ci ama, che ci guida. Così dovrebbe ed è fatta la tua volontà anche nei nostri piccoli, poiché il regno di Dio si apre.

0: Unser täglich Brot gibst du heute.
1: Ci dai oggi il nostro pane quotidiano.
0: Wer in Gott lebt, muss nicht
1: a colui che vive in Dio non mancherà nulla. Chi eleva le sue sensazioni e pensieri a Dio riceve da Dio e riceve ciò di cui ha bisogno ed anche di più, poiché i figli di Dio non soffriranno mai la fame, poiché hanno dischiuso in se stessi la pienezza. La pienezza molteplice, sì, la vita infinita. Noi lavoriamo insieme per il nostro prossimo. Ci aiutiamo a vicenda. Ci sosteniamo per il nostro prossimo. Così si risveglia la vita e ci viene dato il nostro pane quotidiano, così come ci è stato promesso. Le parole di Dio, contenute nei libri e nelle cassette, sono indicazioni per la vita interiore. Non guardiamo solo le parole, caliamoci profondamente in esse con le nostre sensazioni e sentiamo il contenuto della parola e non leggiamo solo la parola stessa. Nei modi più svariati e molteplici ci viene incontro lo Spirito di nostro Padre. Egli è ovunque, in ogni lettera dell'alfabeto, poiché non esiste nulla che non provenga da Lui. Non esiste nulla che non sia sostenuto da Lui. Anche nei nostri aspetti umani si trova lo Spirito Dio. Se rinunciamo ai nostri aspetti umani, allora Lui irradia, ci aiuta e trasforma gli aspetti contrari e il negativo diviene energia positiva radiosa. In questo ci aiutano anche gli scritti e le cassette che sono delle indicazioni. Tuttavia, noi stessi dobbiamo sforzarci di avvicinarci a Lui.

0: und vergib uns unsere Schuld. Und wir
1: rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Finché in noi ci sono degli aspetti di separazione, creeremo anche delle barriere. Se gli aspetti che dividono cadono, la nostra anima rifiorisce come il prato più bello, nei modi svariati e universali. Finché non siamo con il nostro prossimo, siamo contro di lui e siamo distruttivi. Demoliamo ciò che il nostro prossimo ha edificato. Irrompiamo nella sua vita perché non siamo padroni di noi stessi. Quando abbiamo eliminato tutti gli aspetti umani in noi, allora rispettiamo e stimiamo il nostro prossimo e anche i suoi beni ed averi, che sono anche i beni ed averi di Dio. Finché viviamo dietro le sbarre del nostro ego umano, non vediamo il nostro prossimo. Eppure Dio, l'amore, ci pone il pane. Dio, l'amore, ci dona la bevanda. Egli ci chiama alla sua mensa e se noi prendiamo il cibo in modo cosciente, accogliamo in noi consapevolmente anche l'essenza, Dio, la vita, e la nostra anima comincia a risplendere, poiché essa vive esclusivamente della forza di Dio.

0: Du führst uns in der Versuchung.
1: Tu ci guidi nella tentazione. Il tentatore è sempre in agguato. E finché nutriamo dei desideri per le cose di questo mondo, desideri insistenti, egli ci tenterà tramite i nostri stessi desideri. Ci tenta in modo svariato. Si insinua nel nostro interiore attraverso le sensazioni e i pensieri. Se siamo desti, se viviamo coscienti, allora lo riconosciamo. Lo riconosciamo quando ci alletta a considerare il mondo come fosse la cosa essenziale. Quando ci alletta con le cose esteriori, quando vorrebbe sedurci con le cose esteriori. L'uomo cosciente se ne accorge e dà il suo no al tentatore. Conosce tuttavia anche le rispondenze ancora presenti, gli aspetti peccaminosi, li rimette al Padre Eterno in Cristo. La luce diviene più intensa nell'anima. L'uomo irradia più intensamente e il tentatore si ritira sempre più poiché egli rifugge la luce.

0: und erlöst uns von dem Bösen.
1: E ci liberi dal male.
0: Er erlöst uns
1: und Egli ci redime e ci conduce nella vita interiore. Ci fa sentire la vita interiore anche all'esterno, nella natura, ovunque noi andiamo. Sulla via un sassolino ci preme attraverso la scarpa e ci vuol dire: anch'io sono una parte di te. Un maggiolino si muove sul sentiero. Lo vediamo e ci vuol dire: anch'io sono una parte di te, una creatura di Dio. Camminiamo sui prati, l'erba ci sorregge e ci parla: io sono qui per te e ti sostengo. Se viviamo coscienti e vediamo il nostro fratello nella luce di Dio, entriamo anche noi nella luce con Lui. E sentiamo la forza dell'infinito in noi, l'amore e la sapienza in noi e attraverso di noi. Sentiamo poi il cuore del Padre che pulsa in noi, poiché abbiamo trovato il suo cuore. Poiché nostro è il regno, la potenza e la gloria di eternità in eternità. Poiché nostro è il regno, cari fratelli e sorelle, e la potenza e la gloria di eternità in eternità. Noi siamo esseri immortali. In ognuno di noi si trova il corpo spirituale. Lo chiamiamo anima. Dopo la morte del corpo, la nostra anima ritorna nell'essere cosmico, dove siamo noi stessi a determinarlo. Oppure siamo attirati di nuovo verso la terra, forse perché con le nostre sensazioni e i nostri pensieri siamo ancora vicino ad essa, oppure ci incamminiamo verso il cielo, perché abbiamo dischiuso ampiamente il regno di Dio in noi. In tal caso, nessun sole, nessun pianeta ci sarà estraneo, poiché tutto ciò che esiste parla il linguaggio dell'amore. E noi che siamo divenuti ampiamente puri, siamo divenuti il linguaggio dell'amore, la legge dell'assoluto. Sentiamo la musica delle sfere celesti dell'universo, poiché siamo ridivenuti figli coscienti dell'universo. Abbiamo dischiuso in noi le sette forze basilari, la legge dell'universo, e possiamo muoverci in tutto l'infinito, poiché abbiamo portato tutto in un movimento positivo, armonioso, l'essenza della vita, le forze dell'universo.

0: Unser ist das ewige Reich.
1: Nostro è il regno eterno.
0: Unser ist das ewige Reich.
1: Nostra è la vita eterna.
0: Wir sind Kinder.
1: Noi siamo figli
0: des ewigen Vaters.
1: Dell'Eterno Padre.
0: Wir sind Wesen des
1: Noi siamo esseri dell'universo.
0: Sehnsuchtsvoll schauen wir
1: ricolmi di anelito, guardiamo verso le stelle.
0: Schließen wir die Augen,
1: chiudiamo gli occhi
0: die Essenz der Sterne
1: e accogliamo in noi l'essenza delle stelle
0: die Allkraft
1: e la forza universale ci parla. Figlio, non guardare lontano, guarda nel tuo interiore, poiché ciò che tu credi di vedere in lontananza si trova come essenza e forza in te. Io, la vita. Tu sei mio figlio. Io ti sono padre e madre. Io sono Dio. Tu sei in me ed io sono in te. Tu sei immortale. Renditi cosciente di questo. Ovunque cada il tuo sguardo, affermami in tutto. Ama altruisticamente il tuo prossimo e tu incontri me in tuo fratello, in tua sorella. Viviamo consapevolmente, cari fratelli e sorelle, e il Padre Eterno si avvicina sempre più a noi, i suoi figli. L'amore dei figli per il Padre è la comunicazione più bella. Come divengono leggeri l'anima e l'uomo quando i pensieri bassi, umani, si dileguano, quando si trasformano in forza positiva tramite la forza del Cristo. Come diventa leggero, felice e sereno dall'interiore l'uomo che lascia le cose illusorie e si dedica alla virtù e all'amore. Pace e gioia entrano in lui se la pace dimora in modo cosciente nell'anima. La gioia vivifica l'anima e l'uomo. Se l'uomo si affida a Dio in tutto ciò che pensa e fa. Speranza, forza ed amore sono in noi, anche nella malattia e nella sofferenza. Andiamo da Lui. Egli ci è vicino. Andiamo da Lui tramite Cristo. Egli ci assiste. Andiamo da Lui in ogni situazione. Portiamo a Lui nel Cristo tutto ciò che ci rende umani, tutto ciò che ci conduce nella letargia, nella pigrizia e nelle aggressioni. Portiamo tutto a Lui e ci risvegliamo in Lui. Noi siamo leggeri, pieni di slancio, ricolmi di pace. Il nostro essere è amore altruistico la legge. Questa è la meta. Per questo siamo uomini, per dischiudere ciò che in fondo ci è così vicino, l'infinito in ognuno di noi, in ogni anima e quindi in ogni uomo. Dio, la vita, l'amore di nostro Padre.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi diamo il benvenuto a una trasmissione della serie La vera scuola è la vita, insegnamenti dati dalla sapienza divina. In questa serie di trasmissioni ascoltiamo estratti da insegnamenti che Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ha dato negli ultimi quasi 5 decenni su tutti i campi della vita. Il tema di questa trasmissione è «Impara a vivere con la natura e gli animali e imparerai a capire meglio te stesso e anche il tuo prossimo». Sicuramente comprendiamo già che non si tratta di essere a favore della natura e degli animali in modo superficiale o semplicemente di rallegrarcene, ma piuttosto che si tratta di imparare su noi stessi, per noi stessi, e per il nostro rapporto con il nostro prossimo e con la creazione di Dio. Se lo desiderate, provate a farlo anche voi. Ora ascoltiamo alcuni estratti dall'istruzione di Gabriele, che ci ha detto: per capire meglio noi stessi, ci esaminiamo, chiedendoci prima di tutto cosa significhi per noi responsabilità. Per molte persone la parola responsabilità è solo un concetto, qualcosa di astratto, che le riguarda per così dire solo teoricamente. Per questo non importa loro molto quando sentono dire che noi stessi siamo responsabili di tutto il nostro modo di pensare, parlare e agire davanti alla legge di Dio. Se ci rendiamo conto che tutti i sentimenti, le sensazioni, i pensieri, ogni parola, quindi tutto il nostro comportamento, è energia e che nessuna energia va perduta, si arriva alla conclusione logica che ad ogni azione deve seguire una reazione. Tuttavia, non si tratta solo di un principio astratto, di una verità che la nostra mente afferma e che viene applicata solo in generale al nostro mondo nel suo insieme. La catena di azioni e reazioni è piuttosto la realtà della nostra vita terrena personale. Ogni individuo agisce incessantemente, invia sentimenti, sensazioni, pensieri, parla, agisce. In base al contenuto delle sue azioni provoca diverse cose di cui è e rimane responsabile. E ogni azione che parte dall'uomo ritorna a lui come reazione. Viene memorizzata a livello energetico nella sua anima e nella sua struttura di cellule e viene registrata come memoria nel cosmo. Pertanto ognuno di noi è responsabile per le proprie azioni e anche per ciò che omette di fare e anche per le proprie mancanze nei confronti delle leggi divine che ha accettato.
2: Gabriele ha continuato spiegando: quante volte diciamo io voglio e tuttavia non lo facciamo? Per esempio, voglio vivere con i miei simili, con la natura e gli animali. Tuttavia, molti non vogliono fare il lavoro su se stessi che ne consegue, mettere in pratica le leggi di Dio, che sono la nostra vera vita. Vogliamo o voglio significa ci siamo resi conto che ciò che esprimiamo come nostra intenzione è qualcosa che dobbiamo mettere in pratica. Tuttavia non dobbiamo fermarci a questo. Un detto popolare dice: la strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni. Con questo si intendono appunto questi aspetti positivi che riconosciamo, a cui facciamo seguire il proposito voglio, ma senza trarne le conseguenze per la nostra vita. Così la parola volere, come la parola responsabilità, è diventata un concetto elastico, che ognuno interpreta per sé personalmente in modo che sia a suo vantaggio. Le seguenti spiegazioni sul tema imparare a vivere con la natura e gli animali si rivolgono a coloro che non si accontentano solo dei propositi, di riconoscere ciò che si dovrebbe effettivamente fare, ma che hanno deciso di dare un nuovo corso alla loro vita. Se vogliamo vivere in modo giusto con i nostri simili e con la natura, la prima cosa di cui dobbiamo renderci conto è che la vita è comunicazione divina. Tutto ciò che vediamo e tutto ciò che non vediamo è vita. Tutto l'infinito, tutte le forze pure e le forme pure sono ricolme della vita che è Dio. La terra, invece, e tutto ciò che vive in essa, su di essa e sopra di essa, compreso l'universo materiale, sono solo un'immagine riflessa dell'infinito, sono riflessi dell'essere. L'immagine originaria è l'essere, è la vita. Il riflesso, l'immagine riflessa, contiene la vita.
1: Gabriele ha continuato a spiegare. I regni della natura, noi esseri umani, tutte le anime nelle sfere di purificazione, tutti i corpi celesti materiali e di sostanza più sottile, sono quindi solo riflessi dell'essere. La sostanza raddensata, la materia e gli astri di sostanza più sottile, sui quali vivono le anime, sono solo compenetrati e vengono sorretti dalla vita, Dio. Questo avviene attraverso il nucleo vitale incorruttibile e quindi indistruttibile nella nostra anima, che è avvolto dalla forma di vita raddensata, l'essere umano. Il collegamento con Dio, l'unica fonte di vita, avviene attraverso il nucleo vitale o nucleo centrale. Di conseguenza, in tutto l'infinito, tutto ciò che è puro, e anche il nucleo centrale, il nucleo dell'essere nell'anima di ogni essere umano, sono in comunicazione tra loro. Della sostanza raddensata, che è costituita da diversi gradi di raddensamento, fanno parte il cosmo materiale, le sfere di purificazione con le anime, tutti gli esseri umani, i regni della natura, tutte le specie vegetali e animali, tutti i minerali in forma fluida e solida. La vita è l'unità, chiamata anche comunicazione universale. È lo spirito universale che unisce tutto ciò che è puro attraverso la comunicazione universale. I regni della natura non conoscono alcuna separazione dallo spirito universale. Sono collegati e si sentono collegati con il grande unico universale che li collega e con il quale sono uniti. La vita, la comunicazione universale, non conosce nemmeno la morte. Rendiamoci conto che tutte le forme materiali della natura, per esempio gli alberi, gli arbusti, i fiori, non conoscono la morte. Per la natura, il morire della forma esteriore non è altro che il deporre la forma temporale per tornare ad essere di nuovo nella vera forma di coscienza originaria. Lo stesso vale per gli animali. Non conoscono la morte. Quando depongono la loro forma temporale, che vorrei definire anche abito terreno, sono di nuovo quello che sono nella loro coscienza. Coscienza che ha preso forma. Anche le pietre, tutti i minerali, solidi e fluidi, non conoscono la morte. Non importa come la loro forma esteriore venga sfruttata e modificata dall'uomo, essi rimangono lo stato di coscienza nello spirito universale. Ascoltiamo ulteriori spiegazioni date da Gabriele. Tuttavia la natura e gli animali hanno paura degli uomini, perché essi li costringono in svariati modi a morire in modo innaturale e spesso brutale. Molte persone uccidono senza riflettere sulla vita e senza chiedersi chi l'abbia donata alla natura e agli animali. Uccidere intenzionalmente e consapevolmente le piante e gli animali significa intervenire nel flusso armonioso, nella comunicazione universale, nella vita. Le violazioni nella comunicazione della vita vengono registrate nell'immagine di tutti gli eventi terrestri, nella cronaca atmosferica. Per esempio, l'abbattimento degli alberi nel pieno della linfa, o quando le piante di ogni specie vengono calpestate intenzionalmente e distrutte, o anche la manipolazione di gruppi di piante, o le sofferenze inflitte a centinaia di migliaia di animali, il fatto di schiacciarli volutamente, di farli soffrire, privandoli di una vita che corrisponde alla loro specie e molto, molto altro ancora. Gli innumerevoli interventi che danneggiano la vita dei regni della natura risalgono fino all'inizio del raddensamento, all'evento della caduta. Questi aspetti negativi sono stati ripresi da un lato da un numero sempre maggiore di persone e dall'altro anche da molte specie di animali, che attraverso la cronaca atmosferica sono state e sono stimolate a uccidere dagli esseri umani. I programmi di comportamento sbagliato creati dall'uomo sono stati quindi trasmessi agli animali. L'uomo è la causa, ne porta la responsabilità, ossia la colpa. Ha incolpato e incolpa se stesso, non l'animale. Quindi, se gli animali spesso cacciano e si cibano dei più deboli dei loro fratelli animali, questo avviene solo a causa dell'influsso dell'uomo esercitato nel corso di migliaia di anni. Questo degrado è avvenuto quindi a causa dell'uomo e non corrisponde né alla vita universale né a una morte naturale come prevista dalle leggi terrene della natura. Nonostante tutto quello che è stato e viene inflitto agli animali, i nostri fratelli animali sono molto più conformi alla loro specie e nel loro comportamento sono eticamente e moralmente superiori rispetto all'uomo, che può essere definito un assassino e un tormentatore. Per esempio, fa soffrire crudelmente i bovini maschi e femmine per trarne vantaggio e profitto usando la forza vitale ricavata in modo forzato per l'inseminazione artificiale che poi esegue. Le fattorie che allevano animali inseminati artificialmente dall'uomo come animali da ingrasso per la produzione di carne non sono altro che stabilimenti di produzione di vita artificiale che dopo un certo periodo determinato dall'allevatore viene uccisa in modo che l'uomo possa godere del suo banchetto di cadaveri di animali.
2: Rendiamoci conto che anche gli animali che sono stati e vengono creati dall'uomo attraverso l'inseminazione artificiale per finire poi sul banco del macello sono esseri viventi. Tuttavia non è Dio l'Eterno, lo Spirito Universale, che dà vita agli animali che l'uomo ha creato a suo arbitrio, ma è l'uomo stesso che ha dato e dà loro una parte della sua forza vitale. L'uomo è intervenuto nella legge della natura e ha sottratto la sostanza di base della vita per usarla, per esempio, per generare animali destinati a essere uccisi intenzionalmente. In questo modo l'uomo si atteggia a creatore, ma dal momento che non è il creatore dell'infinito, l'esistenza di ogni animale generato artificialmente è attaccata alla batteria della vita di tutti coloro che ne sono corresponsabili, comprese le persone che consumano la carne dei loro fratelli animali, cioè i consumatori. Le persone che sono a favore eseguono e sostengono queste mostruosità nei confronti degli animali, sono prive di sentimenti e senza coscienza. Tengono alta la bandiera del loro modo di pensare egoistico, che dice «io sono il prossimo di me stesso». Un giorno saranno incatenati al loro pennone. Cosa avverrà poi? A causa degli innumerevoli comportamenti contrari alla legge divina dell'unità, di cui fanno parte tutte le energie dei sentimenti, delle sensazioni, dei pensieri e delle azioni, l'uomo ha creato il suo circuito individuale. Egli gira solo intorno a se stesso, secondo il principio «tutto sia al mio servizio». Il circuito dell'ego non è inserito nel circuito universale della vita. Le persone con questa coscienza ristretta dell'ego sono scollegate dalla comunicazione universale. Hanno nutrito e nutrono solo il loro ego comunicativo limitato. Il circuito personale, il circuito dell'ego, si riferisce quindi solo al corpo, all'aspetto carnale. Passa dagli aspetti immessi nel conscio e nel subconscio, ossia dal cervello, attraverso le cellule e le funzioni del corpo programmate allo stesso modo, ossia incolpate, e torna di nuovo al conscio e al subconscio. Il condizionamento avviene, tra l'altro, tramite gli aspetti che l'essere umano ha immesso nei pianeti di memorizzazione corrispondenti. In questo processo, il concetto dell'anima immortale e della comunicazione con la vita universale è andato perduto. La conseguenza è che l'uomo si occupa prevalentemente solo di se stesso e di ciò che lo riguarda. Il suo benessere personale, il suo beneficio e la sua reputazione sono in primo piano. Questo è ciò che poi chiama vita.
1: Gabriele ha poi spiegato come si forma il circuito personale. Detto in breve, avviene come segue. Ogni essere umano ha un'anima immortale, in cui si trova il nucleo centrale incorruttibile, che è divino. Il nucleo centrale è nella comunicazione

0: alla vita che ha immesso nel suo cervello. Inizialmente l'uomo ha memorizzato e memorizza nel conscio e nel subconscio. Quello che ha memorizzato nel cervello passa poco alla volta in tutto il corpo. Gli aspetti memorizzati penetrano nella struttura delle cellule e danno l'impronta a tutte le funzioni del corpo umano. Anche la struttura di particole spirituali dell'anima accoglie gli aspetti immessi. Ne derivano gli involucri energetici che costituiscono l'irradiazione diretta dell'essere umano. Così è poi anche il suo comportamento. Come già detto, l'uomo memorizza i suoi aspetti personali anche negli astri corrispondenti del cosmo materiale e del cosmo immateriale, le sfere di purificazione. Queste caratteristiche umane sono di natura personale. Non hanno accesso alla comunicazione universale, che è impersonale, ossia conforme alla legge. Di conseguenza, la persona egocentrica, chi più, chi meno, conduce un'esistenza isolata, perdendo il collegamento con i suoi simili, con la natura e con gli animali. Possiamo paragonare il circuito personale a una ragnatela. Il ragno cattura una mosca nella sua tela. L'uomo ha creato una ragnatela per se stesso, per così dire, nella quale si è impigliato. Il risultato è che i sentimenti, la coscienza di una tale persona sono divenuti insensibili. Eventualmente è in contatto solo con persone che la pensano come lui. Tutto il resto, tutto ciò che non rientra nel suo circuito di sentimenti e pensieri egocentrico e ristretto, lo rifiuta. Le persone che non hanno un vero sentimento per la vita e sono prive di coscienza, pensano e agiscono come robot. Con il loro modo di comportarsi spesso distruggono tutto ciò che non porta loro un vantaggio. Non hanno alcun riguardo per la vita dei loro simili, né tantomeno per la vita della natura e degli animali e della madre terra. Come già detto, il motto del loro ego è: io sono il prossimo di me stesso. Tutto deve essere al mio servizio, per il mio benessere personale. Non importa loro se la natura e gli animali soffrono a causa di ciò. Per loro tutto è solo un oggetto, possibilmente privo di vita. Tutto deve solo portare loro un vantaggio, anche se si tratta della vita degli animali e della natura.
1: Gabriele ha ripetuto ancora: le persone che alimentano senza riguardo il loro circuito personale si sono separate dalla comunicazione universale. Vengono solo tenute in vita dal nucleo centrale nella loro anima. La povertà di sentimenti porta a un comportamento brutale che distrugge e uccide a vantaggio di se stesso. La Madre Terra, con le sue diverse specie di piante, con i suoi animali e minerali, si trova quindi in balia di questi tipi di esseri umani. L'attuale generazione umana sta dimostrando con un'evidenza senza precedenti che non serve a nulla limitarsi a parlare di proteggere la biodiversità e gli animali. Anche se molti cosiddetti amici della natura parlano della bellezza della natura e del mondo animale, del suo molteplice splendore di colori e dei disegni delle loro piume o del loro manto, Non serve a niente. Le sole parole dell'uomo servono a ben poco se non sono sostenute dalle cure e dalle

0: l'aiuto per il nostro secondo prossimo, per i nostri fratelli e sorelle della natura, gli alberi, gli arbusti, le erbe, i fiori e gli animali. Quando parliamo dei regni della natura, non dobbiamo dimenticare i minerali, né le forze elementari, la terra, l'acqua, il vento, il fuoco e anche il sole e gli astri. Tutto fa parte dell'unità universale, dell'amore e della sapienza di Dio, che è anche lo spirito della natura e degli elementi. Siamo sinceri. Quante volte abbiamo fatto o facciamo una passeggiata nel bosco, attraverso i prati o lungo un bel sentiero nei campi e abbiamo pensato o detto com'è bello nel bosco, nella natura. La tranquillità fa bene, il canto, il cinguettio, il gioire degli uccelli fanno bene all'animo. Oppure osserviamo con meraviglia i vecchi alberi possenti che resistono al vento, alla tempesta, al freddo e alla calura e crescono e portano ugualmente i frutti della loro specie. Oppure vediamo dei caprioli che saltano agilmente oltre ciuffi d'erba o piccoli alberelli, o lepri, volpi, cinghiali, o gli scoiattoli agili e minuti, il cui manto brilla meravigliosamente nell'elemento del fuoco, al sole. Pensiamo e diciamo quanto è bello e benefico tutto questo. Tuttavia, cosa portiamo con noi nei boschi, attraverso i prati e lungo i sentieri nei campi? In definitiva, le nostre preoccupazioni e i nostri problemi, la nostra irradiazione cupa che coloriamo con belle parole, dicendo per esempio quanto è bello tutto questo e come ci fa bene. Dopo aver terminato la nostra passeggiata, pensiamo o diciamo quanto sia stata bella e rigenerante. Forse ne riparliamo il mattino dopo, quando raccontiamo come abbiamo trascorso la domenica. Un po' più tardi, quasi non ce ne ricordiamo più, perché ci occupiamo di nuovo di noi stessi, di quello che abbiamo portato con noi anche durante la passeggiata, il nostro ego grigio e spesso cupo.
1: Da queste spiegazioni ci rendiamo conto di come Gabriele conosca bene il nostro modo di pensare e di comportarci. Ha poi continuato dicendo, forse vediamo e sentiamo in televisione o leggiamo sul giornale come gli animali, che sono in fondo anche esseri che amano la libertà, vengano tenuti nelle stalle, come vengono allevati gli animali per la produzione di carne, cosa viene dato loro da mangiare, come sono tenuti durante il trasporto, come sono trattati, uccisi e smembrati nei macelli, o come devono consumare la loro esistenza subendo maltrattamenti e sofferenze per la sperimentazione sugli animali, finché non sopraggiunge la morte che li libera. Magari diciamo, è terribile. Vediamo, sentiamo e leggiamo molte cose. E poi come ci comportiamo? Da un lato pensiamo e diciamo come bella la natura, ci ha dato molto. E dall'altro pensiamo e diciamo che cosa terribile di fronte alla sofferenza degli animali che ci viene mostrata dalla televisione o dalla stampa. In genere il tutto finisce con tali e simili commenti. E chi riflette invece chiedendosi quale comportamento sbagliato analogo può scoprire in se stesso per cambiarlo almeno in parte? Forse con le labbra esprimiamo qualche buon consiglio su come dovrebbero comportarsi gli altri. E noi come ci comportiamo? Abbiamo una comunicazione con l'uccellino che costruisce il suo nido per i suoi piccoli in primavera, che esprime la sua gioia nel canto o nell'esultanza che spetta al Creatore? Sentiamo nel profondo della nostra anima, dal nucleo centrale incorruttibile, il linguaggio del Creatore attraverso il mondo degli uccelli? Percepiamo il linguaggio del Creatore tramite i vecchi alberi possenti, tramite i cespugli e i fiori? Percepiamo nel profondo della nostra anima cosa ci trasmettono la volpe, il capriolo, la lepre, il cinghiale o lo scoiattolo minuto? Percepiamo lo spirito universale, la vita, nella pietra? Sentiamo il linguaggio del vento, del fuoco, dell'acqua e della madre terra? Cogliamo ciò che un raggio di sole ci vuole dire? Sentiamo i lamenti degli animali privati della loro libertà e asserviti nei trasporti di animali e nei centri di sperimentazione sugli animali? Percepiamo come si sentono gli animali negli allevamenti che definisco come centri di produzione per il banco del macello, fecondati in modo artificiale per poi essere uccisi per il profitto personale? Percepiamo e sentiamo le grida e la paura degli animali nei mattatoi, macellati per i pasti a base di cadaveri di animali, per l'uomo e per il suo piacere? Un giorno, tantissime anime o uomini dovranno rispondere alle seguenti domande davanti al giudice, alla legge di semina e raccolta. Chi vi ha dato l'autorità di creare la vita artificialmente e di uccidere intenzionalmente gli esseri viventi? Chi vi ha dato il diritto di disprezzare la vita per il vostro benessere?
0: Cari amici, se riflettiamo già solo su quello che Gabriele ha appena menzionato brevemente, per non parlare di tutte le crudeltà che l'uomo infligge agli animali, possiamo riassumere tutto questo nella seguente affermazione. L'uomo, che è un mostro, non ha più sentimenti ed è privo di coscienza. Diventa sempre più brutale e inventivo quando si tratta di distruggere esseri viventi e forme di vita della natura. Lebewesen und Lebensformen der Natur zu zerstören. Così facendo, non si rende conto che sta distruggendo se stesso. Gabriele ha continuato. Weil es so ist, wie es ist. Poiché le cose stanno così, si può affermare a ragione in modo generale. L'essere, nel suo modo di pensare e agire, è costituito solo da se stesso. Il nucleo centrale incorruttibile di Dio nel profondo dell'anima di ogni essere umano è ricoperto dalle violazioni nei confronti della vita. Chi ha ancora sentimenti e una coscienza cercherà un nuovo orientamento. Non si fermerà più alle belle parole sulla passeggiata nella natura e non si accontenterà più delle parole «che cosa terribile» quando vedrà, sentirà e leggerà come soffrono i suoi fratelli minori, gli animali, o quando i fratelli alberi vengono abbattuti nel pieno della linfa, o intere foreste vengono spazzate via dagli incendi. Come possiamo tornare alla comunicazione universale? Come possiamo sperimentare lo spirito universale, la vita che ci parla da innumerevoli livelli di coscienza della natura, dalle piante, dagli animali e dai regni minerali? Cosa possiamo fare per immetterci di nuovo nella comunicazione universale, nella vita, per proteggere la vita, per conservarla e per entrare in unità con la vita? Possiamo imparare ad esercitarci per trovare il nostro vero sé, la comunicazione universale, la vita e il suo linguaggio della coscienza.
2: Dovremmo abbandonare l'abitudine di usare la parola vogliamo o dovremmo come una scusa, un pretesto e una giustificazione a cui non segue un'azione. Davanti alla legge di semine raccolta non ci sono scuse, se sappiamo come dobbiamo comportarci come figli e figlie di Dio. Gli eccessi della nostra generazione dimostrano che Dio non si adegua a noi. Siamo noi che dobbiamo cambiare per avvicinarci a Lui. Siamo noi che dobbiamo fare il primo passo verso la comunicazione universale e allora l'Eterno ci verrà incontro.
0: E come giungiamo alla comunicazione universale? Gabriele ci ha spiegato. Il primo passo verso la comunicazione universale è quello di utilizzare ogni giornata, che è un aspetto della nostra vita sulla terra, per liberarci dalle colpe della nostra anima e dai pesi del nostro corpo. Questo avviene esaminando e analizzando i nostri pensieri pessimistici, di svalutazione, cioè negativi, il nostro modo di parlare indisciplinato e incompetente, con cui vogliamo solo metterci in mostra, chiedendoci se siamo concentrati sul lavoro con i nostri pensieri o dove vanno, o cosa si muove nel mondo dei nostri sentimenti e molto altro ancora. Dobbiamo imparare a prendere in mano la nostra vita terrena, che si manifesta giorno per giorno attraverso i nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni, e anche attraverso i dialoghi che teniamo con noi stessi, i nostri monologhi, le discussioni che teniamo in pensieri con il nostro prossimo, che non sono altro che la lotta del nostro ego contro di lui. Ogni giorno sperimentiamo aspetti di ciò che abbiamo immesso personalmente, sperimentiamo noi stessi. Se analizziamo tutto quello che ci occupa, che in genere avviene sotto forma di monologhi con noi stessi e di accuse verso gli altri, sperimentiamo una parte di ciò che abbiamo immesso, che è una manifestazione del nostro ego umano. Il secondo passo è quello di chiarire ciò che ci opprime con la forza dello Spirito di Dio in noi. Il terzo passo, che è essenziale, è poi quello di smettere di pensare e fare cose simili e uguali, cioè di controllarci. Il quarto passo è quello di elaborare un aspetto della legge divina negli aspetti negativi che abbiamo affrontato. In questo ci aiutano i 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù di Nazaret. Dovremmo renderci conto sempre più spesso di questi aspetti della legge divina che abbiamo elaborato, annotarli per ricordarceli e mettere questi appunti in un posto in cui ci soffermiamo spesso. Solo quando gli aspetti della legge della vita sono stati assorbiti dalle nostre cellule cerebrali, li mettiamo in pratica come una cosa naturale, perché gli aspetti della legge che abbiamo realizzato o gli aspetti della vita che abbiamo messo in pratica si sono affermati nella coscienza di ogni cellula del corpo, plasmando così il nostro corpo e penetrando anche nella nostra anima. Questo significa che le ombre oscure che prima condizionavano e appesantivano il nostro corpo e la nostra anima sono state trasformate dallo Spirito di Dio in luce e forza. La luce e la forza penetrano quindi nella nostra anima e nel nostro corpo. Questo significa anche che i nostri involucri, che avvolgono il nostro nucleo centrale incorruttibile, diventano più luminosi. Anche la struttura del nostro corpo, che è vibrazione materiale, diventa più fine e il nostro essere più equilibrato. I passi successivi sono l'interiorizzazione per raggiungere la calma. Da questo derivano una visione ampia e profonda degli eventi della vita e la percezione profonda nella contemplazione di ciò che ci circonda.
1: Gabriele continua. Rendiamoci conto che per entrare nella comunicazione universale dobbiamo vivere più consapevolmente per raccogliere energie positive che utilizziamo per la contemplazione profonda di ciò che ci circonda, per esempio per sperimentare le piante, gli animali e i minerali, per fare noi stessi l'esperienza che tutto vive e percepisce in modo simile a noi. La vita è quindi comunicazione universale. Per entrare di nuovo in contatto con la comunicazione universale, dobbiamo fare i primi passi, l'autoconoscenza, analizzare gli aspetti umani in noi, sistemarli e non ripeterli più. Altri esercizi potrebbero essere, per esempio, quando facciamo una passeggiata nella natura, o quando siamo in giardino, di fermarci un momento, di chiudere gli occhi, per esercitarci a lasciare che la vita si risvegli in noi. Chi si distanzia sempre più dal suo basso sé, sistemando giorno per giorno, diventerà più calmo e riflessivo. Non si limiterà quindi a passeggiare nella natura usando belle parole, ma avrà imparato a percepirla a occhi aperti e a sperimentare il Creatore che parla attraverso tutte le forme di vita, attraverso tutti i regni della vita. Non è qualcosa di particolare che lo spirito dell'infinito, il creatore dell'eternità, si manifesti in tutte le forme di vita e in tutte le forze dell'essere? I regni della natura, gli elementi, tutto ciò che vediamo e non vediamo, sono una manifestazione dell'unico universale. Ripeto, non percepiamo il linguaggio della coscienza dei regni della natura solo perché abbiamo ricoperto, cioè offuscato, la comunicazione universale, la vita, allontanandoci dalla vita e, in definitiva, dal nostro vero sé. Se troviamo accesso ai regni della natura, percepiamo e sperimentiamo l'unità della vita. Questo significa anche che non ci distanzieremo dai nostri simili, perché abbiamo fatto l'esperienza che ogni essere umano porta in sé la comunicazione universale. Ogni essere umano fa parte, che lo accetti o no, dell'unità dell'infinito, grazie al nucleo centrale incorruttibile in noi, che è in tutte le forze materiali, quindi anche nei regni della natura. Se rifiutiamo una persona con ostilità, svalutazione, odio, inimicizia o liti, ci separiamo dall'unità e ci leghiamo all'oscurità che poi ci avvolge.
2: Gabriele ha concluso la sua ampia istruzione con le seguenti parole. Ogni essere umano è responsabile della propria vita. Ogni passo sul nostro cammino terreno della vita o ci porta più vicini all'unità con la vita universale, Dio, o ci allontana da Dio, l'essere universale, ci esclude dalla comunicazione universale. Assumiamoci la nostra responsabilità. Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto ci offre un'opportunità per farlo. Sì, cari amici, quindi dipende da noi. Ognuno è chiamato a decidere lui stesso dove lo porterà il suo cammino. Se scegliamo il cammino verso la vita universale, Dio, verso l'unità con i nostri simili e con la natura, i nostri fratelli animali, possiamo essere certi che, anche se nel nostro mondo va tutto a rotoli, anche se spesso è ancora tutto così oscuro, il cammino verso l'unità di tutta la vita è allo stesso tempo il cammino verso la nuova era, l'era dello spirito libero, Dio in noi, senza religioni, senza sacerdoti, nell'era del giglio dell'amore per Dio e per il prossimo, nei confronti degli uomini, della natura e degli animali. An Mensch, Natur und Tieren. Dann wird es per noi sarà allora del tutto naturale che non faremo più del male ad alcun animale, né lo uccideremo, ma che tratteremo con amore e rispetto le creature che vivono con noi, anche perché siamo consapevoli che sono esseri che percepiscono, i nostri fratelli e sorelle minori, che portano in sé la stessa vita, lo stesso respiro di Dio, che è in noi. Con questo auguriamo a voi e a tutti noi di fare molte esperienze positive e ci congediamo con un saluto in Dio di cuore.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima con la forza del Cristo Dio. Nella calma c'è la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, Cristo guarisce. Il vero amore è l'amore per Dio e per il prossimo. Esso continua a donare, è sempre presente in ogni uomo, in ogni anima, in tutti gli animali, nelle piante e anche in ogni pietra. L'amore per tutte le creature di Dio è come un fiore che si apre ai raggi del sole e diffonde il suo profumo grazie alla forza del sole. Il fiore non chiede chi desidera accogliere il suo profumo e chi invece no. Esso lo effonde e dona in base alle possibilità della sua specie. La vera luce interiore è come un fiore, è l'amore di Dio. L'amore dona senza chiedere chi lo desidera accettare. Lo stesso principio di vita si compie in modo ancor più diretto tramite il medico e guaritore interiore. Lo spirito del Cristo Dio è la luce interiore che splende in ogni uomo, in ogni anima, in ogni creatura, nella natura, in tutto l'essere. L'uomo riceve instancabilmente la luce interiore, la forza vitale per guarire nell'anima e nel corpo. Se vogliamo rivolgerci alla forza del Cristo Dio, dovremmo aspirare, come fa il fiore, a orientare la nostra vita terrena sulla luce in noi. Come il fiore si dona al sole, anche noi dovremmo donarci allo Spirito del Cristo Dio nella nostra anima, chiedendoci spesso: sono in grado di elargire i raggi del sole, ossia l'amore di Dio, allo stesso modo a ogni uomo, a ogni forma di vita, senza eccezione? Il sole splende anche quando è nuvoloso ed esso è velato dalle nuvole. Lo Spirito del Cristo Dio, la luce interiore, la forza che dona aiuto e guarigione, si irradia instancabilmente e incessantemente in ogni anima. Noi uomini, ognuno di noi, ci troviamo quindi a confrontarci con la domanda: siamo in grado, come fa il fiore che fonde il suo profumo, di donare a ogni uomo, a ogni animale, con i nostri pensieri, le nostre parole e il nostro comportamento, ciò che corrisponde alla vita, ossia all'amore e alla libertà? Se non è così, per ognuno di noi potrebbe essere un grande aiuto esaminarsi, chiedendosi che cosa in noi non corrisponde al principio universale della vita divina. Il perché è così ci dà una risposta sulle contrarietà che si trovano nella nostra anima e nel nostro corpo. Si tratta sempre di pensieri impuri e di un modo di comportarsi errato. Se desideriamo rivolgerci alla forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio per ricevere la forza che aiuta e guarisce per la nostra anima e per il nostro corpo fisico, dovremmo fare un esame di coscienza per analizzare da che cosa sono costituiti i veli, ossia le nuvole, che si sono accumulati in noi, ricoprendo così la luce che aiuta e che guarisce, e che ci impediscono di ricevere ciò che la forza del Cristo Dio desidera irradiare verso la nostra anima e verso il nostro corpo, in modo che possiamo ricevere sia nell'anima che nel corpo fisico ciò che chiediamo, come per esempio forza e aiuto nella vita quotidiana ed eventualmente la salute del corpo. Se noi uomini chiediamo qualcosa, vuol dire che non lo possediamo, che non lo abbiamo. Ciò significa che i veli, ossia le nuvole, impediscono che possiamo ricevere ciò che abbiamo chiesto in preghiera. Nessun altro ha accumulato questi ostacoli se non noi stessi. Sono i nostri comportamenti. Noi uomini abbiamo ammassato le nuvole davanti alla forza che aiuta e che guarisce, e nessun altro. Da ciò deriva che noi uomini non ne fondiamo la legge universale dell'amore, che è in fondo il nostro vero essere, come fa il fiore che dona a tutti il suo profumo. Non aspettiamo fino a domani o dopodomani. È la giornata di oggi che conta, il presente, poiché ogni giorno porta il suo fardello. Domani sarà appunto domani, oggi e ora è il presente. Facciamo ora un esame di coscienza. Entriamo in una preghiera in silenzio e chiediamo allo Spirito che aiuta di starci vicino e di aiutarci. Preghiamo in silenzio, ognuno per sé.

0: Manch einer von uns erkennt und weiß nun.
1: Qualcuno di noi ora riconosce e sa che cosa dovrebbe sistemare. Ora possiamo sistemare molte cose in pensieri. In genere ci sono aspetti con i quali non siamo in unità con il nostro prossimo. Se lo desiderate, sistemate in pensieri. Se non siete ancora disposti a perdonare, o se vi manca la calma per chiedere perdono, se lo volete, accogliete in voi le seguenti parole di Gesù. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei ancora per strada con lui. Cari amici, chi sa che cosa avverrà domani? Forse dovremmo poi dire: abbiamo sprecato la possibilità che avevamo oggi. Per questo motivo dovremmo affrontare oggi e ora ciò che abbiamo riconosciuto, ciò che non è positivo, in modo che la forza del Cristo che aiuta e che guarisce, il suo amore incessante e radioso ci possa raggiungere e compenetrare. Facciamo ancora una breve pausa per esaminarci di nuovo e per sistemare ciò che possiamo sistemare ora in pensieri. Beheben können.

0: Ci riproponiamo di chiarire al più presto ciò che possiamo sistemare solo con un colloquio o ponendo rimedio a ciò che abbiamo fatto.
1: Nehmen wir uns fest vor. Nun gehen wir
0: ora andiamo incontro al Cristo Dio, alla luce interiore in noi. Lo facciamo respirando in modo consapevole per staccarci e liberarci dai pensieri che ancora ci disturbano. Ci sediamo innanzitutto con il busto ben diritto. Appoggiamo tutti e due i piedi sul pavimento. Se è possibile, ci appoggiamo allo schienale solo con il coccige. Appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle cosce e li avviciniamo al busto. Se volete, potete chiudere gli occhi. Ora ci concentriamo sul nostro respiro. La maggior parte delle persone respira in modo molto superficiale. Perché? Perché ci sono tanti pensieri che si susseguono nel nostro cervello e nel nostro animo. Di conseguenza, anche il nostro sistema nervoso è contratto. Siamo inquieti e nervosi, e ciò significa che non riusciamo a trovare calma. Ma è proprio nella calma che si trova la forza per la guarigione dell'anima e del corpo. Ora ci sforziamo di respirare in modo più profondo. In questo modo ci stacchiamo sempre più dai nostri pensieri o dai nostri sentimenti che ci assillano. Inspiriamo quindi profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Vogliamo che i nostri sentimenti e i nostri pensieri si allontanino da noi. Per questo accompagniamo il nostro respiro. Sentiamo come fluisce nel corpo e come esce di nuovo dal corpo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo profondamente ed espiriamo attraverso il naso o la bocca. Ora accompagniamo il nostro respiro. Respiriamo in modo sempre più profondo ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo in modo ancora più profondo ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Continuate a farlo. Osservate il vostro respiro. Vi accorgete che i vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano sempre più. Accompagnate quindi il vostro respiro. Ora respirate portando il respiro fino nel ventre.

0: Portate il respiro fino nel ventre ed espirate poi lentamente e in modo consapevole. Respirare in modo profondo rende liberi, divenite più tranquilli. Continuate ad accompagnare il vostro respiro. Respiriamo ancora una volta, portando il respiro fino nel ventre. Tratteniamo brevemente il respiro nel ventre ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso il naso o la bocca. Respirate portando il respiro fino nel ventre. Vi soffermate brevemente con il vostro respiro ed espirate di nuovo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Portate il respiro fino nel ventre. Vi soffermate brevemente ed espirate di nuovo lentamente. Respirare in modo profondo rende liberi. Divenite più tranquilli. I vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano da voi. Respiriamo ancora alcune volte profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Non dimenticate di accompagnare il vostro respiro. Respiriamo portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente. Il nostro respiro fluisce ora automaticamente in modo più profondo perché noi siamo divenuti più tranquilli. La nostra respirazione profonda rilassa il sistema nervoso. Senza soffermarci con il respiro, inspiriamo ancora alcune volte in modo profondo, portando il respiro fino nel ventre ed espirando poi di nuovo lentamente. Portiamo il respiro fino nel ventre ed espiriamo di nuovo lentamente. I nostri pensieri si sono allontanati. Il sistema nervoso è rilassato. Ora respirate in modo tranquillo e profondo. Il vostro respiro è tranquillo e profondo.
1: Nun lassen Sie es atmen.
0: Ora

0: Lasciate fluire il respiro. Il respiro fluisce. Il respiro fluisce. I vostri muscoli e il vostro sistema nervoso sono rilassati. Per questo inspirate in modo molto più profondo ed espirate con calma e in modo rilassato. Siete aperti a ricevere la forza di guarigione. Parole ricolme della forza di vita e di salvezza possono toccare la vostra anima e anche il vostro corpo. Con l'aiuto della forza del Cristo Dio, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Vi prego di non seguire le parole con i vostri pensieri, ma lasciate fluire consapevolmente e in silenzio le energie delle parole nella vostra anima e nel vostro corpo. Se è possibile, non interrompete il flusso delle parole, seguendole con i pensieri oppure addirittura con pensieri che si trovano al di fuori della sfera di azione della corrente spirituale. Respirate in modo tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore che è la vita, si irradia nella vostra anima. Il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore che è la vita, si irradia nella vostra anima. Cristo si irradia nella vostra anima. Cristo splende nella vostra anima. Il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia ora nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia ora nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo. Si irradia nell'anima e nel corpo. Il soffio, che è la vita che abbraccia ogni cosa, agisce nel vostro respiro. Lo Spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce fluisce nel vostro respiro.
1: Es ström.
0: Fluisce.
1: Si atmet.
0: Inspirate profondamente.
1: Und atmet.
0: Ed espirate tutto ciò che non è bene, come dolore, sofferenza o addirittura aspetti di malattia.
1: Es strömt.
0: Fluisce.
1: Sie atmen tief ein.
0: Voi inspirate profondamente.
1: Und atmen alles
0: ed espirate tutto ciò che non è bene, come dolore, sofferenza o addirittura aspetti di malattia.
1: Es strömt.
0: Fluisce.
1: Sie atmen.
0: Voi respirate.
1: Es strömt.
0: Fluisce.
1: Sie atmen.
0: Voi respirate.
1: Die helfende und heilende
0: le radiazione che aiuta e guarisce del Cristo Dio fluisce attraverso il vostro respiro nel vostro corpo. Lasciate che ciò avvenga. Fluisce. Inspirate la forza che aiuta e guarisce. Espirate ciò che non è bene, come dolore, sofferenza e aspetti di malattia. La forza che aiuta e guarisce del Cristo fluisce nel vostro respiro verso tutte le parti del vostro corpo fisico. Fluisce. Voi respirate. Espirate ciò che non è bene, come dolore, sofferenza o aspetti di malattia. Inspirate profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del vostro corpo. Inspirate ed espirate ciò che vi opprime e tutti i pesi. Inspirate ed espirate ciò che vi opprime e tutti i pesi. Inspirate. Il medico e guaritore interiore scioglie ciò che non è bene nell'anima e nel corpo. Espirate ciò che vi opprime e tutti i pesi. Inspirate profondamente. Ed espirate tutto ciò che vi opprime. Inspirate la forza del Cristo che aiuta e guarisce. Espirate ciò che vi opprime. Nel vostro respiro c'è il soffio, la forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio. Fluisce. Fluisce. Inspirate profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Fluisce. Inspirate la forza del Cristo che aiuta e guarisce. Ed espirate profondamente. Fate fuori uscire tutto ciò che vi opprime e tutti i pesi. Armonia e una calma profonda vi pervadono. Forza vitale interiore, aiuto e salvezza vi pervadono. Inspirate le forze cosmiche che aiutano ed espirate le sostanze nocive dal corpo fisico. Inspirate in modo tranquillo e profondo. Inspirate in modo tranquillo e profondo. Una musica dolce e tranquilla vi accompagna ora mentre respirate.

0: zarte, harmonische Musik.
1: La musica dolce e armoniosa è come un fiore che fonde il suo profumo. La forza della vita, l'essere che pervade ogni cosa, fluisce. Fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce. Voi respirate. La vostra esistenza terrena è la vostra vita. Ciò significa per ognuno di noi che dovremmo esaminare, nella misura del possibile, ogni dissonanza nella nostra vita quotidiana che è presente nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni, per poi sistemarla. Se vi siete riproposti di sistemare qualcosa con un colloquio o riparando a ciò che avete fatto, fatelo, perché, come abbiamo detto, ogni giorno porta il suo fardello. In questo modo create sempre più una base per la guarigione globale, per la guarigione dell'anima e del corpo. Imparate ogni giorno in modo nuovo a respirare in modo profondo, nella consapevolezza che nel vostro respiro c'è il soffio di Dio, la luce che è aiuto e guarigione. È lo spirito del Cristo Dio. Concludiamo ascoltando un po' di musica.

0: heil werden an Seele und Leib.
1: La guarigione nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio non esclude di recarci da un medico terreno. Quando vi recate da un medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente, anche nel vostro prossimo, nel medico. Se lo desiderate, restate ancora per un po' di tempo in questa atmosfera interiore ed elevata. Possa la vostra via condurvi sempre più vicino al Cristo. In questa consapevolezza, vi auguro una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari spettatori, il nostro corpo è costituito da cellule. Alcuni ne parlano, forse in modo dispregiativo, come di un ammasso di cellule. Altri chiamano le cellule del nostro corpo lo stato delle cellule. Quest'ultimo modo è il più appropriato. Ogni stato ha un governo e delle leggi. Anche il nostro corpo, lo stato delle nostre cellule, ha un governo e delle leggi che funzionano. Qualcuno penserà, interessante. Altri diranno, sciocchezze. Qualcun altro ancora penserà, allora, chi è al governo del mio corpo? E chi ha fatto le leggi dello stato delle cellule? Se volete, seguitemi con i vostri pensieri. Come governo potrebbe essere definito il conscio e il subconscio. Le cellule del nostro corpo sono il popolo, lo stato. Quindi lo stato delle cellule. Chi ha creato le leggi dello stato delle cellule? Continuiamo a seguire questo pensiero. Un governo è costituito da persone che amministrano la legge e la trasmettono alla gente. Quindi la annunciano al popolo. Il popolo, che è costituito da persone, deve osservare la legge, ossia deve vivere in base ad essa e lavorare in base al diritto e alla legge. Chi è al governo del nostro corpo? Che ci crediamo o no, siamo noi, l'uomo stesso. Ognuno di noi è il capo governativo che con i suoi ministri immette nel suo conscio e subconscio ciò che le nostre cellule, lo stato delle cellule, il popolo, accoglie per agire quindi in base a quanto viene prescritto dal governo. Quindi da noi stessi e dagli eventuali ministri. Ogni persona, quindi il suo cervello, conscio o subconscio, è letteralmente a capo del proprio corpo. I ministri sono le persone che consigliano o addirittura influenzano il capo, quindi noi stessi. Le cellule del nostro corpo costituiscono il corpo. Queste sono le cellule che ascoltano. Quanto deciso dal governo, dal capo e dai ministri che consigliano o eventualmente influenzano il capo, viene accolto dal popolo, dalle cellule del corpo. Sì, stanno addirittura ad ascoltare, aspettando ciò che il capo comanda. Quando lo hanno memorizzato e sono in unità con il conscio e il subconscio, se hanno quindi raggiunto la comunicazione con il capo, eseguono ciò che il governo, il conscio ed il subconscio, comanda loro. Noi, quindi ognuno di noi, diamo gli ordini alle cellule del nostro corpo. Siamo noi che segnaliamo al corpo, agli organi, alle ghiandole, ai vasi sanguigni, alle ossa, a tutti gli elementi del corpo, quello che devono fare. Ciò che il conscio e il subconscio memorizzano nel corso della giornata per trasmetterlo al corpo, alle cellule che ubbidiscono, siamo in fondo noi stessi che diamo gli ordini. Infatti, tutto ciò che immettiamo nel nostro modo di comportarci viene assunto dallo stato delle cellule, dal corpo. Da cosa è costituito il comportamento della persona singola? È composto dal contenuto dei suoi sentimenti, pensieri, parole e azioni. Lo stato delle nostre cellule, quindi, memorizza ciò che noi immettiamo nei nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni, i valori o la mancanza di valori che sono attivi in essi. Per esempio, una persona memorizza nelle proprie cellule il desiderio di essere felice, o di avere un rapporto di coppia, o di avere dei possedimenti. L'altro è altezzoso e svaluta il suo prossimo. Un altro ancora è brutale nei confronti di determinate persone. Il prossimo ancora è un truffatore che cerca la sua vittima. Oppure è una persona che ha in mente solo la sessualità e non vuole altro che utilizzare o eventualmente abusare del proprio prossimo per i suoi scopi. Altri ancora sono segnati dalla depressione, dalle paure della malattia, dalle difficoltà, dalla solitudine e così via. Ci sarebbero ancora molti esempi di cose non buone che, in ultima analisi, determinano la legge del nostro modo di pensare e agire. Qual è la funzione dei cosiddetti ministri che consigliano il capo dello Stato? I buoni ministri non manovrano il capo, ma danno dei consigli in base alla loro esperienza. Ci sono però anche altri ministri che cercano di influenzare il loro prossimo. Se il capo, il singolo, non è desto, se è labile ed eventualmente non ha capacità di discernimento, e si fa quindi influenzare, anche lo stato delle cellule, il corpo, memorizza gli influssi estranei. Tutti insieme, quindi, il capo, ovvero la singola persona e coloro che la influenzano, danno ordini al corpo della persona stessa. Da questo si possono eventualmente generare ordini estranei. Il proprietario del corpo registra il contenuto dei propri sentimenti, pensieri, parole ed azioni. Anche i suggerimenti di chi influenza la persona in questione vengono percepiti dallo stato delle cellule, che inizia a trasmettere queste informazioni alle cellule relative, quindi agli elementi del corpo.
0: ist die Registratur vollzogen.
1: Quando la registrazione è terminata, gli elementi del corpo corrispondenti iniziano l'esecuzione. Dato che dal mattino fino a tarda sera si pensa, si parla ed eventualmente si agisce, e durante tutto questo corrono sempre i pensieri, il corpo della singola persona, l'organismo delle cellule, è costantemente impegnato a memorizzare e distribuire i diversi contenuti, gli elementi corrispondenti quindi registrano e quindi memorizzano. Ognuno di noi comprende che se si tratta di contenuti negativi, prima o poi il vaso è colmo. Il risultato di questo è che il corpo si sfoga con indisposizioni, malattie e molto altro. In certi casi la persona viene colpita da disgrazie oppure subentrano delle situazioni di emergenza. È possibile che lo stato delle cellule saturo apra la valvola di sfogo per cui l'uomo esegue senza barriere ciò che ha immesso ripetutamente nel suo corpo con i pensieri. Nei nostri tempi vediamo ovunque che liti, odio, invidia, inimicizia e molte altre cose sono all'ordine del giorno. Ma può venire alla luce anche il mondo dei desideri, dell'aggressività e della sessualità. Siamo testimoni di eccessi che giungono fino all'omicidio. Tutto, veramente tutto, viene prima immesso da noi uomini, dal capo dello Stato e dai suoi cosiddetti ministri, ossia dalle persone che ci influenzano, nel repertorio degli aspetti negativi individuali. Nei nostri tempi a tutto questo si aggiungono anche l'internet e la televisione. Noi uomini portiamo con noi nella notte tutti gli influssi che ci provengono da questi media, tutto l'eccesso di arroganza e la violenza. Poi al mattino, di solito, le cose continuano. Si continua a pensare e a sentire nello stesso modo in cui si pensava e si sentiva nei giorni precedenti, sotto sotto in modo negativo. E senza far caso a tutto questo, ci si augura a vicenda una buona giornata, una buona serata, una buona notte. Se e fino a che punto ciò che è buono possa portare frutti in noi, dipende di nuovo da noi stessi, da ognuno di noi. Cosa trasmette il capo del corpo al suo stato delle cellule che sono in ascolto? Cosa trasmette loro, per esempio, al mattino? Una preghiera? E se preghiamo, cosa diciamo in preghiera? Le nostre preghiere dovrebbero essere realizzate. Se la giornata deve diventare buona, Essa aspetta che vi mettiamo qualcosa di buono. È di nuovo lo stato delle cellule che desidera armonia. Un aiuto potrebbe essere questo. Per fare in modo che la giornata sia buona, potremmo osservare le regole di Gesù, il Cristo, che disse a noi uomini: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. O detto in modo diverso, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Se prendiamo sul serio le sue parole e iniziamo a seguirle durante il giorno, al di là di quello che esso ci porta, allora è davvero possibile che la giornata diventi abbastanza buona. Se alla sera riusciamo a concludere la giornata che è stata buona con gratitudine, anche il nostro sonno ci porterà ristoro e il giorno seguente ci porterà un po' più di felicità. E se dovessimo chiederci cosa possiamo fare con le cose non belle, con l'odio o addirittura la violenza che abbiamo memorizzato, dovremmo prendere coscienza che in noi non abbiamo solo le cellule che ascoltano, ma anche lo Spirito Eterno, il Divino che ascolta, il Cristo Dio nel profondo della nostra anima che desidera aiutarci a purificare lo stato delle nostre cellule, in modo che queste accolgano la luce della pace, della fiducia, della speranza e dell'unità con il nostro prossimo. Un altro consiglio in merito. Chiedete al Cristo in voi di farvi riconoscere dove potete perdonare. Chiedete a Lui, poiché sta scritto: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi verrà aperto. Quindi perdonate. Se volete cambiare il vostro corpo, questo sarebbe il primo passo. Il popolo delle cellule, lo stato delle cellule, ascolta ciò che proviene da voi. Gesù di Nazaret ci insegnò a sistemare ciò che ci muove, ciò che ci pesa interiormente e non ci dà pace. Di solito sono atteggiamenti sbagliati nei confronti del nostro prossimo, degli animali e della natura. Chiamiamo questi atteggiamenti sbagliati anche peccati. La regola di Gesù di Nazaret per liberarci dalle colpe che abbiamo riconosciuto dice: pentiti, sistema e non pensare, dire e fare più cose simili o uguali. E utilizza la regola d'oro che dice: fai tu per primo agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. In questo modo otterrai pace e un buon sonno che ti porterà ristoro. Chi desidera liberarsi dalla sfera d'azione delle proprie energie negative deve cambiare la struttura del popolo delle sue cellule. Possiamo cogliere la possibilità di estrarre in tempo le cose negative più scottanti dalle nostre cellule, sistemando i nostri atteggiamenti.

0: sentite la vostra anima e lo stato delle vostre cellule e starete meglio di giorno in giorno. E se state pensando di iniziare a sistemare, ossia ripulire le vostre cellule molto presto, sappiate che potete essere sicuri che in voi agisce un aiutante colmo d'amore, lo Spirito del Cristo Dio. Inoltre, abbiamo anche i 10 comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù il Cristo, per esempio, con il suo discorso della montagna, verso cui possiamo orientarci. Anch'essi ci conducono verso l'interiore, verso la meravigliosa forza di luce che ci è così vicina, il Cristo in noi, il nostro Redentore. Egli ci conosce, Egli ci ama, Egli è e rimane sempre rivolto verso di noi. Cari spettatori, cosa vi posso augurare? Se mi state ascoltando al mattino, vi auguro una buona mattinata e una buona giornata. Se mi state ascoltando di sera, vi auguro di cuore una buona serata, una buona notte e un sonno riposante. Una persona che vi accompagna sulla via.
1: Gabriele.
0: Gabriele.

0: Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.
1: Durch unsere Gebete bekommen wir Abstand von unserem Denken.
2: Con le nostre preghiere ci distacchiamo dai nostri pensieri, da tutti i problemi, le situazioni e gli eventi che la giornata ci ha portato. Diveniamo più aperti per accogliere il grande amore che dimora in noi. Tuttavia, ricordiamo che tante persone sanno che il Cristo, il grande Spirito, lo Spirito del Padre, in unità con il nostro Redentore, il Cristo, dimorano in noi. Eppure, molti continuano a pensare come hanno sempre fatto, poiché tante persone si definiscono cristiani, pregano, e tuttavia le cose non migliorano in questo mondo, al contrario, perché sapere e credere che il Cristo esiste non rende saggio l'uomo, non lo conduce al Cristo, e da ciò non deriva nemmeno una formazione del nostro carattere e del nostro cuore. Se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, allora anche le nostre giornate si orienteranno sulla sua volontà, come desidera lui, poiché il Cristo non desidera semplicemente che crediamo senza essere attivi, ma desidera che ci avviciniamo a lui per mezzo della fede attiva, e la fede attiva è sempre agire secondo la sua volontà. Quindi, se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, e sottolineo, se ne prendiamo coscienza, allora percepiamo anche che noi, ognuno di noi, ogni uomo, è il Tempio di Dio. In quest'ora di preghiera facciamo di tanto in tanto l'esperienza di percepire che il Cristo è presente, ma questa sottile percezione scompare in fretta, e questo significa per noi che dobbiamo imparare ogni giorno in modo nuovo ad avvicinarci a colui che dimora in noi, lo Spirito dell'Infinito. Dalla nostra anima fluiscono le forze basilari della vita, fluiscono nel corpo e ritornano poi all'anima. Sono forze energetiche, forze vitali che alimentano i nervi, che alimentano con la forza vitale tutto l'organismo, e che quindi si donano al corpo. Il quarto centro di coscienza, una forza basilare di Dio, si trova nelle vicinanze del nostro cuore. E lì, vicino al nostro cuore, pulsa la forza del Cristo Dio. È la serietà, la grandezza, l'amore, la giustizia, poiché in ogni forza basilare sono contenute tutte le altre forze. E noi diciamo che nelle vicinanze del nostro cuore c'è la forza del Cristo Dio. Tuttavia, abbiamo già percepito questa forza. Il Cristo desidera che noi lo sperimentiamo, che non ci limitiamo soltanto ad avere fede. Sì, in fondo dovremmo metterlo alla prova, compiendo la sua volontà, e allora lo percepiremo. Preghiamo molto spesso il Cristo di aiutarci e di sostenerci. E perché lo preghiamo? Perché abbiamo il libero arbitrio. E secondo il libero arbitrio, se noi non ci rivolgiamo a Lui, per esempio chiedendogli di aiutarci e facendo ciò che Egli ha vissuto come esempio in veste di Gesù e ci ha insegnato, allora anche il grande Spirito non ci aiuterà. E perché? Perché noi vogliamo imporre la nostra volontà personale, il nostro ego. Vogliamo lavorare con le nostre forze umane. E allora lo Spirito tace, perché ognuno di noi ha il libero arbitrio. Ma se noi lo preghiamo e facciamo i passi verso di Lui, allora percepiremo lo Spirito del Cristo in noi e lo sperimenteremo nella vita quotidiana. In quest'ora di preghiera vogliamo anche imparare. È per noi anche un'ora per apprendere, non soltanto per ascoltare ciò che Dio desidera, ma per sperimentare Dio in Cristo, ognuno per sé. Questa è la via che conduce alla vita. È questo che ci dà forza e che ci infonde coraggio. Sappiamo quindi che nelle vicinanze del nostro cuore pulsa la forza del Cristo Dio. Che cosa potremmo fare ora? Chi lo desidera può sedersi con il busto ben diritto. Chi lo desidera può chiudere gli occhi e appoggiare i dorsi delle mani sulle cosce. E ora prendiamo coscienza.

0: Christus in uns.
1: Cristo in noi. Impariamo.
0: Denken wir in das Christus Gotteszentrum.
1: Inviamo nel centro del Cristo Dio i pensieri Cristo in noi. Ognuno può pensare Cristo in me.
0: Christus in mir.
1: Cristo in me.
0: Wer möchte, kann die
1: Chi lo desidera può appoggiare il palmo della mano destra sul centro del Cristo e qualcuno può percepire il palpito di questo possente sole del Cristo.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus in jeder Zelle unseres Körpers.
1: Cristo in ogni cellula del nostro corpo.
0: Der strömende ewige Geist.
1: L'eterno spirito fluente.
0: In jedem organo.
1: Agisce in ogni organo.
0: Der strömende ewige Geist.
1: L'eterno spirito fluente inonda ogni cellula.
0: Jedes Blutgefäß.
1: Ogni vaso sanguigno.
0: Wir fühlen die pulsierende Kraft.
1: Percepiamo la forza che pulsa nelle vicinanze del nostro cuore.
0: Christus, der strömende Geist.
1: Cristo, lo spirito fluente, si fa sentire.
0: Er durchströmt unser Nervensystem.
1: Egli compenetra il nostro sistema nervoso. Calma.
0: Ruhe zieht ein.
1: Calma entra in noi.
0: Und ein feines prickeln im Körper.
1: E il nostro corpo vibra dolcemente. E questa è la risposta del Cristo Dio.

0: Christus strömt. Il Cristo fluisce in tutte le parti del nostro corpo.
1: Ganz sanft vibriert unser Körper.
0: Il nostro corpo vibra dolcemente. È la sua forza
1: die auch in der inneren Heilung geht.
0: Che dona anche nella guarigione interiore. La forza fluisce, la forza guarisce.
1: Die Kraft ist
0: la forza è presente, il Cristo in noi.
1: Lenken wir unsere Gefühle.
0: Dirigiamo i nostri sentimenti verso il quarto centro.
1: Christus möchte sich uns
0: il Cristo desidera manifestarsi a noi nella forza,
1: im strömenden Licht,
0: nella luce fluente.
1: Christus möchte, dass wir ihn fühlen.
0: Il Cristo desidera che lo percepiamo,
1: auf das uns bewusst wird,
0: affinché prendiamo coscienza che egli è presente.
1: Fühlen wir die Pulsation.
0: Percepiamo il palpito nel quarto centro.
1: Es ist der Geist.
0: È lo spirito.
1: Christus.
0: Il Cristo.
1: In unserem Körper spüren wir.
0: Nel nostro corpo percepiamo come tutto è ampio. La coscienza si amplia.
1: Dadurch wird der Körper leichter.
0: In questo modo il corpo diviene più leggero, perché vibra a un livello più alto.
1: Christus offenbart sich uns.
0: Il Cristo si rivela a noi in un sentimento sottile. Ci mostra che egli è presente.
1: Seine Liebe strömt.
0: Il suo amore fluisce attraverso il nostro sistema nervoso.
1: Abermals fühlen wir seine Kraft.
0: Percepiamo ancora una volta la sua forza.

0: Il suo spirito fluisce verso le cellule, verso gli organi, verso tutte le parti del corpo. Il Cristo dona.
1: Christus heil.
0: Il Cristo guarisce.

0: über unseren Atem offenbart er sich.
1: Egli si manifesta attraverso il nostro respiro. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Il corpo vibra più in alto. Il Cristo agisce in noi.
0: Fühlen wir in das vierte Zentrum hinein.
1: Percepiamo nel quarto centro. Come fluisce. Percepiamo la sua presenza.
0: Er ist in uns.
1: Egli è in noi.
0: Er ist mit uns.
1: Egli è con noi.
0: Er ist der große innere
1: Egli è il grande medico e guaritore interiore. Egli è la vita.
0: Leben ist Einheit.
1: La vita è unità.
0: Fühlen wir in das vierte Zentrum.
1: Percepiamo nel quarto centro, nel sole dell'amore.

0: tiefere Empfindung zu unseren Mitmenschen.
1: In questi minuti percepiamo una sensazione molto più profonda verso i nostri simili. Sono energie positive. Lasciatele fluire.
0: Aus der großen Sonne der Einheit.
1: Dal grande sole dell'unità, che è il Cristo, fluiscono energie. Esse ci compenetrano e noi percepiamo una profonda comunicazione interiore con il mondo degli animali. Si sviluppa un rapporto fine. Non è più il pensiero, ma è il sottile sentimento dell'anima.
0: Aus der Sonne der Einheit strömt das Licht.
1: Dal sole dell'unità la luce fluisce attraverso di noi, attraverso ognuno di noi, su tutta la terra,
0: zu allen Menschen,
1: verso tutti gli uomini,
0: zu den Naturreichen,
1: verso i regni della natura,
0: zu den Mineralreichen,
1: verso i regni dei minerali.
0: Wir haben einen feinen Kontakt.
1: Abbiamo un contatto fine con la madre terra.
0: Spürt in diese Verbindung,
1: percepite nel profondo di questo collegamento, di questo contatto, e sperimenterete la vicinanza del grande spirito.
0: Jetzt ist unser Körper.
1: Ora il nostro corpo è una forza che vibra,
0: ein energetisches Feld,
1: un campo energetico nel quale agisce il Cristo.
0: Nun nehmen wir jeder von uns persönlich.
1: Ora entriamo in contatto ognuno di noi personalmente con questo possente campo energetico, con il nostro corpo e con il Cristo in noi. Impariamo che Egli è presente.
0: Beten wir ihn an, spüren wir hinein.
1: Adoriamolo, percepiamo nel profondo e sentiamo la sua presenza.

0: Wir legen unsere rechte Hand zurück.
1: Riportiamo la nostra mano destra al suo posto.
0: So kann sich jeder fragen.
1: E ognuno si può chiedere chi è. Poniamo a noi stessi la domanda: chi sono io?
0: Und uns durchströmt das Wort des Heils.
1: E siamo pervasi dalla parola di salvezza.
0: So spricht der Geist.
1: Tu, figlio mio, così dice lo Spirito, tu sei il tempio del mio grande amore.
0: Bitte aus deinem Herz.
1: Prega dal tuo cuore e io mi faccio sentire. Adempi i comandamenti e mi sperimenterai.
0: Sei gut von Herzen.
1: Sii buono di cuore e sperimenterai a tua volta il bene, poiché io, così dice lo Spirito, sono il bene, la vita in te.
0: In diesem Bewusstsein danken wir.
1: In questa consapevolezza ringraziamo
0: mit seinen Gedanken
1: e rivolgiamo il ringraziamento ognuno con i propri pensieri nel centro del Cristo.
0: Und nun bleiben wir noch ganz kurz.
1: E ora restiamo ancora per breve tempo completamente in silenzio, senza nessun pensiero, nessun sentimento. Restiamo soltanto in silenzio. Sperimentiamo Lui, la grande luce che è in noi, la luce del Cristo Dio ci ha toccati e alcuni di noi hanno sperimentato la Sua presenza.

0: Die Masse der Christen.
1: La maggior parte dei cristiani non ha trovato il grande spirito dentro di sé. Gran parte dei cristiani è ancora alla ricerca e si chiede anche: Gesù, il Cristo, è veramente esistito? Quest'uomo era il figlio di Dio? Egli era ed è il figlio di Dio. Il Cristo ci ha portato la forza della redenzione. Egli è la luce che ci illumina il cammino verso la nostra eterna patria, verso il nostro eterno Padre, la luce del Cristo Dio, come dice già la parola Cristo Dio. Lo Spirito è un'unità, la forza del Padre e del Figlio, il Cristo Dio che è in noi, è la luce e la via. Chi siamo noi? Dio è la forza infinita, la forza onnipresente. Parliamo anche del divino. Che cosa portiamo noi nel profondo della nostra anima? La parte divina. Ne siamo consapevoli? Dio è la forza universale e noi portiamo in noi la parte divina, la forza dell'infinito. Noi siamo quindi esseri divini, dotati della forza infinita dello Spirito possente. Il nucleo centrale nella nostra anima è la forza primordiale, è la forza della creazione, di cui possiamo fare uso e di cui dovremmo fare uso per vivere sulla terra e con la terra come uomini nel suo spirito. La forza di Dio è l'amore, la forza di Dio è unità, la forza di Dio è la libertà. Nella nostra anima c'è il nucleo centrale, la forza primordiale, la forza universale, il principio cosmico infinito dell'amore. Anche questa forza è a nostra disposizione, ma non per mettere in mostra il nostro ego, non per divenire ricchi per il nostro ego, bensì questa forza è a nostra disposizione per dare forma con il Cristo alla terra, darle forma nel suo spirito, per aspirare con il Cristo alla vita cosmica, per raggiungere con il Cristo la libertà, per sperimentare con il Cristo che cosa significa amore cosmico. Noi uomini siamo in parte ciechi per la verità. Siamo ben miseri perché non siamo in grado di applicare questa grandiosa forza cosmica. Essa dona e continua a donare, ma soltanto se noi ci avviciniamo a questa forza, alla forza primordiale in noi, alla nostra eredità, per essere poi per l'unità, per gli uomini, per la Madre Terra con tutte le sue forme di vita e quindi per la pace che non può essere raggiunta con le armi, ma solo tramite l'amore che Gesù, il Cristo, ha vissuto per noi come esempio. Ed egli non disse: seguite i farisei e gli scribi, egli disse: seguite me. Parole semplici. Seguite me. E ciò significa la legge della vita. Fate ciò che io vi ho insegnato e attingerete alla forza dell'unità. E come egli ci disse, potrete compiere cose più grandi di me in veste di Gesù. E perché? Perché la forza del Cristo Dio desidera risorgere sempre più in ognuno di noi. Gesù, il Cristo, ci ha insegnato anche che dovremmo sviluppare una fede attiva, che dovremmo uscire dalla fede morta che dice «Io credo, ma non so». Possiamo sperimentare la fede attiva in preghiera, in una profonda preghiera, nella quale mettiamo per una volta da parte tutti i nostri aspetti umani e ci facciamo un'immagine di preghiera, nella coscienza dell'unità e della forza, della potenza che c'è in noi, con la quale prendiamo coscienza della nostra parte divina, perché questa nostra parte divina è la nostra eredità. Chi lo desidera ora può pregare con noi per percepire a poco questa grandiosa unità. Non dovremmo camminare come dei ciechi su questa terra, non dovremmo essere dei deboli, bensì rafforzarci in Cristo e percepire in noi stessi questo possente Cristo Dio e in fondo il nostro vero essere.

0: Ora sperimentiamo l'unità in preghiera. Chi lo desidera può pregare con noi. Ci sediamo con il busto ben diritto. Chiudiamo gli occhi per pregare di cuore. Ora prendiamo coscienza che lo Spirito del Cristo Dio, la forza redentrice, pulsa vicino al nostro cuore. Questa possente forza del Cristo Dio è l'unità che agisce in tutto e in tutto.
1: Wenn wir atmen,
0: quando respiriamo,
1: machen wir uns bewusst,
0: prendiamo coscienza che ogni respiro respiriamo in modo consapevole. Ogni respiro è la presenza di Dio, è la vita, e la vita è Dio. Respiriamo e respiriamo in modo consapevole. E così percepiremo che Dio respira attraverso di noi, poiché Dio è la vita. E finché l'anima è in noi, respiriamo, perché la vita fluisce attraverso il nucleo centrale nell'anima e nel nostro corpo. Respiriamo. È il soffio di Dio, la forza di Dio. Ogni respiro è la presenza di Dio. Ogni respiro è il suo amore. Respiriamo e osserviamo il nostro respiro. È la presenza di Dio.
1: Es ist das Leben.
0: È la vita.
1: Seine Liebe.
0: Il suo amore respira per mezzo di noi.
1: Unsere Alltagsgedanken.
0: I pensieri riferiti alla vita quotidiana passano in secondo piano. Percepiamo nel grande campo di forza dell'amore e della pace, nella forza del Cristo Dio. Nella forza del Cristo Dio prende forma un'immagine possente, l'infinito. Percepiamo al di là della terra, fino nel cosmo.
1: Alles ist Energie.
0: Tutto è energia.
1: Jede positive Energie.
0: Ogni energia positiva è la presenza di Dio.
1: Ist unser Erbe.
0: È la nostra eredità di noi che siamo esseri divini. Continuiamo a percepire nel cosmo. Dentro noi stessi incontriamo soli e pianeti. Ci muoviamo attraverso la Via Lattea. Si fa sempre più chiaro, c'è sempre più luce. Possiamo soltanto presagire che l'infinito
1: ewiges Licht.
0: È luce eterna.
1: Ewige Kraft.
0: Forza eterna.
1: Wir sind.
0: Noi siamo a casa in quest'essere grandioso.
1: Es ist unser,
0: è la nostra eredità.
1: Jeder von uns,
0: ognuno di noi è l'essere dell'infinito e proveniente dall'infinito, imprigionato nel corpo che è l'uomo. E tuttavia l'infinito pulsa in noi. Esso pulsa e risplende nel nostro corpo. Unità. Una possente unità infiamma l'anima e il corpo. Nel respiro sperimentiamo l'unità. Il respiro è vita e la vita è unità. Dio è presente in noi.
1: Uns als Menschen.
0: Per farci una piccola immagine dell'unità come uomini, ritorniamo al pianeta terreno.
1: Im Kraftfeld der Liebe.
0: Nel campo di forza dell'amore si muove il pianeta Terra, la Madre Terra, sulla quale ora viviamo.
1: Betrachten wir in uns,
0: osserviamo in noi il possente pianeta Terra. Esso dona e continua a donare. Dappertutto c'è vita. Dappertutto respira lo spirito. Egli respira attraverso i minerali. Nell'immagine in noi prende forma l'immagine di minerali. Sicuramente ognuno ha un'immagine diversa, ma nei minerali c'è lo spirito. Egli ci tocca. Percepiamo nel profondo del mondo dei minerali. Percepiamo la forza possente. Essa è in noi.

Il mondo dei minerali respira anche attraverso di noi. È lo spirito onnipresente dell'unità. Il pianeta Terra porta la natura con una pienezza inimmaginabile. In noi prendono forma delle immagini. Ognuno ha un'immagine diversa della natura.

0: gegenwärtige Geist.
1: Lo spirito onnipresente respira attraverso la natura.
0: Er atmet.
1: Egli respira negli alberi, nei cespugli e nei fiori.
0: Die Natur,
1: la forza della natura respira anche attraverso di noi. Ogni respiro racchiude in sé l'unità, la forza della natura.

0: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Percepiamo la presenza di Dio, l'unità nel nostro respiro.
1: Ein weiteres Bild entsteht.
0: In noi prende forma un'altra immagine. È il mondo degli animali.
1: In jedem von uns.
0: In ognuno di noi affiora un'immagine diversa. Con altri animali. E tuttavia.
1: Alle Tiere.
0: Tutti gli animali. Grandi e piccoli, nell'aria, nell'acqua, nella terra, sulla terra, dappertutto c'è la vita di Dio, l'onnipresenza. Minerali. Piante,
1: Tiere,
0: animali
1: sind in
0: sono nell'unità di Dio.
1: Die mächtige Kraft
0: la forza possente respira per mezzo di noi.

0: in unserem Inneren,
1: nel nostro interiore, sulla madre terra, si sviluppano altre immagini, persone, tante persone. Esse disturbano l'unità, sono contro l'unità.

racchiude in sé anche la forza, la vita, nell'anima di ogni uomo. La forza primordiale, il nucleo centrale che pulsa instancabilmente e che dona, che agisce in ogni uomo, respira anche attraverso ogni uomo, sempre come unità. Nel nostro interiore si dischiude l'infinito, il regno di Dio, nel quale vivono gli esseri divini. Quale essenza e forza lo spirito degli esseri divini respira attraverso di noi. Ogni anima che si trova nei regni intermedi o nelle sfere di purificazione porta in sé l'unità. Il palpito del nucleo centrale in ogni anima agisce anche in noi, in ogni nostro respiro, poiché il nostro respiro è vita e la vita è unità. Ora osserviamo il nostro respiro. Dio è presente nel respiro. L'amore di Dio respira attraverso di noi. Dio è presente nel possente centro del Cristo Dio in noi. Nella grandiosa preghiera dell'unità sperimentiamo la grande e possente presenza nella consapevolezza che ogni respiro è la presenza di Dio. La sua vita fluente. Chi cerca ancora? Soltanto chi non è in grado di credere. Ma la nostra ricerca finisce quando noi lo percepiamo in noi. Allora egli ci ha preso consapevolmente per mano. È il Cristo Dio che ci conduce al Padre e che nel suo spirito è in

0: unsere menschlichen
1: I nostri pensieri umani si sono allontanati da noi. Il nostro respiro è tranquillo e profondo.
0: Lassen wir die Bilder.
1: Lasciamo

affiorare ancora una volta le immagini dell'unità. Prendiamoci alcuni attimi di tempo per sviluppare la gioia e la felicità, perché Dio è presente. Noi siamo esseri divini. Ogni respiro annuncia la sua presenza. Abbiamo fiducia in Lui e lo sperimenteremo e saremo le persone più felici, poiché soltanto Lui ci può rendere felici. Preghiamo alcuni attimi in silenzio e lasciamo crescere questa grande unità in noi. Lasciamo che si sviluppi e respiriamo in modo consapevole.

0: Cari amici, benvenuti alla nostra rubrica di oggi, nella quale tratteremo il tema della malattia e della salute. Lo affronteremo sotto una nuova prospettiva che potrà aiutare ognuno di noi a riflettere sul proprio modo di vivere, sul proprio modo di pensare e di parlare. Quindi parleremo anche di aspetti molto pratici che riguardano la vita quotidiana di ognuno di noi. Trarremo gli spunti per questa trasmissione da un libro scritto da Gabriele, una donna tedesca che oggi è considerata in tutto il mondo la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Questo libro porta il titolo «Tu stesso sei la tua malattia e la tua salute, ma Dio è con te». E ora vorrei iniziare subito con l'introduzione. Ogni malattia è la conseguenza di una disarmonia. L'uomo si è allontanato dalla legge dell'amore e coltiva l'egocentrismo. La legge dell'amore è l'armonia universale, Dio. Perciò l'uomo può guarire solamente se ritrova l'armonia con il suo creatore, con Dio. Nel manifestarsi di una malattia, la disarmonia dell'anima incolpata fluisce nel corpo. Pertanto, se ce ne rendiamo conto, la malattia può essere un passo per la guarigione dell'anima. Prima che una malattia si manifesti, l'uomo riceve molti impulsi ed ammonimenti che lo esortano a cancellare le colpe della sua anima, ossia i programmi negativi, i programmi di mancanza d'amore. Questo libro indica le cause della malattia e la via per giungere ad una vera guarigione. In esso si possono trovare molte regole pratiche di vita che ci mostrano come sciogliere le colpe dell'anima prima che una malattia si manifesti e che ci danno consigli ed aiuti anche nel caso in cui una malattia si sia già manifestata. Tuttavia, anche in ogni malattia c'è il positivo, che è costituito da ciò che riconosciamo di noi e dalla possibilità di ritrovare la guarigione dell'anima e anche del corpo. Questa possibilità è costituita dalle forze divine che si trovano nell'uomo. È il Cristo stesso che è il medico e guaritore interiore in ognuno di noi. Il presupposto per guarire è quindi rivolgersi a Dio, che dimora in ogni uomo. Ritroviamo l'armonia grazie alla fede e alla fiducia in Lui e realizzando le leggi eterne. Infatti, guarire nell'anima e nel corpo significa ritornare a Dio, passo per passo.
1: Tante persone si chiedono perché vengo colpito da questa malattia o da questa sofferenza o da preoccupazioni e si chiedono anche e cosa posso fare per liberarmene o cosa posso fare perché non mi capiti più una cosa del genere. In questo libro vengono spiegate proprio le correlazioni e anche le leggi fondamentali che rispondono proprio a queste domande. Chiederci quali siano queste leggi ci aiuta allo stesso tempo a trovare anche la chiave per non essere più succubi del nostro destino e cominciare così a vivere in modo consapevole e appagato. Per esperienza sappiamo che molte volte il passo per accettare e affermare le leggi spirituali per poi metterle anche in pratica ci riesce solo dopo alcuni tentativi. Tuttavia, se non mettiamo in pratica queste leggi, ossia se non le realizziamo, anche le migliori conoscenze rimangono inefficaci. Per questo, nel presente libro, ripeteremo più volte le principali correlazioni e leggi, esponendole di volta in volta da una prospettiva diversa. In tal modo, il lettore riceve gli strumenti fondamentali che gli permettono non solo di affrontare in modo giusto la malattia e le proprie sofferenze, ma anche di porre la propria vita su una base nuova e stabile. Chi è in cerca di guarigione trova così, a poco, sostegno e protezione nel proprio interiore, presso Dio. Se sfruttiamo il tempo riconoscendo gli aspetti negativi che ancora sussistono in noi e mettendo poi in pratica in modo corrispondente quanto abbiamo riconosciuto, riusciremo a prendere in mano le redini della nostra vita in modo conforme alla legge. E riusciremo anche ad aiutare gli altri, dando loro consigli e aiuto sulla base della nostra esperienza.
0: Cominciamo ora con il capitolo che dice: la malattia, un'occasione per riflettere e per cambiare. Molti uomini hanno dimenticato di essere essi stessi responsabili della propria vita, dato che questa si svolge in base ai loro sentimenti, a come pensano, parlano e agiscono. Molti vivono alla giornata, vivono senza chiedersi quale sia la loro origine e la loro meta. All'improvviso sopravviene una malattia ed assieme ad essa emerge subito il desiderio di guarire rapidamente. Ma che cosa succede se il decorso di una malattia dura a lungo? Le distrazioni di un tempo sono diminuite, si ha però più tempo per riflettere e così alcuni cominciano a chiedersi il perché di questa malattia. Può darsi che nel cercare una risposta una persona malata trovi questo libro e legga l'affermazione provocatoria che dice: tu stesso sei la tua malattia. Essa è il raccolto di ciò che tu stesso hai seminato. La causa della tua attuale malattia è costituita dalle negatività che hai pensato, detto, fatto e che non hai modificato. Chi accetta questa verità, nelle prossime pagine troverà molte leggi che sono alla base della nostra vita terrena, come ad esempio la legge di semina e raccolta. Cari amici, questo libro offre istruzioni e aiuti a noi tutti per riconoscere le nostre vere sensazioni, i nostri veri pensieri che forse hanno causato la nostra malattia, e ci indica i passi da fare sulla via che ci riconduce poi alla guarigione. Inizialmente verremo a conoscenza di alcuni aspetti in merito alla forza e all'effetto dei nostri stessi pensieri. Infatti nel mondo dei nostri pensieri troviamo la chiave del nostro bene e anche del nostro male, della malattia e della salute.
1: Nel titolo si dice anche: ma Dio è con te. E il prossimo capitolo ha proprio il titolo: la fede e la fiducia in Dio sono la base per la guarigione. Leggiamo insieme. La fede e la fiducia in Dio attivano le forze positive della nostra anima. Le forze positive sono forze di guarigione che ci fanno risanare. La profonda fede e la fiducia interiore in Dio sono forze potenti. Esse aiutano a superare malattie, pene, sofferenze e contribuiscono in modo essenziale a farci ritrovare la salute. Il presupposto necessario in qualsiasi situazione ci troviamo, anche se il nostro quadro clinico non appare favorevole, è tuttavia di non dubitare e di non perdere la fiducia interiore e la profonda fede in Dio e nella sua forza vitale e di guarigione. Affidiamoci a Dio in ogni situazione e faremo l'esperienza che si può fare affidamento su di Lui, che ci si può fidare di Lui. Confidiamo in Lui perché crediamo che Egli è in grado di aiutarci e di guarirci, e da questo deriva la fiducia. Se ci fidiamo di Dio, sappiamo di essere al sicuro nelle sue mani, qualsiasi cosa accada. Questa sicurezza interiore ci rende tranquilli e rilassati. In tal modo sviluppiamo la vera forza e stiamo al di sopra della nostra sorte. Grazie alla fiducia in Dio, le energie che sono in noi possono fluire liberamente e noi siamo in armonia. Da un punto di vista fisico, questo si ripercuote prima sul cervello e sul sistema nervoso e in seguito anche su tutto il corpo. Per poterci fidare di Dio, per essere in grado di affidarci a Lui, dovremmo sapere chi è Dio. Per molte persone Dio è ancora lontano. Non è niente di più che una parola alla quale si collegano concetti poco chiari. E dato che non sanno che ogni uomo nel proprio interiore, nel profondo della sua anima, è un figlio di Dio, non sanno nemmeno che Dio, nostro Padre, ci ama. Egli desidera far scorrere verso di noi in ogni attimo la sua forza che ci aiuta, che ci rende liberi e sani e ci permette di avvicinarci a Lui. La forza, lo Spirito di Dio, è onnipresente e quindi Dio, la vita, la forza vitale, la luce, è anche presente in ogni cosa, in tutti i regni della natura ed è anche in noi, in ogni uomo, in ogni anima. Dio, la vita, è aiuto e guarigione.
0: Continuiamo ora con il tema «Pensiamo veramente in modo positivo? Alcuni passi nell'autoconoscenza». Cari amici, non è così che alcuni di noi credono di vivere in modo positivo. Dicono per esempio «Io voglio bene al mio prossimo, questo mi è caro, con lui vado d'accordo, con lei, anzi sono in completa armonia con mio fratello, con mia sorella, con mia moglie, il marito, i colleghi o le colleghe di lavoro». Ma, cari amici, è veramente così? Continuiamo a leggere nel libro. «Se non esaminiamo il nostro mondo dei pensieri e delle sensazioni, crediamo spesso che ciò che diciamo sia positivo. I pensieri e le sensazioni che si trovano più in profondità mostrano invece che ci inganniamo. Le nostre parole apparentemente positive non hanno in realtà niente a che fare con un atteggiamento positivo nei confronti della vita, perché i nostri pensieri e le nostre sensazioni sono in realtà contro il nostro prossimo. In tal modo non possiamo fare quasi nulla di positivo e nemmeno attivare le forze positive dentro di noi. Se pensiamo solo a noi stessi, se abbiamo in mente solo il nostro bene personale, il nostro benessere, il nostro profitto, il nostro vantaggio, se siamo quindi degli egocentrici, allora il nostro modo di pensare e di agire è negativo, ossia contrario al divino. Se non siamo per il nostro prossimo, siamo per noi stessi, ci occupiamo solo di noi stessi, quindi non siamo nemmeno per Dio e con Dio. Positivo è tutto ciò che è altruistico. Infatti Dio è l'amore altruistico e donatore ed ogni azione contro l'amore di Dio è allo stesso tempo un'azione contro la legge che è Dio. Dio, l'amore onnipresente, è anche nel nostro prossimo. Infatti Dio ama tutti i suoi figli allo stesso modo. Rendiamoci quindi conto che ogni pensiero che non è a favore del nostro prossimo è contro di lui ed è quindi rivolto anche contro Dio. Possiamo avvicinarci a Dio solamente seguendo la via che passa attraverso il nostro prossimo, sistemando, quindi sciogliendo, tutto ciò che si frappone fra noi e i nostri simili. Se vogliamo instaurare una comunicazione con Dio, dobbiamo giungere all'armonia con Lui, con la forza che dona altruisticamente, con sensazioni, pensieri, parole ed azioni altruistiche nei confronti del nostro prossimo.
1: Prima ci siamo chiesti, i nostri pensieri sono veramente positivi. Come possiamo comprenderlo? Un aiuto lo troviamo nel capitolo che ha come titolo «Scoprire le sottocomunicazioni, cancellare i programmi negativi». Leggiamolo insieme. Per sviluppare la fiducia in Dio non possiamo fare a meno di esaminare non solo il rapporto con Dio, ma anche quello con il nostro prossimo. Non ogni parola che diciamo o ogni pensiero che abbiamo che a prima vista potrebbe sembrare benevolo e buono lo è veramente. Per riconoscerci in profondità e scoprire come sono veramente i nostri intenti, dobbiamo esaminare se anche le nostre sottocomunicazioni sono positive. La vita è comunicazione. Tutto ciò che avviene tra gli uomini si basa sulla comunicazione. Tutti i nostri pensieri sono costituiti da comunicazione. Ciò che diciamo è comunicazione. Quando guardiamo qualcosa, fluiscono subito delle comunicazioni che possono esprimersi in pensieri, ma anche in sentimenti, sensazioni e in moti interiori più sottili che quasi non riusciamo a percepire. Definiamo sottocomunicazioni quelle comunicazioni che avvengono dietro o al di là delle comunicazioni che possiamo recepire consapevolmente. Può trattarsi di sentimenti che non lasciamo emergere, oppure di sensazioni che noi stessi non riusciamo bene a definire. Dietro alle sottocomunicazioni si celano cose o eventi di cui non vogliamo prendere coscienza, che abbiamo represso o respinto nel subconscio e di cui al momento non siamo più consapevoli. Le nostre sottocomunicazioni sono quindi molto importanti per noi, perché sono un fattore che contribuisce a determinare tutta la nostra vita. Esse agiscono allo stesso tempo nel subconscio, influenzando i nostri sensi, il nostro modo di pensare, di parlare, di agire. Le sottocomunicazioni si basano in genere su cose che non abbiamo superato. Non abbiamo eliminato un determinato fattore di disturbo, oppure non abbiamo risolto un problema ed esso è ancora presente in noi, anche se non si manifesta apertamente. E ciò può divenire pericoloso. Infatti, tutto trasmette e ciò che trasmette riceve a sua volta in base a ciò che è stato trasmesso. Se portiamo alla luce queste trasmittenti che ci disturbano, prendendone coscienza, possiamo scioglierle e possiamo così renderle innocue.
0: Molto interessante, non credete? Nel libro leggiamo che il primo passo per portare alla luce le nostre sottocomunicazioni è quello di osservare e controllare noi stessi. Dobbiamo mettere in discussione ciò che diciamo. Non ci dobbiamo accontentare dei nostri pensieri e delle nostre parole che sembrano in primo piano positivi, ma dovremmo guardare più in profondità per cogliere ciò che avviene nel mondo dei nostri sentimenti e delle nostre sensazioni. Spesso proviamo inizialmente solo un sentimento strano, forse di disagio, oppure si presenta una certa irrequietudine o una sensazione di malessere. Se ne prendiamo coscienza, sediamoci e lasciamo emergere in noi questa irrequietudine o questo sentimento di disagio. Infatti queste sono sottocomunicazioni che avvengono in noi, ossia sono complessi di pensieri. Se li portiamo in superficie, richiamandoli ad esempio con una domanda come «Che cosa mi vuol dire questo pensiero?» oppure ci chiediamo «Che cosa mi vuol dire questa sensazione di disagio?» Poi aspettiamo un momento. In genere si presentano delle immagini, dato che i pensieri e le sottocomunicazioni che scorrono al di sotto del nostro conscio sono costituiti, come tutti i pensieri, le sensazioni e le comunicazioni, da immagini o parti di immagini. Lasciamo affiorare queste immagini e osserviamole. Comprenderemo così che cosa c'è alla base della nostra irrequietudine, del senso di disagio. Può trattarsi di un difetto, di una debolezza, di qualcosa che non abbiamo perdonato. In ogni caso, è sempre un aspetto della nostra infima parte umana, egocentrica e negativa. Allo stesso tempo, sapremo anche cosa fare, che cosa dobbiamo sistemare per sciogliere queste cose. Se abbiamo colto le sottocomunicazioni e ci siamo riconosciuti in esse, abbiamo trovato anche le tracce di un nostro programma negativo. Possiamo ora decidere se vogliamo trattenere gli aspetti umani che abbiamo riconosciuto e continuare eventualmente a coltivarli oppure no.
1: Si potrebbe quindi dire che ogni negatività racchiude in sé allo stesso tempo anche qualcosa di positivo. Immettiamo quindi continuamente questo aspetto positivo nel nostro cervello fino a che sarà ben radicato in noi. Così facendo, cancelliamo a poco i programmi delle sottocomunicazioni, sostituendoli con programmi positivi. Grazie a questo nuovo programma, il nostro cervello, che è la centrale che manovra tutto il nostro corpo, dà impulsi completamente diversi dai precedenti a determinate cellule e organi, dato che il vecchio programma negativo è stato sostituito da un programma positivo. Di conseguenza, nel nostro interiore e anche nel nostro corpo, certe cose potranno cambiare in meglio.
0: Bene, cari amici, siamo giunti al termine di questa prima puntata sul tema della malattia e della salute che abbiamo tratto dal nostro libro Tu stesso sei la tua malattia e la tua salute, ma Dio è con te. E certamente abbiamo avuto la possibilità di recepire molti spunti sui quali riflettere sul nostro modo di vivere, di pensare, di parlare. Abbiamo tratto appunto gli spunti per questa trasmissione da questo libro scritto da Gabriele, che è una donna tedesca che è considerata oggi in tutto il mondo la profetessa e la messaggera di Dio per la nostra epoca. Vorrei ripetere ancora il titolo del libro: Tu stesso sei la tua malattia e la tua salute, ma Dio è con te. Ci auguriamo che il programma sia stato di vostro gradimento e vi diamo appuntamento alla prossima puntata, dove affronteremo altri aspetti sul tema della guarigione e della salute. Un saluto cordiale a tutti.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle in Cristo, nostro Redentore. Quante volte ci succede di tornare nel nostro appartamento, nella nostra casa, dopo lo stress quotidiano e dire: adesso voglio sedermi e pregare. E iniziamo a pregare, ma non ci riusciamo. Perché? Perché in testa ci passano continuamente pensieri della giornata che ci distolgono dalla preghiera. Se poi continuiamo a pregare e ogni tanto passa qualche pensiero della vita quotidiana, ci accorgiamo di non pregare veramente. Ci sentiamo deboli. Ci accorgiamo che queste preghiere non hanno contenuto. Indipendentemente dall'oggetto per cui abbiamo pregato, sentiamo nel cuore che la preghiera non raggiunge il suo fine. Restiamo irrequieti, come lo eravamo quando ci siamo seduti. Perché? Perché gli avvenimenti della giornata ci tengono ancora prigionieri. Tutti noi, prima o poi, impariamo che se ci mettiamo a pregare con lo stress della giornata, abbiamo molta difficoltà a entrare in preghiera, perché la forza della preghiera, l'aiuto che proviene dalla preghiera, viene dall'interiore, viene dalla fonte primordiale della nostra anima, dall'essere, dove sono le dimore degli esseri puri divini, che noi siamo nello spirito dell'amore, nel regno di Dio. Se impariamo ad esprimere per noi stessi una meditazione, ossia rivolgiamo i nostri pensieri meditativi dentro di noi, fino a che i pensieri della giornata si allontanano e ci accorgiamo che diveniamo più tranquilli. Notiamo che diveniamo più tranquilli anche dal nostro respiro, che diventa più profondo, che ci trasmette la calma per pregare dall'interiore. E così ci accorgiamo molto presto che non preghiamo più con la testa, ma che in noi c'è una forza, la forza del Cristo Dio che ci aiuta a pregare dal profondo della nostra anima. Se volete, iniziamo insieme una cosiddetta meditazione per noi stessi. Formulo questa meditazione nella prima persona ed ognuno può rivolgere questi pensieri in se stesso e farli scorrere nel proprio corpo se lo desidera. Cercate di far scorrere i pensieri nel vostro corpo. Non tratteneteli nella testa, ma fateli fluire nel corpo. È possibile poi, se prendiamo coscienza di non essere solo esseri umani, ma che in noi c'è una possente forza che ricolma i nostri pensieri, anche i pensieri meditativi. Chi lo desidera può assumere la posizione meditativa. Ci sediamo in modo eretto. Entrambi i piedi appoggiano sul pavimento. Se volete, appoggiate il dorso delle vostre mani sulle cosce e chi vuole può chiudere gli occhi.
2: Ewiger Geist.
1: Eterno Spirito.
0: Der du das Licht in mir bist.
1: Tu che sei la luce in me.
0: Ich komme zu dir.
1: Io vengo a te.
0: Als dein Sohn.
1: Quale tuo figlio, tua figlia. Mi immergo con tutti i miei sentimenti e le mie sensazioni nella forza dell'amore in me.
0: Ich rufe dich an.
1: Io ti chiamo.
0: Dich, den Geist,
1: Spirito del mio eterno Padre.
0: Ich rufe zu dir.
1: Io ti chiamo.
0: Und bitte dich.
1: E ti prego.
0: Gib mir Kraft.
1: Dammi la forza.
0: Mach mich stark.
1: Rinforzami.
0: Und fülle mich.
1: E ricolmami.
0: Mit deiner Liebe.
1: Del tuo amore.
0: Tu
1: sei la pace in me. Tu sei l'armonia che inonda la mia anima. Che dona calma al mio corpo. Tu, spirito della pace in me, sei l'alito nel mio respiro. Tu, spirito della sapienza universale e dell'amore, scorri attraverso il mio sistema nervoso. Tu rilassi i miei muscoli. Tu vitalizzi le cellule sane.

0: hüllst mich ein.
1: Du mi circondi.
0: Und lenkst dein
1: e con la tua sacra luce avvolgi tutto il mio corpo. La tua luce scorre in me. La tua luce mi inonda. La tua forza è la calma in me. La tua luce scorre nel mio respiro. Io respiro in modo tranquillo e profondo. Io respiro in modo tranquillo e profondo. Tutti i pensieri della giornata sono al di fuori dell'involucro di luce. Nessun pensiero di stress mi tocca. Io sento la tua pace. Io sento la tua pace. La tua pace è armonia. Io sono in armonia. La calma mi inonda completamente. È lo spirito dell'armonia. Io sento. Di essere vicino alla forza cosmica ed eterna. Tu, possente spirito del Padre mio, io sono luce che proviene dalla tua luce che mi circonda. Io prego tranquillo, riposando in me. Tu ricolmi i miei pensieri di preghiera. La luce è la mia protezione. Io prego per i miei fratelli e sorelle nei regni intermedi e nelle sfere di purificazione. Io prego per i miei fratelli e sorelle nei regni delle anime. Ognuno di noi lascia scorrere la preghiera. Preghiamo dal profondo della nostra anima. Vi prego, esercitatevi. Fate scorrere la vostra preghiera per le anime nei regni intermedi e nelle sfere di purificazione. Sono i nostri fratelli e sorelle che hanno lasciato il corpo. In ognuno di noi scorre la preghiera.

cari amici, care ascoltatrici e cari ascoltatori che ci seguite alla radio e anche alla televisione. Prima di ascoltare un richiamo degli organi dato da Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio per la nostra epoca, desideriamo dire alcune parole introduttive. Come l'uomo ha un corpo fisico, ha anche un corpo di sostanza sottile. In questo corpo eterico ci sono 7 centri di forza situati lungo la colonna vertebrale. Essi vengono chiamati anche centri energetici o centri di coscienza, o rispettivamente anche centri rotanti della coscienza. Questi centri sono di sostanza sottile e quindi non sono materiali, e ognuno di essi corrisponde a una determinata caratteristica divina alla quale sono a loro volta collegati i rispettivi organi del corpo fisico. Nella zona del coccige è situato il centro dell'ordine. Sopra di esso, nella zona dell'osso sacro, si trova il centro della volontà e dopo di esso segue il centro di coscienza della sapienza, situato nella zona di passaggio tra le vertebre toraciche e quelle lombari. Il centro della serietà, chiamato anche centro del Cristo, si trova nella zona della schiena e quello della pazienza è situato vicino alla nuca. Il centro di coscienza dell'amore di Dio, che viene anche chiamato terzo occhio o occhio dell'anima, si trova al centro della fronte e il centro della misericordia è situato direttamente sotto la parte più alta del cranio nel cervello. Questi centri energetici immateriali fungono allo stesso tempo da centri di distribuzione dell'energia divina che fluisce e che scorre lungo la colonna vertebrale. Il richiamo degli organi favorisce lo sviluppo delle forze di autoguarigione. Se volete provare a seguire questo richiamo degli organi, fatelo ora insieme a noi. Dato che il richiamo degli organi che stiamo per ascoltare dura circa 50 minuti, è importante che vi prendiate del tempo, il tempo necessario, facendo in modo di poter restare tranquilli e di non essere disturbati. Sedetevi ben rilassati su una poltrona